0: La sicurezza dello Stato ebraico brandisce una bandiera israeliana e compiaciuto, sorridente, apostrofa, indica, deride, sbeffeggia gli attivisti della Sumud flottiglia, allineati, inginocchiati, le mani legate dietro la schiena, il capo curvo fino a sfiorare quasi il pavimento, e lo stesso Ben-Gvir a diffondere il video. I social del suo partito, Potere Ebraico, formazione di ultradestra. Non è la prima volta che Ben-Gvir visita gli attivisti della flottiglia sequestrati in acque internazionali dalle forze israeliane, circondato da agenti e guardie del corpo, per celebrare quello che sembra considerare un trionfo personale da ostentare alle prossime elezioni politiche. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata, scaraventata in terra, una condotta che suscita il disgusto di un inossidabile alleato di Israele, l'ambasciatore statunitense HB. Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione, atti spregevoli, e persino il premier Netanyahu, che ha comunque rivendicato il diritto di Israele di abbordare le navi della flottiglia, si dissocia dal suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori. I legali dell'ONG Adala, che fornisce assistenza agli attivisti, hanno denunciato violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite che accusano sarebbero state inflitte dalle forze israeliane ai loro assistiti. Enzo Arcieri, GR1.
1: Medio Oriente, secondo i media arabi, il testo dell'accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe quasi completato. Lo stretto di Hormuz e il nucleare, punti principali, ma Teheran insiste per l'intesa, serve la fine del conflitto in Libano. Stiamo trattando con persone ragionevoli, dice il presidente americano, ma deve arrivare la risposta giusta. Ho ancora qualche giorno, l'ultima replica del presidente. Sulla questione Iran, tensioni tra Trump e Netanyahu in una conversazione definita prolungata e drammatica. La cronaca, la tragedia delle Maldive, sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione. Alle inchieste aperte a Roma e Malé, il compito di ricostruire le cause della tragedia.
2: Le immagini delle telecamerine che le vittime avevano con loro, ma anche i dati registrati nei loro computer da polso, recuperati insieme al resto dell'attrezzatura, a quanto pare adatta a immersioni ricreative e non tecniche come l'ingresso in una grotta. È da questi oggetti che gli inquirenti si aspettano risposte per capire cosa abbia causato l'annegamento di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, i cui corpi sono stati riuniti con quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri nell'obitorio di Malé. La Farnesina spera entro il fine settimana di riportarli in Italia, dove saranno eseguite le autopsie. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo contro ignoti, ha già ordinato quella sul corpo di Gianluca Benedetti, rimpatriato martedì. Nella grotta, hanno raccontato i tre sub finlandesi che hanno recuperato gli altri, la corrente non era così forte da lasciare ipotizzare che i cinque siano stati risucchiati all'interno, mentre prende corpo l'ipotesi che abbiano perso la via d'uscita, forse a causa della scarsa visibilità per la sabbia sollevata dal loro passaggio. Nessuno aveva il brevetto per entrare in quel tipo di grotta, sottolinea l'avvocata della compagnia che aveva organizzato il viaggio. Simone Zazzera, GR1.
1: La Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi e 1 anno di interdizione da pubblici uffici per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Il processo a Milano agli aggressori di Davide Simone Cavallo, l'universitario 22enne, rimasto invalido dopo l'accoltellamento subito nel 2025, condannato in primo grado a 20 anni l'esecutore materiale e 10 mesi per il complice colpevole per non aver prestato soccorso. In aula la vittima ha abbracciato i due giovani imputati che si sono scusati. Spero per loro ci sia un futuro migliore, ha detto Cavallo. Il 9 luglio al processo gli altri 3 minori coinvolti. Sport, calcio, Istanbul, l'Aston Villa batte 3-0 il Friburgo e vince la sua prima Europa League. Playoff di Serie B, ritorno tra Palermo e Catanzaro, i calabresi perdono 2-0 ma vanno in finale. Grazie al 3-0 dell'andata si giocherà la prossima.
3: All hands on deck.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Monta l'indignazione per il video pubblicato dal ministro per la sicurezza Ben-Gvir mentre schernisce gli attivisti della flottiglia trasportati nel porto di Ashdod. Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Israele per formalizzare la loro protesta. Il premier spagnolo Sanchez ha chiesto sanzioni europee. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto. Netanyahu, imbarazzato, prende le distanze. Il ministro degli esteri israeliano Saar attacca il suo collega di governo. Una performance vergognosa. E dura condanna anche da parte della Meloni. L'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, ha affermato la premier. A chiedere al governo più sanzioni per Tel Aviv sono tutte le opposizioni, mentre il ministro degli esteri italiani, che ha convocato l'ambasciatore di Israele, annuncia che nelle prossime ore tutti gli italiani saranno rimpatriati. Non esita ad usare parole dure anche il presidente Mattarella. Trattamento incivile, livello infimo del ministro israeliano.
3: Trattamento incivile, il presidente Mattarella, e lo fa affidando al suo ufficio stampa una nota durissima sull'arresto degli attivisti della flottiglia. Li definisce persone fermate illegalmente in acque internazionali e poi va anche oltre e attacca il comportamento di Ben-Gvir, sottolineando il livello infimo toccato da un ministro del governo di Israele. Una presa di posizione che ricorda quanto fatto trapelare, seppure con toni diversi, pochi giorni fa dal Quirinale, dopo il colloquio telefonico con il presidente israeliano Herzog. Mattarella già allora segnalò la necessità del rispetto del diritto di navigazione nelle acque internazionali e dichiarò inaccettabili gli attacchi alle truppe del contingente UNIFIL. Quanto alla flottiglia, il suo ultimo intervento risale allo scorso settembre, quando invitò gli attivisti a completare in sicurezza la consegna degli aiuti alla popolazione di Gaza. Valentino Russo, GR1.
2: E anche l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha stigmatizzato il comportamento di Ben-Gvir, il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, dice la presidente Livia Ottolenghi, è inaccettabile e grave. Le azioni del ministro, aggiunge, in questa circostanza danneggiano Israele e le sue legittime ragioni. Altro fronte, Stati Uniti-Iran potrebbe essere vicino l'accordo per mettere fine alla guerra. L'Iran sta valutando la proposta americana e il ministro degli esteri pakistano è a Teheran per mediare. Trump fa sapere che i mediatori lavorano a una lettera di intesa che sarà firmata da Washington e Teheran per dare il via a 30 giorni di trattative su nucleare e Hormuz. Tensioni intanto tra americani e israeliani sulla strategia da adottare nel conflitto, ma il presidente assicura Netanyahu farà quello che voglio. E alle Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due sub italiani morti durante l'immersione. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, la cui salma è già stata rimpatriata. Il team di sommozzatori finlandesi tornerà a immergersi per cercare elementi utili alle indagini. Per il tour operator che ha venduto la crociera scientifica, i sub non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come quello della grotta marina. Secondo quanto emerso finora, i cinque disponevano di semplici bombole ad aria, equipaggiamento non adatto a quelle profondità. E a Lamezia Terme, un pilota di Canadair è stato accoltellato nel parcheggio dell'aeroporto. L'aggressore, secondo le prime informazioni, è uno straniero arrivato in auto, lo ha colpito al collo, poi è risalito in macchina ed è scappato. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il pilota, originario di Bari, dipendente dello scalo calabrese, è ricoverato in ospedale. Ed è stato condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, il 19enne che a ottobre a Milano, insieme ad altri 4 ragazzi, ferì gravemente lo studente Davide Cavallo in un tentativo di rapina, provocandogli lesioni permanenti. 10 mesi per omissione di soccorso all'altro maggiorenne del branco. In aula a Cavallo, la vittima ha abbracciato i due imputati.
4: Le sue prime parole dopo che il giudice ha pronunciato la sentenza sono state per gli imputati. Spero per loro un futuro migliore, ha sussurrato a chi gli era vicino. Poi Davide Cavallo, 22 anni, ha pianto. Ha provato empatia verso chi il 12 ottobre dello scorso anno gli ha provocato danni permanenti al midollo spinale con 2 pugnalate per rubargli 50 euro fuori dai locali della Movida di Corso Como a Milano. Alessandro Chiani, 19 anni, che quella sera sferò i fendenti, è stato condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio. Hamed Atia a 10 mesi per omissione di soccorso. Davide, che è arrivato in tribunale in stampelle, in un momento di pausa dell'udienza, ha voluto parlare con gli imputati, poi li ha abbracciati. Il suo avvocato, Giovanni Azzena.
0: Credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi sia questo abbraccio che c'è stato tra Davide e i due imputati. Per Davide sia stato molto prezioso come incontro.
4: Davide, insomma, ha perdonato. Atia e Chiani gli hanno chiesto scusa. I suoi genitori, però, non sono dello stesso avviso. L'avvocato, Luca Degani.
1: Il figlio ha perdonato. Il padre e la madre non riescono.
4: Stupito, invece, della condanna esemplare, il legale di Chiani, Guglielmo Gulotta.
5: Non c'è il tentato omicidio perché dà due coltellate, ma si allontana mentre la zuffa continua.
4: Giuseppe Lisi, GRU.
6: Radio 1 Sport.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Monta l'indignazione per il video diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir che mostra gli attivisti della flottiglia, tra cui una trentina di italiani derisi mentre sono inginocchiati e bendati in stato di fermo. Ira dell'Italia, un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, il duro commento del presidente Mattarella. Proteste anche da Unione Europea e Stati Uniti, gli attivisti denunciano abusi, molestie sessuali e ferite. Superata la linea rossa e la netta condanna della Premier Meloni nel giorno in cui incontra a Roma il primo ministro indiano Modi.
3: Le immagini degli attivisti inginocchiati sono inaccettabili. Giorgia Meloni è indignata, la posizione del governo italiano durissima. Così la Premier decide di intervenire mentre è ancora in corso il bilaterale a Villa Panfili con Narendra Modi, che affronta anche la precaria, così viene definita, situazione in Medio Oriente. La Presidente del Consiglio assicura l'impegno del governo per arrivare alla liberazione degli italiani fermati e chiede, anzi pretende, le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti e aggiunge per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle richieste italiane. Intanto, accanto a Modi, Meloni rilancia la visione comune per la stabilità della regione medio orientale.
4: Sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione per il ripristino della quale entrambi lavoriamo.
3: Con l'India firmati memorandum di intesa in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale, annunciato per il 2026. L'anno della cultura, per Giorgia Meloni questo settimo incontro e primo viaggio di un premier indiano in Italia dopo 26 anni è una giornata storica. Federica Ionta, GR1.
2: Stati Uniti e Iran verso l'accordo, i mediatori lavorano a una lettera d'intesa, fa sapere Trump, che sarà firmata da Washington e Teheran per dare il via a 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Tensioni tra americani e israeliani sulla strategia da adottare nel conflitto, ma il presidente assicura Netanyahu farà quello che voglio. Il Dipartimento del Tesoro americano, temperando un'ordinanza giudiziaria, ha ufficialmente rimosso le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. L'inserimento nella lista nera era costato ad Albanese un blocco a livello globale con l'impossibilità di utilizzare le principali carte di credito o di effettuare transazioni bancarie. Poco fa esplosioni sono state udite alla periferia di Kharkiv in Ucraina, dove sono state attivate le sirene antiaeree. Confermata in appello la sentenza che condanna 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in regime di carcere duro. La procura generale aveva invece chiesto l'assoluzione.
5: Non se l'aspettava la difesa di Del Mastro una condanna in appello dopo la richiesta d'assoluzione della Procura Generale, perché il fatto non costituisce reato. Invece, per l'ex sottosegretario alla giustizia, oltre agli 8 mesi di reclusione, arriva anche la conferma dell'interdizione per un anno dai pubblici uffici. L'accusa è quella di aver diffuso notizie coperte da segreto in relazione alla visita nel carcere di Sassari nel gennaio 2023 di 4 parlamentari del Partito Democratico per valutare le condizioni di salute di Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis, che all'epoca stava facendo lo sciopero della fame proprio per contestare il regime di carcere duro. Conversazioni tra lo stesso Cospito e altri detenuti al 41 bis che sono state poi riportate in Parlamento da Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
6: Faceva altri incontri Cospito mentre si spostava per andare a parlare, credo,
5: l'avvocato di Del Mastro, Andrea Milani.
7: Dobbiamo leggere le motivazioni, ovviamente, e non possiamo che essere grandemente delusi e anche un po' sconcertati vista la richiesta della Procura Generale più ampia di quella del pubblico ministero di primo grado. Non riesco giuridicamente a darmi una motivazione.
5: Claudio Vigolo, GR1.
2: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive, recuperati anche gli ultimi 2 corpi in fondo al mare, quelli di Giorgia Sommacalle, Muriel Denino. Nei prossimi giorni a Roma sarà eseguita l'autopsia sull'istruttore Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in superficie. Ancora da chiarire le cause. Per il tour operator che ha venduto la crociera scientifica, i sub non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come quella grotta marina. Secondo quanto emerso finora, i cinque disponevano di semplici bombole ad aria, equipaggiamento non adatto a quelle profondità. È stato condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, il 19enne che a ottobre a Milano insieme ad altri 4 ragazzi ferì gravemente lo studente Davide Cavallo in un tentativo di rapina provocandogli lesioni.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Sperandeo monta l'indignazione per il video pubblicato dal ministro per la sicurezza israeliano Ben Gvir mentre schernisce gli attivisti della Sumud flottiglia trasportati nel porto di Ashdod. Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Israele per formalizzare la loro protesta. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto. Netanyahu imbarazzato, prende le distanze. Il presidente della Repubblica Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali e aggiunge: tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Pretendiamo le scuse, dice la premier Giorgia Meloni, impegnata ieri nell'incontro ufficiale con il primo ministro indiano Modi, con l'India firmati in memorandum d'intesa in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale.
4: Benvenuti in Israele, qui siamo noi padroni. Il ministro per la sicurezza dello Stato ebraico brandisce una bandiera israeliana, è compiaciuto, sorridente, apostrofa, indica, deride, sbeffeggia gli attivisti della Sumud flottiglia, allineati, inginocchiati, le mani legate dietro la schiena, il capo curvo fino a sfiorare quasi il pavimento. È lo stesso Ben Gvir a diffondere il video. I social del suo partito, Potere Ebraico, formazione di ultradestra. Non è la prima volta che Ben Gvir visita gli attivisti della flottiglia sequestrati in acque internazionali dalle forze israeliane, circondato da agenti e guardie del corpo, per celebrare quello che sembra considerare un trionfo personale da ostentare alle prossime elezioni politiche. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata, scaraventata in terra, una condotta che suscita il disgusto di un inossidabile alleato di Israele, l'ambasciatore statunitense HB. Ben Gvir ha tradito la dignità della sua nazione, atti spregevoli, e persino il premier Netanyahu, che ha comunque rivendicato il diritto di Israele di abbordare le navi della flottiglia, si dissocia dal suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori. I legali dell'ONG Adala, che fornisce assistenza agli attivisti, hanno denunciato violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite che accusano sarebbero state inflitte dalle forze israeliane ai loro assistiti. Enzo Arcieri, GR1.
3: Medio Oriente: secondo i media arabi il testo dell'accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe quasi completato. Lo stretto di Hormuz e il nucleare i punti principali, ma Teheran insiste: per l'intesa serve la fine del conflitto in Libano. Stiamo trattando con persone irragionevoli, ma deve arrivare la risposta giusta o ancora qualche giorno. L'ultima replica del presidente americano è sulla questione Iran, tensioni tra Trump e Netanyahu in una conversazione definita prolungata e drammatica. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, sanzioni che erano scattate per le dure critiche dell'Albanese contro Israele e sospese da un provvedimento giudiziario di un tribunale americano. Il Dipartimento del Tesoro ha così rimosso la rappresentante ONU dalla lista nera che non le permetteva l'utilizzo delle principali carte di credito o effettuare transazioni bancarie. La tragedia alle Maldive: sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei cinque italiani morti durante un'immersione. Alle inchieste aperte a Roma e Malé il compito di ricostruire le cause della tragedia.
5: Le immagini delle telecamerine che le vittime avevano con loro, ma anche i dati registrati nei loro computer da polso, recuperati insieme al resto dell'attrezzatura, a quanto pare adatta a immersioni ricreative e non tecniche come l'ingresso in una grotta. È da questi oggetti che gli inquirenti si aspettano risposte per capire cosa abbia causato l'annegamento di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, i cui corpi sono stati riuniti con quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri nell'obitorio di Malé. La Farnesina spera entro il fine settimana di riportarli in Italia, dove saranno eseguite le autopsie. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo contro ignoti, ha già ordinato quella sul corpo di Gianluca Benedetti, rimpatriato martedì. Nella grotta, hanno raccontato i tre sub finlandesi che hanno recuperato gli altri, la corrente non era così forte da lasciare ipotizzare che i cinque siano stati risucchiati all'interno, mentre prende corpo l'ipotesi che abbiano perso la via d'uscita, forse a causa della scarsa visibilità per la sabbia sollevata dal loro passaggio. Nessuno aveva il brevetto per entrare in quel tipo di grotta, sottolinea l'avvocata della compagnia che aveva organizzato il viaggio. Simone Zazzera, GR1.
3: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi più un anno di interdizione dai pubblici uffici per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Il processo a Milano agli aggressori di Davide e Simone Cavallo. L'universitario 22enne è rimasto invalido dopo l'accoltellamento subito nel 2025, condannato in primo.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Monta l'indignazione per il video pubblicato dal ministro per la sicurezza Ben-Gvir mentre schernisce gli attivisti della flottiglia trasportati nel porto di Ashdod. Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Israele per formalizzare la loro protesta. Il premier spagnolo Sanchez chiede sanzioni europee e Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto. Netanyahu, imbarazzato, prende le distanze. Il ministro degli esteri israeliano Saar attacca il suo collega di governo. Una performance vergognosa. Intanto gli attivisti denunciano abusi, molestie sessuali e ferite. E una dura condanna arriva anche da parte della Meloni. L'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, dice la premier. A chiedere al governo più sanzioni per Tel Aviv sono tutte le opposizioni, mentre il ministro degli esteri italiani, che ha convocato l'ambasciatore di Israele, annuncia che nelle prossime ore tutti gli italiani saranno rimpatriati. Non esita ad usare parole dure anche il presidente Mattarella.
3: Parla di trattamento incivile il presidente Mattarella e lo fa affidando al suo ufficio stampa una nota durissima sull'arresto degli attivisti della flottiglia. Li definisce persone fermate illegalmente in acque internazionali e poi va anche oltre e attacca il comportamento di Ben-Gvir, sottolineando il livello infimo toccato da un ministro del governo di Israele. Una presa di posizione che ricorda quanto fatto trapelare, seppure con toni diversi, pochi giorni fa dal Quirinale, dopo il colloquio telefonico con il presidente israeliano Herzog. Mattarella già allora segnalò la necessità del rispetto del diritto di navigazione nelle acque internazionali e dichiarò inaccettabili gli attacchi alle truppe del contingente UNIFIL. Quanto alla flottiglia, il suo ultimo intervento risale allo scorso settembre, quando invitò gli attivisti a completare in sicurezza la consegna degli aiuti alla popolazione di Gaza. Valentino Russo, GR1.
2: Altro fronte, quello degli Stati Uniti e l'Iran, potrebbe essere vicino l'accordo per mettere fine alla guerra. L'Iran sta valutando la proposta americana, il ministro degli esteri pakistano è a Teheran per mediare. Il presidente Trump fa sapere che si lavora ad una lettera d'intesa che sarà firmata da Washington e Teheran per dare il via a 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. E veniamo alle Maldive. Recuperati i corpi degli ultimi due sub-italiani morti durante l'immersione. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, la cui salma è stata già rimpatriata. Il team di sommozzatori finlandesi tornerà a immergersi per cercare elementi utili alle indagini. Per il tour operator che ha venduto la crociera scientifica, i sub non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come quello della grotta marina. Secondo quanto emerso finora, i cinque disponevano di semplici bombole ad aria, equipaggiamento non adatto a quelle profondità. È stato condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, il 19enne che a ottobre a Milano, insieme ad altri quattro ragazzi,

0: A chi gli era vicino. Poi Davide Cavallo, 22 anni, ha pianto. Ha provato empatia verso chi il 12 ottobre dello scorso anno gli ha provocato danni permanenti al midollo spinale con due pugnalate per rubargli 50 euro fuori dai locali della Movida di Corso Como a Milano. Alessandro Chiani, 19 anni, che quella sera sferò i fendenti, è stato condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio. Ahmed Atia a 10 mesi per omissione di soccorso. Davide, che è arrivato in tribunale in stampelle in un momento di pausa dell'udienza, ha voluto parlare con gli imputati, poi li ha abbracciati. Il suo avvocato, Giovanni Azzena.
1: Credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi sia questo abbraccio che c'è stato tra Davide e i due imputati. Per Davide sia stato molto prezioso come incontro.
0: Davide, insomma, ha perdonato. Atia e Chiani gli hanno chiesto scusa. I suoi genitori, però, non sono dello stesso avviso. L'avvocato Luca Degani.
2: Il figlio ha perdonato. Il padre e la madre non riescono.
0: Stupito, invece, della condanna esemplare, il legale di Chiani, Guglielmo Gulotta.
3: Non c'è il tentato omicidio perché dà due coltellate, ma si allontana mentre la zuffa continua.
0: Giuseppe Lisi, GR1.
4: E la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La Procura Generale aveva invece chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Aston Villa conquista l'Europa League nella finale di Istanbul. La squadra inglese batte 3-0 i tedeschi del Friburgo. Per i play-off di Serie B, Palermo-Catanzaro finisce 2-0 nel ritorno delle semifinali. Saranno i calabresi a giocarsi la promozione in A con il Monza. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6, ora vi lascio alla programmazione di Radio 1.

Rai, Radio 1 Sport.

0: bottiglia sequestrati in acque internazionali dalle forze israeliane, circondato da agenti e guardie del corpo, per celebrare quello che sembra considerare un trionfo personale da ostentare alle prossime elezioni politiche. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata, scaraventata in terra, una condotta che suscita il disgusto di un inossidabile alleato di Israele, l'ambasciatore statunitense HB. Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione, atti spregevoli, e persino il premier Netanyahu, che ha comunque rivendicato il diritto di Israele di abbordare le navi della flottiglia, si dissocia dal suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori. I legali dell'ONG Adala, che fornisce assistenza agli attivisti, hanno denunciato violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite che accusano sarebbero state inflitte dalle forze israeliane ai loro assistiti. Enzo Arcieri, GR1.
1: Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Israele per formalizzare la loro protesta. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto ed è netta la condanna del presidente Mattarella. Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, ha scritto il capo dello Stato, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Di immagini inaccettabili parla Giorgia Meloni. La premier ha anche detto che l'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti. E anche il ministro degli esteri italiano, Tajani, ha convocato l'ambasciatore di Israele chiedendo di liberare immediatamente tutti gli italiani. Le opposizioni, pur condividendo il richiamo, chiedono al governo un passo in più: sanzioni contro Israele e stop a qualsiasi scambio commerciale. Stati Uniti e Iran vicini a un accordo per mettere fine alla guerra. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, fa sapere Trump, che sarà firmata da Washington e Teheran per dare il via a 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Il ministro degli esteri pakistano è a Teheran per portare avanti la mediazione. Alle Maldive sono stati tutti recuperati i corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione. Alle inchieste aperte a Roma e Malé, il compito ora di ricostruire le cause della tragedia.
2: Le immagini delle telecamerine che le vittime avevano con loro, ma anche i dati registrati nei loro computer da polso, recuperati insieme al resto dell'attrezzatura, a quanto pare adatta a immersioni ricreative e non tecniche come l'ingresso in una grotta. È da questi oggetti che gli inquirenti si aspettano risposte per capire cosa abbia causato l'annegamento di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, i cui corpi sono stati riuniti con quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri nell'obitorio di Malé. La Farnesina spera entro il fine settimana di riportarli in Italia, dove saranno eseguite le autopsie. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo contro ignoti, ha già ordinato quella sul corpo di Gianluca Benedetti, rimpatriato martedì. Nella grotta, hanno raccontato i 3 sub finlandesi che hanno recuperato gli altri, la corrente non era così forte da lasciare ipotizzare che i 5 siano stati risucchiati all'interno. Mentre prende corpo l'ipotesi che abbiano perso la via d'uscita. Nessuno aveva il brevetto per entrare in quel tipo di grotta, sottolinea l'avvocata della compagnia che aveva organizzato il viaggio. Simone Zazzera, GR1.
1: Condanna a 8 mesi, confermata anche in appello per Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia, imputato per rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito della vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale aveva chiesto l'assoluzione. Del Mastro ha annunciato ricorso in Cassazione. Al centro del procedimento ci sono alcune dichiarazioni fatte in Parlamento dal vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, nel febbraio di 3 anni fa, informazioni contenute in un'informativa a limitata divulgazione e avute proprio dal compagno di partito Del Mastro. Il processo a Milano agli aggressori di Davide Simone Cavallo, l'universitario 22enne è rimasto invalido dopo l'accoltellamento subito nel 2025. Condannato in primo grado a 20 anni l'esecutore materiale, 10 mesi per il complice colpevole di non aver prestato soccorso. In aula la vittima ha abbracciato i 2 giovani imputati che si sono scusati. Spero per loro ci sia un futuro migliore, ha detto Cavallo. Il 9 luglio il processo agli altri 3 minori coinvolti. E siamo allo sport, calcio in evidenza con l'Aston Villa che travolge il Friburgo e festeggia la vittoria nella finale di...
3: RAI, Radio 1 Sport.

domanda inutile. Stai come me.

0: 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Flottiglia monta l'indignazione internazionale per il video del ministro israeliano Ben Gvir in cui deride gli attivisti inginocchiati e ammanettati, i primi due italiani già in viaggio verso il nostro paese. Trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, sdegno del presidente Mattarella, ira della premier Meloni, immagini inaccettabili, la Farnesina convoca l'ambasciatore. Campi Flegrei, la terra trema ancora, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4, paura tra i cittadini, scuole chiuse a Baccoli e Pozzuoli. Milano, ubriaco al volante, travolge due sorelle, ne uccide una, ferisce gravemente l'altra e fugge senza prestare soccorso. Il pirata della strada si è poi costituito. I cinque sub morti alle Maldive, recuperate le ultime due salme, prende corpo l'ipotesi disorientamento, fondamentale l'analisi dell'attrezzatura. Calcio, l'Europa League e inglese, l'Aston Villa fa festa, Friburgo travolto 3-0, ciclismo al Giro d'Italia, 11ª tappa, l'ecuadoriano Narváez.

0: Al summit flottiglie arrestate in Israele, appaiono in ginocchio, ammanettati, mentre il ministro di estrema destra Ben Gvir li deride. In studio con me c'è Claudia Stamerra.
1: Benvenuti in Israele, qui i padroni siamo noi, ha gridato il ministro della sicurezza dello Stato ebraico Ben Gvir in un video diffuso da lui stesso che sta facendo da ore il giro del mondo. A terra ci sono le decine di attivisti della Global Sumut Flottiglia ammanettati in ginocchio dopo essere stati intercettati e arrestati dagli israeliani in acque internazionali nell'Egeo. Il ministro urla, sbeffeggia, deride, provoca gli attivisti costretti a stare con il viso sul pavimento. Guardateli ora, sono venuti come degli eroi, sono solo fan dei terroristi, urla Ben Gvir, non è la prima volta, era già successo in passato. Una delle attiviste grida Palestina libera, viene scaraventata a terra, comportamento che suscita sdegno internazionale, forti critiche dal premier spagnolo Sanchez, dal governo di Londra, dal Portogallo, dal Canada, un errore anche per Netanyahu. Atti non in linea con i valori di Israele, tu non sei il volto del paese, dice rivolto al Ben Gvir, il premier israeliano, che pure ha applaudito all'arresto delle decine di attivisti della flottiglia.
0: I nostri connazionali arrestati dovrebbero essere trasferiti già oggi nel nostro paese, secondo il ministro Tajani, ma ci sono due attivisti italiani della flottiglia che hanno già lasciato Israele. Nella notte sono arrivati all'aeroporto di Atene, sono il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e Dario Carotenuto, parlamentare 5 Stelle, che ha inviato questa testimonianza a Rai News. La ascoltiamo.
2: Siamo molto provati, sono molto provato. Una sera abbiamo subito delle torture vere e proprie, abbiamo subito veramente angherie di ogni tipo. La mia speranza è che gli italiani, ma anche tutti gli altri attivisti della flottiglia, vengano liberati quanto prima.
0: Dicevamo dell'ondata di sdegno, numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Israele per formalizzare la loro protesta. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto, netta la condanna anche dal presidente Mattarella. Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, ha scritto il capo dello Stato, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Ed è netta la reazione anche del presidente del Consiglio.
3: Giorgia Meloni decide di intervenire mentre è ancora in corso il bilaterale a Villa Panfili con Narendra Modi, che affronta anche quella che la premier definisce la precaria situazione in Medio Oriente. Le immagini di Ben Gvir sono inaccettabili per la Presidente del Consiglio, che assicura l'impegno del governo per arrivare alla liberazione degli italiani fermati e chiede, anzi pretende, le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti e aggiunge in una nota per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle richieste italiane. Intanto, accanto a Modi, Meloni rilancia così la visione comune per la stabilità della regione.
4: L'auspicio comune è che il negoziato di pace possa andare avanti. Siamo due nazioni che non devono ricordare perché la libertà di navigazione sia molto importante.
3: Con l'India firmati memorandum di intesa in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale. Per Giorgia Meloni questo settimo incontro e primo viaggio di un premier indiano in Italia dopo 26 anni è una giornata storica. Federica Ionta, GR1.
0: E il ministro degli esteri italiani ha convocato l'ambasciatore di Israele chiedendo di liberare immediatamente tutti gli italiani. Condanna per il trattamento riservato dal ministro israeliano agli attivisti della flottiglia anche da maggioranza e opposizione.
5: È inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini che sono stati prelevati in acque internazionali.
6: Giudizio sottoscritto da tutto il centrodestra, che pure ricorda di non condividere nel merito l'azione della flottiglia. Solo la Lega non si esprime e a far rumore un'altra dichiarazione di Matteo Salvini, che paventa un possibile voto anticipato. Poi il suo partito corregge il tiro, gli alleati minimizzano, ma le opposizioni parlano di governo nel caos. Non finiscono la legislatura, prevede Giuseppe Conte, che poi ricorda il collega fermato con la flottiglia.
7: Dovevamo aspettare il nostro deputato Carotenuto perché il nostro governo prendesse in modo chiaro distanze da un governo israeliano criminale.
6: L'esecutivo faccia un passo in più, chiede la segretaria PD Eli Schlein, sanzioni contro Israele e stop a qualsiasi accordo commerciale. Lucio Bondi, GR1.
0: Gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi. Sanzioni che erano scattate per le dure critiche contro Israele sospese da un provvedimento giudiziario di un tribunale americano. Ora non è più dunque nella lista nera che non le permetteva l'utilizzo delle principali carte di credito e effettuare transazioni bancarie. Si accetta

0: La guerra in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad un accordo, mediatori lavorano ad una lettera d'intenti che sarà firmata da Washington e Teheran, fa sapere Trump, per dare il via a 30 giorni di trattative su nucleare Hormuz. Il ministro degli esteri pakistano è già a Teheran per portare avanti la mediazione. E le conseguenze economiche di questo conflitto, l'impennata dei prezzi dell'energia si fa sentire. Per contenerla e usare risorse per sostenere famiglie e imprese, l'Italia ha chiesto una deroga al patto di stabilità europeo, non solo sulla difesa. Richiesta all'esame della Commissione, ha confermato il vicepresidente Raffaele Fitto dal Festival dell'Economia di Trento, ma parla anche di altre strade percorribili.
1: Ci sono due strumenti importanti sui quali stiamo lavorando. Il primo è quello della possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione non ancora impegnate. In secondo luogo c'è la possibilità di rivedere nella fase finale i piani nazionali di ripresa e resilienza. Può essere utilizzata anche questa opportunità.
0: Via libera definitiva del Parlamento al decreto fiscale, si allungano i tempi per pagare le rate del concordato fiscale, esteso lo spettro di azione della rottamazione quinquies.
2: Saranno comuni, regioni e enti territoriali a decidere se dare il via libera alla possibilità di sanare senza sanzioni, interessi e agio le cartelle esattoriali relativamente al periodo 2000-2023, comunicandolo all'agente della riscossione entro il 15 giugno. Per le sanzioni stradali lo sconto si limiterà solo a interessi e agio. Lo prevede il decreto fiscale convertito in legge che allunga i tempi per aderire al concordato preventivo biennale. La scadenza passa infatti dal 30 settembre al 31 ottobre. Nel provvedimento anche l'allargamento per la rottamazione quinquies che viene estesa alle cartelle per multe stradali, IMU, TARI e rette scolastiche. Inoltre si allenta la stretta sui pagamenti della pubblica amministrazione in vigore dal prossimo 15 giugno. Infine, ai lavoratori coinvolti nell'America's Cup di Napoli del prossimo anno saranno riservate consistenti agevolazioni fiscali. Amalia Carosi, GR1.
0: E siamo alla cronaca. Milano, due donne investite sulle strisce pedonali da un pirata della strada, una è morta, l'altra in gravi condizioni in ospedale. L'uomo alla guida prima è fuggito, poi si è costituito.
3: L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 21.30 in zona Piazzale Udine a Milano. Secondo quanto ricostruito, due sorelle di 75 e 70 anni attraversavano le strisce pedonali quando all'improvviso un'auto è piombata su di loro. Una city car che viaggiava a grande velocità le ha travolte e poi si è allontanata senza prestare soccorso. Una delle due è morta sul colpo, l'altra in gravissime condizioni è ricoverata all'ospedale San Raffaele della città. La polizia locale si è messa subito alla ricerca del pirata della strada, ma poche ore dopo un uomo di 39 anni si è costituito. Era alla guida ubriaco, dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolico consentito, dovrà rispondere di omicidio stradale. Eleonora Fioretti, GR1.
0: E c'è un'altra ultima ora che arriva da Napoli, svegliata all'alba da una forte scossa di terremoto, magnitudo 4.4, epicentro a largo di Bacoli nell'area Flegrea. Tanta paura, ma per il momento non si segnalano danni importanti. Sciame sismico in corso, scuole chiuse oggi a Bacoli e Pozzuoli. Alle Maldive sono stati tutti recuperati i corpi dei 5 italiani annegati durante un'immersione. Alle inchieste aperte a Roma e Malé, il compito ora di ricostruire le cause della tragedia.
4: I dati registrati nei computer da immersione e le immagini filmate dalle GoPro che le vittime avevano con loro. È da questi oggetti che gli inquirenti italiani e maldiviani sperano di avere risposte sulle cause della tragedia. L'attrezzatura recuperata insieme ai 5 corpi sarà sequestrata e analizzata. Altri elementi arriveranno dalle autopsie che saranno svolte in Italia. La Procura di Roma ha già ordinato quella sul cadavere di Gianluca Benedetti, rimpatriato martedì. Le altre 4 salme, fa sapere la Farnesina, torneranno entro il fine settimana. Nessuno aveva il brevetto per entrare in quel tipo di grotta, afferma l'avvocata della compagnia che aveva organizzato il viaggio, che continua a prendere le distanze da una tragedia in cui ha perso la vita anche il capobarca. L'inchiesta per omicidio colposo al momento non ha indagati. Nella grotta hanno raccontato i 3 sub finlandesi che hanno recuperato le vittime, la corrente non era così forte da lasciare ipotizzare che siano stati risucchiati dentro. Per questo prende corpo l'ipotesi che i 5 abbiano perso la strada per uscire, forse a causa della sabbia sollevata dal loro passaggio. Simone Zazzera, GR1.
0: È stato condannato a 20 anni di carcere il 19enne che ad ottobre dello scorso anno a Milano, insieme ad altri 4 ragazzi, ferì gravemente lo studente Davide Cavallo, 10 mesi per omissione di soccorso all'altro maggiorenne del branco. Gli altri minorenni sono imputati in un altro processo. Ieri la vittima ha perdonato i suoi aggressori.
5: Quando il giudice ha pronunciato la sentenza, ha pianto, non lacrime liberatorie. Davide Cavallo, 22 anni, ha provato empatia per il 19enne Alessandro Chiani e Ahmed Atia, 18 anni, due di cinque componenti del branco. Il 12 ottobre dello scorso anno lo aggredirono e pugnalarono per rubargli 50 euro fuori dai locali della Movida di Corso Como a Milano, provocandogli danni permanenti. Chiani, che quella sera sferrò i fendenti, è stato condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio, Atia a 10 mesi per omissione di soccorso. Davide, che è arrivato in tribunale in stampelle in un momento di pausa dell'udienza, ha voluto parlare con gli imputati, poi li ha abbracciati, il suo avvocato Giovanni Azzena.
6: Credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi sia questo abbraccio che c'è stato tra Davide e i due imputati. Per Davide sia stato molto prezioso come incontro.
5: Davide, insomma, ha perdonato. Atia e Chiani gli hanno chiesto scusa. I suoi genitori, però, non sono dello stesso avviso. L'avvocato Luca Degani.
7: Il figlio ha perdonato, il padre e la madre non riescono.
5: Stupito, invece, della condanna esemplare, il legale di Chiani, Guglielmo Gulotta.
8: Non c'è il tentato omicidio perché dà due coltellate ma si allontana mentre la zuffa continua.
5: Giuseppe Lisi, GR1.
0: Parliamo di clima. L'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato poche ore fa, 141 sì e solo 8 no, la risoluzione che richiama gli obblighi dei governi contro il riscaldamento globale, come indicato a luglio dalla Corte Internazionale di Giustizia. Washington, dunque, in minoranza, presentata dallo Stato di Vanuatu tra i più minacciati dall'effetto serra, il testo non è legalmente vincolante, ma dal chiaro valore politico per la larghissima maggioranza che l'ha sostenuto. E per combattere l'impatto crescente delle ondate di calore e alluvioni nella città, Genova inserisce, ed è il primo comune italiano a farlo, nel proprio piano urbanistico la depavimentazione, cioè la rimozione dell'asfalto a favore di aree verdi. Sentiamo Paolo Pileri, professore di usi del suolo e effetti ambientali al Politecnico di Milano.
9: Genova ha fatto un po' da apripista, immaginandola in modo ufficiale come una delle azioni di pianificazione. Tra l'altro noi abbiamo un regolamento europeo sul ripristino della natura che chiede proprio di ripristinare le aree eccessivamente asfaltate.
0: In chiusura abbiamo lo sport, con in evidenza il ciclismo e soprattutto il calcio a partire dalla finale di Europa League.
10: In attesa di Champions e Conference, l'Europa League è inglese. Il primo dei tre trofei continentali è andato ieri sera all'Aston Villa, con il principe William, tifoso scatenato, a far festa sugli spalti di Istanbul. Niente da fare per i tedeschi del Friburgo. Finisce 3-0 con i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Quinta Europa League personale, record assoluto per il tecnico spagnolo degli inglesi Unai Emery. In Italia sorride il Catanzaro. Nel ritorno della semifinale playoff, Calabresi KO 2-0 a Palermo, ma grazie al successo per 3-0 all'andata volano in finale, sfideranno il Monza tra 24 e 29 maggio. Giro d'Italia, a Chiavari si impone l'ecuadoriano Narvaez, terza tappa per lui quest'anno. In maglia rosa sempre il portoghese Eulalio, oggi la 12ª tappa con arrivo a Novi Ligure. Giorgio Matteoli, GR1.
0: Mancano pochi secondi alle 7:15 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi radio anch'io. I temi di oggi: in apertura la visita di Putin in Cina, il via libera dell'Unione Europea, l'accordo con gli Stati Uniti sui dazi, infine le nuove norme sui monopattini. Con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1, restate dunque al nostro ascolto, prossimo GR alle 8.
11: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Rai Radio 1 Sport.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle. Puntata del 17 dicembre 2022. Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Bentrovati gentili ascoltatori. Mai, forse, come nell'edizione di quest'anno, i mondiali di calcio si sono intrecciati con tematiche di altro genere, dalla difesa dei diritti umani alla tecnologia, all'ingerenza di interessi economici, che hanno portato a giocare in pieno inverno nel deserto. Da sempre, tuttavia, la diplomazia, non solo sportiva, ha avuto un peso rilevante nello svolgimento dei grandi avvenimenti sportivi, proprio per la visibilità che questi danno a chi li organizza. Una storia lunga quasi un secolo, ben raccontata nel libro La diplomazia del pallone, da Riccardo Brizzi, docente di storia contemporanea all'Università di Bologna. Buonasera professore.
2: Buonasera a voi.
1: E in collegamento abbiamo anche Xavier Iacobelli, alla guida di tante testate, oggi editorialista di Tutto Sport. Buonasera direttore.
3: Buonasera a voi e buonasera al professor Brizzi.
1: Allora professore, partiamo dall'inizio, nel senso all'inizio della storia dei mondiali di calcio, perché nel suo libro lei ci racconta che già nel 1930 l'assegnazione all'Uruguay fu un fatto politico.
2: Esattamente, nella prima edizione, cioè Uruguay 1930, fecero pervenire la propria candidatura 6 paesi, 5 federazioni europee e l'Uruguay, e a favorire la candidatura del paese latinoamericano furono ragioni finanziarie, perché era almeno colpito dalla crisi del 1929, sportive perché l'Uruguay, pur piccola nazione, era già una grande potenza calcistica che aveva vinto ad esempio gli ultimi 2 tornei olimpici del 24 a Parigi, del 28 a Amsterdam, ma soprattutto ragioni politiche perché l'allora presidente Juan Campistegui voleva fare di questa prima edizione della Coppa del Mondo il punto culminante delle celebrazioni per il centenario dell'indipendenza dell'Uruguay. Aveva cioè già capito il potenziale in termini di costruzione del consenso politico fornito dal calcio.
1: Ecco, questo quindi fin dall'inizio, Xavier, però ecco, non avremmo certo immaginato nel 1930 quello che sarebbe successo dopo, perché poi nei decenni successivi, edizione dopo edizione, il peso politico, e l'abbiamo visto fino al Qatar, ha preso sempre più il sopravvento.
3: Certamente sì, si è giocata a livello di quarto di finale Argentina-Olanda, e come non ricordare ciò che accadde nella finale del Mondiale 1978 in Argentina sotto la dittatura militare, che significato assunse quella finale, per iniziata da un arbitraggio scandalosamente in favore dei padroni di casa.
1: Arbitraggio di Gonella, italiano, ricordiamolo, per dovere di cronaca.
3: Sì, per dovere di cronaca, sì, purtroppo fu un arbitraggio assolutamente insufficiente e totalmente negativo. È così come è evidente che, saltando al 2022, è chiaro che l'assegnazione dei mondiali al Qatar, decisa nel 2010 dalla FIFA, presieduta dal signor Blatter, che grazie a Dio nel 2015 poi fu costretto a dimettersi in virtù di uno scandalo che decapitò lo Stato Maggiore della FIFA, fu una decisione eminentemente politica. Peraltro proprio in questi giorni, in queste ore, lo scoppio del Qatar Gate in seno al Parlamento Europeo alimenta nuovi interrogativi, e vedremo quali saranno gli sviluppi dell'inchiesta, se ci saranno anche dei riverberi sul mondo del calcio. Ma ciò detto, è chiaro che il Mondiale in Qatar, alle soglie dell'inverno, che ha costretto a rivoluzionare i calendari dei campionati, delle competizioni internazionali, perché si giocasse questo torneo nel deserto, ha sollevato tutta una serie di interrogativi, di proteste, di polemiche, sin dalla sua assegnazione, perché non è vero che se ne è parlato soltanto a ridosso dell'evento. Io ricordo perfettamente le inchieste giornalistiche condotte a suo tempo e che poi portarono nel 2015 al cambio della guardia, al vertice della Federcalcio mondiale. Certamente il signor Blatter, alla vigilia di questo torneo, avrebbe fatto meglio a tacere, perché ha affermato che fu un grave errore assegnare il mondiale al Qatar. Ma d'altra parte è lo stesso uomo che nel 2013, cioè 3 anni dopo l'assegnazione ufficiale del torneo, scoprì che in estate in Qatar ci sono anche 50 gradi all'ombra e allora disse giocheremo d'inverno.
1: E insomma se ne sono viste di tutti i colori, Brizzi, anche perché insomma sappiamo bene come lo sport piaccia molto ai regimi totalitari e qui possiamo ricordare Italia 34, l'Argentina che ha ricordato adesso Iacobelli nel 78 e io metterei anche le ultime due edizioni prima del Qatar, anche Russia 2018, certamente non si è svolta in una situazione sociale ideale.
2: Senz'altro, il rapporto tra grande competizione sportiva come i mondiali e un regime totalitario è evidentemente un rapporto condizionato dal consenso politico e dalla propaganda. Lo è perché questi regimi non puntano soltanto a garantire una rivoluzione politica, ma vogliono garantire una rivoluzione antropologica. Pensiamo al fascismo, alla pretesa di creare un italiano nuovo, cioè un homo sportivus, e nella propaganda del regime Mussolini veniva presentato come il primo sportivo d'Italia. Lo stesso avverrà nell'Argentina dei generali. Ecco, questi regimi fanno dello sport non solo un elemento di propaganda, ma anche, diciamo così, la camera di preparazione per la guerra che li attende. E noi vediamo che non solo l'Italia strumentalizzerà la Coppa del Mondo in casa nel 1934, ma l'edizione probabilmente più strumentalizzata da questo punto di vista sarà quella successiva del 1938 in Francia, quando la nazionale italiana viene fischiata sonoramente a Marsiglia dagli esuli antifascisti che non accettano il saluto romano al momento dell'ingresso in campo, e stessa nazionale italiana che si presenta ai quarti di finale contro la Francia in divisa nera colore del fascismo. Ecco, quella vittoria in terra francese sarà utilizzata dal regime per presentare una superiorità della razza italiana, e non a caso di lì a poche settimane successive alla vittoria sarà pubblicato il Manifesto della razza. Lo stesso noi vediamo poi dopo in Argentina 1978, in cui il regime di Videla strumentalizzerà il mondiale per due ragioni, cioè da un lato farne uno strumento di consenso interno per silenziare le fratture presenti nel paese, drammatiche e criminali da parte di quel regime, dall'altro per presentare un volto internazionale dell'Argentina presentabile sulla scena appunto diplomatica.
1: Ecco, non ci sono però soltanto le edizioni a segnare queste vicende, ma ci sono poi anche le singole partite che hanno rappresentato tanta storia. Forse quella più famosa è la famosa Germania Est e Germania Ovest ai mondiali del 74. Nel mondiale che di questi giorni abbiamo visto Stati Uniti-Iran, pure ricca di significati, in questo caso hanno vinto gli Stati Uniti, ma la stessa partita si giocò nel 1998 ai mondiali di Francia, a Lione, sedicesimi di finale, e vi faccio ascoltare dalle Techerai cosa accadde.
4: È una partita di calcio a proposito della quale comunque è difficile sottrarsi a quelle che sono le suggestioni, quelle che sono le tentazioni di giudizi anche di carattere politico e internazionale. Si cerca di rompere quello stato di gelo che da tanti anni caratterizza i rapporti tra gli Stati Uniti e l'Iraq. Testa e gol! Gol! Estili porta in vantaggio al 40° l'Iran. Attenzione, tiro e gol! Gol da parte di Madavichia. Attenzione, uscita vuota stavolta di Abezadeh. Ed ecco il gol degli americani, segnato da McBride. Fischio dell'arbitro, l'esultanza della panchina iraniana. Vedete il ringraziamento al cielo da parte dei giocatori dell'Iran. Allo stadio Gerland di Lione, l'Iran batte per 2-1 gli Stati Uniti d'America in una partita valida per il campionato mondiale e valida anche per altri significati che è inutile continuare a sottolineare.
1: E invece noi siamo qui a sottolineare l'inconfondibile voce di Bruno Pizzul, Iacobelli, che ci racconta questa partita. E insomma, le partite significative sono tante, ma per chi segue, per noi giornalisti, per voi giornalisti sportivi soprattutto, che seguite quotidianamente queste vicende, solo gli ingenui credono che la politica e lo sport siano separati. Ma come si raccontano queste vicende?
3: Intanto, che meraviglia il lessico di Bruno Pizzul e la sua telecronaca, fantastico. Se faccio paragoni con l'evoluzione del linguaggio delle telecronache nel XXI secolo e non ridisco, e qui mi fermo. È chiaro che queste partite si raccontino ovviamente sottolineando il loro contenuto tecnico, il loro contenuto squisitamente di confronto tra scuole di calcio diverse. Questo è stato il mondiale della rivalutazione della difesa del contropiede sublimata dal Marocco, che ha dimostrato come non di solo tiki-taka debba vivere il calcio moderno. Ma al di là della annotazione squisitamente tattica, per quanto concerne invece tutto quanto è relativo al significato, al valore, al contenuto fuori dal campo di questi confronti, beh, io credo che il Mondiale in Qatar abbia offerto l'occasione ai bravissimi colleghi, alle bravissime colleghe di ogni nazionalità presenti a Doha di parlare di diritti umani, di parlare di diritti degli omosessuali e della comunità LGBTQ che non sono stati rispettati, di parlare del silenzio assordante della FIFA che, acronimo nome nomen, non ha speso una parola, dico una parola, per bocca del suo presidente Infantino in sede di presentazione riguardo le 6.000 vittime nei cantieri di costruzione delle opere per il Mondiale, né tantomeno ha speso una parola sulla repressione in Iran, perché di nuovo l'Iran è tornato come nel 1998 in occasione di quel confronto con gli Stati Uniti, tragicamente, terribilmente d'attualità. Abbiamo visto la nazionale iraniana con grande coraggio nella prima partita non cantare l'inno, dopodiché di fronte alle minacce che sono state rivolte alle famiglie dei giocatori in patria, è evidente che gli stessi calciatori dell'Iran abbiano dovuto mutare atteggiamento. Quindi io penso che il compito anche del cronista sportivo, che fatalmente in questi ultimi 20 anni si è dovuto trasformare di volta in volta in cronista giudiziario, cronista politico, cronista economico-finanziario, come l'inchiesta Prisma di Torino di queste settimane sta confermando, sia quello di raccontare evidentemente non soltanto il fatto squisitamente sportivo, ma tutto quanto lo accompagna e tutto quanto non gli fa di contorno, ma anzi, addirittura, come abbiamo visto nei primi giorni del Mondiale, ha preso il sopravvento.

0: Il brano di Antonello Venditti racconta uno storico liceo romano, il Giulio Cesare, ma si fa riferimento proprio a due mondiali di calcio, la cui storia stiamo raccontando con Riccardo Brizzi e Xavier Iacobelli. E se nel 1966 la regina d'Inghilterra era Pelé, come canta appunto Venditti, vent'anni dopo, altro riferimento della canzone, in Messico nel 1986, lei, professor Brizzi, racconta di come si apre l'era di un'altra regina, la televisione, che cambierà per sempre, nel bene o nel male, questa seconda delle opinioni, il calcio in tutte le sue manifestazioni fino ai nostri giorni.
1: Esattamente, l'edizione di Messico 86 fu un'edizione di svolta da questo punto di vista, innanzitutto perché era stata inizialmente assegnata alla Colombia, che rinunciò alla candidatura con un drammatico intervento televisivo dell'allora presidente Belisario Betancur, che manifestò l'impossibilità di ospitare quella competizione perché le condizioni politiche, economiche e di sicurezza non lo garantivano. E l'edizione dell'86 fu così assegnata al Messico, anzitutto perché il presidente della Federazione Nazionale, nonché allora vicepresidente della FIFA, Guillermo Canedo, era a capo di Televisa, vero e proprio impero mediatico che si occupò dell'organizzazione della Coppa del Mondo, che, ricordiamolo, per la prima volta non vide come interlocutore della FIFA un governo o un organismo statale, ma una società privata. Ecco, a partire da Messico 86, poi con un'accelerazione progressiva a partire dagli anni 2000, i diritti televisivi, gli sponsor e il merchandising superarono progressivamente la vendita di biglietti come principali fonti di utili della FIFA e delle organizzazioni sportive più in generale. Questo evidentemente produsse delle conseguenze, in primo luogo l'aumento esponenziale degli introiti portati dai diritti televisivi in un contesto, appunto quello della seconda metà degli anni 80 e primi anni 90, irruzione di network privati nel calcio. In secondo luogo, la formula stessa della Coppa del Mondo, i criteri di attribuzione risentirono della centralità acquistata dal mezzo televisivo. Si passa a edizioni con un numero di squadre sempre crescente, si introduce a partire appunto da Messico 86 l'eliminazione diretta proprio per suscitare un maggiore interesse da parte del pubblico televisivo. E poi dopo la centralità del piccolo schermo si tradusse anche in un aggiornamento delle regole. Pensiamo, a partire dagli anni 90, l'introduzione del divieto di retropassaggio al portiere, il golden goal, i tre punti per la vittoria, la terza sostituzione, sono tutte regole che vengono introdotte sì, per rendere più
0: bisogna fare spettacolo, bisogna allargare quanto più possibile la platea degli spettatori per vendere i diritti, Iacobelli, perché da una dittatura politica di cui abbiamo parlato si passa a una dittatura delle televisioni.
2: Ah, certamente sì, basti pensare che secondo un calcolo per difetto il mondiale frutterà alla FIFA, alla Federcalcio Mondiale, circa 7 miliardi di euro e ovviamente la maggior parte di questi proventi deriveranno dai diritti televisivi venduti in tutto il mondo. È un fenomeno questo eminentemente televisivo che, come sottolineava giustamente il professore, si è accompagnato all'evoluzione del calcio da spettacolo di intrattenimento ludico, sportivo, a calcio business. D'altra parte, un mondiale muove interessi enormi. Il fatto stesso che la prossima edizione sarà ospitata da tre paesi diversi conferma quanto imponente debba essere lo sforzo per essere all'altezza del compito di organizzare un campionato del mondo che sarà peraltro a 48 squadre. Quindi sarà ulteriormente allargata la fascia di competizione e di competitività del torneo iridato. Ciò detto, è evidente che gli interrogativi che dobbiamo porci riguardano soprattutto il meccanismo del consenso attorno alla FIFA, perché se io penso che nelle elezioni del prossimo aprile 2023 il candidato all'elezione sarà unico, per meglio dire alla rielezione, cioè Infantino, è evidente che si ponga un problema anche di come e in quale modo in futuro la FIFA, dopo quanto non ha fatto in Qatar, voglia invece o debba invece fare per schierarsi in difesa dei diritti civili, in difesa degli interessi delle nazioni e delle nazionalità oppresse che pure fanno parte della stessa FIFA, che vorrei ricordare conta un numero di aderenti superiore a quelli che aderiscono all'ONU.
0: Facciamo tappa in Sudafrica nel 2010, perché anche qui abbiamo una simbologia molto forte, perché la Sudafrica paese dove ha regnato a lungo l'apartheid e quindi escluso dal mondo sportivo, escluso dalle Olimpiadi del 76, anzi oggetto del boicottaggio dei paesi africani nel 1976 in Canada, finalmente torna protagonista. Uno degli artefici di questo successo è sicuramente Nelson Mandela. Ascoltiamo un breve brano del suo videomessaggio che il 4 dicembre 2009 ai sorteggi mondiali che appunto lanciano la parte finale del torneo appunto in Sudafrica. Ascoltiamo.
3: In apertura di questa cerimonia c'è stato un videomessaggio da parte di Nelson Mandela che ha 91 anni. Ex presidente Mandela anche del Sudafrica ha voluto comunque essere presente in questa grande serata Città del Capo con un video messaggio anche toccante. Mandela ha detto: lo sport ha il potere di unire la gente, in Africa il calcio riscuote grande popolarità, ecco perché è così importante che la FIFA e il mondiale si svolgano per la prima volta nel continente africano. Ci sentiamo privilegiati per aver ricevuto questo onore e daremo il meglio di noi stessi, ma cercheremo anche di assicurarci che l'evento lasci benefici duraturi a tutta la nostra gente. Mandela naturalmente non poteva non guardare anche al futuro, al sociale, alle implicazioni generali al di là di quelle sportive, e ha detto che la gente d'Africa ha imparato cosa significa avere pazienza e battersi a lungo per la libertà. Ora è arrivato questo importante riconoscimento e il Sudafrica, ha detto, sicuramente sarà all'altezza della situazione.
0: Ecco, tappa importante, Brizzi, quello del Sudafrica, guardare al futuro. Sono passati 12 anni, cosa è cambiato non soltanto in Sudafrica, perché mi sembra che il calcio invece abbiamo visto forse dal punto di vista dei diritti umani e del sostegno al di là delle parole, forse ha fatto una retromarcia.
1: Senz'altro, l'edizione del 2010, dopo che era stata beffato il Sudafrica nell'edizione precedente attribuita alla Germania, fu un'edizione fondamentale per due ragioni. La prima perché Nelson Mandela e la leadership sudafricana aveva fatto dello sport uno degli elementi del tentativo di riconciliazione nazionale. Basti ricordare che Sudafrica aveva ospitato non solo la Coppa del Mondo di Rugby nel 95, celebrata da un famoso film di Clint Eastwood Invictus, ma anche la Coppa d'Africa di calcio nel 96, mondiali di cricket nel 2003, fino alla Coppa del Mondo. Dall'altro, questa Coppa del Mondo venne presentata non come la Coppa del Mondo di un paese, ma di un continente. Era il riscatto dell'Africa attraverso una retorica panafricana molto utilizzata dallo stesso Mandela. Ecco, in questi 12 anni di passi avanti sul fronte dei diritti ne sono stati fatti molto pochi, credo, da parte della FIFA. È stata citata prima giustamente l'edizione di Argentina 78, ricordiamo che venne assegnata 12 anni prima, anzi 14 anni prima, quando in Argentina c'era un regime completamente democratico guidato da Arturo Illia. Nell'ultima assegnazione del dicembre 2010 invece si è optato per far ospitare la Coppa del Mondo in due paesi che democratici non sono, cioè Russia 2018, paese in cui alla compressione dei diritti si somma anche, diciamo, una aggressività al di fuori dei propri confini. Ben prima dell'invasione dell'Ucraina, ricordiamo nel 2008 quella della Georgia, ricordiamo l'occupazione della Crimea nel 2014, sino ad arrivare a Qatar 2022, che in un solo paese, diciamo così, riunisce tanti elementi di contestazione, non solo legati all'assegnazione, ma allo sfruttamento dei lavoratori. Giustamente il direttore Iacobelli citava i 6.500 morti citati dall'inchiesta di The Guardian. Per fare un paragone, Italia 90, che pure fu oggetto di critiche per le condizioni dei lavoratori, vide morire 24 operai sui cantieri, un numero evidentemente molto alto, inaccettabile, ma semplicemente per porre un attimo in paragone con l'edizione attuale.
0: Siamo in chiusura, Iacobelli, ma abbiamo accennato al futuro del calcio, al futuro dello sport, perché in questi casi è davvero difficile capire dove si andrà a parare. Tu hai parlato, hai accennato alla riconferma di Infantino, ma è tutto il mondo dello sport, mi sembra, che annaspi un po' rispetto a queste tematiche.
2: Ma certamente sì, però c'è un segnale di speranza che, voglio dire, e soprattutto di entusiasmo e di gioia che è arrivato dalla straordinaria avventura del Marocco, perché la prima nazionale africana e araba capace di qualificarsi, di arrivare sino alle fasi finali del mondiale con quella capacità calcistica che ha impressionato il mondo, frutto anche della globalizzazione, perché 16 dei 26 convocati inizialmente dal commissario tecnico marocchino non sono nati nel regno di Mohamed VI. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nonostante tutti i problemi di cui noi abbiamo abbondantemente trattato in questa circostanza, esiste una passione, una capacità del calcio di rigenerare ad ogni latitudine l'entusiasmo e l'interesse attorno a sé, e le storie che il calcio ci ha raccontato durante questo mondiale, storie di campo, storie che hanno rivelato al mondo i percorsi di vita di alcuni tra i grandi protagonisti del torneo iridato, beh, tutto questo concorre a lanciare un segnale di speranza nel futuro di un calcio che certamente in questo momento è ostaggio del business, non potrebbe essere altrimenti, perché anche le altre discipline ai massimi livelli lo sono, ma io credo che l'entusiasmo, la passione e l'amore per questo sport alla fine vinceranno sempre.
0: E finché ci saranno ragazzi in strada a giocare con un pallone, questa è più che una speranza. E siamo ai saluti, ringrazio Riccardo Brizzi e Xavier Jacobelli per essere stati con noi, e la squadra del pescatore, Paolo Galanti, Giorgio Allegretti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Stefano Catini. Trovate tutte le nostre puntate su RaiPlay Sound, e se volete scriverci, il pescatore di perle @rai.it. Da Carlo Albertazzi, un buon proseguimento di ascolto.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Bentati, ammanettati, messi alla gogna, il ministro israeliano Ben Gvir umilia gli attivisti di flottiglia in stato di fermo, l'imbarazzo di Netanyahu, abbiamo il diritto di fermarli, ma così è sbagliato. In questi minuti il rientro a Roma dei primi due italiani. Un trattamento in civile, un gesto infimo, le dure parole del presidente Mattarella, Giorgia Meloni, inaccettabile. La Farnesina convoca l'ambasciatore Schlein, il tempo delle parole è finite, servono i fatti. Il boato, le case che tremano, la paura tra la gente, scossa di terremoto 4.4, i campi Flegrei avvertite in tutta Napoli, scuole chiuse, non si segnalano danni importanti. Due sorelle investite sulle strisce a Milano, una muore, l'uomo alla guida ubriaco, prima fugge, poi si costituisce. Il disorientamento, poi la tragedia, prende quota questa ipotesi nelle indagini sulla morte dei 5 sub alle Maldive, recuperati tutti i corpi, fondamentale l'analisi dell'attrezzatura. Rimuovere l'asfalto per far respirare la terra parte da Genova, la campagna della depavimentazione, fondamentale contro ondate di calore e alluvioni. Voci da Cinecittà, Cannes, Roma Elastica, omaggio di Bertrand Mandico al nostro cinema e questa sera c'è Penelope Cruz. Il calcio, Europa League, trionfo, Aston Villa, Serie B, il Catanzaro raggiunge il Monza in finale playoff, l'Atletica, Jacobs torna in pista a Savona e fa un ottimo tempo, il giro oggi l'arrivo a Novi Ligure. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano, dunque l'ondata di sdegno davvero in tutto il mondo dopo la diffusione del video shock sugli attivisti della Global Summit Flottiglia arrestati in Israele. La corrispondente

0: Enorme bandiera israeliana, qui siamo noi i padroni, immagini che però hanno provocato durissime reazioni, anche qui in Israele. Il primo ad attaccare Ben-Gvir è stato il suo collega degli esteri Gideon Sar. Con questo show non hai fatto altro che danneggiare lo Stato di Israele e non è la prima volta, ha scritto Sar su X, tu non rappresenti il volto del nostro paese. È arrivata la reazione del premier Netanyahu, Ben-Gvir ha sbagliato, quanto ha fatto non rappresenta i valori di Israele, ma noi abbiamo il diritto di respingere provocatori che sostengono i terroristi di Hamas e di espellerli dal nostro paese. I legali dell'associazione Adalla che assiste gli attivisti hanno raccolto i racconti di molti di loro che hanno raccontato di abusi, di violenze fisiche subite durante le ore di sequestro da parte delle forze israeliane. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: I nostri connazionali arrestati dovrebbero essere trasferiti già oggi, fa sapere il ministro degli esteri italiani, ma ci sono due di loro della flottiglia che hanno già lasciato Israele, sono attesi a Fiumicino, dove c'è Simone Zazzera in diretta. A te, Simone.
2: L'aereo da Tenega riporterà in Italia il deputato dei 5 Stelle Dario Catunoro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani atterrerà qui al Terminal 1 di Fiumicino alle 8.35. I due arrivano da Tel Aviv, erano atterrati alle 2 della scorsa notte in Grecia, da dove sono ripartiti questa mattina. E proprio da Tenega Caro Tenuto ha raccontato in un breve video quanto avvenuto da quando sono stati fermati dai militari israeliani in acque internazionali mentre erano a bordo della flottiglia. Siamo molto provati, ha detto, abbiamo subito torture e angherie di ogni tipo, ci hanno rilasciato senza darci nulla indietro. Spero, ha concluso, che tutti gli altri attivisti vengano liberati quanto prima e ha promesso che una volta all'arrivo darà altri dettagli su quel trattamento incivile e di infimo livello, come lo ha definito il capo dello Stato Mattarella, andato ben oltre il video diffuso dalla propaganda israeliana. Il rilascio degli altri connazionali, lo dicevi, dovrebbe avvenire già oggi. Per ora da Fiumicino è tutto, linea allo studio.
1: E dicevamo dell'ondata di sdegno mondiale, sono numerosi i paesi che hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Israele per formalizzare la loro protesta. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto ed è netta la condanna anche del nostro Presidente della Repubblica.
3: Incivile e infimo, parole durissime che il presidente Mattarella sceglie per scagliarsi contro il trattamento inflitto agli attivisti della flottiglia. E se il trattamento è incivile, ad essere stato violato è per Mattarella il diritto stesso, visto che le persone, sottolinea, sono state fermate illegalmente in acque internazionali. E poi c'è l'altra parola, infimo, riservata a Ben-Gvir, perché infimo, avverte, è il livello toccato da un ministro dello Stato di Israele. Una presa di posizione che ricorda quanto fatto trapelare, seppure con toni diversi, pochi giorni fa dal Quirinale dopo il colloquio telefonico con il presidente israeliano Herzog. Il capo dello Stato già allora segnalò la necessità del rispetto del diritto di navigazione nelle acque internazionali e dichiarò inaccettabili gli attacchi alle truppe del contingente UNIFIL. Quanto alla flottiglia, il suo ultimo intervento risale allo scorso settembre, quando invitò gli attivisti a completare in sicurezza la consegna degli aiuti alla popolazione di Gaza. Valentino Russo, GR1.
1: Ed è dura anche la reazione della Presidente del Consiglio Meloni.
4: L'Italia pretende le scuse di Israele. Giorgia Meloni è netta, raggiunta dalle immagini del ministro Ben-Gvir durante il bilaterale col premier indiano a Villa Panfili. La presidente del Consiglio decide di intervenire subito. Inaccettabile, inammissibile la scelta delle parole, descrive l'ira di Meloni, che fa sapere che il governo sta facendo tutti i passi necessari per la liberazione immediata dei concittadini e porta avanti le più opportune iniziative politiche anche in sede europea. La delicata situazione in Medio Oriente entra nel colloquio fra la premier e Narendra Modi. Lavoriamo al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, assicura Meloni.
5: Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo: la stabilità internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica, sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti.
4: Italia e India, mai così vicine, rilancia la presidente del Consiglio dopo la firma del partenariato strategico fra Roma e Nuova Delhi, mentre sui social è record di interazioni per l'hashtag Melodi Crasi, dei cognomi dei due leader. Federica Ionta, GR1.
1: E poi c'è il dibattito politico. Dalle opposizioni parole durissime contro Ben-Gvir e la richiesta di sanzioni contro Israele, la maggioranza condanna il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Si muove anche la Farnesina.
6: All'ambasciatore israeliano convocato alla Farnesina arriva la protesta italiana, ma anche la richiesta di liberare le persone ancora trattenute. Per il ministro degli esteri le immagini degli

0: attivisti arrestati in acque internazionali e derisi sono vergognose. Antonio Tajani annuncia il rientro entro poche ore degli italiani e non esclude altri provvedimenti.
1: La linea rossa è stata superata, valuteremo adesso appena finita la vicenda e quali iniziative adottare, ma certamente delle iniziative le prenderemo.
0: La maggioranza, pur non condividendo il viaggio della flottiglia, condanna il trattamento loro riservato. La Lega non si esprime e Matteo Salvini evoca il voto anticipato, poi frena e viene frenato dal resto della maggioranza. Guido Crosetto dice: continuo a servire il mio paese. Ma per le opposizioni nel governo regna il caos, non finiranno la legislatura, prevede Giuseppe Conte. Il campo largo su Israele chiede un passo in più e la segretaria PD Eli Schlein dice: a Gaza si muore di fame.
2: Il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele.
0: Sanzioni subito per AWS, che chiede alla premier di passare ai fatti e allo stop agli accordi commerciali con Israele. Vasco Pirri, GR1.
3: Si accennava la guerra in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad un accordo, il ministro degli esteri pakistano è a Teheran per portare avanti la mediazione, ma dal capo della Casa Bianca arrivano dichiarazioni poco entusiaste. La corrispondente.
4: Con l'Iran la situazione è in bilico. Ci aspettiamo una risposta giusta che ci soddisfi al 100%, altrimenti agiremo molto rapidamente. Lo dice Donald Trump rientrando dal Connecticut, dove ha tenuto un discorso alla cerimonia di laurea dei cadetti dell'Accademia della Guardia Costiera. L'unica domanda sull'Iran è: finiamo il lavoro o firmano un accordo? Precedentemente il presidente ha detto di non avere fretta e ha assicurato che il premier israeliano Netanyahu farà tutto quello che lui gli dirà. Secondo il sito Axios, nella telefonata carica di tensione con Netanyahu, Trump gli avrebbe riferito che i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti che Washington e Teheran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra e dare il via a un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Intanto l'emittente di Stato iraniana ha diffuso un messaggio della guida suprema Mojtabah Khamenei, ma è apparso in pubblico: stiamo assistendo all'epopea storica e senza precedenti della resistenza della nazione iraniana, scrive, contro due eserciti terroristici globali. Il presidente iraniano Pezeshkian sul social ribadisce invece che riguardo agli Stati Uniti l'Iran ha sempre cercato di evitare la guerra, ma tutte le opzioni restano aperte. E gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi. Sanzioni che erano scattate per le dure critiche contro Israele e sospese da un provvedimento giudiziario di un tribunale americano. Ora non è più nella lista nera che non le permetteva l'utilizzo delle principali carte di credito ad effettuare transazioni bancarie. Sull'incertezza in Medio Oriente arriva anche l'allarme di Confindustria dal Festival dell'Economia a Trento. Lo scenario continua a deteriorarsi. Urgenti nuove misure, dicono. L'inviato.
5: Le conseguenze della guerra, soprattutto sui costi dell'energia, richiedono interventi e misure a favore di famiglie e imprese. La richiesta dell'Italia di una deroga al patto di stabilità, non solo sulla difesa, è all'esame di Bruxelles, ma non è l'unico strumento su cui si sta lavorando, ha detto al Festival dell'Economia di Trento il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto.
6: Ci sono due strumenti importanti sui quali stiamo lavorando. Il primo è quello della possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione non ancora impegnate. In secondo luogo c'è la possibilità di rivedere nella fase finale i piani nazionali di ripresa e resilienza, può essere utilizzata anche questa opportunità.
5: Se il conflitto va oltre l'estate, il rischio che si sta concretizzando è quello della stagnazione economica o peggio, avverte Confindustria. Lo scenario, avverte il direttore del centro studi Alessandro Fontana, si deteriora e tutti i dati sono negativi. Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
3: Cuba rischia di diventare un altro fronte di guerra. Raul Castro, fratello dello scomparso Fidel, è stato incriminato dal Dipartimento di Giustizia americano per l'abbattimento avvenuto negli anni 90 di due aerei che trasportavano aiuti umanitari per i migranti. Morirono tre piloti statunitensi. Accusa spregevole, replica La Habana. Stiamo liberando Cuba, dichiara intanto Trump. Rai Radio 1, sono le 8:12, la cronaca con Napoli che oggi è stata svegliata all'alba da una scossa di magnitudo 4.4.
7: terremoto avvertito alle 5.50 in tutti i comuni della caldera dei Campi Flegrei, con ipocentro localizzato a 3 km di profondità e nel mare, nel golfo tra Pozzuoli e Bacoli, molto avvertito sulla costa, in particolare a Bacoli. Una scossa prolungata che ha svegliato anche Napoli fino ai quartieri collinari. Al momento intonaci caduti in edifici del centro storico e tanta paura nel belvedere del castello di Baia, il crollo di un arco. Le persone si sono riversate in strada, soprattutto a Bacoli, insediati i centri operativi comunali a Bacoli e a Pozzuoli, che sono in contatto con prefettura e con Protezione Civile Nazionale. Nei due comuni le scuole oggi resteranno chiuse. Sono partite le verifiche negli edifici scolastici. Esattamente un anno fa, lo ricordiamo, il 20 maggio a Pozzuoli si è verificato uno dei terremoti più acuti di questa fase bradisismica. Anche allora la magnitudo è stata di 4.4, 1.500 gli sfollati 2 anni fa. Da Napoli, Francesca Coppola, GR1.
3: A Milano ora, dove due sorelle investite sulle strisce pedonali da un pirata della strada, una è morta, l'altra è grave in ospedale, rintracciato e arrestato l'uomo alla guida dell'auto, era ubriaco.
8: Ha investito a velocità sostenuta sulle strisce pedonali due sorelle di 70 e 75 anni. Sull'asfalto non sono visibili segni di frenata. È fuggito con l'auto danneggiata senza preoccuparsi di prestare soccorso alle due donne. Una, trasportata in codice rosso a San Raffaele, è morta all'arrivo in ospedale. L'altra, meno grave, si trova in guarda. È successo ieri sera, poco dopo le 9:30, in via Carnia, una strada a due corsie, nella zona est di Milano. Gli agenti della polizia locale, dei pezzi di auto rimasti sul luogo dell'investimento, sono risaliti al proprietario del veicolo. Dopo 1:30 di ricerche lo hanno rintracciato. Smentita la notizia che si sarebbe costituito. Si tratta di un 39enne italiano. Dei primi accertamenti avrebbe avuto un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite consentito ed è risultato positivo al droga test. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. È in carcere a San Vittore. Nelle prossime ore l'interrogatorio di convalida. Milano, Alberto Ambrogi, GR1.
3: Il tragico incidente costato la vita a 5 sub italiani alle Maldive, recuperati tutti i loro corpi dopo quello del capobarca Gianluca Benedetti, già rientrato in Italia. Nel fine settimana dovrebbero arrivare anche le altre 4 salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
9: Dal buio dell'abisso del mare che li ha inghiottiti alla chiarezza attesa dalle indagini, i corpi della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, dei biologi Muriel Odennino e Federico Gualtieri sono uno accanto all'altro all'obitorio di Malè. Li ha recuperati con un'operazione straordinaria una squadra di sub finlandesi che non fanno ipotesi. Il loro obiettivo era riportarli in superficie.
10: Potrebbe essere un errore umano, ma non posso rilasciare ulteriori commenti.
9: Stando alle prime informazioni, i 5 sub italiani erano dotati di semplici bombole per un assetto ricreativo. La docente universitaria avrebbe indossato una tuta corta, ma la squadra finlandese ha salvato dal mare anche il loro equipaggiamento tecnico, telecamere GoPro, erogatori ed orologi. Tutto verrà messo a disposizione della squadra mobile di Roma, che dovrà ricostruire quanto accaduto, mentre l'ultima immersione del team di sub speleologi finlandesi servirà per rimuovere attrezzature operative installate durante le operazioni di recupero. L'ultima carezza a quel mare tanto amato dai nostri 5 connazionali. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: La condanna dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso Cospito, pena confermata in appello nonostante la Procura Generale avesse chiesto l'assoluzione.
11: 8 mesi di reclusione e 1 anno di interdizione dai pubblici uffici. Verdetto confermato dalla Corte d'Appello di Roma per il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro. L'accusa è rivelazione di segreto d'ufficio, nello specifico informazioni riservate relative all'anarchico Alfredo Cospito. Tutto inizia il 31 gennaio 2023, quando alla Camera Giovanni Donzelli, esponente dello stesso partito di Del Mastro, accusa 4 parlamentari PD di sostenere chi vuole indebolire il carcere duro e, per rafforzare la sua tesi, svela il contenuto di relazioni riservate della polizia penitenziaria.
12: Faceva altri incontri.
11: L'accusa di violazione del segreto d'ufficio per Del Mastro arriva quando Donzelli ammette di aver ricevuto quelle informazioni da lui, allora sottosegretario alla giustizia con delega alle carceri, che prima dell'intervento del collega alla Camera contattò il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per ottenere documenti che però erano classificati come a limitata divulgazione. La condanna in primo grado è stata confermata in appello nonostante la Procura Generale avesse chiesto l'assoluzione. Il difensore di Del Mastro, Andrea Milani.
13: In Cassazione andiamo certo, perché non condivido questa decisione.
11: Claudio Vigolo, GR1.
3: Preoccupazione negli stabilimenti italiani di Electrolux. Dalla multinazionale degli elettrodomestici sono previsti 1.700 esuberi su 4.000 dipendenti, tagli anche nello stabilimento di Porcia in provincia di Pordenone, dove ieri si è svolta un'assemblea pubblica e lo sciopero dei dipendenti. Il 25 maggio si parlerà della vertenza nell'incontro al Ministero dell'Impresa e del Made in Italy. Auto, oggi la presentazione del piano strategico di Stellantis per i prossimi anni, rese note le partnership del gruppo, accordo con Dongfeng in Europa e collaborazione con Jaguar Land Rover negli Stati Uniti, già annunciata la produzione di un'utilitaria elettrica a Pomigliano d'Arco dal 2028, servono interventi più ampi per rilanciare gli stabilimenti italiani, il commento del sindacato metalmeccanico FIOM. Le 8 e 18 minuti su Rai Radio 1, parliamo di clima. L'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato poche ore fa, con 141 sì e solo 8 no, la risoluzione che richiama gli obblighi dei governi contro il riscaldamento globale, come indicato a luglio dalla Corte Internazionale di Giustizia. Washington dunque va in minoranza, presentata dallo Stato insulare di Vanuatu tra i più minacciati dall'effetto serra. Il testo non è legalmente vincolante, ma dal chiaro valore politico per la larghissima maggioranza che l'ha sostenuto. E per combattere l'impatto crescente delle ondate di calore e restituire vivibilità alle metropoli, la pratica della depavimentazione, nata circa 20 anni fa negli Stati Uniti, e la rimozione dell'asfalto a favore di aree verdi sta conquistando anche il nostro paese.
12: Con il motto "Rimuovere l'asfalto per far respirare la terra", i volontari dell'associazione di Pave, fondata a Portland, Stati Uniti, nel 2008, deasfaltavano le strade per creare spazi verdi. Da movimento spontaneo, la depavimentazione è oggi divenuta una vera strategia urbanistica, promossa anche in Italia da diversi comuni. È Genova, però, la prima città ad averla inserita nel proprio piano urbanistico. Paolo Pileri, professore di usi del suolo ed effetti ambientali al Politecnico di Milano.
13: Genova ha fatto un po' da apripista, immaginandola in modo ufficiale come una delle azioni di pianificazione.
12: Le città piene di asfalto cosa hanno perduto?
13: La permeabilità dell'acqua, la riduzione delle temperature a terra, la famosa isola di calore, la biodiversità, la gradevolezza. Tra l'altro noi abbiamo un regolamento europeo sul ripristino della natura che chiede proprio di ripristinare le aree eccessivamente asfaltate.
12: Come si procederà?
13: Le aree pubbliche sono le prime su cui si proverà a lavorare, ma anche i privati dovranno fare la loro parte.
12: Eleonora Belviso, GR1.
3: E c'è un'altra sperimentazione di tutt'altro genere in Emilia Romagna, scuole aperte in estate per aiutare le famiglie alle prese con il lavoro, alunni sui banchi dal 31 agosto con attività extra scolastiche.
14: Laboratori culturali, attività sportive e giochi. In Emilia-Romagna, dopo la pausa agostana, alcune scuole primarie fungeranno da centri estivi, proponendo attività extrascolastiche. Il progetto è nato per facilitare i genitori nella gestione dei figli e aiutarli anche in termini economici. La sperimentazione partirà dagli istituti primari di 42 comuni, che apriranno i battenti dal 31 agosto al 14 settembre. In anticipo, dunque, rispetto all'apertura ufficiale delle scuole il 15 settembre. A idea il progetto la Regione Emilia-Romagna, che ha stanziato 3 milioni di euro. Claudia Di Pasquale, presidente dell'Associazione Italiana Genitori.
15: La sperimentazione va incontro alle necessità delle famiglie che rientrano dalle vacanze. Le regioni potrebbero replicare questo modello, però è indispensabile garantire scuole adeguatamente attrezzate.
14: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Il cinema e il Festival di Cannes verso la conclusione di sabato sera. Oggi arriva l'ultimo dei tre titoli spagnoli. Questa sera la Crosetto ospiterà Penelope Cruz, domani sarà la volta invece di Monica Bellucci. Intanto, nella notte, omaggio al cinema italiano, l'inviata.
16: Ed ecco una grande attrice.
17: Voci da Cinecittà a chiudere la giornata ieri notte a Cannes sono quelle di Roma Elastica, il film di Mandicò, nel quale Marion Cotillard è un'attrice che gira a Roma e intorno ci sono personaggi surreali come quelli della diva Isabella Ferrari.
18: Credo che il mio ruolo è stato una bella sorpresa anche per me. Poetizza Roma, un omaggio proprio al cinema italiano, e mi chiede di essere una diva del cinema italiano. È stato stupendo.
17: Ci sono anche Ornella Muti, Tea Falco, Martina Lamanna, che è cotillarda giovane, Franco Nero.
19: Faccio una specie di Fellini al tramonto.
17: Oggi in concorso la Bola Negra con Penelope Cruz e Glenn Close e Coward di Lucas Dont. Si parla in entrambi di omosessualità, come in The Man I Love, nel quale Rami Malek, premio Oscar come Freddie Mercury, canta dal vivo nel ruolo di un istrionico artista malato di AIDS nella New York anni 80. Colonna sonora che pesca anche da Rita Pavone e Patti Bravo. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
3: La musica, c'è un nuovo brano in uscita a 4 anni dall'album Sono un figlio, per uno dei cantautori italiani più amati.
20: Sono un figlio venuto al mondo per amore.
3: Sarà disponibile in streaming e in radio solo da domani la nuova canzone di Ron dal titolo Vite Parallele. Dopo un lungo periodo di pausa ho sentito il bisogno di tornare al mio pubblico con un brano intenso che parla di assenze, di scelte e di quella parte di noi che continua a credere anche quando la ragione dice di lasciare andare, ha detto Ron, e ha aggiunto: la canzone è frutto di un lavoro di gruppo, pensata e realizzata nei lunghi viaggi tra una città e l'altra con alcuni dei musicisti che mi accompagnano nei live, un lavoro nato dal profondo, dall'anima.
21: L'anima è una parola, è un concetto, non è normale vederla sul letto.
3: Sono le 8:23, tra poco radio anch'io. Buongiorno a Francesca Rinaldi che mi ha raggiunto in studio. Di cosa parlerete?
22: Buongiorno Salvatore, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ci occuperemo di due temi: l'accordo sui dazi ratificato ieri a Bruxelles e le nuove norme sui monopattini, l'obbligo di targa e tra poche settimane anche l'obbligo di assicurazione.
3: E allora restate al nostro ascolto. Questo è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Alessandro Pazienza e Fernando Conti, da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento d'ascolto di giornata, prossimo GR alle 9. Ora però c'è la pagina sportiva.
23: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
24: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
25: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
24: E il signor Alessandro Volta?
26: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
24: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
27: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
28: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
29: Fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
30: GR1 Sport.
3: 8:26, bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. L'Aston Villa ha vinto l'Europa League, netto 3-0 ai tedeschi del Friburgo con i gol di Tielemann, Buendia e Rogers. Allo stadio di Istanbul fa festa anche il primo tifoso della squadra di Birmingham, il principe William. Quinta Europa League personale, record assoluto per il tecnico spagnolo dei Villans, Unai Emery. Un calcio europeo dominato dalle inglesi, con Arsenal in finale di Champions e Crystal Palace
0: Palace in finale di Conference potrebbero fare tripletta. Chi vola in finale, ma quella dei playoff di Serie B, è il Catanzaro. Calabresi KO a Palermo 2-0, ma grazie al tris dell'andata passano il turno. Per la Serie A la sfida sarà al Monza tra 24 e 29 maggio. Sentiamo il tecnico del Catanzaro, Alberto Aquilani.
1: Noi cerchiamo di competere con squadre così forti mettendo in campo la nostra arma, che è quella del talento, della qualità tecnica abbinata poi all'incisività. Noi siamo arrivati qui facendo questo e non ci snatureremo, perché poi per noi, se fai braccio di ferro come abbiamo fatto stasera, a un certo punto diventa più difficile.
0: E ora voltiamo pagina all'Atletica. È stato il mercoledì del meeting di Savona, evento internazionale, test fondamentale in vista del Golden Gala di Roma tra due settimane. Occasione per tornare in pista per Marcel Jacobs.
2: Vicino ai 10 secondi, 10.01, tempo notevole anche se il vento era a favore, 2,7 metri al secondo nella batteria, 2,8 in finale, due gare in un'ora per riascoltare la pista dopo 8 mesi. Il suono è stato incoraggiante. Marcel Jacobs ha chiuso al terzo posto i 100 metri a Savona, ha vinto il britannico Glave 9.88, secondo il colombiano Longa 9.98, gara veloce, ventosa si è detto, ma era importante tornare a correre. Emozionante è stato ritrovarsi con Paolo Camus Mossi, l'allenatore dell'oro di Tokyo. Con lui ho di nuovo il fuoco dentro, ha detto Jacobs. Camossi, soddisfatto per la prima uscita, altre gare da programmare da qui all'appuntamento di Birmingham per il terzo oro agli europei.
4: L'Italia dell'atletica, come Marcel, come tutti gli altri nostri campioni, quando scendono in pedana in pista non lo fanno per partecipare, cercano sempre di vincere.
2: L'Italia dell'atletica a Savona è andata veloce. Zainab Dossò 11.07, ha vinto nei 100, primo posto nel peso per Leo Fabbri, misura buona, 21 metri e 88 centimetri. Daniele Fortuna, GR1.
0: E adesso spazio al ciclismo con il Giro d'Italia. Oggi la corsa, sempre con il portoghese Eulalio in maglia rosa, fa tappa in Piemonte. Tutto da vivere in diretta su questa rete.
5: Tappa 12 da Imperia a Novi Ligure, 175 chilometri, oltre 2200 metri di dislivello totale, con alcuni tratti che ricalcano il percorso della classicissima di primavera da Milano-Sanremo. Due salite non impossibili e dopo aver scollinato dall'ultima, ecco la pianura padana, qualche saliscendi e un lungo rettilineo conclusivo di oltre 7 chilometri in cui gli unici rischi sono le rotatorie cittadine. Due gli scenari possibili con la fuga che può andare via soltanto con il benestare delle squadre dei velocisti, altrimenti sarà sprint con Magnier e Jonathan Milan pronti a un nuovo duello. Ieri intanto a Chiavari è arrivata la terza vittoria in questo giro dell'ecuadoriano Narvaez, la quarta per il team UAE, che dalla seconda frazione è rimasto con 5 corridori dopo le cadute del capitano Yates e di Soler e Vain. Mauro Giannetti, team principal della squadra emiratina.
6: Abbiamo cercato di cambiare le carte dicendo ai ragazzi: non avete un leader per il quale dover.
30: 1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
7: Gigi Radice, prima parte, un visionario alla guida del toro.
8: Se c'è uno che ha visto nascere e crescere la squadra che arrivò a vincere quello scudetto, ebbene quel qualcuno è Roberto Salvadori, arrivato in Granata dall'Alessandria nell'estate del 1973 a 23 anni, per una cifra anche abbastanza alta, quasi 300 milioni di lire.
9: Sì, sì, sì, sì. Infatti io mi ricordo Tutto Sport che sulla spalla del giornale c'erano "vogliono fior di milioni per illustri sconosciuti". Io facevo parte di questi illustri sconosciuti che dalla C si affacciava alla Serie A e con delle richieste cominciavano a essere richieste importanti.
8: Arrivò nel Toro che ancora c'era l'uomo dal colbacco, no? Gustavo Giannoni,
9: sì,
8: in panchina.
9: Sì. Che tra l'altro mi ha fatto debuttare. Indubbiamente quell'anno lì doveva essere una seconda scelta, cioè il Torino stava cercando un sostituto per il ruolo di centrocampista, perché Ferrini cominciava a avere 30 anni, Garoppi anche lui era verso fine carriera, e quindi cercavano di ringiovanire i ruoli. Però penso che era qualcun altro la prima scelta del Torino, e quando sono arrivato Giannoni mi ha detto chiaramente che lui non mi conosceva, aveva delle buone relazioni, però se dimostravo quello che aveva letto e mi avrebbe fatto giocare sicuramente, e mi ha fatto debuttare subito la prima giornata di campionato.
8: Poi l'anno dopo invece sulla panchina del Toro
10: sedette Edmondo Fabbri, Mondino Fabbri,
11: sì.
10: Altro tipo di allenatore rispetto a Giagnoni.
11: Altro tipo di allenatore, devo dire che avevamo noi sentore da parte di quelli che avevano avuto Fabbri come allenatore prima maniera, prima della Corea, che parlavano di un allenatore innovativo, presente, un buon allenatore, eccetera. E devo dire che quando è ritornato qui a Torino, io ho avuto un'impressione invece che avesse ancora i postumi della Corea. Ovviamente la Corea l'aveva distrutto e non è più riuscito a riprendersi, secondo me. Quell'esperienza lì gli è costata cara.
10: Salvatori, si iniziò a seminare con Giagnoni e Fabbri oppure Radice innovò totalmente e radicalmente tutto?
11: Ma io so che c'è un po' dei giudizi diversi su questo. Secondo me c'è poco, perché poi prima di Radice noi giocavamo con la cosiddetta forbice, cioè con Pulici e Bui un po' larghi, punte un po' larghe, con Claudio Sala leggermente dietro a supporto, eccetera, con una forbice. E invece, per esempio, Radice cambiò completamente, nel senso che Claudio Sala divenne fondamentale nel ruolo che lui gli trovò, che era quello di giocatore di fascia. Io giocavo mediano mezzala, Radice mi inventò terzino. Cioè, non penso che ci fosse una diretta conseguenza, diciamo così, di quelle squadre lì. C'era sicuramente quello che veniva tramandato a quel tempo, che era il tremendismo granata, cosa che adesso si fa fatica a capire, perché adesso viviamo un altro mondo. Però ovviamente lì questa storia del Torino, il Philadelphia, eccetera, veniva trasmesso da giocatori che precedevano, i Ferrini, gli Agroppi, Ceresè, eccetera, cosa che adesso è difficile da... Non penso che esista più.
10: Sarebbe anche impossibile, Salvatori, sì. Se non altro perché di italiani nelle squadre
11: ce ne
10: sono molto pochi, sono
11: e rari. Poi soprattutto c'è un ricambio continuo. Sì. Lì io sono rimasto 10 anni, Claudio Sala 9, Zaccarelli, cioè vivevi proprio anche la storia della squadra e la squadra stessa. Adesso c'è il professionismo esasperato, magari è giusto così, insomma, i tempi sono cambiati, però sicuramente un apporto da parte di questo tremendismo ci aiutava a fare qualcosina in più.
10: Il passaggio da Gigi Radice, raccontato da Giovanni Roccotelli al Toro dal 74 al 76.
12: L'anno prima avevamo Edmondo Fabbri, mandato via Edmondo Fabbri, preso Radice aveva un'altra mentalità. Era uno che si stimolava, era veramente un allenatore bravissimo, ma in tutti i sensi, proprio gli dava questa carica prima della partita. Pensa che noi il sabato, quando eravamo in ritiro, lui veniva nelle camere, ci faceva uscire fuori sul corridoio e ci faceva fare gli scatti di sera, verso le 10 di sera. Vai che domani dobbiamo vincere. Era una cosa incredibile. Io certe volte dicevo, questo è pazzo, Mizzi, che ci sveglia tutti quanti e ci fa fare gli scatti nei corridoi. Altri tempi. Lui aveva una casa in Sardegna, a Capoboi, e io ce l'avevo a Costare, quindi ci vedevamo d'estate. E lui mi dice, dai, andiamo a correre. Poi giocavo in altre squadre. E quindi mi ha detto, dai, ricordati, più ti alleni, più giochi. Infatti ho giocato fino a 39 anni.
13: Radice, cosa significa questo pareggio raggiunto all'ultimo minuto?
14: Ma per me è stato come una liberazione, perché a quel punto lì pensavo oramai di aver perso la partita. E devo ammettere che oggi ci è andata bene.
13: Questo sta a significare che è l'anno buono per il Torino.
14: Beh, l'anno buono non è che sia solo questo particolare, noi conduciamo questo campionato e abbiamo fatto sempre delle partite molto brillanti.
13: Ma sono questi particolari di solito che fanno vincere uno scudetto?
14: Ma
13: no?
14: Non credo, il grosso della forza della squadra è che, anche se vogliamo, che bisogna vedere oggi su una prestazione tutto sommato non molto positiva, però c'è da vedere anche questa voglia di non perdere, questa reazione finale che è una componente che c'è nella squadra.
10: Gigi Radice, Brianzolo di Cesano Maderno, classe 1935. Oltre a essere un innovatore, anzi, prima ancora di esserlo, era uomo pratico, come quando giocava terzino sinistro con il Milan e poi anche con Padova e Triestina, sapeva anche badare al sodo, come in quest'intervista rilasciata la domenica sportiva del 25 aprile del 1976, dopo il pari in casa della Lazio acciuffato al 90esimo grazie a un'autorete di Luciano Rececconi. Dei componenti di quella squadra, per Salvadori ci fu qualcuno in particolare che riuscì a dare una spinta decisiva verso lo scudetto.
11: Penso che siano tre, innanzitutto Radice, perché era riuscito ad acquisire credibilità da parte di tutti i giocatori e dare questo nuovo gioco innovativo, perché per me è stata una vera innovazione del calcio la portata Radice. E poi altri due, Sandro Sala e Pulici, senza togliere poi vari Zaccarelli, Pecci, Castellini o tutti gli altri, però penso che questi due siano stati più determinanti per la vittoria dello scudetto.
10: Ha citato Pecci, Salvadori, e Pecci scrisse: Salvadori era il giocatore con più sale in zucca che avessi conosciuto, tu eri fuori posizione tranquillo, c'era Bodo al posto tuo, ti avevano superato in dribbling e lui era lì in seconda battuta, contropiede avversario, rallentava l'azione e ti dava modo di rientrare. Chi anticipava alto dandoci modo di ripartire pericolosamente? Sempre lui, Salvadori, un mostro di efficacia e sagacia tecnica.
11: Cioè, un grande amico, Araldo, un grande amico. No, mi fa piacere, no, sicuramente la mia duttilità era forse la dote che anch'io mi riconosco migliore. Sicuramente avessi fatto uno sport individuale non avrei mai potuto diventare il campione italiano, però all'interno di un contesto, di uno sport di squadra, la mia parte l'ho fatta, perché facevo quella parte per cui era fondamentale l'aiuto ai compagni piuttosto che la propria gloria.
10: Per quanto lei fosse forte su quella fascia, diciamo che si ritrovò a una concorrenza spietata, no? Perché su quella fascia giocavano Francesco Rocca, detto Kawasaki, con la Roma, Aldo Maldera con il Milan, Antonio Cabrini, il bell'Antonio, con la Juventus, iniziava proprio in quegli anni, e quindi si ritrovò.
11: E poi anche Tardelli, perché anche da Tardelli qualche partita la fa del terzino, sì, non era, ero in buonissima compagnia, solo che mi ha precluso qualsiasi possibilità di nazionale, se non al di fuori della nazionale sperimentale, che era, diciamo così, un polmone per la nazionale maggiore a cui non sono mai arrivato, però indubbiamente sì, era un ruolo ben coperto. Del resto abbiamo vissuto anche noi del Toro in quel periodo lì, anche con, ad esempio, con Claudio Stalla stesso, che aveva Causio davanti, e con Pulici, che aveva Bettega davanti. Lì poi viveva nel nazionale, c'era il blocco juventino, quindi era difficile poter entrare in quell'organizzazione lì.
10: Pure Castellini si ritrovava di fronte a Zoff,
11: certo. E noi avevamo una bellissima squadra, però dimentichiamoci che anche la Juve l'anno dopo abbiamo fatto un campionato a 50 punti, noi abbiamo fatto 51, quindi anche loro erano una grandissima squadra. Quei 3-4 anni lì è stata proprio, diciamo così, che la capitale del calcio italiano, che magari per tanto tempo è stato Milano, lì era diventato Torino, perché Juventus e Torino poi hanno continuato anche negli anni successivi a battagliare per il campionato. Un momento di gloria per la Torino calcistica.
10: La parte migliore di quella stagione, Roberto Salvadori la identifica nel viaggio, un percorso esaltante, grazie soprattutto a Gigi Radice.
11: Ma poi la cosa bella, poi alla fine, all'ultima partita, poi vinci, è come se si spegnesse una candela, è finito tutto. La cosa migliore è stato tutto l'anno che abbiamo vissuto insieme, la domenica, la partita. Radice, che appena finita la partita, diceva: bravi, però dopo 10 minuti che avevamo finito la partita, non dimentichiamoci che domenica c'è il Perugia, il Verona, eccetera, e cominciava a caricare la squadra, le riunioni che facevamo negli spogliatoi prima degli allenamenti. Tutto questo vivere giorno per giorno, settimana per settimana, è stata la cosa più bella, quando poi dopo sei arrivato e hai vinto lo scudetto. Poi col perfezionismo di Radice, lì anche quello, Radice aveva cominciato, è stato forse il primo allenatore a pensare a come battere i corner. Prima una volta si batteva il corner, buttavi alta, se ce n'avevi uno alto la buttava dentro. Poi non so, le posizioni in difesa, noi abbiamo fatto una cosa bella che mi ricordo, che quando subivamo un corner tirava l'avversario, noi rimandavamo la palla verso il centrocampo, poi cominciavamo a fare fuorigioco, tutti salivamo verso il metacampo, e questa cosa era accompagnata dal pubblico con degli applausi. Qualche volta prendevi qualche contropiede così, perché i meccanismi non erano ancora perfetti,
15: l'anno dopo 50 punti lo facevamo meglio. Però questa cosa è una cosa che dava entusiasmo, sentire anche il tuo pubblico che si alzavano tutti insieme e ti applaudivano, una bella cosa. E mi dispiace che non ci siano delle immagini che ricordino queste cose, ce ne sono poche di immagini chiaramente, però non ne ho mai viste io, ed era una cosa che aveva creato radici, che adesso vanno tutti a attaccare là, però noi è la prima volta, quindi anche le squadre avversarie si trovavano un po' spaesate.
8: Per fare quel tipo di gioco, per andare a pressare alti gli avversari, si rivelò importantissimo, se non essenziale, l'apporto di Vittorio Caporale, arrivato nell'estate del 75 dal Bologna assieme a Eraldo Pecci, allora ventenne.
16: Sì, io arrivai al Toro con Toio era, diciamo, sembrava di scorta, come dire, una giunta. In realtà Toio Caporale ci permise di fare quel tipo di gioco che ci chiedeva Radice. Questa, diciamo, Radice portò l'Olanda in Italia, nel senso che noi attaccavamo alti, attaccavamo gli avversari addirittura nella metà campo avversaria, e Caporale era adattissimo a questo gioco. Infatti i tifosi ben presto lo chiamarono Caporal Bauer, perché ci permise veramente di fare un salto di qualità.
8: Ricordando Beckenbauer.
16: Sì, bravo.
8: 50 anni fa le rose delle squadre di calcio non arrivavano a contare 20 giocatori. Tra le riserve di quel Toro c'era Roberto Bacchin, giovanissimo, classe 1954, veneto di Tombolo, in provincia di Padova.
17: Sì, è vero. Sì, allora era molto più difficile poter togliere il posto ad alcuni che erano fantastici. Il fatto che abbiano vinto lo scudetto la dice tutta, insomma, perché allora era una squadra formidabile e i titolari erano ben scelti.
8: Se la ricorda a memoria la formazione di quel Torino?
17: Sì, Castellini in porta, i difensori erano a sinistra Salvadori, c'era Mozzini e Caporale, che erano i due centrali di difesa. Uno faceva il libero, era Caporale, uno faceva lo stopper, era Mozzini. A destra giocava Santin, oppure qualche volta c'era Lombardo, Gorin. Erano tutti straordinari, ma da lì in avanti era una squadra insuperabile, perché con Claudio Sala a destra, Pecci, Zaccarelli e Pulici e Graziani davanti erano straordinari.
8: Com'era l'ambiente in quel Toro?
17: Quel Toro era straordinario perché c'era un allenatore che aveva questa forza. Ha messo insieme, ha tenuto insieme questo gruppo in maniera eccezionale. Aveva una carica agonistica che era straordinaria, la sapeva trasmettere al gruppo. Era un allenatore speciale, uno di quelli che era avanti già come metodi, più moderno di forse di tutti gli altri, e quindi ha vinto con una squadra che forse allora non si poteva presumere fosse la più forte, perché allora la Juventus era una squadra che aveva qualcosa in più, però lui era riuscito a dare questa carica e a crescere un gruppo che giocava anche molto molto bene.
8: Di Gigi Radice si diceva già all'epoca che aveva portato in Italia un po' di calcio all'olandese, poi lei è stato allenatore, per cui...
17: Sì, è vero, lui aveva già alcuni tratti che erano quelli di un calcio moderno, era un allenatore che aveva un passettino avanti rispetto agli altri, e forse quello è stato la cosa in più che ha permesso a questo Torino di vincere lo scudetto e poi l'anno dopo di giocarselo ancora, perché io l'ho detto, la rosa della Juve forse era più forte e non era sicuramente pronosticabile che quel Torino potesse vincere il campionato, però quel valore aggiunto l'ha messo lui.
8: Roberto Bacchin, campione d'Italia con una presenza, subentrato a Patrizio Sala 10 minuti dalla fine di Torino-Cagliari 5-1, domenica 2 maggio 1976, due settimane prima dell'apoteosi. Il momento tanto atteso era finalmente arrivato.
17: Si stava vincendo, ma la paura di non fare le cazzate che magari si possono fare in una stagione dove sembrava ormai tutto già deciso, quindi c'era l'emozione di entrare in questo stadio che era straordinario, insomma, per quel momento e per quella stagione.
8: E poi arrivò domenica 16 maggio.
17: Beh, lì credo che sia l'apoteosi di questa stagione, perché è stata fantastica. La fine della partita, il triplice fischio, questi abbracci, ma poi tutta la festa che c'è stata dopo, insomma, sono quelle cose, mi ricordo che in sede eravamo fuori dal terrazzo e questi tifosi che sono sempre stati straordinari anche quando il Torino non vince o non vinceva, perché il Toro ha dei tifosi speciali e quindi sicuramente per loro era una festa ancora più grande della nostra.
8: Per Roberto Bacchin una carriera con la valigia in mano, segnata dai continui spostamenti. Dopo quell'unica stagione al Torino, indossò le magliette di Novara, Foggia, Bari, Udinese e Catanzaro, dove chiuse nel 1983.
17: Ma è chiaro che professionalmente quelle dove ho vissuto le stagioni migliori, ma perché forse avevo un ambiente ideale a me, era quando ho giocato in Serie B a Bari.
8: Con il Torino, tra i suoi compagni di squadra, aveva rapporti più stretti con qualcuno in particolare?
17: Ma noi eravamo allora i ragazzi giovani e quindi gli scapoli che vivevano assieme. Io vivevo con Pecci e il povero Gorin. In appartamento lo dividevamo noi tre, quindi Pecci tra le altre cose era militare, loro naturalmente erano quelli compagni più stretti, però era un gruppo che sapeva distribuire anche ai giovani allegria, insomma non era una presa in giro, nel senso che tu sei giovane, portami le scarpe come si usava una volta, puliscimi le scarpe, era un gruppo già saggio e quando centri certi obiettivi perché hai qualcosa in più, insomma, sotto il profilo anche morale. E soprattutto aveva una goliardia quel gruppo che era dal ritiro, te ne sei accorto subito, perché insomma lì c'era un ambiente dove Castellini la faceva da padrone, però erano tutti disponibili allo scherzo ed era una componente importante, insomma, questa goliardia.
8: Dei vecchi, chi era quello che si faceva più rispettare nello spogliatoio, che magari era più rigido nei vostri confronti?
17: Ma allora c'era, ma lo faceva sempre con l'aria di chi era buono, tra virgolette, ma voleva, era Graziani, Ciccio era un po' così, era la sagoma dello spogliatoio. E poi c'erano le menti fini, quelle di Salvadori, che era il ragionatore, quello che portava sempre le cose positive, nel senso che sapeva gestire anche i compagni nei momenti difficili, aveva la spanna in più.
8: Ma se lei potesse tornare indietro, no? Cosa farebbe di diverso in quella stagione?
17: Era impossibile, allora era impossibile perché la stagione era cominciata molto bene, tra virgolette, perché dopo il ritiro, insomma, mi sembrava di poter essere parte di questo gruppo come titolare. Poi Patrizio Sala è cresciuto tantissimo ed era un giocatore che aveva qualità diverse dalle mie, sapeva gestire la fatica già da adulto, anche se era molto giovane, ma credo ci fosse poco da fare perché erano dei campioni quelli davanti a me.
8: Ma lo sente suo quello scudetto?
17: Ma sì, in fondo tutto sommato quando fai parte di un gruppo e sei accettato in una certa maniera nessuno ti fa dei piaceri perché tu possa vincere qualcosa. Ci sei, non credo, avrò dato la mia mano non sicuramente sul campo ma quello che allora era la parte gestionale del gruppo, ero un ragazzo giovane, ce n'erano allora di ragazzi giovani, il povero Garitano, c'era gente che insomma aveva voglia di esprimersi, però credo che allora fosse molto difficile togliere posto a qualcuno di quelli. Ricordo piacevolmente i ritiri che facevamo il venerdì sera a Villa Sassi ed era sempre un giorno prima degli sposati per quelli che erano scapoli e quelle serate passate insieme all'allenatore che ci raccontava di calcio, parlava di calcio e beveva Glengrante con l'acqua. Sono quei ricordi che ti rimangono tutta la vita, insomma, perché poi sono legati a uno scudetto vinto e quindi a un'impresa fantastica.
8: Quindi Gigi Radice allungava il Glengrante con l'acqua?
17: Con l'acqua, sì, era un suo modo di bere il whisky.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Sdegno internazionale dopo il video shock pubblicato dal ministro di estrema destra israeliano Ben Gvir, viene ripreso ad Ashdod mentre deride gli attivisti di Global Sumud Flotilla arrestati in ginocchio e ammanettati. Già a Roma i primi due italiani trasferiti da Israele, l'inviato del Fatto Alessandro Mantovani e il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Simone Zazzera è per noi all'aeroporto di Fiumicino.
4: Sì, Carotenuto e Mantovani non sono ancora usciti dal terminal, uno qui a Fiumicino, ad attenderli ci sono alcuni attivisti pro-PAL, da Tel Aviv erano arrivati nella notte in Grecia, da dove Carotenuto ha mandato questa testimonianza, l'ascoltiamo.
5: Siamo molto provati, sono molto provato, abbiamo subito delle torture vere e proprie, abbiamo subito veramente angherie di ogni tipo. La mia speranza è che gli italiani, ma anche tutti gli altri attivisti della flottiglia, vengano liberati quanto prima.
4: Ci hanno ammanettato, incatenato alle caviglie, ci hanno picchiato, aggiunto Mantovani, spiegando che ad altri attivisti è andata peggio di loro, con fratture alle braccia e costole subite durante i pestaggi. Sentivamo le loro grida, aggiunto, ma è nulla rispetto a quello che Israele fa ogni giorno ai prigionieri palestinesi. Tra poco hanno promesso che ci daranno altri dettagli, mentre l'altra trentina di italiani a bordo della flottiglia dovrebbe essere rimpatriata in giornata. Per ora da Fiumicino è tutto, linea allo studio.
3: Netta la condanna del presidente Mattarella, un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, ha scritto il capo dello Stato, che tocca a un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Di immagini inaccettabili parla Giorgia Meloni, la premier ha anche detto che l'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore di Israele, ascoltiamo il ministro degli esteri italiani intervenuto questa mattina a Radio Anch'io.
6: Abbiamo espresso la nostra condanna, abbiamo chiesto l'immediata liberazione e abbiamo detto che è inaccettabile tutto ciò che è accaduto. Bisogna assolutamente che vengano liberati il prima possibile. Le informazioni che abbiamo che stamane dovrebbero essere condotti all'aeroporto di Ramon e poi accompagnati in aereo in Turchia o in Grecia. Queste sono le notizie che abbiamo.
3: Tanta paura per il terremoto di magnitudo 4.4 avvertito a Napoli e nei vicini comuni dell'area Flegrea occidentale. Questa mattina all'alba non si segnalano danni importanti. Scuole chiuse.

0: Abbiamo una testimonianza.
1: Questa mattina qui a Quarto alle 5.50 si è sentito fortissima la scossa. Era sussultoria, quindi un forte boato, tutti i mobili in casa che si muovevano, ma niente di ondulatorio. Poi ho contattato i miei amici che abitano all'Arco Felice e altri via WhatsApp, sono spaventati tantissimo. Ma per fortuna, a parte sembra qualche crollo al castello di Baia, un arco, sembra nulla di preoccupante. Grande spavento, ormai ci conviviamo quasi con questa roba.
0: A Milano è stato arrestato l'uomo che ha investito due sorelle di 75 e 70 anni, uccidendone una, ferendo gravemente l'altra e poi fuggito senza prestare soccorso. Le donne stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il pirata della strada si è poi costituito, risultando positivo a etilometro e test delle sostanze stupefacenti. Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad un accordo. Il ministro degli esteri pakistano è a Teheran per portare avanti la mediazione. Si lavora ad una lettera di intenti che sarà firmata da Washington e Teheran, fa sapere Trump, per dare il via 30 giorni di trattative su nucleare e Hormuz, nodi essenziali per la sicurezza internazionale e per le ricadute economiche globali. In questi minuti in Europa le aperture dei mercati finanziari. Diamo la linea a Milano, a Chiara Merico.
2: Borse europee deboli all'avvio delle contrattazioni, Milano poco sopra la parità, Londra e Parigi poco sotto, e in Asia invece corrono le borse di Giappone e Corea del Sud, trainate dal boom dei titoli tecnologici legati all'intelligenza artificiale. A Tokyo il Nikkei avanza di oltre 3 punti percentuali, il Kospi sudcoreano addirittura sfiora 9 punti di guadagno. Ieri sera chiusura positiva anche per la borsa statunitense, con tutti i principali indici in progresso di oltre un punto. C'era grande attesa per i risultati di Nvidia, che sono arrivati e sono anche superiori le previsioni degli analisti, ricavi e utili in forte crescita per il colosso dei semiconduttori. Diamo uno sguardo anche al prezzo del petrolio, che è in calo rispetto ai livelli della scorsa settimana sulle voci di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il Brent viaggia attorno ai $106 al barile, il WTI scende sotto i $100 al barile. A voi.
0: Festival di Cannes, oggi vedremo Penelope Cruz nell'ultimo dei tre film spagnoli del concorso La Bola Negra, insieme a Coward di Lucas Dont, e questa sera anche l'evento glamour per eccellenza Cap d'Antibes, dove Gina Davis, che campeggia nel manifesto di quest'anno dedicato a Thelma & Louise, sarà la battitrice dell'asta benefica per l'ANFAR per la ricerca contro l'AIDS. La scorsa notte.
3: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 15 maggio 2022. Extra Time, lo sport si racconta.

0: Era Totò al Giro d'Italia, film del 1948 con il principe della risata che canta in falsetto insieme ai grandi ciclisti dell'epoca. Buongiorno da Massimiliano Graziani. Il personaggio interpretato da Totò, un professore di liceo che non sa neppure andare in bicicletta, decide di vendere l'anima al diavolo per vincere il giro e diventa imbattibile, aggiudicandosi una tappa dietro l'altra con facilità irrisoria e producendosi in gag esilaranti. In realtà, interventi del diavolo a parte, arrivare primo al traguardo nelle frazioni della Corsa Rosa è un'impresa piuttosto impegnativa, perché oltre agli avversari bisogna superare le difficoltà che variano di volta in volta in base alle caratteristiche del tracciato, e arrivare davanti a tutti, per tante volte, è prerogativa esclusiva dei grandi.
1: Rettilineo finale, Giovanni Lombardi a fare l'andatura, in seconda posizione c'è Petacchi, adesso Cipollini è in terza posizione, marcato stretto anche da Michelsen. Petacchi non perde la ruota di Lombardi, più Guardingo per ora Cipollini, mentre parte Michelsen sulla destra, Petacchi e Cipollini, c'è questo sprint, questo testa a testa con Cipollini che sembra passare, passa Cipollini, Petacchi in seconda posizione, Petacchi battuto da Cipollini, e per Cipollini si tratta del sesto successo al Giro d'Italia.
0: Il successo in volata di uno dei velocisti più forti di sempre sul traguardo di Milano al Giro d'Italia del 2002, la sesta vittoria di Mario

0: Cipollini, in quella stessa edizione, vittorie di tappa che si aggiungono a tante altre, perché a fine carriera saranno ben 42, record tuttora imbattuto nella storia della Corsa Rosa. Buongiorno Mario Cipollini.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a te.
0: Mario, hai vinto 42 tappe al giro, un record assoluto. Il precedente record era di 41 vittorie e pensate un po', resisteva dagli anni 30, apparteneva ad Alfredo Binda. Però più in generale parliamo di 57 vittorie nei grandi giri e in questa classifica sei secondo solo al leggendario Eddy Merckx. Di tutte queste tappe, qual è stata la più bella, quella che ogni tanto ci ripensi e dici mamma mia che tappa che ho vinto?
1: È difficile riuscire a fare una classifica dell'importanza, perché ognuna ha un motivo che ti porta a ricordarla. Per esempio, la prima volta che vincendo la tappa ho messo la maglia rosa a Terni è stata una giornata meravigliosa, perché con mio padre e tutta la famiglia che era a seguirmi c'è un'emozione che diventa sentimento e anche affetto. Però vincere per un velocista è tutto quello che ti spinge a voler ottenere quella sensazione, quell'emozione che la vittoria ti regala. Non è tanto nei confronti degli avversari, ma una cosa personale, per cui sono tutte estremamente importanti.
0: Vincere per un velocista, dicevi, perché tutte le tue vittorie sono arrivate in volata. La volata è una delle cose più belle del ciclismo per noi che guardiamo da spettatori. È un fuoco d'artificio. Ti chiedo di raccontarci la volata dal tuo punto di vista, l'emozione che ti ha regalato.
1: Il ciclista velocista è un po' il cugino povero del vero ciclista. I campioni del ciclismo, naturalmente, quelli che riescono a regalare grandi emozioni, sono atleti ben diversi da quelli che hanno le mie caratteristiche. Io non mi metto nemmeno a confronto del grande campione che era Marco Pantani e come lui Fausto Coppi, Gimondi e Eddy Merckx. Questi sono atleti trasversali che riescono a vincere le classifiche, le grandi classiche e le tappe. Io, madre natura, mi aveva dotato di una qualità che era quella di riuscire a esprimere tutta la mia forza in pochissimi secondi. E naturalmente, se sei un velocista, non sei uno che può in qualche modo essere anche resistente. Definiamoci un po' tra i maratoneti e i centometristi. Naturalmente l'intensità e l'emozione dello sprint è qualcosa di straordinario, sia per chi lo segue ma anche per chi lo vive, per cui è importantissimo avere dei compagni di squadra che riescono a portarti nel punto giusto al momento giusto. Questo significa che, lanciato il famoso treno, io avevo bisogno di avere una altissima velocità rispetto ad altri, perché essendo più grande e più pesante c'è anche un discorso di forza cinetica, per cui era per me basilare avere compagni che riuscissero a tirarmi uno sprint ad altissima volata in cui negli ultimi 200-250 metri potessi esprimere tutta la mia forza. E naturalmente all'interno degli ultimi chilometri devi essere in grado di non cadere nelle trappole o non farti trovare in una condizione di difetto per regalare agli altri la linea, la traiettoria, la tangente migliore per affrontare magari la ultima curva, perché anche una posizione sbagliata può determinare il successo o l'insuccesso.
0: La cosa particolarmente affascinante poi è l'attesa, quegli ultimi 100, magari 200 metri con i velocisti che si studiano prima di partire per lo sprint finale, che vi guardate l'un l'altro.
1: Anche quella fa parte di una delle capacità, si distingue in modo netto da quella che è l'atletica leggera, perché hai la tua linea e nessuno può crearti problemi. Nel ciclismo invece spesso capita che il ciclista migliore in quel momento, il più forte, non abbia il corridoio per poter esprimere la sua forza, e anche questa è una delle capacità del campione, in grado di mettersi in una condizione per cui potersi esprimere sempre meglio. Per cui non è soltanto la forza fisica e l'esplosività muscolare, ma ci sono una serie di altre capacità che un atleta deve avere, naturalmente data anche con l'esperienza e con la capacità di poter sopportare certe fatiche, perché negli ultimi metri le velocità sono altissime, per cui bastano anche pochi secondi in cui tu sei costretto a rimontare delle posizioni per andare a danneggiare quello che è il tuo potenziale poi negli ultimi metri nello sprint.
2: Eravamo tanto amati per vent'anni più.
3: C'eravamo pintecchiati sui giornali e alla TV.

0: se le prendeva.
1: L'apparizione celeberrima di Coppi e Bartali al Musichiere con Mario Riva nel 1959, una partecipazione che mostrò agli italiani un risvolto divertente del rapporto fra i due grandi rivali. Mario Cipollini, la rivalità fra Coppi e Bartali divise l'Italia, ma le grandi rivalità hanno fatto la storia dello sport perché hanno portato atleti fortissimi a dare sempre di più. C'è stato anche per te un avversario che consideravi il rivale, quello che ti spingeva a dare di più?
2: Ascoltare questo pezzo emoziona, perché io sono arrivato al ciclismo per una grandissima passione di mio padre, era un coppiano, io sono cresciuto a pane e ciclismo, per cui risentire questi uomini che hanno creato, a mio avviso, la grandezza di questo sport in un'Italia che rinasce, questo non è soltanto due ciclisti, ma sono due uomini del nostro paese, degli eroi. E naturalmente pensare a questa rivalità ed andare a cercare una mia rivalità mi sembra che stoni un po'. Io sono stato per 17 anni nel mondo del professionismo e ho iniziato con degli atleti, ho finito con altri che avrebbero potuto essere quasi i figli dei primi avversari, per cui ne ho trovati parecchi durante il mio percorso e la mia carriera. La bellezza è che un ciclista non corre mai contro un avversario, in realtà la sfida è sempre contro se stessi. Io ho sempre immaginato di dare il meglio di me con gli allenamenti, con i sacrifici, ma poi poter andare a raccogliere delle soddisfazioni, ma soprattutto personali.
1: Mario, quella partecipazione televisiva di Coppi e Bartali del Musichiere fa parte della storia del costume italiano. Tu però sei un erede in qualche modo, perché non hai mai disdegnato il mondo dello spettacolo. Sei uno di quei ciclisti che hanno cambiato l'immagine dello sportivo ciclista. Hai portato un po' di glamour in questo mondo.
2: Ma ti ringrazio.
1: Con il tuo fisico statuario, i capelli ricci biondi, la tua immagine.
2: Io ti ringrazio per considerarmi così, come dire, importante quasi in quello che è stato il costume del ciclismo. Naturalmente mi fa molta soddisfazione, credo che le mie apparizioni siano ben differenti, perché in quel momento Coppi e Bartali credo che fossero i veri eroi del nostro paese, hanno aiutato a ricostruire un'Italia distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale, l'hanno ricostruita non soltanto oggettivamente, ma forse hanno ricostruito anche la speranza e la forza, elementi degli italiani, perché questi due atleti andavano in giro per il mondo, in quegli anni la cosa importante era il Tour de France, e dominavano lo scenario internazionale, per cui sentirsi italiani e avere delle icone così importanti a rappresentarci nel mondo ha fatto sì che questi due uomini straordinari e molto differenti uno dall'altro riuscissero in qualche modo a catalizzare, a trasportare la voglia e le menti di tutto un popolo, credo, perché basta guardare delle immagini dei Giri d'Italia sui picchi e sul Gran Premio delle Montagne per capire che tutta la popolazione si riversava sulla strada. Io ho fatto delle cosette che erano nate da un istinto, da un modo particolare di atteggiarsi, ad esempio anche i colori nell'abbigliamento del ciclismo, forse sono stato uno dei primi a renderli in qualche modo accessibili, perché ero annoiato sempre del calzino bianco, della scarpa nera, del pantaloncino nero, che era obbligatorio da parte dell'Unione Ciclistica Internazionale. Io ho iniziato a dire, ma perché deve essere nero e non possiamo farlo rosso, e perché la scarpa non può diventare gialla e viceversa. E per cui da questo percorso mio è iniziato un braccio di ferro con le istituzioni. All'inizio sono stato multato per tanti anni, poi hanno capito che forse anche il ciclismo aveva bisogno di essere colorato e un po' svecchiato, e ancora oggi ci sono squadre d'atleti che usano le stesse idee che mi sono venute in mente anni fa, e questo naturalmente fa parte un po' anche del mio percorso.
1: Mario, ma secondo me tu sei andato anche un po' oltre, perché sei uno al quale piace stupire. Ricordiamo il bot con le fasce muscolari del corpo umano disegnate sopra, quello del Giro del 2001, ma più di recente ti abbiamo visto completamente nudo in bicicletta sui social. Un po' ti piace stupire.
2: Ma questo fa parte un po' anche della, probabilmente, della follia del mio carattere, no? Ci sono momenti in cui viene catalizzata la mia attenzione da alcune cose. Ad esempio, body muscoloso, mi stavo allenando in una palestra e sulla parete c'era la tavola di un corpo con le varie definizioni di tutti i muscoli, per cui da lì click mi è venuto in mente di fare una cosa. Poi poi però questo body è stato venduto a un'asta, è stata ricavata una bellissima cifra che è stata donata a Gaslini di Genova, per cui c'è sempre la ricerca di rendere oggettivamente importante una cosa. Il corpo nudo sul rullo è stata una provocazione, perché un po' di anni fa io ero criticato da tutti gli utenti del ciclismo perché non usavo il casco. Allora un giorno, mentre rientravo di bici, ero spogliato per entrare nella doccia, avevo lì un rullo, mi sono messo nudo con il casco e ho fatto una foto. Questa foto è diventata naturalmente virale, tutti sono andati a guardare l'aspetto del corpo, mentre il mio messaggio era un altro, che avevo il casco mentre pedalavo sul rullo in casa. Per cui sono un po' delle provocazioni che vengono in qualche modo interpretate a vario titolo.
3: Zolder per il Mondiale Professionisti su strada, Orlando e Dotto.
4: Direi che tutta la squadra azzurra si sta comportando benissimo. Adesso c'è un gruppo di una ventina di unità e ci sono almeno 8 corridori italiani, fra i quali distinguiamo anche Mario Cipollini.
5: C'è Lombardi che sta tentando di lanciare la volata a Mario Cipollini. Alle sue spalle c'è l'australiano McEwen che non molla la presa. È partita la progressione di Mario Cipollini. Mancano davvero pochissimi metri. Cipollini, siamo campioni del mondo!
1: Il trionfo di Mario Cipollini ai mondiali di Zolder del 2002 con la velocità media più alta di sempre in un mondiale. La velocità è la costante della carriera di Cipollini, vinse anche la tappa del tour più veloce di sempre. Mario, tu non gareggi più, ti chiedo in chi ti rivedi oggi, o comunque chi è il tuo preferito fra i velocisti?
2: Ma questo è un momento estremamente particolare, nel senso che siamo alla ricerca e alla speranza di un cambio generazionale, e in alcuni casi è avvenuto, perché stiamo assistendo a delle gare meravigliose. Una serie di giovani, naturalmente capitanati da Pogacar, che ha già vinto due Tour de France alla tenera età di 23 anni. Poi ci sono Mathieu van der Poel, Van Aert, Venepol e una serie di altri atleti estremamente giovani che ci fanno veramente gioire di questo sport, soprattutto in classiche e giri a tappe. Quello che probabilmente manca in questo momento è un ricambio generazionale a livello di sprinter, perché ancora oggi vediamo Cavendish, ormai anche lui non più giovanissimo, dominare spesso gli sprint. In realtà quello che mi aveva entusiasmato moltissimo è un tedesco che adesso ha smesso in maniera estremamente anticipata, Marcel Kittel, l'espressione di una forza e di una potenza devastante, per cui in qualche modo rivedevo un po' le mie volate. Quelle di adesso sono degli sprint completamente differenti, con atteggiamento soprattutto negli ultimi chilometri, con molta più flemma rispetto a quello che a mio avviso accadeva un po' di anni fa. Ma è questo un pochettino in tutto, c'è l'evoluzione dei mezzi, dell'atteggiamento, della tattica, c'è più conoscenza, probabilmente gli atleti adesso sanno tutto, di se stessi e degli altri, mentre prima c'era molta più fantasia perché c'era meno conoscenza di se stessi. Adesso di tutto viene misurato, il glucosio, le capacità prestazionali al momento, data da analisi, dati scientifici e da evoluzioni. Io sono passato professionista nell'89, all'epoca la nostra colazione pre-gara era fatta di riso e bistecca. Adesso si sa che il riso e la bistecca ti dà molte ore dopo l'energia che dovrebbe darti invece immediatamente.
1: E poi oggi c'è molta più comunicazione, Mario, con i direttori sportivi sulle ammiraglie. Si dice che i ciclisti siano un po' telecomandati, no?
2: Le radioline e tantissime altre accorgimenti portano a, in qualche modo, a mio avviso, naturalmente la mia semplice opinione, a togliere un pochettino di quella fantasia, quella voglia di tentare, anche se in realtà era difficile poter conquistare, ma adesso si sa che è impossibile già prima di partire. Questa conoscenza crea, a mio avviso, un appiattimento e una grande attesa per far sì che gli atleti non vadano a bruciare energie inutili, ma che possano mantenere la propria integrità da sfruttare nei momenti focali delle tappe. Un ciclismo completamente diverso. Marco era uno che non amava misuratori di potenza, frequenza, frequenzimetri e quant'altro. Lui viveva per quelle che erano le proprie sensazioni. La bellezza della grandezza di Marco era anche questa, no? Il fatto di buttare là tutto quello che aveva senza sapere e senza organizzare mentalmente, ma così facendo in qualche modo ha fatto innamorare tantissime persone di questo sport.
1: E Marco Pantani ci riporta ai campioni italiani. L'ultimo a vincere il Giro d'Italia è stato Nibali nel 2016. Quanto dovremmo aspettare, secondo te, per rivedere un nostro corridore che arriva in fondo con la maglia rosa?
2: Speriamo di dover aspettare veramente poco, perché abbiamo bisogno di questo. Noi come Italia siamo una delle nazioni che ha costruito questo sport e ha dato a questo sport i personaggi più importanti, non soltanto i ciclisti ma i grandi costruttori, la grande filosofia di squadra. Se pensiamo che è di Merckx, che è il campione più importante di questo sport, al clou della sua carriera ha deciso di venire a correre in Italia. Perché? Perché trovava una professionalità, una capacità che in altre nazioni non c'erano. Rifiutò ingaggi incredibili dalla Spagna ad esempio e preferì venire in Italia. Adesso noi non abbiamo più quel livello professionale, perché il ciclismo in qualche modo è stato messo un po' in un angolo da un punto di vista federale e probabilmente anche politico. Questo è un momento in cui le grandi squadre hanno bisogno di grandissime finanze per poter rimanere ad altissimo livello, e purtroppo in Italia non ci sono investitori che hanno voglia di costruire una grandissima squadra in Italia. Così facendo manca un filo conduttore tra tutto il passato di questo sport e la conoscenza di questa nazione nel riferimento del futuro, dando uno spazio, una possibilità anche ai giovani e ai giovanissimi. Per cui si è interrotto a mio avviso questo flusso che dovrebbe iniziare dai bambini, catalizzando l'attenzione dalle scuole elementari per avere la possibilità di trovare grandi talenti. Noi in Italia non abbiamo una squadra di Serie A, se possiamo fare un paragone con il calcio. Noi abbiamo soltanto pochissime squadre di Serie B. C'è bisogno che qualcuno faccia qualcosa per andare a rinverdire tutta quella linea che da un giovane poi arriva al campione che si chiama Nibali, che purtroppo il tempo passa anche per lui. Noi in Italia abbiamo sicuramente un grande potenziale, però non riusciamo ad andarlo a catturare.
1: E speriamo di riuscire ad esprimerlo presto, questo potenziale, di tornare a vincere. Intanto godiamoci il giro, godiamoci il ciclismo, che è uno sport bellissimo. Grazie Mario Cipollini per essere stato con noi.
2: Grazie a voi per avermi invitato, buona giornata, buon Giro d'Italia.
6: Rivediamo Koblet, la sorpresa del 50, Van Stembergen, Tempany, il campione mondiale Scott, dopo i belgi un francese, Bobet, i grandi di casa nostra, Bevilacqua, Magni, e quello che sempre si risaluta con entusiasmo, Fausto. Ore 11:30, è cominciato il grande carosello attraverso l'Italia. Questo 34esimo giro è frazionato in 20 tappe, sono 98 i corridori divisi in 14 squadre di 7 ciascuna.
1: Dalla settimana Incom, la partenza del Giro d'Italia del 1951, sono passati più di 70 anni e lo spirito dei partecipanti è sempre lo stesso: dare il massimo per provare a lasciare il segno nella grande corsa rosa. Ma tra i 176 corridori in gara quest'anno c'è un ragazzo di 19 anni che correrà con uno stato d'animo diverso rispetto a tutti gli altri. Si chiama Andrei Ponomar, è l'unico ucraino in gara e suo papà è un soldato al fronte in Donbass. Manuel Codignoni lo ha incontrato per noi.
7: Agli occhi miti, il fisico da adolescente, a 19 anni, e uno sguardo da ragazzino. Uno sguardo che però di tanto in tanto muta, quando Andrei Ponomar quegli occhi miti li abbassa e ti racconta di cose che non hanno nulla a che vedere col suo mestiere, il ciclista. Il suo palmarès, è campione nazionale, o le sue prospettive al Giro d'Italia. Perché Andrei Ponomar è di Cherniv, Ucraina. La maglia che indossa porta dunque la bandiera gialla e celeste del suo paese e corre la sua seconda corsa rosa con un peso sul cuore che per molti sarebbe difficile da esprimere a parole. Ma lui ci riesce, con semplicità, forse anche perché raccontartelo, condividerlo, lo fa stare meglio.
8: Primo mese quando è iniziato questo casino, guerra in Ucraina, per me è troppo duri i tempi. Io ho sempre pensato, anche un po' piangeva per quello che succedere.
7: Stava correndo in Galizia, Andrei, quando quel peso sul cuore è diventato troppo. Si è fermato, ha staccato, col pensiero alla sua famiglia, sotto le bombe, finché...
8: Chiamato mamma e sorella per entrare in Italia, io aiutare loro. Loro già abbastanza a posto, già abito in Italia con me.
7: Un sollievo che attenua ma non cancella il dolore.
8: sono contento, ma io so che tanto gente in Ucraina non ha avuto anche questa opportunità per uscire. Tanta gente che è fermi in Ucraina con tutta la guerra e vivono. E questo anche il mio cuore è male per quello.
7: Anche perché se mamma e sorella sono ora con lui che vive a Bassano del Grappa, il papà è ancora in Ucraina, è un soldato, è al fronte.
8: Lui non può entrare perché la situazione è così e lui in Donbass fare in frontiera dove guerra, è così.
7: Quanto ti ha aiutato essere un corridore, essere uno sportivo, magari anche a staccare senza pensare di continuo a quello che succede nel tuo paese?
8: No, questo che succede è sempre in testa. Io inizio a dormire con questi pensieri in testa, capito? E questo è troppo duro anche per abitare. Tu pensi che tu e tutti i gente che conosceva quando ero piccolo ha avuto questi problemi, preoccupato per quello.
7: Ed è il suo direttore sportivo, Gianni Savio, patron della Drone Hopper, Androni Giocattoli, la sua squadra, a fargli da papà aggiunto, assieme ai compagni.
8: Sempre mi ha chiamato, sempre detto come stai, posso aiutarti, cosa può fare per tu, sei più tranquillo, cosa posso fare per te, soprattutto questo. Ragazzi, anche loro capivano che succede, anche dettomi morale su e aiutarmi un po', per non pensare tutto il tempo che ho stato in gara anche.
1: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione, Stefano Velli alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono un

0: Renato Novi.
1: Ore 10.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Sono arrivati a Roma i primi due italiani trasferiti da Israele dopo l'azione condotta dall'IDF in acque internazionali contro le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia e l'arresto shock alla presenza del ministro di estrema destra israeliano Ben Gvir di tanti attivisti. La testimonianza del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, sbarcato a Fiumicino proprio poco fa, delle violenze subite.
4: È orribile, veramente orribile, e non posso che pensare a chi è ancora lì e che deve essere liberato immediatamente. C'è addirittura una panic room nella quale venivamo introdotti, ci davano le scarpe in mano che non ci potevamo neanche difendere, non sapevamo che entravamo in questo container e c'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, tre energumeni che ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, a un certo punto sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci ovunque. Io avevo il passaporto di servizio che si sono presi, mi hanno tirato via una collanina che avevo, mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto.
3: E il racconto dell'assalto subito anche nella testimonianza dell'inviato del Fatto Alessandro Mantovani. Sentiamo.
5: A me mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, è gente che lo sa fare, per cui non è che ho grandi segni visibili, però insomma, ti prendono a calci, no, ma qualcuno gli hanno rotto braccia, costole, cioè questa è la situazione, questo è stato il trattamento e questo a freddo. Loro praticamente sono arrivati, ci hanno portato sulla barca loro, dove ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi e un'altra fascetta che mi teneva attaccato a una struttura di ferro. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio, c'era gente che non si reggeva in piedi.
3: La guerra in Medio Oriente, Stati Uniti ed Iran sarebbero vicini ad un accordo. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti che sarà firmata da Washington e Teheran, fa sapere Trump, per dare l'avvio ad un mese di trattative sul nucleare e Hormuz. Il ministro degli esteri pakistano è a Teheran proprio per portare avanti la mediazione. La cronaca, torniamo in Italia, il sisma nei campi Flegrei, in corso le verifiche sulla staticità di alcuni edifici di Pozzuoli e Bacoli, dove si è registrato l'epicentro del terremoto di magnitudo 4.4 di questa mattina, attivata l'area di attesa nell'ex base NATO di Bagnoli. La scossa è stata avvertita anche a Napoli e nei vicini comuni dell'area Flegrea. Lancia un appello il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo Della Ragione, che ha sottolineato che la scossa che ha causato il maggior numero di danni. Sentiamo.
6: Almeno 20 segnalazioni già giunte al nostro centro operativo comunale. Abbiamo avuto segnalazioni di cedimenti dai costoni di Punta Epitaffio, di Pennata e di tutta la costa di Dibacoli. Abbiamo segnalazioni di intonaci caduti in strada, di lesioni all'interno dell'abitazione. Bisogna capire bene quello che è successo. L'appello che lanciamo, e noi affrontiamo l'emergenza, sappiamo benissimo che viviamo nei campi Flegrei e che dobbiamo convivere con il bradisismo, però ci diano gli strumenti per affrontare questa criticità.
3: A Milano è stato arrestato l'uomo che ha investito due sorelle di 70

0: si è poi costituito risultando positivo ad etilometro e test delle sostanze stupefacenti. Ha avuto oggi la presentazione del piano strategico di Stellantis per i prossimi anni, rese note le partnership del gruppo, accordo con Dongfeng in Europa e collaborazione con Jaguar Land Rover negli Stati Uniti, già annunciata la produzione di una utilitaria elettrica a Pomigliano del 2028. Servono interventi più ampi per rilanciare gli stabilimenti italiani, il commento del sindacato metalmeccanico FIOM. Parliamo ora di meteo. Tempo in miglioramento su tutta Italia, restano un po' di vento e qualche precipitazione tra Basso Lazio, Campania e Calabria, ma l'attenzione si sposta ora sulle temperature che saliranno rapidamente. Il punto con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
1: Di condizioni che si fanno sempre più stabili, con temperature che aumentano al nord e al centro in modo particolare, con valori prossimi ai 30 gradi e saliranno ancora nei prossimi giorni, posizionandosi anche al di sopra dei 32-33 gradi, soprattutto al nord, Sardegna, parte del centro, aree tirreniche in modo particolare, tra lunedì e metà settimana almeno.
0: Lo sport, ciclismo, oggi la 12ª tappa del Giro d'Italia da Imperia a Novi Ligure, in classifica sempre davanti a tutti il portoghese Eulalio, il migliore degli azzurri Giulio Pellizzari al 9° posto a 3 minuti e 36 secondi dalla vetta. La vela oggi al via le emozioni della prima regata preliminare dell'America's Cup nelle acque di Cagliari, fino a domenica attesa protagonista Luna Rossa. E infine il cinema, il Festival di Cannes verso la conclusione, sabato sera oggi vedremo Penelope Cruz nell'ultimo dei tre film spagnoli del concorso, La Bola Negra, insieme a Coward di Lucas Dont, e questa sera anche l'evento glamour per eccellenza a Cap d'Antibes, dove Gina Davis, che campeggia nel manifesto di quest'anno dedicato a Thelma e Louise, sarà la battitrice dell'asta benefica per l'ANFA, per la ricerca contro l'AIDS.
2: RAI Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 27 aprile 1975.
3: Tutto il calcio minuto per minuto.
4: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Nell'ordine questi campi con i quali stiamo per collegarci: Torino per Juventus-Lazio, Napoli per Napoli-Inter, Ascoli per Ascoli-Ternana, Roma per Roma-Lanerossi-Vicenza, Genova per Sampdoria-Bologna e infine Catanzaro per Catanzaro-Novara. Ai microfoni colleghi Enrico Meri, Sandro Ciotti, Piero Pasini, Claudio Ferretti, Alfredo Provenzali e Emanuele Giacoia. Risultato dei primi tempi via Torino.
5: Al Comunale di Torino, Juventus 1, Lazio 0, a voi Napoli.
6: Identica situazione a Napoli, la squadra di casa è in vantaggio per 1-0, Napoli 1, Inter 0, a voi Ascoli.
7: Analogo risultato ad Ascoli, dove l'Ascoli in vantaggio sulla Ternana per 1-0, a voi Roma.
8: Anche qui a Roma 1-0, 1-0 per la Roma sul Vicenza, a voi Genova.
9: A Genova parità invece 0-0 fra Sampdoria e Bologna, a voi Catanzaro.
10: Qui Catanzaro, anche a Catanzaro come a Genova, 0-0 fra Catanzaro e Novara, voi studio.
4: Gli altri primi tempi a Firenze, Fiorentina 1, Cagliari 0, a Milano Milan 1, Cesena 0, a Varese, Varese 0, Torino 0. Rapidamente, per favore, i cenni di cronaca, via Torino.
5: Sì, a Torino il risultato è immutato, 1-0 sempre per la Juventus, ha segnato Altafini al 10°, giornata calda appena ventilata, a Torino dove gli spettatori sono 45.000, dirige Casarin. Una mezza sorpresa l'annuncia la Juventus quando gli altoparlanti diffondono la formazione bianconera, contrariamente a quanto si credeva, gioca Causio mentre assente Anastasi. Mentre assente Anastasi, un'altra occasione mancata dalla Juve pochi istanti fa, che è schierato in panchina con Piloni e Spinosi. Rientra Furino, Lazio con Nani numero 6, Badiani 11 e D'Amico 10. La felice giornata di Causio, l'impegno di Viola e Furino, il lavoro di Bettega hanno consentito alla Juve di controllare fino a questo momento con una certa facilità una Lazio imprecisa dello scarso potenziale offensivo, nonostante un felice avvio iniziale. Saremo brevissimi anche nella cronaca e ci riferiamo alle cose essenziali. Juventus contro solo nel primo tempo e subito in attacco alla ricerca di risultati immediato. Al quarto Bettega riceve la palla in aria ma la manda alto oltre la traversa. Al quinto, donazione offensiva dalla Juve pericolosa in Causio al limite, parte un contrattacco laziale che si sviluppa sulla sinistra con scambio Rececconi Chinaglia, ecco ancora un'azione pericolosa sotto la porta laziale e salvataggio di Rececconi. Dicevamo sempre del primo tempo, al quinto l'azione Rececconi Chinaglia, testa di Garlaschelli su Zoff in uscita e questo colpo di testa di Garlaschelli manda la palla a rimbalzare proprio sulla traversa. L'unica occasione, si può dire l'unica azione condotta dalla Lazio nel primo tempo. Al decimo Altafini, sempre lui, sblocca il risultato dalla sinistra di Purici, un corner di Causio, la testa di Altafini e rete a fili traversa. Poi ci sono state molte azioni, sempre la Juve che ha dominato questo primo tempo e ha concluso con una sola rete di vantaggio. Ricordiamo, ha segnato Altafini, ora sta attaccando la Lazio, ha segnato Altafini al decimo e c'è un salvataggio in calcio d'angolo per la Juventus. A voi Napoli.
6: Si gioca il secondo minuto della ripresa a Napoli. Napoli ancora in vantaggio per 1-0.

0: grazie alla rete messa a segno da clerici al 17° del primo tempo. Al San Paolo il sole è tale da far meditare gite a Capri, gli spalti sono gremiti, il terreno in condizioni tanto buone da escludere la possibilità per chi calcia male di prendersela con il fondo. L'Inter è largamente rimaneggiata, il Napoli utilizza invece una delle sue formazioni più felici, quella con Giuliano e Rampanti interni e Orlandini terzino d'appoggio. Due grandissime parate di Carmignani, un portiere delle cui virtù, chissà perché si parla sempre assai meno che degli errori, hanno introdotto il gol del Napoli al 17°. Il primo grande intervento Carmignani lo effettuava uscendosi nel limite dell'area al secondo minuto per parare su Boninsegna involatosi in contropiede, dopo essersi impadronito di un passaggio di Bruscolotti destinato a Burnic e risultato troppo corto. Il secondo lo effettuava al quarto d'ora, volando sulla propria destra per deviare una secca girata ancora di Boninsegna. Prima e dopo i due episodi, l'arrembaggio del Napoli era stato al solito tanto assillante quanto lucido, e al 17° arrivava il gol, fallo su Rampanti e punizione da sinistra che Esposito calibrava per la testa di Clerici, che svettava sul mucchio e correggeva alle spalle di Vieri, che 3 minuti dopo fermava in 2 tempi una girata di Braglia su cross di La Palma, mentre al 26°, su ottimo centro di Orlandini, vedeva ben 3 azzurri, Clerici, Massa e Rampanti, fallire clamorosamente l'impatto. Al 32° Carmignani ribatteva un tiro cross di Fedele, mentre al 35° e al 36°, prima Massa e poi Rampanti fallivano di poco il bersaglio. Infine al 44° Vieri fermava una girata ravvicinata di Braglia e al 45° neutralizzava in 2 tempi una punizione di Clerici. Siamo ora ancora sotto la porta dell'Inter, ha recuperato la palla Clerici ma l'opportunità per il Napoli sembra essere sfumata. Siamo al 4° minuto, Napoli sempre in vantaggio per 1-0 a Teascoli.
1: Ad Ascoli si gioca il secondo tempo da 7 minuti, l'Ascoli in vantaggio per 1-0 nei confronti della Ternana, rete di Morello al 25° del primo tempo su calcio di punizione battuto da Gola. Gola ha toccato debolmente e Morello con un rasoterra violento da 20 metri di sinistro ha battuto Nardin. In occasione del gol l'arbitro Serafino, che dirige con polso molto fermo e interrompe il gioco con notevole frequenza, ha già ammonito fino a questo momento Panizza, Calisti e Bertini. In occasione del gol, dicevo, l'arbitro Serafino ha espulso il medico dell'Ascoli, dottor Bolla, forse perché era entrato in campo, comunque non si è capito bene. È la prima volta, per quanto possiamo ricordare, che viene espulso un medico da un campo di calcio. La delicatezza di questo confronto e l'importanza che assume nel quadro della lotta per la retrocessione ha comunicato una grande tensione emotiva alle due squadre, che nei primi minuti sono apparse visibilmente emozionate. Poi, man mano che il filo del gioco si è dipanato, la partita ha assunto un buon ritmo e si è assestata su un livello tecnico accettabile. Superiorità dell'Ascoli nel primo tempo, che ha avuto 2 o 3 palle gol con Castoldi al 6° e Bertini al 15°, ricordiamo solo gli episodi più notevoli, entrambi con tiri di testa, mentre della Ternana ricordiamo nel primo tempo un solo tiro di testa di Traini al 40°, peraltro molto alto. Si gioca il secondo tempo da 8 minuti, c'è stato in questo primo scorcio del secondo tempo un tiro di Gritti al 4° parato da Grassi, il risultato invariato Ascoli 1, Ternana 0, a voi Roma.
2: Qui a Roma il secondo tempo è cominciato con un certo ritardo, siamo soltanto al 3° minuto, la Roma è in vantaggio sul Vicenza per 1-0, gol di Negrisolo al 16°, partita delicata per entrambe le squadre, la Roma reduce da 3 pareggi consecutivi con un solo gol segnato, gioca per il 3° posto e forse per qualcosa di più, il Vicenza è con l'acqua alla gola come al solito di questi tempi. Sulla panchina dei veneti c'è Manlio Scopigno, già allenatore dei giallorossi all'inizio del campionato scorso, giornata di pieno sole ma ventilata, spettatori circa 50.000, arbitra pratiche, ovviamente non ha niente a che vedere col centravanti della Roma. La prima palla gol è dei padroni di casa al 7°, c'è una punizione a circa 5 metri dall'area di rigore vicentina, violenta botta di Prati e Bardin para in 2 tempi. Il Vicenza replica all'11° con un bel cross da Galuppi a Vitali, il centravanti pressato tira in corsa un diagonale piuttosto fiacco. Un attimo dopo è Negrisolo a crossare bene sul fronte opposto, ma penso arriva in ritardo per un soffio. Al 16° la Roma è già in vantaggio, violento tiro da lontano di Prati, Bardin respinge proprio sui piedi di Negrisolo che più o meno dal dischetto mette dentro, 1-0 per la Roma. I giallorossi avrebbero altre 2 occasioni per segnare, al 28° Prati dà spettacolo con una punizione angolatissima da sinistra che va a incocciare l'incrocio dei pali. Adesso c'è Morini che manca ad un soffio il raddoppio, era circa 5 metri da Bardin e ancora a terra, ma l'arbitro non ha concesso il calcio di rigore, ci sembra calcio d'angolo per la Roma. Vi dicevamo della seconda occasione della Roma nel primo tempo, al 32esimo un lancio di Spadoni, pesca Cordova solo a 4 metri da Bardin, tiro e pronta deviazione del portiere Vicentino, poi nient'altro, angoli 3-0 per la Roma. Siamo adesso al quinto del secondo tempo, 1-0 per la Roma sul Vicenza, voi Genova.
3: Genova, siamo al sesto minuto del secondo tempo, risultato invariato 0-0 fra Sampdoria e Bologna, fa caldo a Marassi e i giocatori delle due squadre si impegnano quel tanto da rendere accettabile lo spettacolo, il tentativo li porta comunque spesso fuori misura e così non si contano gli errori, sono più fluide le manovre del Bologna che gioca a memoria centrocampo, la Sampdoria si oppone a folate ma i suggerimenti di Salvi e Bedin per Maraschi e Magistrelli non sempre sono sfruttati a dovere, di grossi pericoli portieri nei primi 45 minuti non ne hanno corso, Cacciatore deve impegnarsi a deviare in corner due insidiosi spioventi di Landini e Massimelli, Adani para su Maraschi e Magistrelli e poi ci pensano Roversi e Bulgarelli a toglierlo dai guai in un paio di occasioni, in una di queste anzi i giocatori sampdoriani reclamano il rigore, in conclusione cronaca quindi molto scarsa, arbitra Ciacci, gli spettatori sono 25.000 circa, i calci d'angolo nel primo tempo 3-2 per la Sampdoria, siamo al settimo minuto del secondo tempo, c'è ora la Sampdoria che usufruisce di un calcio di punizione dal limite del quale si incarica Giancarlo Salvi, parte il tiro ma c'è una respinta di testa da parte di Roversi, quindi al settimo minuto del secondo tempo 0-0 fra Sampdoria e Bologna, voi Catanzaro.
1: E qui a Catanzaro siamo al quinto della ripresa, un po' in ritardo all'inizio del secondo tempo, Catanzaro 0 Novara 0, con Novara che ha scelto subito la via del centrocampo rinforzato che soltanto una volta è impegnato nel primo tempo Pellizzaro, il portiere calabrese, Catanzaro si è imposto subito nettamente in tutti i primi 45 minuti per grinta e gioco, producendosi un numero impressionante di assalti alla porta novarese sospinti da Banelli e Braca, ma senza cavarci il gol, che per la verità per mole e superiorità di gioco avrebbe nettamente meritato. Una superiorità sterile quindi, condizionata comunque da una buona parata, da una serie di buone parate di Pinotti, anche in questo momento Pinotti respinge di pugno. La palla è uscita fuori per un istante, è stata respinta dal capitano Buckner sulla linea del Novara, della linea di porta del Novara. Una superiorità sterile, stavo dicendo, nel primo tempo, condizionata da alcune buone parate di Pinotti, anche dalla disposizione abbottonata di questo Novara che cerca sul campo del Catanzaro, pretendente alla Serie A, un riscatto alla sua sconfitta interna di domenica scorsa col Brindisi. Ricordo soltanto nel primo tempo, per essere breve, al 30esimo un tiraccio di Spelta che Pinotti para a fil di palo e a 30 secondi dopo ancora un tiro di Banelli che Pinotti respinge d'intuito, rispingendo a fil di montante. Ci sono 25.000 spettatori su questo campo di Catanzaro, il terreno è pesante, il cielo coperto, piove a tratti e fa anche che freddo. I calci d'angolo sono 2-2 per Novara e per il Catanzaro, ovviamente risultato al sesto della ripresa, Catanzaro 0 Novara 0 per Milano.
2: E dallo studio saremo brevissimi, a Firenze primo tempo Fiorentina 1 Cagliari 0, al primo minuto della ripresa situazione di parità, Fiorentina 1 Cagliari 1, le reti all'undecimo Antonioni che riprende una punizione calciata da Merlo, al primo della ripresa autorete di Leli su azione di calcio di punizione, si gioca su un terreno buono, spettatori 20.000, arbitra il signor Michelotti. A San Siro primo tempo Milan 1 Cesena 0, al terzo della ripresa Milan 2, Cesena 0, al settimo segna Benetti su passaggio di Gorin, al terzo della ripresa seconda rete ad opera di Sabadini su passaggio di Bigon. Calci d'angolo primo tempo 9-2 per il Milan, terreno buono 35.000 spettatori, arbitra il signor Ciulli. A Varese, Varese 0, Torino 0, gli angoli 5-1 in favore del Torino, terreno buono. Se vogliamo procedere tutti con una certa vivacità e pertanto più rapidamente, via Torino.
4: Sì, d'accordo, entrato in collegamento con lo stadio comunale di Torino, il risultato è immutato, mentre sono trascorsi 12 minuti all'inizio della ripresa, c'è un calcio d'angolo ancora per la Juve che preme l'attacco. Sta per batterlo Gentile, che poi lascia il suo posto ad uno dei migliori giocatori juventini della giornata. Si tratta di Causio, che ha giocato fino a questo momento un'ottima partita. Causio batte il tiro dalla bandierina. Pallone in aria, la palla spiove davanti a Bette, che si era portata sotto porta. Perde, anzi, vediamo che è andato a terra. Perde quindi l'occasione. Mentre la difesa laziale si rimette in azione, Rececconi, che ha ricevuto la palla sulla sinistra, avanza. Sta versando il campo dalla sinistra verso il centro.
0: Scusa, Mary, qui è Napoli. Clerici ha raddoppiato su punizione, 2-0 per il Napoli a terra linea.
4: Bene, ecco ancora Badiani che ha recuperato il pallone, lo lancia sulla destra dove era scattato Martini, poi desiste però Martini ad inseguire il pallone mentre la palla termina oltre la linea di fondo recuperata da Zoff per la rimessa in gioco. È il 12° minuto del secondo tempo, ripetiamo, il risultato è di 1-0, è stata la Juventus a passare in vantaggio al 10° minuto grazie a una rete messa a segno da Altafini. Vediamo rapidamente le formazioni delle squadre. La Lazio gioca con Pulisic e Di Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Galascari, Recconi, Chinali, D'Amico e Badiani. La Juventus è in campo a Zoff, Gentile, Cucurreddu, ecco ancora un attacco juventino che si perde al limite dell'area laziale per un intervento di Nanni. Zoff, Gentile, Cucurreddu, Forini, Marini, Scirea, Viola, Causio, Altafini, Capello e Bettega. Avanza in questo momento D'Amico, colpo di tacco all'indietro per Nanni che insegue ancora la palla. Attendiamo che si concluda questa azione che pare riesca ad organizzare la Lazio in questa occasione. Nanni rimette il pallone verso il centro per D'Amico, De Rizzo, quest'ultimo allunga ancora la palla a Martini. Martini al cerchio del centrocampo, inganna Altafini ma perde subito la palla e sta per riscattare nuovamente la Juve. Ferma il pallone Causio con il petto, lo mette a terra, è circondato da due avversari, perde il pallone ad opera soprattutto di Badiani che in questo momento sulla sinistra recupera ancora. Ecco la Lazio in attacco, D'Amico che ha ricevuto la palla, ha varcato la linea centrale di qualche metro, passa in avanti a Chinaglia che tocca la palla senza fermarlo. Punizione per fallo commesso da Morini ai danni di Chinaglia e teniamo ancora la linea per qualche istante. È D'Amico che ha messo la palla davanti a sé e prende una rincorsa piuttosto breve, sta per toccare lateralmente su Martini, così è infatti, ecco Martini che ha recuperato ancora la palla, è attaccato subito da Furino, cerca di spingere verso il centro, effettua un cross al limite dell'area, colpo di testa di Cucurreddu, pallone fuori area, recupera ancora Badiani, pronto eventualmente per il tiro, passa Chinaglia, colpo di testa in area da rischio di rigore, colpo di testa di Gentile su Garlaschelli, respinge ancora su Furino che si porta al limite, cerca di respingere Furino ma la palla colpita da Chinaglia termina in fallo laterale. Al 14° sempre 1-0 per la Juventus, a voi Napoli.
0: Anche a Fuorigrotta si gioca il 14°, come segnalato nel flash precedente su Ameri, il Napoli ha raddoppiato con Clerici che ha insaccato su punizione toccatagli da Giuliano nell'angolo alla destra di Bordone che all'inizio della ripresa ha sostituito Lidovieri. In precedenza al 4° su cross di Giuliano Rampanti aveva fallito il bersaglio da posizione molto favorevole. Data l'indisponibilità di circa metà dell'organico, Suarez ha dovuto arrampicarsi sugli specchi per mettere in campo uno schieramento che desse sufficienti garanzie. Quest'Inter d'emergenza sta giocando con Bini libero, Catellani stopper, Galbiati mediano a sostegno, Scala e Moro interni, Nicoli ala di raccordo, Mariani e Boninsegna punte. Nel Napoli libero e Burnic, lo stopper La Palma, il mediano di spinta è Esposito, gli interni Giuliano e Rampanti, l'ala tattica Massa, le punte Clerici e Braglia. Ripetiamo, Bordon ha sostituito Lidovieri ed è stato quasi subito battuto da questa punizione di seconda combinata da Panzino per un fallo di ostruzione su Orlandini commesso in area da un difensore interista. Siamo al quarto d'ora, 2-0 per il Napoli, a te Ascoli.
1: 18° ad Ascoli, Ascoli 1, Ternana 0, rete di Morello al 25° nel primo tempo. Dicevamo del polso fermo di Serafino, la partita d'accordo è delicatissima e il rigore con cui Serafino dirige l'incontro si è ancora inasprito in questi ultimi minuti. Al 10° del secondo tempo è espulso infatti dal campo Morello dell'Ascoli e Gritti della Ternana. La partita non è più scorretta di tante altre. Poche novità nelle formazioni, stiamo assistendo a un attacco dell'Ascoli, è stato atterrato Silva in area, ci sono proteste vibranti ma Serafino fa procedere il gioco. Poche novità nelle formazioni nonostante il rigoroso riservo mantenuto dai due allenatori fino all'ultimo minuto. Nell'Ascoli gioca Campanini all'ala sinistra mentre Zandoli è in panchina nella Ternana, è rientrato al centro dell'attacco Garritano. Al 16° del secondo tempo, cioè un minuto fa, ci sono state due sostituzioni, è entrato Petrini nelle file della Ternana al posto di Biagini e nell'Ascoli è uscito Callisti ed è entrato Legnaro. Ripeto il risultato al 18°, Ascoli 1, Ternana 0, vai Roma.
2: All'Olimpico è il 14°, il risultato è sempre quello del primo tempo, la Roma in vantaggio per 1-0 sul Vicenza grazie ad un gol messo a segno da Negrisolo al 16°. La Roma ha sfiorato subito il raddoppio al 5° con De Sisti, non con Morini come avevamo detto nel precedente collegamento. De Sisti è stato messo a terra in area di rigore senza molti complimenti al momento del tiro, ne è scaturito soltanto un calcio d'angolo. Il Vicenza finora non ha fatto molto per la verità per riequilibrare la partita, è sempre la Roma che conduce il gioco anche se con un passo piuttosto primaverile. All'11° un calcio di punizione per la Roma da De Sisti a Negrisolo in area di rigore, mette dentro Negrisolo ma il terzino era in netta posizione di fuorigioco.
0: Scusami Ferretti, sono Ciotti, l'Inter ha ridotto la distanza con Mariani esattamente al 16°, situazione pertanto 2-1 in favore del Napoli, a te la linea.
2: Io avevo praticamente concluso il mio collegamento al 15° del secondo tempo, sempre la Roma in vantaggio per 1-0 sul Vicenza. Voi Genova.
3: A Genova siamo al 16° minuto del secondo tempo, invariato il risultato 0-0 fra Sampdoria e Bologna. In questi primi minuti della ripresa è stata più attiva la Sampdoria, mentre il Bologna ha preferito la tattica del contropiede. Ma veniamo con la rapidissima cronaca, ma in che senso c'è un tentativo di Ghetti con la palla che termina sopra la traversa della porta sampdoriana. Dicevamo, per quanto riguarda la cronaca, al secondo ammonito Magistrelli per proteste e subito dopo esce Landini che si era infortunato nel primo tempo, è sostituito da Roberto Vieri. Al terzo un tiro cross di Nicolini sul fondo, al quinto una punizione dei Salvi con parata di Adani, al nono il primo contropiede veramente pericoloso del Bologna, ma Ghetti ha sbagliato la conclusione. Un minuto dopo, al decimo, si è ripetuto il Bologna. Savoldi è riuscito a scartare Prini con un dribbling volante, ma Cacciatori, portiere della Sampdoria, è uscito e lo ha preceduto un attimo prima del tiro. Siamo adesso al 17° del secondo tempo, 0-0 fra Sampdoria e Bologna.
5: E qui è lo studio a Firenze, sempre situazioni di parità, Fiorentina 1, Cagliari 1 al 14°, al 16° a San Siro, Milan 2, Cesena 0, nulla di fatto a Varese al 15°, Varese 0, Torino 0. Dallo studio è tutto, non me ne vogliono i colleghi, ma escluso ovviamente Torino, desidero dagli altri campi interventi, flash possibilmente, ringrazio Via Meri.
4: 20°, ecco un attacco della Lazio sotto la porta, esce Zoff, c'è stato un attimo di ritardo da parte di Zoff in questa sua uscita, comunque il portiere della Juventus è uscita, ha recuperato il pallone, non ha corso nessun pericolo fino a questo momento Zoff, e quindi ha rimesso la palla in gioco verso Furino. Il risultato è sempre di 1-0 in favore della Juventus. Ricordiamo che ha segnato Altafini al decimo, ma al 17° su cross di Cocoreddo dalla destra, Bette che ha preso in pieno il palo. Ecco ancora un attacco della Juve, scatta Altafini, sta per entrare in area, ma Wilson, che è uno dei migliori da parte laziale, è riuscito ancora a respingere. Dalla parte opposta, sulla linea centrale del campo, si è portato Morini. Passa il pallone sulla destra ancora per Causio, che tenta di effettuare un altro affondo. Poi lascia il pallone ancora all'indietro per Cocoreddo. Avanza in questo momento Cocoreddo nella posizione di mezzo destro, poi si porta verso il centro da destra, mantiene il possesso della palla, la tocca all'indietro per Capitan Furino, controlla in questo momento la sfera, la lunga ancora Viola, al limite, si volta al giocatore, sta per tirare, tiro, raso terra sul fondo, passando vicino al palo di destra della rete di Pulici. Viola è andato ancora vicino alla rete laziale, ricordiamo un suo tiro dal limite, esattamente al 21° della ripresa, mentre le due squadre... mentre la Juventus conduce la partita per 1-0, ricordiamo ancora, ha segnato Altafini. La Juventus continua, si può dire, a dominare l'incontro, non riusciamo a vedere, anche se tutto naturalmente è possibile nel calcio, come la Lazio possa riuscire ad organizzare qualcosa di concreto. Lazio che è andata addirittura, come suol dire, in barca all'inizio del tempo, quando su uscita di Pulici la strada è stata costretta a difendersi con affanno per salvare la porta che era rimasta vuota. Ecco comunque la Lazio con Recceconi, ha recuperato il pallone, lo lancia sulla destra.
0: Scusa Mary, sono destinato a interromperti oggi. Il Napoli ha portato di nuovo a 2 le lunghezza di vantaggio, segnando con Braglia al 22°. 3-1 quindi la situazione per il Napoli, a te la linea.
4: La palla è terminata fuori sulla che avevamo descritto, la rimessa in gioco della Juventus, a voi Napoli.
0: Si gioca, ripetiamo, il 22° del secondo tempo.
4: Essere così coglioni come questo.
0: Dove si gioca il 22° del secondo tempo, e come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato di nuovo a 2 le lunghezze di vantaggio sull'Inter, segnando con Braglia. Braglia ha potuto involarsi nel centro dell'area del Inter su un servizio molto bello di Rampanti, che aveva evitato in finta l'intervento di un avversario e quindi aveva scodellato la palla verso il centro dell'area nerazzurra, dove incuneato si Braglia batteva di esterno destro Bordonne e il suo tentativo di uscita. In precedenza l'Inter aveva accorciato le distanze con Mariani, che al 16° si era incuneato con un ottimo tempismo in area su un servizio verticale e approfittando anche di un attimo di disorientamento della
3: difesa. Attenzione, scusa Ciotti, a Genova la Sampdoria è passata in vantaggio con un gol di Maraschi, a te la linea.
0: D'accordo Provenzali, termino di raccontare il gol dell'Inter, quello del 2-1, e poi passerò la linea ad Ascoli. Stavo dicendo che al 16° Mariani si era inserito nell'area napoletana e approfittando anche di un attimo di disorientamento della difesa azzurra aveva bruciato l'uscita di Carmignani con un diagonale scoccato di destro, un destro debole ma preciso che si insaccava nell'angolo basso alla destra del portiere napoletano. Successivamente al 22° ha ristabilito le distanze per il Napoli Braglia con l'azione descritta in apertura di collegamento. A te Ascoli.
1: Ad Ascoli siamo al 27° del secondo tempo, il risultato invariato, Ascoli 1, Ternana 0. C'è stato nel frattempo un altro giocatore ammonito, l'arbitro Serafino in questa partita è veramente inesorabile. L'ultimo giocatore ammonito in ordine di tempo è stato Crivelli della Ternana, così che i giocatori espulsi sono 2, 1 per parte, e gli ammoniti 4. Poco fa l'arbitro Serafino si è diretto verso la curva alla mia sinistra e ha protestato per alcune intemperanze del pubblico. Ripeto il risultato al 28° del secondo tempo, Ascoli 1, Ternana 0, vai Roma.
2: All'Olimpico siamo al 21esimo del secondo tempo, sempre la Roma in vantaggio, tiro di Spadoni fuori di poco alla destra del portiere Bardin. Vi dicevo, il risultato è sempre quello del primo tempo, 1-0 per la Roma sul Vicenza con un gol di Negrisolo. Nel secondo tempo il Vicenza è entrato con Perego al posto di Ferrante, c'è stato un certo pasticcio di maglie, Ferrante annunciato col numero 6 aveva invece la maglia numero 5, col 14 era dato De Petri, ma si tratta in effetti di Perego. La fascia di capitano è passata a Vitali, la Roma adesso ha un po' mollato, il Vicenza ha cercato di impostare qualche manovra, ma per la verità senza molta incisività. Siamo al 22esimo, 1-0 per la Roma sul Vicenza, voi Genova.
3: Siamo al 23esimo del secondo tempo, la Sampdoria in vantaggio sul Bologna per 1-0, il gol è stato segnato su calcio di punizione al 21esimo, c'era stato un fallo su Magistrelli proprio da posizione centrale al limite dell'area, la punizione in favore della Sampdoria, il passaggio di Salvi verso Maraschi, il tiro non molto forte, anzi piuttosto debole, ha colpito però il palo alla destra del portiere del Bologna Dani ed è terminato pertanto in rete. Subito dopo c'è stata un'altra iniziativa di Maraschi con bel passaggio su Magistrelli, sul quale è uscito però Adani ed è riuscito a parare. 24esimo del secondo tempo, Sampdoria 1, Bologna 0, a voi Catanzaro.
1: Qui Catanzaro 0-0 ancora al 22esimo, il pubblico sta ancora urlando per il disappunto per un colpo di testa di Palanca che per poco non è andato in rete. Il Catanzaro comunque continua a cercare i gol e continua questi suoi attacchi incessanti, anche se ancora improduttivi sotto la rete novarese. Pinotti impegnatissimo, Catanzaro in pochi minuti ha collezionato 4 calci d'angolo, il gol è nell'aria ma non arriva. Ricorda ancora al 16esimo tiro di Banelli parato con estrema difficoltà da Pinotti in 2 tempi. 23esimo da riprese, Catanzaro ancora in attacco, 0-0 fra Catanzaro e Novara, voi Milano.
5: Grazie Giacoia, a Firenze la situazione è cambiata, ora abbiamo la Fiorentina in vantaggio sul Cagliari per 2-1, la rete è stata segnata al 20esimo da Antonioni direttamente su punizione. A San Siro al 25esimo sempre il Milan in vantaggio sul Cesena per 2-0, siamo sempre 0-0 invece a Varese, tra Varese e Torino al 25esimo. Attenzione a Meri, sto per cedere la linea e vi prego di tenere chiuso il microfono al termine dell'intervento, grazie, via Meri.
4: Sì, Bortolucci d'accordo, pochi istanti fa siamo stati costretti a respingere l'attacco di un tifoso laziale che entrare in cabina, comunque l'azione prosegue da parte della Lazio e con cross di Martini esce Zoff dei pari, la palla attraversa tutta l'area avversaria appunto della Juventus e termina in parte opposta dove è stato effettuato il cross, Zoff interviene e rimette prontamente in azione ancora i propri compagni. Dobbiamo dirvi che al 25esimo del secondo tempo è uscito Bettega, al suo posto è entrato Anastasi, quindi la Juventus ha sostituito un suo giocatore. Ora intanto vediamo che la Juventus si riporta ancora in attacco, ecco Furino che ha recuperato la palla, la scambia lateralmente con Viola che recupera, avanza ancora Viola, nessuno lo stacca in questa azione, è Wilson che si porta fuori dell'area.
1: Scusa Mary, e Ascoli, c'è un momento estremamente delicato qui sul campo dell'Ascoli, l'arbitro Serafino dopo aver espulso 2 giocatori, uno per parte, ha ammonito altri 4, ha concesso in questo istante un calcio di rigore in favore dell'Ascoli per un atterramento di Silva da parte di Dolci della Ternana. È un momento di grande intenzione in campo e sugli spalti, la palla è stata posta sul dischetto del rigore, ma nessun giocatore è ancora pronto per battere l'estrema punizione. Ecco l'arbitro facendo ai giocatori della Ternana di rispettare la distanza, è il primo rigore che viene assegnato all'Ascoli nel corso di questo campionato, ci sembra che sia Gola che ha un sinistro molto preciso a battere questo calcio di rigore. Crivelli è entrato nell'area di rigore, rischia una nuova ammonizione, l'arbitro lo allontana, Gola chiedo scusa per questa lungaggine ma non è colpa mia, si sta discutendo fra l'arbitro, Gola e Crivelli sulla posizione del pallone sul dischetto. Ecco finalmente Gola prende la posizione, prende la rincorsa, tira di sinistro, il portiere Nardin ha parato, siamo al 31esimo del secondo tempo, il risultato invariato, Ascoli 1, Ternana 0, a te Ameri.
4: Ecco, riprendiamo la linea, si è conclusa pochi istanti fa proprio un'azione da parte laziale, ma c'è stato un calcio di punizione in aria in favore della squadra juventina, è stato battuto Zoff, allungato la palla a Viola che avanza, poi panta la palla in avanti dove scatta in questo momento sulla sinistra Altafini in lotta col giovane Ghedin, giunto in aria, viene messo a terra, ma l'arbitro Casarin dice che si tratta di un calcio di punizione in favore della squadra laziale. Ecco il calcio di punizione che è stato subito battuto, siamo giunti al 29esimo minuto della ripresa, ecco diciamo il calcio di punizione, ecco Ecco Chinaglia costretto ad entrare nella propria metà campo per impossessarsi del pallone, poi lo calcia in avanti nella zona presidiata in questo momento da Re Cecconi, che lo mette a terra, lo scambia con D'Amico. Ecco Re Cecconi da lui che ha due in azione sul settore di destra, dove c'è anche Badiani. Cross verso il centro per Oddi, che libero da compiti di marcatura, allunga la palla al limite, cerca di svincolarsi e Galaschelli entra in aria, termina a terra, la palla intanto è terminata oltre la linea di fondo, dove vediamo Zoff desiste dall'inseguirla, il pallone è stato recuperato dai giocatori laziali e c'è un'azione di calcio d'angolo per la Lazio. Attendiamo che si concluda questa azione prima di cedere alle linee ancora a Napoli. Ecco il pallone che è stato colpito da Nanni, passato all'indietro a Chinaglia nella posizione di mezzo destro, avanza e al limite dell'area perché Nanni ha battuto il calcio di angolo, parte un tiro in questo momento di Galaschelli, il pallone si perde sul fondo, sempre 1-0 per la Juve. A voi Napoli,
0: dove si gioca anche qui la mezz'ora e un minuto fa l'Inter ha accorciato di nuovo le distanze con Boninsegna. C'è stata una sgroppata di Galbiati, mediano destro, sulla destra del fronte offensivo interista. Il suo cross è stato ignorato abbastanza misteriosamente dai difensori napoletani, che evidentemente non ritenevano che il cross stesso andasse a finire sui piedi di un compagno, e invece è andato a finire sul piede sinistro, quello migliore di Boninsegna, che ha approfittato del regalo e con una bellissima girata al volo ha messo la palla nell'angolo basso alla sinistra di Carmignani. Siamo giunti alla mezz'ora e pertanto la situazione è la seguente: Napoli 3, Inter 2, a te Pasini.
1: 11 minuti al termine, l'Ascoli ancora in attacco, il risultato invariato, Ascoli 1, Ternana 0. È stato ammonito nel frattempo anche Garritano della Ternana al 32esimo del secondo tempo, così che i giocatori espulsi sono stati 2, 5 quelli ammoniti, 5 ammoniti, 2 giocatori espulsi, espulso anche il medico dell'Ascoli nel primo tempo. Un calcio di rigore fallito al 31esimo del secondo tempo da Gola, che si è fatto parare il tiro da Nardin. Basta questo per dire qual è il clima in cui si gioca questa partita elettrizzante. Ripeto il risultato mentre mancano 11 minuti al termine: Ascoli 1, Ternana 0. Vai Roma.
2: A Roma siamo alla mezz'ora, sempre la Roma in vantaggio per 1-0, mentre il Vicenza va a battere un calcio d'angolo. Vi dicevamo che il Vicenza aveva cominciato il suo pressing e in effetti al 23esimo è andato ad un passo dal pareggio. C'è stato un bel cross di Galuppi in area di rigore per Savoldi secondo, che si è catapultato di testa ma ha mandato alto da posizione molto favorevole. Da notare che al 25esimo nelle file della Roma è entrato Curcio numero 14 al posto di Spadoni, e al 30esimo, proprio un attimo fa, il Vicenza è andato ancora una volta vicino all'1-1 con un tiro del suo terzino Longoni, che si era portato quasi al limite dell'area di rigore. C'è stato un rimpallo di un difensore romanista che rischiava di finire in autogol. Comunque niente di fatto, la Roma continua a condurre per 1-0 sul Vicenza. Voi Genova.
3: A Genova 32esimo del secondo tempo, risultato invariato, la Sampdoria in vantaggio sul Bologna per 1-0, un tentativo adesso di conclusione con il pass del Bologna con il passaggio di Vieri per Savoldi, ma il tiro termina sul fondo. Il Bologna sembra avere superato il periodo di sbandamento intervenuto subito dopo il gol segnato da Maraschi, periodo di sbandamento che per poco non gli costava caro, in quanto al 24esimo c'è stata una clamorosa occasione per la Sampdoria con un passaggio quasi dal centro del campo di Magistrelli per Rossinelli. Rossinelli di testa è riuscito a precedere il diretto avversario e il portiere in uscita, ma la palla ha sfiorato il palo ed è terminata pertanto sul fondo. 32esimo del secondo tempo, Sampdoria 1, Bologna 0.
5: E qui allo studio i colleghi Giannini, Luzzi e Dalla Noce, rispettivamente da Firenze, Milano e Varese, non ci segnalano novità. Sono sempre lunghi i collegamenti, voglio ricordare ai colleghi. Ringrazio, via Torino.
4: 10 minuti alla conclusione della partita, il risultato è immutato qui a Torino, dove grazie alla rete messa a segno al decimo del primo tempo da Altafini la Juve conduce per 1-0. Dopo un calcio di punizione senza esito alcuno battuto per la Lazio, ecco la Juve che si spiega ancora l'attacco sulla sinistra. Capello rimette al limite dell'area per Anastasi, intervento da parte di Wilson che alza il pallone quasi a campanile, dalla parte opposta Cecadinga interviene.
2: Scusa Mary, qui è l'Olimpico, siamo al 33esimo e la Roma sta per battere un calcio di rigore con Prati, concesso per fallo di Berni sullo stesso Prati. Potrebbe essere il 2-0 della Roma sul Vicenza. Ecco Prati che si avvia per la rincorsa, tiro palo, il palo destro della porta di Bardin, niente di fatto, a te la linea.
4: Anche da questa parte ci vanno essere gli estremi per un plateale calcio di rigore che Casarini invece non ha voluto concedere. È stato messo a terra in piena aria Cucureddo, ma l'azione, l'arbitro ha fatto cenno di farla proseguire, per cui si riversa la Lazio dalla parte opposta cercando di organizzare un'azione d'attacco. Il pallone però è andato in questo momento sui piedi di Gentile, che lo trascina un po' verso il fondo. Invita l'azione ancora Zoff, perché il portiere juventino recuperi la palla e la faccia scivolare ancora.
1: Scusa
4: fuori
1: Mary,
4: aria.
1: Scusa Mary, Catanzaro è passato in vantaggio con Vignando, a te Mary.
4: Benissimo, siamo giunti a circa 9 minuti alla conclusione della partita. A voi Napoli.
0: Dove mancano 9 minuti e 30 alla conclusione, immutata la situazione con il Napoli sempre in vantaggio sull'Inter per 3-2, un Inter che si è fatta ulteriormente pericolosa in questo finale e un minuto fa ha colto la traversa a Carmignani abbastanza disorientato su punizione con Moro. A 9 minuti dalla fine ripetiamo Napoli 3, Inter 2, a te Pasini.
1: 5 minuti e mezzo al termine ad Ascoli, dove l'Ascoli sembra in vantaggio sulla Ternana per 1-0, c'è un cross in piena area e la palla colpita di testa da un attaccante della Ternana è uscito al lato di un metro, non di più. Ripeto il risultato a 5 minuti dal termine, Ascoli 1, Ternana 0, vai Roma.
2: All'Olimpico siamo al 35esimo, dunque Prati ha fallito il calcio di rigore mandando il pallone sul palo destro della porta di Bardina. Al 31esimo Prati aveva una palla buona al centro dell'area di rigore ma ostacolato da Berni finiva a terra. L'arbitro non concedeva la massima punizione ma un attimo dopo, sempre su un fallo di Berni su Prati, forse meno evidente del precedente, l'arbitro assegnava il calcio di rigore che Prati sprecava sul palo e il secondo palo oggi del centravanti romanista. Nel primo tempo Prati aveva preso l'incrocio dei pali con un tiro violentissimo da lontano. Ancora 1-0 per la Roma sul Vicenza al 36esimo, a voi Genova.
3: Anche a Genova e siamo al 36esimo del secondo tempo, il risultato è invariato, la Sampdoria è in vantaggio sul Bologna per 1-0, una sola segnalazione. Al 33esimo anche la Sampdoria ha effettuato la sua sostituzione, è entrato Fotia ed è uscito Maraschi che ricordiamo è l'autore del gol sampdoriano. Quindi 36esimo minuto del secondo tempo, Sampdoria 1 Bologna 0, a te Ameri.
4: Sì, attenzione Provenzali, Anastasi finalmente è ritornato al gol e ha segnato su uscita vuoto da parte di Furici la sua rete, pertanto la Juventus conduce ora per 2-0. Anastasi abbracciato dai compagni ha portato a 2 il successo delle reti juventine.
5: Qui è lo studio, nulla di nuovo. A Firenze al 33esimo Fiorentina 2 Cagliari 1, a San Siro 39esimo Milan 2 Cesena 0, a Varese 39esimo Varese 0 Torino 0. Torino linea per un minuto, grazie a te Enrico.
4: Anche ora una volta Anastasi davanti alla porta di Pulici ha mandato sul fondo un prezioso cross che è stato effettuato dalla destra da parte di Cocoretto. La Juventus domina in crescendo questa partita, sta conducendo l'incontro ormai per 2-0. Ecco la palla sui piedi di Martini, Purici l'ha inviata, Martini avanza al terzino, si è portato oltre la linea centrale del campo e controllato ora da Capello. Ecco che si libera di Capello Martini, porta il pallone sulla destra, rimette al centro ancora per Gallaschelli, ancora per Martini ma perde subito la palla. L'azione della Lazio è piuttosto fragile, si perdono subito al limite dell'area, non riescono mai ad essere pericolosi laziali, mentre la Juve riporta una volta la propria offensiva nella metà campo della Lazio. Scende Viola, lanciato da un passaggio di Furino, avanza ancora davanti a sé Rececconi, lascia il pallone Alta Fini che scatta, cerca di liberarsi di Ghedin, ed è il giovane Ghedin che deve afferrarsi al vecchio campione per cercare di fermarlo con le braccia. L'ha fermato al limite, c'è un calcio di punizione che viene battuto tra pochi istanti, verrà battuto dalla Juventus mentre mancano 5 minuti alla conclusione degli incontri. Al termine di questa azione cederemo la linea a Napoli. I giocatori juventini sono vicini all'arbitro Casarin che ha messo il pallone a terra, siamo a circa 7 metri di distanza al limite dell'area laziale. Ecco Capello, ecco Cucurello alle spalle di Capello, sulla sinistra si sposta anche il capitano della Juve Furino, al limite attende Altafini che sta forse leggermente zoppicando, al limite alle spalle di Altafini ancora Anastasi, parte il tiro indirizzato a Furino sulla sinistra, Furino recupera, finta nei confronti di Martini, poi ancora dal pallone a Capello che sospinge sulla sinistra, finta per Rececconi, rimette al centro Anastasi, tiro, ribattuto ancora in calcio d'angolo, non attendiamo l'azione del calcio d'angolo, altri colleghi avranno da raccontare gli episodi della loro partita, voi Napoli.
0: Dove mancano 5 minuti alla conclusione, sempre 3-2 la situazione per il Napoli, Orlandini in area, esce Bordon, manca la palla, interviene Clerici in spaccata e mette a lato. A 5 minuti dal termine Napoli ancora in vantaggio sull'Inter per 3-2, a te Pasini.
4: Attenzione, attenzione, la terza rete è entrata alle spalle di Pulici ed è stato Anastasi che si vuole superare davanti al portiere, è riuscito ancora a beccare in pieno un bel passaggio di Capello e a metterlo in rete, il pallone è andato a rimbalzare sotto la traversa. Sta assumendo le proporzioni forse giuste, dobbiamo proprio dirlo, questo successo juventino sul campo del Comunale di Torino, dove la folla ormai sta applaudendo i propri campioni che sono veramente forse con questo incontro i nuovi campioni d'Italia. A voi Napoli.
0: Abbiamo già girato la linea a Pasini, a te Piero.
1: Mancano appena 25 secondi al termine, ricordo che l'Ascoli in vantaggio sulla Ternana per 1-0. Sta per battere il tiro dalla bandierina all'ala destra della Ternana Donati, il tiro è partito alto a 10 metri, tiro deviato di testa, è in azione Crivelli, su di lui è uscito il portiere Grassi e ha salvato. A un minuto dal termine, l'Ascoli in vantaggio sulla Ternana per 1-0, vai Roma.
2: Qui è l'Olimpico, siamo a 5 minuti dal termine della partita, c'è una lunga fuga di Curcio che al limite dell'area di rigore rimette al centro per Prati.
6: Attenzione Ferretti, Anastasi, quarta rete per la Juventus, a te Ferretti.
2: Dicevo, la palla da Prati è terminata a Penso, spostato sulla destra, tentativo di dribbling dell'ala romanista che poi si è fatta rubare la palla dal portiere del Vicenza, Bardin. Niente di cambiato all'Olimpico, a 4 minuti dal termine, 1-0 per la Roma, voi Genova.
3: A Genova mancano 4 minuti alla conclusione dell'incontro, sempre la Sampdoria in vantaggio sul Bologna per 1-0, da ricordare soltanto un tiro cross di Fotia, proprio qualche secondo fa parato da Adani, e per quanto riguarda il Bologna un tiro di Roversi che è terminato sul fondo, ed altro di Massimelli che è stato parato da Cacciatori. 3 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro, Sampdoria 1, Bologna 0.
5: Qui è lo studio, nulla di nuovo sugli altri campi. A Firenze Fiorentina 2, Cagliari 1, a San Siro Milan 2, Cesena 0, a Varese, Varese 0, Torino 0. Torino, linea sino al termine, a te Enrico.
4: Sì, d'accordo Bortoluzzi, fino al termine, tremendo crescendo della sinfonia bianconera. Anastasi per 3 volte, al 38esimo, al 43esimo, è riuscito a violare la rete di Pulici. Nell'ultima occasione, nell'ultima rete, quella segnata al 43esimo, c'è stato prima un palo di Viola, perché in pratica forse Viola ha costruito questo terzo gol, un palo di Viola sulla respinta del palo, ha recuperato Anastasi, ha colto la traversa e sulla respinta ancora della traversa Anastasi le potenza ha messo in rete, crescendo dunque Juventino nel gioco e nella partita che potrebbe dare lo scudetto definitivamente alla squadra juventina, mentre Altafini cerca di dirottare verso il centro dell'area laziale un pallone di testa, ben riuscito, è uscito Pulici, però ha recuperato il pallone, in questo momento l'arbitro dà il fischio di chiusura della partita, la Juventus ha battuto la Lazio per 4-0. Consegna quasi ufficiale dello scudetto alla Juventus da parte della Lazio, una Lazio che dobbiamo dirlo non ha giocato da squadra campione, forse ad eccezione del solo Wilson, mentre la Juve si è battuta con estrema generosità. Dopo la partita con il Twente diciamo che per la Juventus occorrevano nervi saldi e estrema generosità, il resto l'avrebbe fatto l'indubbia classe degli uomini di maggior spicco della squadra juventina, ed è stato quasi giusto che per sbloccare il risultato sia stato José Altafini a dare il là a questa vittoria che soltanto in una ripresa in pochissimi minuti ha preso la consistenza che ha preso. È stato anche giusto che sia stato proprio Anastasi, questo attaccante che è rimasto all'asciutto di gol da tanto tempo, aveva segnato 5 gol fino a questo momento Anastasi, sia stato lui, dicevamo, a dare il via a questo crescendo bianconero che si conclude con un risultato davvero sorprendente. La Juve batte la Lazio per 4-0, ripetiamo ancora per quanti si ponessero in questo momento in ascolto come si sono susseguiti i gol. Nel primo tempo al 10° Altafini, nella ripresa al 38esimo Anastasi, al 42esimo Anastasi e al 43esimo ancora Anastasi. Il nostro collegamento diretto al Comunale di Torino è terminato, a te Bortoluzzi.
5: Lo studio centrale chiede ai colleghi una panoramica per i risultati finali o parziali, a te Sandro Ciotti.
0: A Napoli la partita è terminata in questo istante, il Napoli ha battuto l'Inter per 3-2, a te Ascoli.
1: Risultato finale è ad Ascoli, Ascoli batte Ternana 1-0 per Roma.
2: A Roma un minuto soltanto al termine, Roma 1, Vicenza 0, a voi Genova.
3: A Genova il tempo regolamentare è già scaduto, si gioca pertanto in pieno recupero, il risultato per ora Sampdoria 1, Bologna 0, a voi Catanzaro.
7: Qui Catanzaro, manca un minuto alla conclusione, Catanzaro sempre in vantaggio per 1-0 su Novara, ricordo che 30 secondi fa l'arbitro, il signor Gianluisi, ha espulso il numero 3 del Novara, Veschetti.
3: Attenzione Giacoia, finale anche da Genova, Sampdoria batte Bologna 1-0, a te la linea.
7: Bene, passo la linea a Milano.
5: Grazie Giacoia, grazie Provenzali, dallo studio un parziale a Firenze, Fiorentina 2, Cagliari 1, due risultati finali. A Milano, Milan batte Cesena 3-0, la terza rete per il Milan è stata segnata da Chiarugi al 43esimo. A Varese, Varese e Torino 0-0. Andiamo ora con la cronaca, a te Sandro.
0: Il Napoli, ripetiamo, ha battuto l'Inter per 3-2, questa è la successione delle reti. Nel primo tempo al 17esimo Clerici, nella ripresa al 10° Clerici, al 16esimo Mariani, al 22esimo Vraglia, al 29esimo Boninsegna. Al 35esimo Moro ha colto la traversa di Carmignani con un calcio di punizione e subito dopo veniva quasi imitato da Clerici, che sempre su punizione coglieva il ferro superiore della traversa di Bordone. Il Napoli, pur attuando il suo solito gioco arioso e lucido, ha forse...
2: Scusa Sandro, è terminata la partita anche all'Olimpico, 1-0 per la Roma sul Vicenza, a te la linea.
0: D'accordo Ferretti, stavo dicendo che il Napoli, pur attuando il suo solito gioco a tutto campo, molto arioso e in alcune occasioni anche molto lucido, ha forse sottovalutato, tenendo conto della formazione di fortuna dell'Inter, le possibilità del contropiede nerazzurro, giostrando in difesa con eccessiva confidenza e concedendo in qualche occasione troppo spazio alle iniziative di Mariani e Boninsegna. Per il resto la squadra di Vinicio ha confermato tutto quello che di buono si è detto e si è scritto su di lei sino a questo momento della stagione. Concludiamo dicendo che Panzino ha diretto davanti a Spalti e Gremiti e che il Napoli, ripetiamo, ha battuto l'Inter per 3-2. A te Ascoli.
1: Qui è Ascoli, ripeto il risultato finale, Ascoli 1, Ternana 0, rete di Morello al 25esimo del primo tempo su calcio di punizione battuto da Gola. Al 31esimo del secondo tempo l'arbitro Serafino, severissimo come non l'avevamo mai visto, anche se la delicatezza di questa partita richiedeva ovviamente un polso molto fermo, l'arbitro Serafino, dicevamo, al 31esimo del secondo tempo ha concesso un calcio di rigore all'Ascoli, poiché Silva era stato atterrato in area di rigore da Dolci. Era il primo calcio di rigore in favore dell'Ascoli in questo campionato. L'ha battuto Gola di sinistro a mezza altezza. Nardin ha intuito il tiro e l'ha parato. È stata una partita emozionante. Ricordiamo in particolare le due espulsioni avvenute al decimo minuto del secondo tempo, quando sono stati espulsi Morello dell'Ascoli e Gritti della Ternana, che è uscito dal campo piangendo. Ripeto, è stata una partita nervosa, non bella tecnicamente, non poteva ovviamente esserlo, conclusa da una vittoria dell'Ascoli che ci sembra sostanzialmente meritata per quello che sono state le vicende del gioco. Ripeto il risultato finale, Ascoli batte Ternana 1-0, rete di Morello al 25esimo del primo tempo. Qui è Ascoli, a voi Roma.
2: All'Olimpico dunque la Roma ha battuto in Vicenza per 1-0, è stata una tipica partita primaverile, senza la tensione che sembravano propiziare la difficile situazione del Vicenza e la rincorsa del terzo posto da parte della Roma. I giallorossi hanno fatto lo stretto necessario nel primo tempo, subito il gol al 16esimo, c'è stato un tiro violento di Prati da lontano, una respinta corta di Bardin che metteva il pallone proprio sui piedi di Negrisolo, il terzino non poteva far altro che mettere dentro, 1-0 per la Roma. La Roma falliva altre due occasioni da rete, ricordiamo soprattutto l'incrocio dei pali colpito da Prati con un altro dei suoi tipici bolidi da lontano, e il Vicenza dal canto suo sembrava troppo fragile per poter ottenere qualcosa. Nella ripresa invece la Roma si contraeva e in qualche caso addirittura si confondeva, e così il Vicenza poteva esprimersi in qualche modo ma senza molta convinzione e incisività, forse soltanto in un'occasione andava davvero vicino al pareggio. Da ricordare che al 32esimo Prati mandava sul palo un calcio di rigore concesso per fallo di Berni sullo stesso Prati. Il risultato finale dunque, Roma batte Vicenza 1-0, a voi Genova.
3: A Genova ribadiamo il risultato finale, la Sampdoria ha battuto il Bologna per una rete a 0, gol segnato al 21esimo del secondo tempo da Maraschi su azione conseguente a calcio di punizione. Ha arbitrato Ciacci di fronte a 25.000 spettatori circa, un tempo ottimo, i calci d'angolo 7-5 per la Sampdoria nel primo tempo 3-2, un primo tempo in cui le due squadre, pur dandosi da fare, avevano fornito l'impressione di contentarsi a priori del pareggio. Poi nella ripresa la Sampdoria ha aumentato il ritmo delle sue azioni, si è spinta più avanti ed ha trovato la carta vincente appunto con il gol di Maraschi. Risultato finale a Genova quindi, Sampdoria batte Bologna 1-0.
5: E veniamo al riepilogo dei risultati. Ascoli batte Ternana 1-0, Fiorentina batte Cagliari 2-1, Juventus batte Lazio 4-0, Milan batte Cesena 3-0, Napoli batte Internazionale 3-2, Roma batte Lanerossi Vicenza 1-0, Sampdoria batte Bologna 1-0, Varese e Torino 0-0. Classifica Juventus punti 39, Napoli 36, Roma 34, Torino 33, Lazio 32, Milan 31, Bologna 29, Internazionale Fiorentina 27, Cagliari e Cesena 23, Sampdoria e Ascoli 22, Ternana e Vicenza 19, Varese 16 punti. Gentili ascoltatori, abbiamo così concluso la trasmissione, grazie dell'attenzione.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Tutti i partecipanti alla flottiglia sono in corso di trasferimento a Eilat per l'imbarco sui voli charter verso la Turchia. Poco fa la conferma dalla Farnesina. Sono invece già rientrati in Italia il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani. All'arrivo a Fiumicino il loro racconto delle torture subite raccolto dal nostro inviato.
4: Io volevo cercare anche di proteggere loro. Mi spiace se loro adesso sono ancora là, io sono qua.
5: Dario Carotenuto si commuove quando pensa ai compagni della flottiglia ancora trattenuti in Israele. Il deputato 5 Stelle mostra il bracciale rosso che i militari israeliani gli hanno messo al polso con il numero identificativo
4: 147.
5: Macabra similitudine con i numeri tatuati sulla pelle nei campi di sterminio.
4: Ci hanno chiamato quando erano con i mitra spianati, poi ci hanno chiesto di girarci. Quelli sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita. Dopodiché ci hanno preso per il collo e ci hanno diviso.
5: La separazione dal gruppo non gli ha evitato il pestaggio.
4: Una panic room nella quale c'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci.
5: Lo stesso trattamento subito dal giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani.
6: Mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia. Qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. Quei palestinesi fanno anche peggio. Ti pestavano e ti dicevano welcome to Israel. Per sottolineare che stavamo a casa loro.
5: Dall'aeroporto di Fiumicino, Simone Zazzera, GR1.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran, continuano le trattative mediate dal Pakistan, il regime valuta la lista di osservazioni americane, il capo dell'esercito di Islamabad è a Teheran per lavorare a una lettera di intenti e dare il via a 30 giorni di trattative su nucleare e Hormuz, ma il presidente americano avverte ancora l'Iran.
7: Right on the borderline, believe me.
3: Siamo al limite, dice, se l'Iran non ci darà una risposta corretta saremo molto veloci, riprenderemo l'offensiva. Vogliamo salvare tempo, energia e soprattutto vite, ma vogliamo una risposta buona al 100%. E siamo in Italia con il terremoto ai campi Flegrei, Napoli, tanta la paura tra i cittadini, ma non si segnalano danni importanti, scuole chiuse oggi a Bacoli e Pozzuoli. Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano, ascoltiamola.
8: Una tra le più forti che sono state registrate ai campi Flegrei, 4,4, il massimo si era raggiunto 4,6 a marzo e poi a giugno. Questa è stata localizzata a mare, a largo di Bacoli e a una profondità di 3 km. Stiamo analizzando in questo momento, quindi sollevamento del suolo sempre un centimetro al mese, il declassamento sempre molto intenso, 1300 tonnellate al giorno di CO2. Lo sciame in corso in questo momento, la sismicità più energetica è già ripresa oggi, anzi c'era già stata all'inizio di aprile, avevamo avuto due eventi di 3,3 e un altro di 3,4, quindi diciamo che l'energia della sismicità stava già crescendo.
3: Stavano attraversando sulle strisce pedonali le due sorelle travolte da un pirata della strada a Milano. La maggiore, 75 anni, è morta in ospedale. La sorella minore, 71 anni, è invece ora ricoverata al Niguarda e non sembra in pericolo di vita. Il pirata, un 39enne di Segrate, si è allontanato ed ha fatto perdere le sue tracce per circa un'ora. Poi sono stati i suoi genitori a prendere contatto con le forze dell'ordine. Alla fine l'uomo è stato trovato nel parcheggio di un supermercato. Ha ammesso subito

0: tutta l'Italia restano un po' di vento, qualche precipitazione tra Basso Lazio, Campania e Calabria, ma l'attenzione si sposta ora sulle temperature che saliranno rapidamente. Siamo allo sport con la vela dal Golfo di Cagliari, gremita di turisti e sportivi, parte la lunga rotta italiana dell'America's Cup. Attesa protagonista Luna Rossa.
1: Qui a Cagliari è tutto pronto per l'inizio delle regate preliminari dell'America's Cup. Nelle splendide acque del Golfo degli Angeli gareggeranno 5 team, compreso il Defender Emirates. Gli australiani, che hanno formalizzato la loro partecipazione da poco, per ora stanno a guardare. Occhi puntati ovviamente su Luna Rossa, che da anni ha la sua base sul molo Icnusa, poi GB1, i francesi e gli svizzeri di Alinghi. Oggi test di prova, regate non competitive, da domani inizia una serie di 3 giorni di sfide vere. 8 gli AC40 che si sfideranno sul campo di regata nel classico bastone. Si parte di bollina, poi si torna di poppa e così via. Dalle 15 alle 17, 8 regate di flotta, 3 venerdì, 3 sabato e 2 domenica. Poi le due migliori imbarcazioni disputeranno una finale con le regole tradizionali del match race. Luna Rossa, i neozelandesi e gli inglesi avranno 2 barche in acqua, in una gli equipaggi senior, nell'altra i giovani e le donne. Sul primo scafo per il team italiano saliranno con ogni probabilità Peter Barling e Ruggero Tita, sul secondo Marco Gradoni.
2: Rai Radio 1 Sport.
3: Match Point, Parigi. Qualcuno la chiama la maledizione del Foro Italico e anche quest'anno Adriano Panatta sta per uscire al primo turno degli internazionali d'Italia, di fronte a Kim Warwick, australiano che per 11 volte si gioca la palla del match. Ma questo è il 1976, l'anno d'oro di Adriano Panatta.
2: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
3: Quella sera non sarebbe stata una sera come tutte le altre. Quella sera avrebbe trascinato tutti al centro di una notte senza ritorno e senza un domani. Nessuno però lo sapeva ancora nel campo delle truppe francesi, a cominciare proprio dall'imperatore che in quella sera senza domani ai suoi generali aveva raccontato un altro futuro, spiegando così: abbiamo dalla nostra 90 probabilità su 100. Di 100 invece ci sarebbero stati solo i giorni di gloria in mezzo ai 2 esili di Napoleone Bonaparte nel 1815. Il secondo esilio poi sarebbe stato definitivo, sull'isola di Sant'Elena, al centro della notte e al centro dell'oceano. Eppure anche Victor Hugo avrebbe descritto un Napoleone tutto scherzi e sorrisi solo poche ore prima della battaglia di Waterloo. Poi è vero che la storia con la maiuscola è fatta anche di dettagli che lì per lì ti sembrano punture di zanzara mentre nell'aria volano le palle di cannone. E i dettagli di quel giorno erano un campo di battaglia che la pioggia aveva reso acquitrinio e quel mal di sella che avrebbe costretto l'imperatore a spostarsi accomodato su una pila di cuscini dentro una carrozza e mica a cavallo come si faceva immortalare sui quadri. Una impossibilità di sedersi che avrebbe drammaticamente rallentato la trasmissione degli ordini alle truppe. Sì, perché la storia è fatta di eroi, ma gli acciacchi della vita non guardano in faccia a nessuno. Un po' come quei dottori chiamati a curare la parte meno nobile della schiena di quella specie di divinità pagana chiamata imperatore dei francesi. Poi chi a Waterloo avrebbe avuto una sonora lezione si sa, e uno degli insegnamenti sarebbe stato questo: che nulla è deciso anche quando ti appare scontato, e che fino all'ultimo momento vittoria e sconfitta possono cambiarsi di posto, perché quello che qualcuno chiama

0: destino e che invece altro non è che la nostra vita è fatto di volontà, talento e anche fortuna. Pure Adriano Panatta sarebbe diventato, a modo suo, imperatore di Parigi molti anni dopo. È il 1976 e quest'anno per Panatta si apre con la vittoria agli internazionali di Roma e si chiude con il successo in Coppa Davis in Cile. In mezzo, Parigi.
1: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
2: Panatta a récupéré et il mène rapidement au début du quatrième set.
0: E pensare che all'alba di questo successo c'è molto del Napoleone di Waterloo, visto che si rischia la disfatta quando la stampa ti considera invece il più forte. Del resto, al primo turno del torneo, di fronte c'è un cecoslovacco chiamato Pavel Utka. Pavel Utka ha già 27 anni, ma nell'ambiente è riuscito a far parlare di sé più che per le vittorie, per il suo strano essere ambidestro. Durante la gara, anzi, durante ogni scambio, Pavel Utka afferra la racchetta indifferentemente, ora con la destra, ora con la sinistra. Quando serve è mancino, ma quando colpisce di dritto o rovescio diventa destro. Se invece si tratta di schiacciare, ecco che torna a usare la mano sinistra. Questo inevitabilmente disorienta gli avversari, ma insomma siamo sempre al primo turno del torneo e Panatta è Panatta. Ma proprio perché Panatta è Panatta, col suo genio ma anche la sua sregolatezza, ecco che Pavel Utka si ritrova incredibilmente a giocarsi il match ball che potrebbe eliminare subito il trionfatore di Roma. Quando Panatta solleva la palla per servire, Pavel Utka ha la racchetta nella destra come sempre quando si tratta di un dritto che stavolta però colpisce il nastro. Panatta corre sotto rete, la palla viene rispedita nell'altra metà campo mentre adesso il campo però è scoperto alle sue spalle. Utka decide che la corrida deve finire e disegna un pallonetto calibrato per scavalcare l'avversario e destinato a morire un palmo prima della linea di fondo.
3: Quando partivo per quel gesto, tutti quanti sapevano come avrei colpito la palla e dove la palla sarebbe finita. Sempre là, incrociata, stretta. Tutti sapevano, ma la palla non la prendeva mai nessuno.
0: Si chiama Veronica, quel colpo. Nessuno come Panatta può dire «questo è il mio colpo». Nessuno. E si chiama Veronica come la mossa del torero che nell'arena decide di sferrare il colpo mortale al toro. Questa volta però Pavel Utka sulla palla ci arriva e anche lui, ormai sotto rete, riesce a rispedirla nel campo di Panatta con un passante. Ci sono scambi che ti fanno vincere le partite e forse pure i tornei, anche se ancora non lo sai. Quando Panatta intuisce che la palla dell'eliminazione sta per corrergli accanto, sa di poter rispondere solo con la genialità e con il tutto per tutto. Per questo si lancia in tuffo e ancora una volta colpisce al volo quella palla che invece di spegnersi là dove Utka aveva deciso, muore rimbalzando nel campo del giocatore cecoslovacco. Il tonfo di Panatta sulla terra rossa di Parigi è coperto solo dal boato delle tribune, tutte in piedi per questo 26enne romano. Pochi minuti e sarà lui, Panatta, a portarsi a casa un successo che 2 ore prima sembrava scontato, ma che 10 minuti fa sembrava perduto. Panatta spiegherà.
3: È stato un bell'incontro. Hutka è un giocatore difficilissimo ed è strano pensare che non faccia parte del grosso circuito. Con la capacità che ha di usare entrambe le mani, diventa un avversario difficile per chiunque. Almeno un migliaio di volte mi sono ripetuto in questi giorni: hai vinto Roma, riposati, hai vinto Roma, riposati. In realtà, più che nelle gambe, sono stanco nella testa. Scusatemi.
0: Panatta vincerà questo torneo di Parigi 1976 dopo aver rischiato di essere eliminato al primo turno da un collega che serviva con la sinistra e rispondeva con la destra. Ma aveva le sue ragioni per essere stanco dopo la sbornia del successo di Roma. Sì, vincere nella sua città era stata davvero una sbornia dopo essere stato eliminato al primo turno già nel 72 e nel 74. Qualcuno parlava già di maledizione del Foro Italico. Lui, che più romano non si può, lui che aveva cominciato a giocare grazie al padre, che non era stato un campione del tennis, anche se la terra rossa l'aveva battuta giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Nessuno, come suo padre, poteva dire di conoscere i segreti del campo di gioco. Nessuno, come suo padre, aveva fatto di questo sport la sua vita. Nessuno, come il padre di Adriano Panatta, conosceva il modo di recuperare quelle palle che schizzavano via e che nessuno riusciva a raggiungere, ma che lui solo riusciva a ritrovare potando le siepi del circolo del tennis Parioli, nel quale lavorava come custode. Il tennis era nel sangue, ma il talento non era un'eredità trasmessa alla nascita. Pochi sport, però, sono fatti di alti e bassi, di dentro o fuori come il tennis. E poi uno sport individuale come il tennis è condannato a riconoscere il talento, sempre. Ecco, il circolo tennis Parioli, dove Panatta era nato, raccoglieva il meglio della borghesia romana e dei suoi figli. Là in mezzo, però, nessuno avrebbe creduto che un giorno la crema di quella stessa borghesia si sarebbe ritrovata sugli spalti non più del loro campo, ma del campo centrale del Foro Italico. E lì la buona borghesia avrebbe fatto il tifo per il figlio del custode del loro circolo, nel quale avevano speso tutto il tempo libero, con di giorno la terra rossa che macchia i calzettoni bianchi e di sera col drink tra le mani. Ma il tennis è così, anzi la vita è così, un impasto del basso della terra e dell'alto degli attici, ma soprattutto il tennis e la vita sono imprevedibili e spesso appesi a un filo. La differenza la fanno la volontà e il talento, ma volontà e talento non mancavano nemmeno a Napoleone il giorno di Waterloo. Eppure Napoleone Bonaparte a Waterloo nel 1815 avrebbe perso, nonostante la sera prima fosse certo di sconfiggere ancora una volta tutto il resto del mondo che si era coalizzato contro la Francia, anzi contro di lui. Ma prima la pioggia che aveva reso fango il campo di battaglia e poi quel terribile mal di sella che gli avrebbe impedito di cavalcare e dare ordini velocemente appartenevano a quell'imprevedibile che qualcuno chiama fortuna. E senza fortuna è difficile arrivare al successo. Anche per Panatta sarebbe stata così a quegli internazionali d'Italia 1976, dove il torneo era cominciato peggio che a Parigi, infinitamente peggio.
4: Perdona Adriano, sono momenti di nervosismo incredibile, credo, però adesso sta andando un po' meglio, no?
5: Gianni, va meglio sì, però adesso vediamo che succede, no? È cominciato un po' male, comunque speriamo che lui calla un pochettino, se no anche sì.
0: Internazionale d'Italia, primo turno, è il 25 maggio dell'anno che ormai conoscete bene, il 1976. Dall'altra parte della rete c'è Kim Warwick, 24 anni, australiano, numero 66 della classifica ATP. Scrive Gianni Clerici, uno dei più grandi conoscitori di tennis.
6: Kim è un bestione, tutto stupore e ferocia, ma col cervello di un bambino. I suoi colpi possono diventare pericolosi, così come in certi periodi dell'anno le grandi piogge. Scuro nel volto, picchiettato di efelidi, gli occhietti arrossati dal sole, Kim palleggia con una violenza da coltivatore diretto. Si apre brecce a raffa, poi al volo i passanti come fossero ciuffi di gramigna.
0: Come per Napoleone a Waterloo, il campo di battaglia è lento, maledettamente lento, e questo annacqua la potenza del servizio di Panatta, che perde il primo set.
3: In quel momento penso, ecco, ci risiamo. Qui a Roma per me non c'è nulla da fare. Ce l'ho anche col campo centrale del Foro Italico, che è molle, troppo molle, malgrado il lavoro degli addetti.
0: Il resto della storia però non ha nulla a che fare col mal di sella di Napoleone, anche se, a pensarci bene, tra le due cose una relazione in fondo potrebbe esserci pure, visto che si parla anche di fortuna, non solo di abilità. Il secondo set è di Panatta grazie anche a qualche errore banalotto dell'australiano, tutto efelidi e brutalità. Arriva anche qualche aiutino dal giudice di sedia, ma stendiamo un piccolo velo, anche perché quello che accade nel terzo e decisivo set va molto, molto oltre tutto questo. Panatta avrebbe ricostruito così quei momenti.
3: Warwick ci mette pochi minuti a portarsi sul 5-1. Recupera un game, ma sul 5-2 mi trovo sotto. Siamo 40-15 e Warwick ha due possibilità di chiudere l'incontro e rimandarmi a casa.
0: Anche se poi a casa Panatta già c'è. Prima una volée vincente, poi un passante di dritto di Panatta rimettono la barca in pari. Annullate le palle match numero 1 e numero 2. Ma è solo una boccata d'ossigeno. Ai vantaggi, Warwick ha altre tre occasioni per chiudere il match. Panatta attacca e costringe l'australiano a tre passanti che finiscono, uno in corridoio e gli altri chissà dove. 3, 4, 5 palle del match annullate, con il Foro Italico che adesso prende fuoco. La gara procede solo a strappi. Sul 5-4 il servizio è di Warwick, che in un attimo scappa sul 40-0. Il pubblico di Roma non ha pietà per il giocatore australiano e prima lo fischia per un passante ciccato e poi lo deride quando la risposta di Panatta colpisce il nastro e cade a candela dalla sua parte. Match point numero 6 e numero 7 annullati. Il numero 8 viene invece cancellato dopo uno scambio corpo a corpo sotto rete con i due che si prendono a pallettate. Ai vantaggi, nuovo match ball per Warwick. Siamo arrivati al numero 9. È la nona occasione per la sentenza, gioco, partita, incontro e tutti via sotto la doccia, chi a pensare al prossimo turno e chi al prossimo torneo. Warwick è di nuovo sotto rete, proprio come nello scambio precedente, e Panatta ancora una volta si salva con un'acrobazia di quelle che solo chi ha tanto, ma tanto talento può sfoggiare. Per 9 volte Panatta ha strozzato la vittoria di Warwick, ma ancora non è finita. Per spezzare l'equilibrio, ecco il tie break. Se fosse calcio, saremmo ai calci di rigore. Vince chi arriva prima a 7 punti. Anche stavolta Warwick prende il largo. Sul 6-4 ecco altre 2 occasioni per chiudere l'incontro. Panatta gioca il tutto per tutto e va ancora all'attacco. 10° match point. L'australiano serve, Panatta scende a rete e si porta sul 6-5. 11° match point per Warwick. Stavolta è Panatta che serve e di nuovo corre sotto rete e là, con uno smash, cancella anche questo che sarà però l'ultimo match point. Warwick non ne avrà più.

0: Panatta vince al tie break per 8-6. Finalmente il giudice di sedia, dall'alto del suo trespolo, può sentenziare gioco, partita, incontro. Adriano ha vinto, sì, ma dovremmo anche dire che ha pure vinto, perché chi è sugli spalti non dimenticherà mai gli 11 match point annullati. 10 di questi, pensate, sul servizio dell'avversario. E non solo ha sconfitto Warwick, ma Panatta ha sconfitto anche la maledizione degli internazionali d'Italia, dove era già uscito al primo turno nel 72 e nel 74. Solo che, a differenza dei tifosi, nella memoria di Panatta di quella sfida sarebbero rimasti pochi dettagli.
1: Sì, ricordo il match point della finale, con quella smorzata di Village su cui arrivo. Faccio punto e vinco il torneo. Ma se mi chiedete degli 11 match point con Warwick, sono sincero, non mi ricordo molto.

0: Nonostante quelle 11 palle del match, Panatta non era rimasto prigioniero dell'avversario né dei ricordi. Lo stesso non sarebbe accaduto al povero Kim Warwick, l'australiano che toccava la palla come un coltivatore diretto e che l'anno dopo si sarebbe trovato di fronte ancora una volta lui, Adriano Panatta, stavolta non a Roma, ma sull'erba di Londra.
1: Kim non prese bene quella storia. Un anno dopo ci incrociammo il torneo del Queens. Al primo set era avanti 5-0 e anche lì annullai altre 11 palle per vincere il set. A quel punto mi guardò e disse: "No more, basta così, con te non gioco più". Raccolse le sue racchette, salutò e se ne andò dal campo.
0: A differenza di Panatta, la sua vita era rimasta prigioniera di quella sfida e di quella sua incapacità di sferrare il colpo decisivo. Entrambi quel giorno erano stati come Napoleone a Waterloo, perché entrambi a un certo punto si erano detti: ho 90 possibilità su 100 di farcela. Solo che il talento e la fortuna di Panatta erano stati molto più forti di tutto. E alla fine il povero Warwick non aveva più retto. Lui, che durante la partita si passava la racchetta dalla destra alla sinistra, aveva deciso di passare la mano e di finire così, come Napoleone in esilio. Ancora una volta, gioco, partita e incontro.
2: 6-5, batte Panatta.

Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it oppure numeri primi @rai.it. Da Francesco Graziani un saluto con le nostre storie senza uguali.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. Sono rientrati a Fiumicino i primi attivisti italiani della flottiglia. All'arrivo il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto hanno raccontato le torture subite dagli israeliani. L'inviato.
3: È orribile e non posso che pensare a chi è ancora lì e che deve essere liberato immediatamente.
4: Il primo pensiero commosso di Dario Carotenuto è per i compagni della flottiglia ancora in Israele.
3: Mi spiace se loro adesso sono ancora là, io sono qua.
4: Dopo l'abbordaggio in acque internazionali sono stati loro a subire le torture peggiori.
3: C'è addirittura una panic room nella quale c'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci. Anziani che sono stati torturati, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale.
4: Il deputato dei 5 Stelle mostra anche il numero che i militari gli hanno assegnato per identificarlo.
3: 147.
4: Un modo per spersonificare i prigionieri tenuti incatenati per ore, racconta l'altro rimpatriato Alessandro Mantovani del Fatto Quotidiano.
5: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. C'era gente che per andare al bagno bisognava accompagnarli in due. Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel, per sottolineare che stavamo a casa loro.
4: Da Fiumicino, Simone Zazzera, GR1.
2: Il terremoto ai Campi Flegrei, in corso le verifiche sulla staticità di alcuni edifici di Pozzuoli e Bacoli, dove si è registrato l'epicentro del terremoto di magnitudo 4.4 di questa mattina. Scuole chiuse oggi nei due centri abitati. La scossa è stata avvertita anche a Napoli e nei vicini comuni dell'area Flegrea. Tanta la paura tra i cittadini. Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano, sono indagate per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice non ha disposto la misura, visto che il boss è deceduto e non sussistono esigenze cautelari. I PM hanno proposto appello al tribunale del riesame. A Milano due sorelle di 75 e 71 anni sono state travolte mentre attraversavano sulle strisce pedonali. La maggiore è morta in ospedale, l'altra è ora ricoverata al Niguarda, non sembra in pericolo di vita. L'investitore, un 39enne di Segrate, ha fatto perdere le sue tracce per circa un'ora, poi dopo che i genitori dell'uomo hanno contattato le forze dell'ordine è stato trovato nel parcheggio di un supermercato e ha ammesso di essersi messa alla guida ubriaco. Dal test tossicologico è emerso che aveva anche assunto cocaina. La premier Giorgia Meloni è in volo verso Niscemi accompagnata dal capo della protezione civile Fabio Ciciliano. Si tratta della terza visita della Presidente del Consiglio dopo la frana del 25 gennaio. Due i provvedimenti messi in campo finora dal governo, uno più generale per le regioni colpite dal maltempo a metà gennaio, l'altro specifico per la frana di Niscemi con un primo stanziamento di 165 milioni di euro per sostenere la ricostruzione e la ripartenza del territorio. La guerra tra Stati Uniti e Iran, trattativa in corso, Washington ha colmato delle lacune, stiamo preparando la risposta, fa sapere Teheran.
6: La televisione di Stato iraniana ha diffuso un nuovo messaggio della guida suprema Mojtaba Khamenei, mai apparso in pubblico dal giorno della sua nomina. Stiamo assistendo a un'epoca storica e senza precedenti della resistenza della nazione iraniana contro due eserciti terroristici globali, afferma Khamenei. Intanto nella capitale iraniana sono tornati i mediatori pakistani per cercare di sbloccare negoziati tra Teheran e Washington. La Repubblica Islamica sta esaminando le ultime osservazioni arrivate dagli Stati Uniti. Al centro delle trattative ci sarebbero il dossier nucleare e la sicurezza nello stretto di Hormuz. Secondo fonti diplomatiche, il capo dell'esercito pakistano sarebbe al lavoro per costituire un'intesa preliminare che possa aprire poi una finestra di 30 giorni di colloqui. Ma dagli Stati Uniti arriva ancora un messaggio di pressione. Donald Trump avverte Teheran: siamo al limite. Right on the borderline.

0: 100%, conclude il presidente. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Una notizia dell'ultima ora, ieri e oggi l'Italia ha votato sì a due risoluzioni sulle condizioni sanitarie nel territorio palestinese occupato, Gerusalemme Est, nel Golan siriano. Si tratta di risoluzioni adottate a Ginevra alla 79esima Assemblea Mondiale della Sanità, lo fa sapere la Farnesina. I testi affrontano la grave situazione sanitaria nei territori palestinesi e chiedono all'OMS di proseguire il sostegno al sistema sanitario palestinese. Inoltre fanno appello a Israele affinché consenta le operazioni umanitarie. Il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai vertici di Bruxelles, ha proposto di rendere Kiev membro associato dell'Unione Europea. Non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli ostacoli e le complessità politiche delle procedure di ratifica, ha spiegato Merz, secondo cui lo stato di membro di associato costituirebbe un passo decisivo per la futura adesione all'Ucraina. Il calo delle nascite in Italia al minimo storico, con 1,14 il numero dei figli per donna. 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere bambini, i bambini che desideravano. Nel rapporto annuale l'Istat evidenzia che nel 2025 è migliorata l'occupazione, in difficoltà salari che dal 2019 hanno perso quasi l'8,6% del potere d'acquisto. Nella presentazione alla presenza del Presidente della Repubblica, l'Istituto Nazionale di Statistica spiega che l'anno scorso la crescita ha tenuto, ma le tensioni geopolitiche mettono a rischio il PIL. Siamo allo sport col ciclismo. Oggi la 12ª tappa del Giro d'Italia da Imperia a Novi Ligure, mentre per il calcio -3 all'ultima giornata di campionato, il momento decisivo per le future ambizioni del Milan.
2: È la musica dei sogni dei tifosi rossoneri, le note della Champions League, quella coppa che nessuno in Italia ha vinto tanto quanto il Milan, ma vista la stagione altalenante di Leao e compagni, il rischio di fallire il grande ritorno è dietro l'angolo. La paura fa 90, recita il detto, 90 come i minuti decisivi, quelli di domenica sera al Meazza contro il Cagliari. Il Milan vuole i soldi dell'Europa dei grandi per costruire il futuro, con Allegri in panchina, sembra questa la volontà di Cardinale. Da lunedì, infatti, 90 saranno anche i giorni che mancheranno al via del prossimo campionato. Max chiede già rinforzi in tutti i reparti, a partire dall'attacco. 5 squadre in campionato hanno segnato più del Milan. Serve un goleador. Giorgio Matteoli, GR1.
1: Meteo in miglioramento su tutta Italia, resta qualche precipitazione tra Basso Lazio, Campania e Calabria, in rapida risalita le temperature. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13, ora c'è l'informazione regionale.

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Rai Radio 1 Sport.
2: 1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
3: Gigi Radice, prima parte, un visionario alla guida del toro.
4: Se c'è uno che ha visto nascere e crescere la squadra che arrivò a vincere quello scudetto, ebbene quel qualcuno è Roberto Salvadori, arrivato in Granata dall'Alessandria nell'estate del 1973 a 23 anni, per una cifra anche abbastanza alta, quasi 300 milioni di lire.
5: Sì, sì, sì, sì. Infatti io mi ricordo Tutto Sport che sulla spalla del giornale c'erano "vogliono fior di milioni per illustri sconosciuti". Io facevo parte di questi illustri sconosciuti che dalla C si affacciava alla Serie A e con delle richieste che cominciavano a essere richieste importanti.
4: Arrivò nel Toro che ancora c'era l'uomo dal colbacco.

0: con Gustavo Giannoni in panchina.
1: Sì, tra l'altro mi ha fatto debuttare. Indubbiamente quell'anno lì doveva essere una seconda scelta, cioè il Torino stava cercando un sostituto per il ruolo di centrocampista, perché Ferrini cominciava a avere 30 anni, Garoppi anche lui era verso fine carriera, e quindi cercavano di ringiovanire i ruoli. Però penso che era qualcun altro la prima scelta del Torino, e quando sono arrivato Giannoni mi aveva detto chiaramente che lui non mi conosceva, aveva delle buone relazioni, però se dimostravo quello che aveva letto e mi avrebbe fatto giocare sicuramente, e mi ha fatto debuttare subito la prima giornata di campionato.
0: Poi l'anno dopo invece sulla panchina del Toro sedette Edmondo Fabbri. Mondino Fabbri,
1: sì.
0: Altro tipo di allenatore rispetto a Giannoni.
1: Altro tipo di allenatore, devo dire che avevamo noi sentore da parte di quelli che avevano avuto Fabbri come allenatore prima della Corea, che parlavano di un allenatore innovativo, presente, un buon allenatore, eccetera. E devo dire che quando è ritornata qui a Torino, io ho avuto un'impressione invece che avesse ancora i postumi della Corea. Ovviamente la Corea l'aveva distrutto e non è più riuscito a riprendersi, secondo me. Quell'esperienza lì gli è costata cara.
0: Salvadori, si iniziò a seminare con Giannoni e Fabbri, oppure Radice innovò totalmente e radicalmente tutto?
1: Ma io so che c'è un po' dei giudizi diversi su questo. Secondo me c'è poco, perché poi prima di Radice noi giocavamo con la cosiddetta forbice, cioè con Pulici e Bui un po' larghi, punte un po' larghe, con Claudio Sala leggermente dietro a supporto, eccetera, con una forbice. E invece, per esempio, Radice cambiò completamente, nel senso che Claudio Sala divenne fondamentale nel ruolo che lui gli trovò, che era quello di giocatore di fascia. Io giocavo mediano mezzala, Radice mi inventò terzino. Cioè, non penso che ci fosse una diretta conseguenza, diciamo così, di quelle squadre lì. C'era sicuramente quello che veniva tramandato a quel tempo, che era il tremendismo granata, cosa che adesso si fa fatica a capire, perché adesso viviamo un altro mondo. Però ovviamente lì questa storia del Torino, il Philadelphia, eccetera, veniva trasmesso da giocatori che precedevano, i Ferrini, gli Agroppi, Ceresè, eccetera, cosa che adesso è difficile da... Non penso che esista più.
0: Sarebbe anche impossibile, Salvatore, sì. Se non altro perché di italiani nelle squadre
1: ce ne sono
0: molto pochi, sono rari.
1: E poi soprattutto c'è un ricambio continuo. Sì. Lì io sono rimasto 10 anni, Claudio Sala 9, Zaccarelli, cioè vivevi proprio anche la storia della squadra e la squadra stessa. Adesso c'è il professionismo esasperato, magari è giusto così, insomma, i tempi sono cambiati, però sicuramente un apporto da parte di questo tremendismo ci aiutava a fare qualcosina in più.
0: Il passaggio da Gigi Radice, raccontato da Giovanni Roccotelli al Toro dal 74 al 76.
2: L'anno prima avevamo Edmondo Fabbri, mandato via Edmondo Fabbri, preso Radice aveva un'altra mentalità. Era uno che si stimolava, era veramente un allenatore bravissimo, ma in tutti i sensi, proprio gli dava questa carica prima della partita. Pensa che noi il sabato, quando eravamo in ritiro, lui veniva nelle camere, ci faceva uscire fuori sul corridoio e ci faceva fare gli scatti di sera, verso le 10 di sera. Vai che domani dobbiamo vincere. Era una cosa incredibile. Io certe volte dicevo, questo è pazzo, Mizzi, che ci sveglia tutti quanti e ci fa fare gli scatti nei corridoi, altri tempi. Lui aveva una casa in Sardegna, a Capoboi, e io ce l'avevo a Costa Rei, quindi ci vedevamo d'estate. E lui mi dice, dai, andiamo a correre, poi giocavo in altre squadre. E quindi mi ha detto, dai, ricordati, più ti alleni, più giochi. Infatti ho giocato fino a 39 anni.
3: Radice, cosa significa questo pareggio raggiunto all'ultimo minuto?
4: Ma per me è stato come una liberazione, perché a quel punto lì pensavo oramai di aver perso la partita. E devo ammettere che oggi ci è andata bene.
3: Questo sta a significare che è l'anno buono per il Torino.
4: Beh, l'anno buono non è che sia solo questo particolare, noi conduciamo questo campionato e abbiamo fatto sempre delle partite molto brillanti.
5: Ma sono questi particolari di solito che fanno vincere uno scudetto?
4: Ma non credo, il grosso della forza della squadra, che anche se vogliamo, che bisogna vedere oggi su una prestazione tutto sommato non molto positiva, però c'è da vedere anche questa voglia di non perdere, questa reazione finale che è una componente che c'è nella squadra.
0: Gigi Radice, Brianzolo di Cesano Maderno, classe 1935. Oltre a essere un innovatore, anzi, prima ancora di esserlo, era uomo pratico, come quando giocava terzino sinistro con il Milan e poi anche con Padova e Triestina, sapeva anche badare al sodo, come in quest'intervista rilasciata la domenica sportiva del 25 aprile del 1976, dopo il pari in casa della Lazio acciuffato al 90esimo grazie a un'autorete di Luciano Rececconi. Dei componenti di quella squadra, per Salvadori ci fu qualcuno in particolare che riuscì a dare una spinta decisiva verso lo scudetto.
1: Penso che siano tre, innanzitutto Radice, perché era riuscito ad acquisire credibilità da parte di tutti i giocatori e dare questo nuovo gioco innovativo, perché per me è stata una vera innovazione del calcio la portata Radice. E poi altri due, Sergio Sala e Pulici, senza togliere poi vari Zaccarelli, Pecci, Castellini e tutti gli altri, però penso che questi due siano stati più determinanti per la vittoria del scudetto.
0: Ha citato Pecci, Salvadori, e Pecci scrisse: Salvadori era il giocatore con più sale in zucca che avessi conosciuto, tu eri fuori posizione tranquillo, c'era Bodo al posto tuo, ti avevano superato in dribbling e lui era lì in seconda battuta, contropiede avversario, rallentava l'azione e ti dava modo di rientrare, chi anticipava alto dandoci modo di ripartire pericolosamente, sempre lui, Salvadori, un mostro di efficacia e sagacia tecnica. Cioè,
1: un grande amico, Araldo, un grande amico. No, mi fa piacere, no, sicuramente la mia duttilità era forse la dote che anch'io mi riconosco migliore. Sicuramente avessi fatto uno sport individuale non avrei mai potuto diventare campione italiano, però all'interno di un contesto, di uno sport di squadra, la mia parte l'ho fatta, perché facevo quella parte per cui era fondamentale l'aiuto ai compagni piuttosto che la propria gloria.
0: Per quanto lei fosse forte su quella fascia, diciamo che si ritrovò a una concorrenza spietata, no? Perché su quella fascia giocavano Francesco Rocca, detto Kawasaki, con la Roma, Aldo Maldera con il Milan, Antonio Cabrini, il bell'Antonio, con la Juventus, iniziava proprio in quegli anni e quindi si ritrovò.
1: E poi anche Tardelli, perché anche da Tardelli qualche partita l'ha fatta da terzino, sì, non era, ero in buonissima compagnia, solo che mi ha precluso qualsiasi possibilità di nazionale, se non al di fuori della nazionale sperimentale, che era, diciamo così, un polmone per la nazionale maggiore a cui non sono mai arrivato, però indubbiamente sì, era un ruolo ben coperto. Del resto abbiamo vissuto anche noi del Toro in quel periodo lì, anche con ad esempio con Claudio Stalla stesso, che aveva Causio davanti, e con Pulici che aveva Bettega davanti, lì poi viveva nel nazionale, c'era il blocco juventino, quindi era difficile poter entrare in quell'organizzazione lì.
0: Pure Castellini, e si ritrovava di fronte a Zoffer.
1: Certo. E noi avevamo una bellissima squadra, però dimentichiamoci che anche la Juve l'anno dopo abbiamo fatto un campionato 50 punti, noi abbiamo fatto 51. Quindi anche loro erano una grandissima squadra. Quei 3-4 anni lì è stata proprio, diciamo così, che la capitale del calcio italiano, che magari per tanto tempo è stato Milano, lì era diventato Torino, perché Juventus e Torino poi hanno continuato anche negli anni successivi a battagliare per il campionato. Un momento di gloria per la Torino calcistica.
0: La parte migliore di quella stagione, Roberto Salvadori la identifica nel viaggio, un percorso esaltante, grazie soprattutto a Gigi Radice.
1: Ma poi la cosa bella, poi alla fine, all'ultima partita, poi vinci e come se si spegnesse una candela, è finito tutto. La cosa migliore è stato tutto l'anno che abbiamo vissuto insieme, la domenica, la partita. Radice che appena finita la partita diceva bravi, però dopo 10 minuti che avevamo finito la partita non dimentichiamoci che domenica c'è il Perugia, il Verona eccetera, e cominciava a caricare la squadra, e le riunioni che facevamo negli spogliatoi prima degli allenamenti. Tutto questo vivere giorno per giorno, settimana per settimana, è stata la cosa più bella, quando poi dopo sei arrivato che hai vinto lo scudetto. Poi col perfezionismo di Radice, lì anche quello, Radice aveva cominciato, è stato forse il primo allenatore a pensare a come battere i corner. Prima una volta si batteva il corner, la buttavi alta, se ce n'avevi uno alto la buttava dentro. Poi non so, le posizioni in difesa, noi abbiamo fatto una cosa bella che mi ricordo, che quando subivamo un corner tirava l'avversario, noi rimandavamo la palla verso il centrocampo, poi cominciavamo a fare il fuorigioco, tutti salivamo verso il metacampo, e questa cosa accompagnata dal pubblico con degli applausi. Qualche volta prendevi qualche contropiede così, perché i meccanismi non erano ancora perfetti. L'anno dopo i 50 punti lo facevamo meglio, però questa cosa è una cosa che dava entusiasmo, sentire anche il tuo pubblico che si alzavano tutti insieme e ti applaudivano, una bella cosa. E mi dispiace che non ci siano delle immagini che ricordino queste cose, ce n'era poco di immagini chiaramente, però non ne ho mai viste io, ed era una cosa che aveva creato Radice, che adesso vanno tutti a attaccare là, però noi è la prima volta, quindi anche le squadre avversarie si trovavano un po' spaesate.
6: Per fare quel tipo di gioco, per andare a pressare alti gli avversari, si rivelò importantissimo, se non essenziale, l'apporto di Vittorio Caporale, arrivato nell'estate del 75 dal Bologna assieme a Eraldo Pecci, allora ventenne.
7: Sì, io arrivai al Toro con Toio, era, diciamo, sembrava di scorta, come dire, una giunta. In realtà Toio Caporale ci permise di fare quel tipo di gioco che ci chiedeva Radice, che sta, diciamo, Radice portò l'Olanda in Italia, nel senso che noi attaccavamo alti, attaccavamo gli avversari addirittura nella metà campo avversaria, e Caporale era adattissimo a questo gioco. Infatti i tifosi ben presto lo chiamarono Caporal Bauer, perché ci permise veramente di fare un salto di qualità. E
0: ricordando Beckenbauer.
7: Sì, bravo.
6: 50 anni fa le rose delle squadre di calcio non arrivavano a contare 20 giocatori. Tra le riserve di quel Toro c'era Roberto Bacchin, giovanissimo, classe 1954, veneto di Tombolo, in provincia di Padova.
8: Sì, è vero. Sì, allora era molto più difficile poter togliere il posto ad alcuni che erano fantastici. Il fatto che abbiano vinto lo scudetto la dice tutta, insomma, perché allora era una squadra formidabile e i titolari erano ben scelti.
0: Se la ricorda a memoria la formazione di quel Torino?
8: Sì, Castellini in porta, i difensori erano a sinistra Salvadori, c'era Mozzini e Caporale, che erano i due centrali di difesa. Uno faceva il libero, era Caporale, uno faceva lo stopper, era Mozzini. A destra giocava Santin, oppure qualche volta c'era Lombardo, Gorin. Erano tutti straordinari, ma da lì in avanti era una squadra insuperabile, perché con Claudio Sala a destra, Pecci, Zaccarelli e Pulici e Graziani davanti erano straordinari.
0: Com'era l'ambiente in quel Toro?
8: Quel Toro era straordinario perché c'era un allenatore che aveva questa forza, ha messo insieme, ha tenuto insieme questo gruppo in maniera eccezionale, aveva una carica agonistica che era straordinaria, la sapeva trasmettere al gruppo. Era un allenatore speciale, uno di quelli che era avanti già come metodi, più moderno di forse di tutti gli altri, e quindi ha vinto con una squadra che forse allora non si poteva presumere fosse la più forte, perché allora la Juventus era una squadra che aveva qualcosa in più, però lui era riuscito a dare questa carica e a crescere un gruppo che giocava anche molto molto bene.
0: Di Gigi Radice si diceva già all'epoca che aveva portato in Italia un po' di calcio all'olandese, poi lei è stato allenatore.
9: Per cui...
8: Sì, è vero. Lui aveva già alcuni tratti che erano quelli di un calcio moderno. Era un allenatore che aveva un passettino avanti rispetto agli altri. Forse quello è stato la cosa in più che ha permesso a questo Torino di vincere lo scudetto e poi l'anno dopo di giocarselo ancora. Perché, io l'ho detto, la rosa della Juve forse era più forte e non era sicuramente pronosticabile che quel Torino potesse vincere il campionato. Però quel valore aggiunto l'ha messo lui.
6: Roberto Bacchin, campione d'Italia con una presenza, subentrato a Patrizio Sala, 10 minuti dalla fine di Torino-Cagliari 5-1, domenica 2 maggio 1976, due settimane prima dell'apoteosi. Il momento tanto atteso era finalmente arrivato.
8: Si stava vincendo, ma la paura di non fare le cazzate che magari si possono fare in una stagione dove sembrava ormai tutto già deciso, quindi c'era l'emozione di entrare in questo stadio che era straordinario, insomma, per quel momento e per quella stagione.
6: E poi arrivò domenica 16 maggio.
8: Beh, lì credo che sia l'apoteosi di questa stagione, perché è stata fantastica. La fine della partita, il triplice fischio, questi abbracci, ma poi tutta la festa che c'è stata dopo, insomma, sono quelle cose, mi ricordo che in sede eravamo fuori dal terrazzo e questi tifosi che sono sempre stati straordinari anche quando il Torino non vince o non vinceva, perché il Toro ha dei tifosi speciali e quindi sicuramente per loro era una festa ancora più grande della nostra.
6: Per Roberto Bacchin una carriera con la valigia in mano, segnata dai continui spostamenti. Dopo quell'unica stagione al Torino indossò le magliette di Novara, Foggia, Bari, Udinese e Catanzaro, dove chiuse nel 1983.
8: Ma è chiaro che professionalmente quelle dove ho vissuto le stagioni migliori, ma perché forse avevo un ambiente ideale a me, era quando ho giocato in Serie B a Bari.
9: Con il Torino, tra i suoi compagni di squadra, aveva rapporti più stretti con qualcuno in particolare?
8: Ma noi eravamo allora i ragazzi giovani e quindi gli scapoli che vivevano assieme. Io vivevo con Pecci e il povero Gorin, in appartamento lo dividevamo noi tre, quindi Pecci tra le altre cose era militare, loro naturalmente erano quelli compagni più stretti, però era un gruppo che sapeva distribuire anche ai giovani allegria, insomma non era una presa in giro, nel senso che tu sei giovane, portami le scarpe come si usava una volta, puliscimi le scarpe, era un gruppo già saggio e quando centri certi obiettivi perché hai qualcosa in più, insomma, sotto il profilo anche morale. E soprattutto aveva una goliardia quel gruppo che era dal ritiro, te ne sei accorto subito, perché insomma lì c'era un ambiente dove Castellini la faceva da padrone, però erano tutti disponibili allo scherzo ed era una componente importante, insomma, questa goliardia.
9: Dei vecchi, chi era quello che si faceva più rispettare nello spogliatoio, che magari era più rigido nei vostri confronti?
8: Ma allora c'era, ma lo faceva sempre con l'aria di chi era buono, tra virgolette, ma voleva, era Graziani, Ciccio era un po' così, era la sagoma dello spogliatoio. E poi c'erano le menti fini, quelle di Salvadori, che era il ragionatore, quello che portava sempre le cose positive, nel senso che sapeva gestire anche i compagni nei momenti difficili, aveva la spanna in più.
9: Ma se lei potesse tornare indietro, no? Cosa farebbe di diverso in quella stagione?
8: Era impossibile, allora era impossibile perché la stagione era cominciata molto bene, tra virgolette, perché dopo il ritiro, insomma, mi sembrava di poter essere parte di questo gruppo come titolare. Poi Patrizio Sala è cresciuto tantissimo ed era un giocatore che aveva qualità diverse dalle mie, sapeva gestire la fatica già da adulto, anche se era molto giovane, ma credo ci fosse poco da fare perché erano dei campioni quelli davanti a me.
9: Ma lo sente suo quello scudetto?
8: Ma sì, in fondo tutto sommato quando fai parte di un gruppo e sei accettato in una certa maniera nessuno ti fa dei piaceri perché tu possa vincere qualcosa. Ci sei, non credo, avrò dato la mia mano non sicuramente sul campo ma quello che allora era la parte gestionale del gruppo, ero era un ragazzo giovane, ce n'erano allora di ragazzi giovani, il povero Garitano, c'era gente che insomma aveva voglia di esprimersi, però credo che allora fosse molto difficile togliere posto a qualcuno di quelli. Ricordo piacevolmente i ritiri che facevamo il venerdì sera a Villa Sassi, ed era sempre un giorno prima degli sposati per quelli che erano scapoli, e quelle serate passate insieme all'allenatore che ci raccontava di calcio, parlava di calcio e beveva Glengrante con l'acqua. Sono quei ricordi che ti rimangono tutta la vita, insomma, perché poi sono legati a uno scudetto vinto e quindi a un'impresa fantastica.
9: Quindi Gigi Radice allungava il Glengrante con l'acqua?
8: Con l'acqua, sì, era un suo modo di bere il whisky.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Global Sumud Flotilla, legati e picchiati, molesse sulle donne, il racconto shock degli italiani detenuti in Israele. Tajani, inaccettabile violazione del diritto internazionale. Guerra in Iran, attesa per la risposta di Teheran agli Stati Uniti. La Commissione europea sull'economia pesa la crisi in Medio Oriente. Crescita in calo e inflazione in crescita. La Premier Meloni a Niscemi per un sopralluogo sulla frana. Il governo al lavoro per la proroga dello sconto sui carburanti. L'Istat, in Italia scendono disoccupati ma calano nascite e popolazione. I laureati sono i più soddisfatti, guadagnano di più e vivono più a lungo. La tentata strage di Modena. Al GR parla la sorella di El Kudri. Chiedono perdono a nome della mia famiglia. Siamo vicini al... Chiedo perdono a nome della mia famiglia. Siamo vicini al dolore delle vittime. L'etica come strategia d'impresa. Il colosso americano dell'intelligenza artificiale Anthropic arriva in Italia. Festival di Cannes sulla Croisette, il giorno di Penelope Cruz, oggi un concorso, La Bola Negra, ispirato alla vita di Federico García Lorca. Ciclismo, Giro d'Italia, 12ª tappa, aspettando Vingegaard, il danese, all'attacco della Maglia Rosa. Buongiorno da Francesca Giannini. Sono rientrati in Italia i primi attivisti italiani della flottiglia, il deputato 5 Stelle Dario Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. All'arrivo a Fiumicino il nostro inviato ha raccolto il racconto delle torture che hanno subito dagli israeliani.
4: Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel.
5: E Alessandro Mantovani a raccontare le violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
4: Tutto questo in acque internazionali. Ci hanno sparato due volte con proiettili non so di che tipo sulla barca prima di salire a bordo.
5: Sulle navi israeliane hanno subito quelle che non stentano a definire torture.
4: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. C'era gente che non si reggeva in piedi. Molte donne hanno preso botte.
5: Picchiato anche il deputato 5 Stelle Dario Caro Tenuto.
6: È orribile. C'è addirittura una panic room nella quale c'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, torturati.
5: È Caro Tenuto a mostrare il numero identificativo scritto su una fascetta rossa che i militari gli hanno stretto al polso, a pochi centimetri dai tatuaggi fatti agli ebrei nei campi di sterminio, con lo stesso macabro scopo.
6: Hanno chiamato per numero, io 147.
5: Da Fiumicino, Simone Zazzera, GR1.
3: Sul trattamento degli attivisti della flottiglia e sul loro rimpatrio, il duro commento del ministro degli esteri Tajani, intervenuto stamani a Radio Anch'io.
7: Inaccettabile prelevare delle persone violando il diritto internazionale da delle navi, c'è sempre libertà di navigazione, e poi non avevano commesso alcun reato. Abbiamo espresso la nostra condanna, abbiamo chiesto l'immediata liberazione e abbiamo detto che è inaccettabile tutto ciò che è accaduto. Bisogna assolutamente che vengano liberati il prima possibile. Le informazioni che abbiamo che stamane dovrebbero essere condotti all'aeroporto di Ramon e poi accompagnati in aereo in Turchia o in Grecia.
3: Lo sentivamo, dunque si lavora per il rientro degli altri 28 attivisti italiani ancora in Israele, che dovrebbe avvenire entro oggi. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme.
8: Stanno lasciando il carcere di Keziot nel deserto del Negev per andare all'aeroporto di Eilat gli attivisti della flottiglia, dove ad attenderli ci saranno voli charter messi a disposizione della Turchia per lasciare Israele. Tra loro anche i nostri connazionali, che vengono assistiti da funzionari dell'ambasciata, ha fatto sapere la Farnesina. Questa mattina le visite consolari in carcere, ma il movimento della Sumud Flotilla chiede a tutti di continuare a monitorare le immagini shock divulgate ieri dal ministro della sicurezza interna Ben-Gvir mentre deride e umilia gli attivisti al porto di Ashdod, hanno fatto il giro del mondo e provocato un'ondata di indignazione che ancora non si ferma. Sono stati tantissimi paesi che, come l'Italia, hanno convocato gli ambasciatori israeliani per chiedere spiegazioni e stanno aumentando le pressioni affinché vengano interrotti i rapporti commerciali e militari con Israele dopo quanto accaduto. Proprio la Global Flotilla ora chiede che dalle parole si passi ai fatti con azioni concrete contro Israele. Dopo la dura reazione del ministro degli esteri Saar, più sfumata del premier Netanyahu, il ministro Ben-Gvir invece continua a ribadire nessuna pietà verso chi sostiene i terroristi di Hamas. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: E finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda della flottiglia il video diffuso sui canali social

0: in Italia che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. Voltiamo pagina. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. La CNN rivela che l'apparato militare di Teheran si sta ricostruendo molto più velocemente del previsto. Intanto proseguono i negoziati.
1: Un ping pong estenuante che non sblocca la partita, con Teheran che per l'ennesima volta esamina la nuova proposta ridata da Washington. Gli Stati Uniti hanno colmato alcune lacune, trapela dalla Repubblica Islamica. Stiamo preparando la nostra risposta. In mezzo il Pakistan, instancabile mediatore, il capo dell'esercito, vero regista delle trattative, è tornato a Teheran per un colloquio con il capo della diplomazia iraniana Araghchi. Troppo presto per lavorare al testo di un vero e proprio accordo. Si media ancora per arrivare a un intesa che crei una cornice per iniziare i veri e propri negoziati. Si parla di almeno 30 giorni di trattative, innanzitutto per riaprire lo stretto di Hormuz e poi per discutere della storica questione del nucleare. Siamo al limite. Se l'Iran ci darà una risposta corretta, riprenderemo l'offensiva, torna a minacciare il presidente Trump. Stiamo assistendo all'epopea senza precedenti della resistenza della nazione iraniana contro due eserciti terroristici globali e la risposta della nuova guida suprema, Mojtaba Khamenei, che anche oggi non si è fatto vedere in pubblico, consegnando il suo messaggio scritto alla televisione di Stato. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai vertici di Bruxelles, ha proposto di rendere Kiev membro associato dell'Unione Europea. Non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli ostacoli e le complessità politiche della procedura di ratifica, ha spiegato Merz, secondo cui lo status di membro associato costituirebbe un passo decisivo per la futura adesione dell'Ucraina. Dei conflitti in corso si è parlato anche all'udienza che il Papa ha concesso alla Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea. Leone XIV ha sottolineato il ruolo di un'Europa chiamata a restare baluardo del dialogo internazionale e protagonista del multilateralismo come progetto di pace. Poco prima, ricevendo i nuovi ambasciatori di diversi paesi, il Papa aveva sottolineato l'urgenza di una diplomazia che promuova il dialogo. In cima all'agenda del governo, come conseguenza del conflitto in Medio Oriente, il caro energia. Questa mattina intanto nuovo sopralluogo di Giorgia Meloni a Niscemi. Ci aggiorna in diretta Federica Ionta.
2: La premier è in municipio per partecipare a un vertice operativo atterrata in Sicilia poco più di un'ora fa, visita a sorpresa nei territori colpiti dalla frana e per cui il governo ha già stanziato 165 milioni per una prima messa in sicurezza. Giorgia Meloni ha viaggiato insieme al capo della protezione civile Fabio Ciciliano, che è anche commissario straordinario per l'area di Niscemi, e dopo questa visita nel pomeriggio sarà a Brescia, dove è attesa all'evento di Coldiretti. Non è stato ancora convocato, ma dovrebbe tenersi domani il Consiglio dei Ministri che si occuperà delle accise sui carburanti. La proroga del taglio scade infatti proprio domani, quando a Palazzo Chigi sono attese le sigle degli autotrasportatori. Si lavora ancora sulle coperture del provvedimento e ieri in una nota ufficiale Meloni ha espresso tutta la sua indignazione per le immagini arrivate da Israele degli attivisti della flottiglia bendati e inginocchiati, un gesto inaccettabile per cui la Presidente del Consiglio ha preteso le scuse dal governo di Israele. È tutto a te.
0: Al centro del confronto tra i partiti il caso flottiglia.
3: Immagini incommentabili, così Raffaele Fitto esprime la sua piena e totale condivisione per le parole del Presidente della Repubblica. Il Vicepresidente della Commissione Europea, Fratelli d'Italia, si unisce così ai tanti esponenti di maggioranza che condannano il comportamento di Ben-Gvir. Oltraggioso lo definisce da Forza Italia Deborah Bergamini, non escludendo, dopo la convocazione dell'ambasciatore israeliano, altri provvedimenti.
4: Sono decisioni che sono di pertinenza dell'Unione Europea. L'Italia ha già detto di essere favorevole a delle sanzioni nei confronti in particolare dei coloni.
3: I comunicati sono gratis, ora servono fatti concreti, in calza dal PD e Liz Schlein. Se Meloni vuole davvero prendere le distanze da Netanyahu, sconfessando anni di appiattimento, non basta dichiarare inaccettabile l'aggressione alla flottiglia. Cosa cambia oggi, chiede il 5 Stelle Giuseppe Conte, rispetto alle precedenti missioni degli attivisti e a decine di migliaia di morti a Gaza?
5: Sanzioni economiche e finanziarie, Netanyahu e tutta la filiera di comando, riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, strappare la accordo di associazione Unione Europea Israele.
3: Anche Carlo Calenda critica la premier, è in confusione, dice, ha difeso Trump e Israele fino all'ultimo. Lucio Bondi, GR1.
0: Rai Domani Radio 1 alle 13:10 la cronaca, parla Carmen, la sorella di Salim El Kudri, il 31enne in casa.

0: carcere dopo che ha travolto con la sua auto nel centro di Modena un gruppo di persone, 8 di loro ricoverate ancora in gravi condizioni. Anche a nome dei genitori esprime dolore e vicinanza alle vittime.
1: È difficile, è impossibile trovare delle parole giuste. Non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace. Ogni pensiero è rivolto ai feriti, alle loro famiglie e a chiunque abbia vissuto l'incubo di sabato. E pensare che l'abbia causato mio fratello, non riesco a trovare delle parole. Non possiamo neanche smettere di volerli bene. Lo andremo a trovare, non sappiamo quando, non so neanche se riuscirò a guardarlo negli occhi. Mai, mai avrei immaginato un qualcosa del genere.
0: La tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Oggi di nuovo in acqua i 3 sommozzatori finlandesi per un ultimo intervento nella Grotta della Morte, mentre si delinea un'ipotesi. Le vittime sarebbero finite in un cunicolo senza uscita. Al nostro giornale il portavoce di Dan Europe, l'organizzazione internazionale che ha effettuato il recupero dei corpi.
2: Un'ultima immersione per rimuovere il materiale utilizzato nelle operazioni di recupero dei corpi. I 3 super sommozzatori finlandesi, volontari e dunque non pagati, tenteranno anche di mappare la grotta che a 60 metri di profondità ha intrappolato i 5 italiani. Un progressivo smarrimento, ipotesi che si delinea sempre più. Christian Pellegrini, portavoce di Dan Europe, organizzazione internazionale che ha effettuato il delicato e rischioso intervento.
3: Tra le cause principali di fatalità in immersione in grotta c'è il non essere capaci di ritrovare la strada attraverso la quale ci si è introdotti nella grotta. La mancanza o l'utilizzo non corretto di una fagola guida, la mancanza di visibilità, queste sono alcune possibilità che potrebbero spiegare un disorientamento.
2: In particolare un dosso di sabbia sulla via d'uscita avrebbe ingannato i sub che avrebbero poi preso un cunicolo cieco rimanendo senza ossigeno, scenario sul quale peserebbe anche l'utilizzo di attrezzature non adeguate. Ancora il portavoce di Dan Europe.
3: Noi speriamo che si riuscirà a capire di più di questo incredibile incidente perché non succeda più.
2: Bruno Sokolovic, GR1.
0: Terremoto all'alba ai Campi Flegrei, in corso le verifiche sulla staticità di alcuni edifici di Pozzuoli e Bacoli dove si è registrato l'epicentro del sisma, magnitudo 4.4. Scuole chiuse oggi nei 2 centri abitati, la scossa è stata avvertita anche a Napoli e nei vicini comuni dell'area flegrea. Tanta paura tra i cittadini. A Milano 2 sorelle travolte sulle strisce pedonali da un pirata della strada, una è morta, l'altra è ricoverata. L'investitore prima è scappato, poi si è costituito.
4: Positivo alla droga e ubriaco, nel sangue aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito, eppure era alla guida. 38 anni di Segrate, l'uomo con la sua auto, una city car, ha travolto 2 anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce in zona Piazza Udine a Milano. Un impatto violentissimo, le 2 donne sono state sbalzate a oltre 10 metri di distanza, il 38enne è fuggito senza prestare soccorso. La donna di 75 anni è morta all'ospedale Niguarda, dove era stata trasportata in codice rosso. Nella stessa struttura resta ricoverata la sorella, 70enne, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Sono stati i genitori dell'indagato che avevano saputo del fatto a chiamare il 112 e a prendere contatto con le forze dell'ordine. Dopo circa un'ora dall'incidente l'uomo si è costituito, ora è nel carcere di San Vittore in attesa dell'interrogatorio di convalida. L'accusa è omicidio stradale e omissione di soccorso. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Ruini ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. I dazi e la crisi in Iran si fanno sentire sull'economia. La Commissione europea rivede al ribasso le stime di crescita dell'anno in corso per l'eurozona a più 0,9%. Per l'Italia prevede più 0,5%, mentre il rapporto deficit-PIL scenderà sotto il 3%. Nel 2026 l'inflazione nel nostro paese sarà al 3,2%, spinta dai prezzi dell'energia. Intanto il commissario agli affari economici Dombrovskis ribadisce la necessità di finanze pubbliche solide. Con il motto "Contiamo l'Italia, contiamo per il futuro", l'Istituto Nazionale di Statistica ha avviato le celebrazioni per il suo centenario. Presentato questa mattina alla Camera, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il rapporto annuale Istat 2026.
5: In 100 anni di vita, l'Istituto Centrale di Statistica ha accompagnato la storia del nostro paese, fornendo dati indispensabili per le scelte di istituzioni, imprese e cittadini, come quelli contenuti nel rapporto annuale 2026. Cala ancora la popolazione, 58,9 milioni di cittadini, il saldo negativo, circa 300.000 persone, compensato dal saldo migratorio positivo. 47 anni l'età media, gli over 65 rappresentano ormai un quarto del totale. Il tasso di fecondità, 1,14 figli per donna, tra i più bassi in Europa. In crescita le famiglie di una persona sono il 37%, calano al 28% le coppie con figli. La disoccupazione si è ridotta al 6,1%, ma la partecipazione femminile e quella tra i giovani rimane inferiore alla media europea. La speranza di vita a 30 anni è inferiore di 4,2 anni tra uomini con basso livello di istruzione rispetto ai laureati, che dichiarano anche un maggior grado di soddisfazione lavorativa. Eleonora Belviso, GR1.
0: E l'Istat evidenzia anche che, anche se in Italia l'occupazione sta migliorando, i salari ancora non crescono al pari dell'inflazione e dal 2019 hanno perso l'8,6% del potere d'acquisto. Nel 2025 la crescita ha tenuto. Siamo al meteo, tempo in miglioramento su tutta Italia, resta un po' di vento e qualche precipitazione tra Basso Lazio, Campania e Calabria. L'attenzione si sposta ora sulle temperature, che saliranno rapidamente. Il punto con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
6: Condizioni che si fanno sempre più stabili, con temperature che aumentano al nord e al centro in modo particolare, con valori prossimi ai 30 gradi e saliranno ancora nei prossimi giorni, posizionandosi anche al di sopra dei 32-33 gradi, soprattutto al nord, Sardegna, parte del centro, aree tirreniche in modo particolare, tra lunedì e metà settimana almeno.
0: Anthropic sbarca in Italia. Il colosso americano dell'intelligenza artificiale che sviluppa l'assistente Claude apre una sede a Milano.
7: Dietro la società ci sono due fratelli italo-americani, Dario Amodei, 43 anni, e Daniela, 39, figli di padre toscano e di madre americana. Nel 2021 lasciano OpenAI, l'azienda di ChatGPT, convinti che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale stia correndo troppo. Fondano Anthropic e creano Claude, una famiglia di modelli apprezzati soprattutto per la programmazione informatica e gli usi professionali. Ed esattamente tra una settimana, una sede di Anthropic aprirà i battenti a Milano, puntando sulle imprese. Secondo Amodei, come spiega in un'intervista al Corriere della Sera, metà dei lavori d'ufficio sparirà nei prossimi 5 anni e sull'AI chiede regole, a differenza di quanto successo con i social. L'arrivo di Anthropic nel nostro paese, inoltre, si intreccia anche con la capitale. Uno dei fondatori potrebbe essere presente il 25 maggio alla presentazione dell'attesissima enciclica di Papa Leone, dedicata proprio al tema, sempre più esplosivo, dell'intelligenza artificiale. Federico Mello, GR1.
0: Al Festival di Cannes è attesa Penelope Cruz. Stasera in concorso infatti c'è La Bola Negra, ispirato alla vita di Federico García Lorca. In concorso anche Coward e Tilda Swinton incontra il pubblico. L'inviata.
8: Jarman, Almodovar, Guadagnino, i Coen, Wes Anderson, i mille volti di Tilda Swinton, che l'attrice britannica dalla carriera multiforme e mai prevedibile racconterà nel pomeriggio al pubblico del Rendezvous. La bionda e la bruna, visto che è la più attesa della giornata, è Penelope Cruz, con un piccolo ruolo nella Bola Negra, ispirato alla vita e alle opere incompiute di García Lorca, e che, come Coward, altro titolo in concorso, ci parla di amore e guerra. Nel fiammeggiante melodramma spagnolo di Javier Ambrosi e Javier Calvo, Penelope canta tra i combattenti della guerra civile spagnola, tra i quali riconosciamo anche Lorenzo Zurzolo. A cantare invece stasera per la serata ANFAR saranno Pink Panthers, Zara Larsson e Robbie Williams. Battitrice dell'asta che raccoglie fondi per la lotta all'AIDS sarà Gina Davis, che campeggia ovunque nel manifesto di Thelma e Louise. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: Ancora musica, i BTS festeggeranno l'anniversario del loro debutto il 13 giugno con un evento speciale del tour mondiale. Il concerto della band, simbolo del K-pop, che si terrà il 13 giugno a Busan in Corea del Sud, sarà proiettato in diretta nei cinema di tutto il mondo. È la tappa del ritorno a casa dei BTS con le canzoni di Arirang e il loro ultimo album. Con 85 concerti in 34 città, si tratta della tournée più estesa mai realizzata da un artista coreano. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani. In regia grazie a Stefano Catini e a Fernando Conti. Restate su Radio 1, ora c'è la pagina sportiva. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
13: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
18: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
17: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
18: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
17: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
18: Terme dell'Emilia Romagna.
17: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
19: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
20: Siamo in radio, non si vede nulla.
19: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
21: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
22: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
23: GR1 Sport.
24: In studio Francesco Albanese, in primo piano il Giro d'Italia con la 12ª tappa che da Imperia arriverà a Novi Ligure. Linea all'inviato Manuel Codignoni.
25: Tappa che è partita da pochissimi istanti, letteralmente, e come spesso succede in frazioni di questo tipo si susseguono scatti e controscatti in testa al gruppo con il tentativo di andare a prendere la fuga. Si tratta di una frazione di 175 chilometri, ne mancano 172, ve l'abbiamo detto, la tappa è praticamente appena partita. Si parte da Imperia in Liguria e si arriva a Novi Ligure in Piemonte. Ci sono due gran premi della montagna piazzati a tre quarti di tappa, il Colle Giovo e il Bric Berton, gran premi della montagna che non dovrebbero comunque fare selezione. Sulla carta questa potrebbe essere una frazione adatta ad una volata di gruppo e dove i favoriti restano i soliti: Paul Magnier, la francese titolare della maglia ciclamino, Dylan Groenewegen, l'olandese, e soprattutto il nostro Jonathan Milana, che fino a questo momento non ha ancora timbrato il cartellino. Da vedere però come le squadre dei velocisti che tengono meglio in salita cercheranno di affrontare queste salite, magari se per mettere in difficoltà proprio gli sprinter puri, oppure se magari una fuga riuscirà ad avere la meglio. Tanti possibili scenari. Non sembra invece in bilico la maglia rosa di Afonso Eulalio, il portoghese che difende ancora 27 secondi di vantaggio nei confronti di Jonas Vingegaard, 1,57 su Aresman. Il migliore degli azzurri in classifica generale resta Giulio Pellizzari, nono, ma per gli uomini di classifica, come detto, quest'oggi dovrebbe essere una tappa abbastanza tranquilla. E da Novi Ligure con Danilo Ambra, a te la linea.
24: Tennis alle 14, il sorteggio del tabellone del Roland Garros che vede naturalmente Sinner come testa di serie numero 1. A Parigi Jannik rincorre il primato più prestigioso.
1: Nella storia due soli tennisti sono diventati il signor Slam, l'americano Donald Budge nel 1938 e l'australiano Rod Laver nel 1962 e nel 1969. L'ultimo a sfiorare l'impresa, ovvero vincere nella stessa stagione i quattro tornei dello Slam, fu Novak Djokovic nel 2021 e nel 2024. Jannik Sinner, che oggi sbarcherà a Parigi, si allenerà nel tardo pomeriggio con il monegasco Vacherot a caccia del Roland Garros per vincere almeno una volta tutti i tornei dello Slam. Ma il numero uno del mondo può fare il grande Slam? Alex Correia, uno dei grandi ex tennisti spagnoli su terra battuta, la pensa così.
2: Sì, che lo puoi fare. È molto importante quando gioca di avere la sensazione che puoi giocare in tutta la superficie, e per Jannik ha dimostrato che puoi giocare su terra, erba, rapida, non c'è un problema.
1: Per Gianni Ocleppo, Sinner non solo può fare il grande slam, ma anche il record di vittorie nei major.
3: Il grande slam sicuramente, io dico 26 slam.
1: Emilio Mancuso, GR1.
4: Calcio, domani sera ritorno del playout di Serie B tra Sudtirolo e Bari per scoprire quale sarà l'ultima squadra a salvarsi nel campionato cadetto. Al San Nicola finì 0-0, gli altoatesini avranno dunque a disposizione due risultati su tre per confermare la categoria. Si giocherà invece domenica alle 20 a Catanzaro la finale di andata dei playoff, sempre di Serie B, tra i giallorossi ed il Monza. Per la Serie A ci sono le designazioni dell'ultima giornata, questi gli arbitri per le partite di domenica alle 20:45, decisive, lo ricordiamo, per i piazzamenti europei e la lotta salvezza. Cremonese Como affidata a Maresca, Lecce Genoa per doveri, Torino Juventus per Zufferli, Milan Cagliari sarà diretta da Guida, infine Verona Roma affidata alla direzione di Sozza. Ed è tutto per lo sport.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
15: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si diradano le nubi che nel pomeriggio hanno interessato le zone interne del centro-sud e le Alpi orientali, con conseguente cielo sereno su gran parte delle regioni. Domani, venerdì 22 maggio, in mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale, sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord. Moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
26: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
27: Stop! E un po' meno?
26: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
27: Stop! Un po' meno.
28: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
27: Stop! Buona!
28: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
29: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
30: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
31: la puntata di Un giorno da pecora.
30: Vabbè? Oh.

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio.
1: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 15 maggio 2022. Extra Time, lo sport si racconta.

0: Era Totò al Giro d'Italia, film del 1948 con il principe della risata che canta in falsetto insieme ai grandi ciclisti dell'epoca. Buongiorno da Massimiliano Graziani. Il personaggio interpretato da Totò, un professore di liceo che non sa neppure andare in bicicletta, decide di vendere l'anima al diavolo per vincere il giro e diventa imbattibile, aggiudicandosi una tappa dietro l'altra con facilità irrisoria e producendosi in gag esilaranti. In realtà, interventi del diavolo a parte, arrivare primo al traguardo nelle frazioni della Corsa Rosa è un'impresa piuttosto impegnativa, perché oltre agli avversari bisogna superare le difficoltà che variano di volta in volta in base alle caratteristiche del tracciato, e arrivare davanti a tutti per tante volte è prerogativa esclusiva dei grandi.
1: Rettilineo finale, Giovanni Lombardi a fare l'andatura, in seconda posizione c'è Petacchi, adesso Cipollini è in terza posizione, marcato stretto anche da Michelsen. Petacchi non perde la ruota di Lombardi, più Guardingo per ora Cipollini, mentre parte Michelsen sulla destra, Petacchi e Cipollini, c'è questo sprint, questo testa a testa con Cipollini che sembra passare, passa Cipollini, Petacchi in seconda posizione, Petacchi battuto da Cipollini, e per Cipollini si tratta del sesto successo al Giro d'Italia.
0: Il successo in volata di uno dei velocisti più forti di sempre sul traguardo di Milano al Giro d'Italia del 2002, la sesta vittoria di Mario Cipollini in quella stessa edizione, vittorie di tappa che si aggiungono a tante altre, perché a fine carriera saranno ben 42, record tuttora imbattuto nella storia della Corsa Rosa. Buongiorno Mario Cipollini.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a te.
0: Mario, hai vinto 42 tappe al Giro, un record assoluto, il precedente record era di 41 vittorie e pensate un po', resisteva dagli anni 30 e apparteneva ad Alfredo Binda, però più in generale parliamo di 57 vittorie nei grandi giri e in questa classifica sei secondo solo al leggendario Eddy Merckx. Di tutte queste tappe, qual è stata la più bella, quella che ogni tanto ci ripensi e dici mamma mia che tappa che ho vinto?
2: È difficile riuscire a fare una classifica dell'importanza, perché ognuna ha un motivo che ti porta a ricordarla. Per esempio, la prima volta che vincendo la tappa ho messo la maglia rosa a Terni è stata una giornata meravigliosa, perché con mio padre e tutta la famiglia che era a seguirmi, c'è un'emozione che diventa sentimento e anche affetto, però vincere per un velocista è tutto quello che ti spinge a voler ottenere quella sensazione, quell'emozione che la vittoria ti regala, non è tanto nei confronti degli avversari ma una cosa personale, per cui sono tutte estremamente importanti.
0: Vincere per un velocista, dicevi, perché tutte le tue vittorie sono arrivate in volata. La volata è una delle cose più belle del ciclismo per noi che guardiamo da spettatori, è un fuoco d'artificio. Ti chiedo di raccontarci la volata dal tuo punto di vista, le emozioni che ti ha regalato.
2: Il ciclista velocista è un po' il cugino povero del vero ciclista. I campioni del ciclismo, naturalmente, quelli che riescono a regalare grandi emozioni, sono atleti ben diversi da quelli che hanno le mie caratteristiche. Io non mi metto nemmeno a confronto del grande campione che era Marco Pantani e come lui Fausto Coppi, Gimondi e Eddy Merckx. Questi sono atleti trasversali che riescono a vincere le classifiche, le grandi classiche e le tappe. Io, madre natura mi aveva dotato di una qualità che era quella di riuscire a esprimere tutta la mia forza in pochissimi secondi, e naturalmente se sei un velocista non sei uno che può in qualche modo essere anche resistente. Definiamoci un po' tra i maratoneti e i centometristi. Naturalmente l'intensità e l'emozione dello sprint è qualcosa di straordinario, sia per chi lo segue ma anche per chi lo vive, per cui è importantissimo avere dei compagni di squadra che riescono a portarti nel punto giusto al momento giusto. Questo significa che, lanciato il famoso treno, io avevo bisogno di avere una altissima velocità rispetto ad altri, perché essendo più grande e più pesante c'è anche un discorso di forza cinetica, per cui era per me basilare avere compagni che riuscissero a tirarmi uno sprint ad altissima volata in cui negli ultimi 200-250 metri potessi esprimere tutta la mia forza. E naturalmente all'interno degli ultimi chilometri devi essere in grado di non cadere nelle trappole o non farti trovare in una condizione di difetto per regalare agli altri la linea, la traiettoria, la tangente migliore per affrontare magari la ultima curva, perché anche una posizione sbagliata può determinare il successo o l'insuccesso.
0: La cosa particolarmente affascinante poi è l'attesa, quegli ultimi 100, magari 200 metri, con i velocisti che si studiano prima di partire per lo sprint finale, che vi guardate l'un l'altro.
2: Anche quella fa parte di una delle capacità, si distingue in modo netto da quella che è l'atletica leggera, perché hai la tua linea e nessuno può crearti problemi. Nel ciclismo invece spesso capita che il ciclista migliore in quel momento, il più forte, non abbia il corridoio per poter esprimere la sua forza, e anche questa è una delle capacità del campione, in grado di mettersi in una condizione per cui potersi esprimere sempre meglio. Per cui non è soltanto la forza fisica e l'esplosività muscolare, ma ci sono una serie di altre capacità che un atleta deve avere, naturalmente data anche con l'esperienza, con la capacità di poter sopportare certe fatiche, perché negli ultimi metri le velocità sono altissime, per cui bastano anche pochi secondi in cui tu sei costretto a rimontare delle posizioni per andare a danneggiare quello che è il tuo potenziale poi negli ultimi metri, nello sprint.
3: Eravamo tanto amati per vent'anni,
4: più c'eravamo, pizzecchiati sui giornali e la TV.

0: se le prendeva.
1: L'apparizione celeberrima di Coppi e Bartali al Musichiere con Mario Riva nel 1959, una partecipazione che mostrò agli italiani un risvolto divertente del rapporto fra i due grandi rivali. Mario Cipollini, la rivalità fra Coppi e Bartali divise l'Italia, ma le grandi rivalità hanno fatto la storia dello sport perché hanno portato atleti fortissimi a dare sempre di più. C'è stato anche per te un avversario che consideravi il rivale, quello che ti spingeva a dare di più?
2: Ascoltare questo pezzo emoziona, perché io sono arrivato al ciclismo per una grandissima passione di mio padre, era un coppiano, io sono cresciuto a pane e ciclismo, per cui risentire questi uomini che hanno creato, a mio avviso, la grandezza di questo sport in un'Italia che rinasce, questo non è soltanto due ciclisti, ma sono due uomini del nostro paese, degli eroi. E naturalmente pensare a questa rivalità ed andare a cercare una mia rivalità mi sembra che stoni un po'. Io sono stato per 17 anni nel mondo del professionismo e ho iniziato con degli atleti, ho finito con altri che avrebbero potuto essere quasi i figli dei primi avversari, per cui ne ho trovati parecchi durante il mio percorso e la mia carriera. La bellezza è che un ciclista non corre mai contro un avversario, in realtà la sfida è sempre contro se stessi. Io ho sempre immaginato di dare il meglio di me con gli allenamenti, con i sacrifici, ma poi poter andare a raccogliere delle soddisfazioni, ma soprattutto personali.
1: Mario, quella partecipazione televisiva di Coppi e Bartali del Musichiere fa parte della storia del costume italiano. Tu però sei un erede in qualche modo, perché non hai mai disdegnato il mondo dello spettacolo. Sei uno di quei ciclisti che hanno cambiato l'immagine dello sportivo ciclista. Hai portato un po' di glamour in questo mondo.
2: Ma ti ringrazio.
1: Con il tuo fisico statuario, i capelli ricci, biondi, la tua immagine.
2: Io ti ringrazio per considerarmi così, come dire, importante quasi in quello che è stato il costume del ciclismo. Naturalmente mi fa molta soddisfazione, credo che le mie apparizioni siano ben differenti, perché in quel momento Coppi e Bartali credo che fossero i veri eroi del nostro paese, hanno aiutato a ricostruire un'Italia distrutta dalla seconda guerra mondiale, l'hanno ricostruita non soltanto oggettivamente, ma forse hanno ricostruito anche la speranza e la forza elementi degli italiani, perché questi due atleti andavano in giro per il mondo, in quegli anni la cosa importante era il Tour de France, e dominavano lo scenario internazionale, per cui sentirsi italiani e avere delle icone così importanti a rappresentarci nel mondo ha fatto sì che questi due uomini straordinari e molto differenti uno dall'altro riuscissero in qualche modo a catalizzare, a trasportare la voglia e le menti di tutto un popolo, credo, perché basta guardare delle immagini dei Giri d'Italia sui picchi e sul Gran Premio delle Montagne per capire che tutta la popolazione si riversava sulla strada. Io ho fatto delle cosette che erano nate da un istinto, da un modo particolare di atteggiarsi, ad esempio anche i colori nell'abbigliamento del ciclismo, forse sono stato uno dei primi a renderli in qualche modo accessibili, perché ero annoiato sempre del calzino bianco, della scarpa nera, del pantaloncino nero, che era obbligatorio da parte dell'Unione Ciclistica Internazionale. Io ho iniziato a dire, ma perché deve essere nero e non possiamo farlo rosso, e perché la scarpa non può diventare gialla e viceversa. E per cui da questo percorso mio è iniziato un braccio di ferro con le istituzioni. All'inizio sono stato multato per tanti anni, poi hanno capito che forse anche il ciclismo aveva bisogno di essere colorato e un po' svecchiato, e ancora oggi ci sono squadre d'atleti che usano le stesse idee che mi sono venute in mente anni fa, e questo naturalmente fa parte un po' anche del mio percorso.
1: Mario, ma secondo me tu sei andato anche un po' oltre, perché sei uno al quale piace stupire, ricordiamo il bot con le fasce muscolari del corpo umano disegnate sopra, quello del Giro del 2001, ma più di recente ti abbiamo visto completamente nudo in bicicletta sui social. Un po' ti piace stupire.
2: Ma questo fa parte un po' anche della, probabilmente della follia del mio carattere, no? Ci sono momenti in cui viene catalizzata la mia attenzione da alcune cose. Ad esempio, body muscoloso, mi stavo allenando in una palestra e sulla parete c'era la tavola di un corpo con le varie definizioni di tutti i muscoli, per cui da lì click mi è venuto in mente di fare una cosa. Poi poi però questo body è stato venduto a un'asta, è stata ricavata una bellissima cifra che è stata donata a Gaslini di Genova, per cui c'è sempre la ricerca di rendere oggettivamente importante una cosa. Il corpo nudo sul rullo è stata una provocazione, perché un po' di anni fa io ero criticato da tutti gli utenti del ciclismo perché non usavo il casco, e allora un giorno mentre entravo di bici, ero spogliato per entrare nella doccia, avevo lì un rullo, mi sono messo nudo con il casco e ho fatto una foto. Questa foto è diventata naturalmente virale, tutti sono andati a guardare l'aspetto del corpo, mentre il mio messaggio era un altro, che avevo il casco mentre pedalavo sul rullo in carla. Per cui sono un po' delle provocazioni che vengono in qualche modo interpretate a vario titolo.
0: Voldere per il Mondiale Professionisti su strada, Orlando e Dotto.
3: Direi che tutta la squadra azzurra si sta comportando benissimo. Adesso c'è un gruppo di una ventina di unità e ci sono almeno 8 corridori italiani, fra i quali distinguiamo anche Mario Cipollini.
4: C'è Lombardi che sta tentando di lanciare la volata a Mario Cipollini. Alle sue spalle c'è l'australiano McEwen che non molla la presa. È partita la progressione di Mario Cipollini. Mancano di appena pochissimi metri. Cipollini, siamo campioni del mondo!
1: Il trionfo di Mario Cipollini ai mondiali di Zolder del 2002 con la velocità media più alta di sempre in un mondiale. La velocità è la costante della carriera di Cipollini, vinse anche la tappa del tour più veloce di sempre. Mario, tu non gareggi più, ti chiedo in chi ti rivedi oggi, o comunque chi è il tuo preferito fra i velocisti?
2: Ma questo è un momento estremamente particolare, nel senso che siamo alla ricerca e alla speranza di un cambio generazionale, e in alcuni casi è avvenuto, perché stiamo assistendo a delle gare meravigliose. Una serie di giovani, naturalmente capitanati da Pogacar, che ha già vinto due Tour de France alla tenera età di 23 anni. Poi ci sono Mathieu van der Poel, Van Aert, Evenepoel e una serie di altri atleti estremamente giovani che ci fanno veramente gioire di questo sport, soprattutto in classiche e giri a tappe. Quello che probabilmente manca in questo momento è un ricambio generazionale a livello di sprinter, perché ancora oggi vediamo Cavendish, ormai anche lui non più giovanissimo, dominare spesso gli sprint. In realtà quello che mi aveva entusiasmato moltissimo è un tedesco che adesso ha smesso in maniera estremamente anticipata, Marcel Kittel, l'espressione di una forza e di una potenza devastante, per cui in qualche modo rivedevo un po' le mie volate. Quelle di adesso sono degli sprint completamente differenti, con un atteggiamento soprattutto negli ultimi chilometri con molta più flemma rispetto a quello che a mio avviso accadeva un po' di anni fa. Ma è questo un pochettino in tutto, c'è l'evoluzione dei mezzi, dell'atteggiamento, della tattica, c'è più conoscenza, probabilmente gli atleti adesso sanno tutto di tutto, di se stessi e degli altri, mentre prima c'era molta più fantasia perché c'era meno conoscenza di se stessi. Adesso di tutto viene misurato, il glucosio, le capacità prestazionali al momento data da analisi, dati scientifici e da evoluzioni. Io sono passato professionista nell'89, all'epoca la nostra colazione pre-gara era fatta di riso e bistecca. Adesso si sa che il riso e la bistecca ti dà molte ore dopo l'energia che dovrebbe darti invece immediatamente.
1: E poi oggi c'è molta più comunicazione, Mario, con i direttori sportivi sulle ammiraglie. Si dice che i ciclisti siano un po' telecomandati, no?
2: Le radioline e tantissime altre accorgimenti portano a, in qualche modo, a mio avviso, naturalmente la mia semplice opinione, a togliere un pochettino di quella fantasia, quella voglia di tentare, anche se in realtà era difficile poter conquistare, ma adesso si sa che è impossibile già prima di partire. Questa conoscenza crea, a mio avviso, un appiattimento e una grande attesa per far sì che gli atleti non vadano a bruciare energie inutili, ma che possano mantenere la propria integrità da sfruttare nei momenti focali delle tappe. Un ciclismo completamente diverso. Marco era uno che non amava misuratori di potenza, potenza, frequenzimetri e quant'altro. Lui viveva per quelle che erano le proprie sensazioni. La bellezza della grandezza di Marco era anche questa, no? Il fatto di buttare là tutto quello che aveva senza sapere e senza organizzare mentalmente, ma così facendo in qualche modo ha fatto innamorare tantissime persone di questo sport.
1: E Marco Pantani ci riporta ai campioni italiani. L'ultimo a vincere il Giro d'Italia è stato Nibali nel 2016. Quanto dovremmo aspettare, secondo te, per rivedere un nostro corridore che arriva in fondo con la maglia rosa?
2: Speriamo di dover aspettare veramente poco, perché abbiamo bisogno di questo. Noi come Italia siamo una delle nazioni che ha costruito questo sport e ha dato a questo sport i personaggi più importanti, non soltanto i ciclisti, ma i grandi costruttori, la grande filosofia di squadra. Se pensiamo che è di Merckx, che è il campione più importante di questo sport, al clou della sua carriera ha deciso di venire a correre in Italia. Perché? Perché trovava una professionalità, una capacità che in altre nazioni non c'erano. Rifiutò ingaggi incredibili dalla Spagna, ad esempio, e preferì venire in Italia. Adesso noi non abbiamo più quel livello professionale, perché il ciclismo in qualche modo è stato messo un po' in un angolo da un punto di vista federale e probabilmente anche politico. Questo è un momento in cui le grandi squadre hanno bisogno di grandissime finanze per poter rimanere ad altissimo livello, e purtroppo in Italia non ci sono investitori che hanno voglia di costruire una grandissima squadra in Italia. Così facendo manca un filo conduttore tra tutto il passato di questo sport e la conoscenza di questa nazione nel riferimento del futuro, dando uno spazio, una possibilità anche ai giovani e ai giovanissimi. Per cui si è interrotto, a mio avviso, questo flusso che dovrebbe iniziare dai bambini, catalizzando l'attenzione dalle scuole elementari per avere la possibilità di trovare grandi talenti. Noi in Italia non abbiamo una squadra di Serie A, se possiamo fare un paragone con il calcio. Noi abbiamo soltanto pochissime squadre di Serie B. C'è bisogno che qualcuno faccia qualcosa per andare a rinverdire tutta quella linea che da un giovane poi arriva al campione che si chiama Nibali, che purtroppo il tempo passa anche per lui. Noi in Italia abbiamo sicuramente un grande potenziale, però non riusciamo ad andarlo a catturare.
1: E speriamo di riuscire ad esprimerlo presto, questo potenziale, di tornare a vincere. Intanto godiamoci il giro, godiamoci il ciclismo, che è uno sport bellissimo. Grazie Mario Cipollini per essere stato con noi.
2: Grazie a voi per avermi invitato, buona giornata, buon Giro d'Italia.
5: Rivediamo Koblet, la sorpresa del 50, Van Stembergen, Tempani, il campione mondiale Scott, dopo i belgi un francese, Bobet, i grandi di casa nostra, Bevilacqua, Magni, e quello che sempre si risaluta con entusiasmo, Fausto. Ore 11:30, è cominciato il grande carosello attraverso l'Italia. Questo 34esimo giro è frazionato in 20 tappe, sono 98 i corridori divisi in 14 squadre di 7 ciascuna.
1: Dalla settimana Incom, la partenza del Giro d'Italia del 1951, sono passati più di 70 anni e lo spirito dei partecipanti è sempre lo stesso: dare il massimo per provare a lasciare il segno nella grande corsa rosa. Ma tra i 176 corridori in gara quest'anno c'è un ragazzo di 19 anni che correrà con uno stato d'animo diverso rispetto a tutti gli altri. Si chiama Andrei Ponomar, è l'unico ucraino in gara e suo papà è un soldato al fronte in Donbass. Manuel Codignoni lo ha incontrato per noi.
6: Agli occhi miti, il fisico da adolescente, a 19 anni, e uno sguardo da ragazzino. Uno sguardo che però di tanto in tanto muta, quando Andrei Ponomar quegli occhi miti li abbassa e ti racconta di cose che non hanno nulla a che vedere col suo mestiere, il ciclista, il suo palmarès, è campione nazionale, o le sue prospettive al Giro d'Italia. Perché Andrei Ponomar è di Cherniv, Ucraina. La maglia che indossa porta dunque la bandiera gialla e celeste del suo paese e corre la sua seconda corsa rosa con un peso sul cuore che per molti sarebbe difficile da esprimere a parole. Ma lui ci riesce, con semplicità, forse anche perché raccontartelo, condividerlo, lo fa stare meglio.
7: Primo mese quando è iniziato questo casino, guerra in Ucraina, per me è troppo duri i tempi. Io ho sempre pensato, anche un po' piangeva per quello che succedere.
6: Stava correndo in Galizia, Andrei, quando quel peso sul cuore è diventato troppo. Si è fermato, ha staccato, col pensiero alla sua famiglia, sotto le bombe, finché...
7: Chiamato mamma e sorella per entrare in Italia, io aiutare loro. Loro già abbastanza a posto, già abito in Italia con me.
6: Un sollievo che attenua ma non cancella il dolore.
7: sono contento, ma io so che tanta gente in Ucraina non ha avuto anche questa opportunità per uscire. Tanta gente che è fermi in Ucraina con tutta la guerra e vivono. E questo anche il mio cuore è male per quello.
6: Anche perché se mamma e sorella sono ora con lui che vive a Bassano del Grappa, il papà è ancora in Ucraina, è un soldato, è al fronte.
7: Lui non può entrare perché la situazione è così e lui in Donbass fare in frontiera dove guerra, è così.
6: Quanto ti ha aiutato essere un corridore, essere uno sportivo, magari anche a staccare senza pensare di continuo a quello che succede nel tuo paese?
7: No, questo che succede è sempre in testa. Io inizio a dormire con questi pensieri in testa, capito? E questo è troppo duro anche per abitare. Tu pensi che tu e tutti i gente che conosceva quando ero piccolo ha avuto questi problemi, preoccupato per quello.
6: Ed è il suo direttore sportivo, Gianni Savio, patron della Drone Hopper, Androni Giocattoli, la sua squadra, a fargli da papà aggiunto, assieme ai compagni.
7: Sempre mi ha chiamato, sempre detto come stai, posso aiutarti, cosa può fare per tu, sei più tranquillo, cosa posso fare per te, soprattutto questo. Ragazzi, anche loro capivano che succede, anche dettomi morale su e aiutarmi un po', per non pensare tutto il tempo che io ho stato in gara anche.
1: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione, Stefano Velli alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesca Giannini, rientrati a Fiumicino i primi attivisti italiani della flottiglia, il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Umiliati, picchiati, trattati come criminali, denunciate anche violenze sessuali, hanno raccontato. La Farnesina annuncia che anche gli altri attivisti ancora in Israele sono pronti a partire. Il ministro Tajani ha chiesto sanzioni europee per Ben-Gvir. Giorgia Meloni e Anni Scemi, terza visita della Premier dopo la frana del 25 gennaio scorso. Domani nel Consiglio dei Ministri in programma, ha annunciato la Premier, approveremo due programmi da 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di casa nell'area interessata dalla frana. L'inchiesta della Procura di Milano sui presunti accessi abusivi ai computer dei magistrati in servizio ad Alessandria e Torino. Tre i tecnici incaricati della manutenzione dei PC che risultano indagati. Il Ministero della Giustizia ha annunciato la dismissione della piattaforma informatica al centro dell'inchiesta. La Commissione europea, in seguito alla crisi in Iran, rivede al ribasso le stime di crescita dell'anno in corso per l'eurozona a più 0,9%. Per l'Italia previsto un più 0,5%, mentre il rapporto deficit-PIL scenderà sotto il 3%. Nel 2026 l'inflazione, spinta dai prezzi dell'energia, nel nostro paese sarà al 3,2%. E se in Italia l'occupazione sta migliorando, l'Istat evidenzia che i salari non crescono al pari dell'inflazione. Dal 2019 hanno perso l'8,6% del potere d'acquisto. Nel 2025 la crescita ha tenuto, ma le tensioni geopolitiche mettono a rischio il PIL di quest'anno. E in chiusura, il ministro della Cultura Giuli in visita alla Biennale di Venezia dopo le polemiche delle scorse settimane per la partecipazione della Russia alla rassegna. Giuli è stato accolto dal presidente della fondazione Pietrangelo Buttafuoco, che lo ha poi accompagnato nella visita alla Padiglione Italia. È tutto per ora, prossimo GR1 alle 15.
4: Questo è un la e questa è la nota del giorno dopo. Dal lunedì al venerdì, dopo il GR della mezzanotte, la musica, le canzoni e i concerti che verranno. E dal mercoledì al venerdì, dalle 23.30, l'anteprima, con gli artisti che ci racconteranno dal vivo la giornata che è appena finita. Come sempre, su Radio 1 e Rai Play Sound e come sempre, con la voce e tutto il resto di John Vignola. Should I stay or should I
5: go? C'è un camper in viaggio per l'Italia.
6: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
6: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: Il caffè di Radio 1 Sport.
9: .14:04, ci siamo, buon caffè, Rai, Radio 1 Sport, un cordiale saluto da Giorgio Germanò,
10: Emanuele Granelli
11: e Gabriele Brocani
9: e naturalmente i nostri colleghi che ci assistono per questo caffè, per questa trasmissione che vi terrà compagnia fino alle 16:30, minuto più, minuto meno, il regista Danilo Gionta, Adriano Lippi, il collega al coordinamento della parte tecnica, ovviamente fra poco vi porteremo sulle strade del Giro d'Italia nella bella assolata Liguria e la 12ª tappa si va da Imperia a Novi Ligure. Gabriele Brocani, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio Giorgio.
9: Divertito ieri in Europa League.
11: Beh, sì, so, diciamo,
9: un po' senza storia, no, però era
0: anche il principe William si è divertito. Ah,
10: vedere il Villa che torna insomma a trionfare dopo tanti anni è sempre comunque un'emozione, perché alla fine possiamo dire che è una squadra che è sempre stata tra quelle che nel campionato inglese ha sempre avuto quel fascino anche un po' regale, se vogliamo, no? Un po' nobile tra le squadre
9: nobili. Festa per tutta la notte. Emanuele Granelli, qual è il segreto di Emery, insomma, questo signore del giovedì, è stato soprannominato così,
0: il re del giovedì? Beh, qualcuno dice che il segreto sta nella parola Villa, perché in tutte le squadre in cui ha vinto c'è la parola Villa, il Sevilla, il Villarreal e adesso l'Aston Villa. Siamo a quota 5 per Unai Emery.
10: Quindi
0: veramente
10: il Villa all'interno ha possesso

0: sapremo alla fine tra poche settimane.
1: In ogni caso, bravi tutti e bravo anche il Friburgo che è arrivato a questa serata. Coronando un cammino che era un po' quasi una favola romantica.
0: Assolutamente,
1: no? Questa squadra fuori dall'Europa che arriva alla finale di Istanbul. Gabriele, noi invece sulle strade del Giro arriviamo in musica, vero?
2: Sì, ci arriviamo subito con una canzone che ci ricorda praticamente le notti diciamo insonni di tanti italiani che in quel periodo ballavano a ritmo di The Rhythm Is Magic di Marie Claire Dubaldo. Thank you.

0: Marie Claire Dubaldo con The Rhythm is Magic, brano poi reso famoso anche per essere stato colonna sonora di un film che in quel periodo era diventato virale. E siamo alle 14.10, immagino che stiamo per andare in Liguria, ragazzi.
1: È
0: vero?
1: Tempo di pedalare. Bella, allora, linea, microfono e compagnia, i nostri belli nostri colleghi Manuel Codignoni, Cristiano Piccinelli, poi collegati anche Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti. Ragazzi, grazie per il lavoro che state facendo da quelle strade, alcune piacevoli come quella di oggi, alcune impervie e faticose, quasi una sotto la neve, ricordo, insomma, più in centro Italia. A voi, ragazzi.
2: Eh sì, siamo passati ovviamente dal freddo polare praticamente del Blockhaus in Abruzzo a temperature decisamente più gradevoli, partendo dalla riviera

0: Era Ligure da Imperia, abbiamo fatto l'autostrada noi, non la strada del percorso, è stato anche quello un percorso un po' accidentato a causa l'enormità di cantieri che caratterizzano il passaggio per arrivare a Novi Ligure, dove arriverà quest'oggi la tappa che ha già preso il via con un tentativo di fuga. Ci sono lì davanti Jens dell'Alpecin, Tarozzi della Bardiani, poi Van der Lee dell'Education Post, Lopez della Movistar, Baez del team Polti, sono questi i protagonisti di una fuga che però al momento ha 1:10 soltanto dal gruppo Maglia Rosa. Manuel,
1: gruppo Maglia Rosa che controlla in questo momento. Davanti ci sono gli uomini di due formazioni principalmente, la Unibet Rosso Rockets, che è la squadra di Dylan Groenewegen, e della Sudal Quick Step, che è invece la compagine di Paul Magnier, la maglia ciclamino, la maillot cyclamen, visto che stiamo parlando di un corridore francese, che controllano la fuga, la tengono diciamo ben monitorata a distanza per non fare prendere troppo spazio, segno che questi due uomini stanno bene, che vogliono cercare insomma di ottenere un altro successo parziale. Subito in terza ruota, alle spalle di questi due uomini, c'è il blocco della Visma Lisa Bike, la squadra di Jonas Vingegaard, con lo stesso capitano danese repescatore lì nelle prime posizioni. Questo perché la strada non è particolarmente ampia, diciamo, né altimetricamente né planimetricamente ci sono grandi difficoltà, ma probabilmente preferisce stare là davanti per andare ad evitare qualsiasi tipo di problema mentre si attraversano queste sinuosissime strade tra boschi, campi coltivati, dove si vedono anche insomma contadini lavorare anche in questi campi, di impegnarli nelle operazioni diciamo di cura della terra, dos los ramatos, come diceva il film che citavate voi quando diciamo si parlava della canzone che avete mandato. Questo per dirvi che l'atmosfera in questo momento è abbastanza più rilassata rispetto a un inizio comunque di corsa molto molto molto veloce, dove ci sono stati tanti tentativi di andare in fuga. Alla fine sono partiti questi cinque, ma l'inizio è stato veramente per corsa a velocità folle. Cristiano,
0: oggi è una tappa insomma che si presta a due letture: se la fuga riuscirà o meno ad andare in porto vedremo, ma altrimenti sarà volata, Giovanni Visconti?
2: Io dico che quasi certamente sarà volata, la voglio buttare lì, perché tra l'altro tra gli uomini in fuga non vedo dei grandi passisti in grado di poter mantenere un vantaggio esiguo, perché non lasceranno mai più di 1,5-2 minuti il gruppo ai fuggitivi, e ci sono 50 chilometri abbastanza semplici per andare all'arrivo dall'ultimo GPM, quindi credo che sia tutto sotto controllo da parte del gruppo e delle squadre dei velocisti.
0: Intanto non sono partiti quest'oggi Bats della Pinarello e Van Etvelt della Lotto Intermarché, che è stata davvero falcidiata dalla sfortuna, perché insomma tra cadute e problemi, soprattutto alla partenza causati da un virus intestinale, sono ridotti davvero ai minimi termini quelli della Lotto. Van Etvelt, che è stato anche protagonista della classifica generale per quanto riguarda i primi 10 giorni, con 132 chilometri ancora da percorrere per arrivare in Piemonte a Novi Ligure, 1:11 il vantaggio dei battistrada rispetto al gruppo della Maglia Rosa, che lo ricordiamo è sempre sulle spalle del portoghese Afonso Eulalio. A voi.
3: Grazie Cristiano, grazie Manuel. E allora, in una tappa appena iniziata, speriamo sia equilibrata e divertente, ci racconterete. Gabriele.
4: La musica riparte dal primo successo di Tiziano Ferro, che realizzò proprio all'inizio degli anni 2000, e lo ripropone oggi in una versione inedita insieme a Lazza, e si chiama Perdono.

0: Edizione 2026 insieme all'Alza di Tiziano Ferro alle 14.17 all'interno della nostra puntata di oggi dei caffè di Radio 1 Sport.
1: Affacciamoci a Parigi, le qualificazioni per il Roland Garros, dicevamo, di Cina in campo contro il canadese Galerno, break iniziale in favore del giovane siciliano che però adesso soffre a tenere il servizio, conduce 3-2, prende adesso, conquista adesso il punto del vantaggio perché si era arrivati ai 40 nel quinto game del primo set. Cina al servizio, conduce 3-2 e ha la palla per portarsi sul 4-2. Emanuele Granelli, ieri non solo Europa League, c'è stato un derby sudista incandescente, poi ci sono state insomma anche delle intemperanze,
2: incandescente anche in tribuna.
1: Hanno avuto la meglio i calabresi del Catanzaro che sfideranno il Monza adesso per un posto in Serie A. D'altra parte era difficile dopo il 3-0 maturato, mi sembra di ricordare, addirittura in un tempo nell'andata a Catanzaro, e lo stesso gol flash per il Palermo al primo secondo minuto della sfida del Renzo Barbera, ma non è bastato.
2: Non è bastato. Comunque poi nel finale di partita il pubblico del Barbera ha ringraziato tutta la squadra per la stagione, che ci si poteva aspettare qualcosa di più sicuramente dalla squadra di Inzaghi. Forse nella griglia di partenza iniziale, proprio in avvio di campionato, Venezia e Palermo, sia per rosa, ampiezza di rosa, qualità della rosa stessa, che per allenatori, grandi specialisti nelle promozioni della Serie B, ovvero Giovanni Stroppa e Pippo Inzaghi, ci si aspettava che fossero loro due a salire direttamente. Invece il Palermo ha avuto qualche alto e basso durante la stagione regolare e poi è incappata in una partita molto sfortunata nell'andata a Catanzaro. Ieri, nonostante sia arrivato questo gol flash di Poyampalo, non è riuscita poi nella rimonta. Sarebbe bastato appena un altro gol perché il Palermo era piazzato meglio del Catanzaro in stagione regolare. Festeggia però la squadra giallorossa calabrese con Alberto Aquilani, che adesso si giocherà la finale playoff contro il Monza, andata in Calabria in casa domenica sera, il ritorno poi venerdì. Ascoltiamo le parole proprio del tecnico del Catanzaro, Alberto Aquilani.
3: È stata una partita di sofferenza e questo mi rende ancora più orgoglioso, perché a volte si parlava anche tra di noi che forse poteva mancare quella bruttezza che nel calcio in determinati momenti deve essere fondamentale, quella bruttezza per modo di dire, quella capire che bisogna difendersi o capire che bisogna usare meno il fioretto. E quindi io credo che oggi noi abbiamo fatto un'impresa, perché avevamo di fronte una squadra fortissima, squadra che a me impressiona per il livello di qualità e di forza che ha in questa categoria. Sapevamo che per passare il turno appunto bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno. Il sogno continua, siamo molto contenti perché vi ripeto, oggi è stato qualcosa di straordinario e quindi dobbiamo essere molto bravi adesso a cercare di resettare, di recuperare, perché il sogno ancora non è completato. Sappiamo che abbiamo un popolo intero dietro di noi che vogliamo regalargli qualcosa di storico, sappiamo anche che abbiamo un'altra corazzata davanti, perché il Monza è un'altra corazzata, e quindi è come se stiamo scalando una montagna, siamo arrivati quasi alla cima, ma ci manca ancora un pezzettino.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Proprio dai microfoni di Rai Radio 1 Sport qualche stagione fa abbiamo salutato l'altra promozione del Catanzaro, esatto, quella dalla C alla B. Ricorderai, è vero, Emanuele Granelli?
2: Come no?
1: Non c'era Aquilani, no. C'è questa volta, e allora questo non tutti credevano in Aquilani, no? Noi lo ricordiamo centrocampista della Roma, esperienza all'estero, ha giocato qualche partita nella nostra nazionale. Poche parole, sempre misurato, esatto. E alla fine insomma ha dimostrato che anche in panchina ci sa fare.
2: Sì, nonostante sia comunque alla sua seconda esperienza importante in una piazza comunque di Serie B, l'anno scorso al Pisa, quest'anno al Catanzaro, aveva avuto poi vissuto diversi anni poi alle prese soprattutto con squadre giovanili, ad esempio con la Fiorentina, ma appena andato via da Firenze poi hanno avuto subito il rammarico e il rimpianto di esserselo fatto scappare, perché già si vedeva comunque che aveva delle qualità nella guida tecnica. Sì, particolarmente schivo, forse un romano un po' anomalo, era un giocatore di grandissima qualità, forse un po' sfortunato dal punto di vista fisico, un po' fragile, ma comunque ha fatto parte di quel terzetto romano con Totti e De Rossi, ha avuto anche la possibilità di fare un'esperienza all'estero in Premier League con il Liverpool, e adesso pian piano si sta facendo valere anche con il Catanzaro in Serie B. Adesso veramente può vivere questo sogno, e sentendolo parlare, come se ascoltando le parole di ieri di Ignazio Abate uscito con la Juve Stabia, questi giovani allenatori alle prime esperienze, ma parlano già da veterani. Aquilani che dice: c'è bisogno in questo caso anche di partite brutte, sporche, per riuscire ad arrivare all'obiettivo, cosa che ha fatto anche ieri il Catanzaro, è riuscito a soffrire, a portare il risultato dalla propria parte, e adesso si gioca questa doppia sfida contro il Monza, in cui anche in questo caso, come contro il Palermo, dovrà vincere necessariamente.
1: E a proposito di Palermo, intanto, diciamo, come piccola consolazione momentanea, temporanea, Cinà, che palermitano, certo, ha vinto quel soffertissimo, infinito game contro Galernò, adesso conduce 4-2, ha tenuto il break, il canadese è al servizio, 40-0 in suo favore. Forza Federico, prova a difendere questo break e portare a casa il primo set, perché insomma Parigi è un grande teatro,
2: e a riscattare più magari anche la sconfitta dell'altro palermitano, sì. Marco Cecchinato, battuto però nel derby da Andrea Pellegrino, che sta vivendo un momento straordinario dopo
1: che
2: gli
1: poi
2: ottavi.
1: Insomma Parigi
2: ha fatto la storia con la semifinale del 2018.
1: Allora, dicevamo invece la Palermo del calcio, e allora Pippo Inzaghi, specialista in promozione, anche lui ovviamente è ancora più di Aquilani abituato da giocatore, certo, ai grandissimi palcoscenici, è stato uno degli attaccanti più forti del calcio italiano di tutti i tempi. Inzaghi, per lui parlano i gol, parlano i trofei, la bacheca, tutto. E lo scorso anno, dopo aver conquistato la Serie A con il Pisa, sorprese un po' tutti, lasciò ad un altro attaccante della nazionale,
2: esatto,
1: Alberto
2: Gilardino.
1: Poi insomma il Pisa non ha fatto una grande stagione, ma non era facile affacciarsi, no, in Serie A e,
2: dopo tanti anni, poi
1: ed è andato a Palermo per sposare un progetto probabilmente a lungo termine, che però insomma quest'anno così ha scricchiolato un
2: pochino. Sì, un po' di delusione rimane senza ombra di dubbio. Ricordiamo che il Palermo fa parte anche della più ampia galassia del Manchester City, quindi ha alle spalle anche una proprietà piuttosto sostanziosa e importante. Aveva fatto anche un mercato di alto livello con alcuni giocatori anche da Serie A come Bani in difesa, lo stesso poi Ampalo, che è stato poi capocannoniere, che ieri aveva sbloccato e ridato qualche speranza alla squadra rosanero, però ha vissuto sulle montagne russe quest'anno, ha avuto poi sì un momento di continuità durante la stagione regolare, ma non è mai riuscita ad avere quel rendimento che ad esempio ha avuto il Venezia, anche lo stesso poi Frosinone. Poi i playoff sono sempre una ruota, un po' un ternallotto, non c'è margine d'errore, e il Palermo invece ha steccato malamente la partita d'andata contro il Catanzaro. Ieri ci ha provato in tutti i modi, e ieri c'è stato poi alla fine anche il ringraziamento del pubblico rosanero della Barbera, e Pippo Inzaghi nel post partita è partito proprio da questo. Filippo Inzaghi:
5: abbiamo fatto una grande partita, quello che è successo alla fine è qualcosa che mi porterò sempre nel cuore, qualcosa veramente da stadio inglese. Questa gente ci ha dato tantissimo, mi dispiace non avergli regalato la finale, regalato il sogno, però io penso che insomma oggi bisogna chiudere un cerchio. È stata un'annata lunga, insomma abbiamo fatto 72 punti, insomma di solito è un risultato che ti porta in Serie A, non è bastato. Abbiamo sbagliato un'andata dei playoff, però abbiamo fatto un ritorno fantastico, direi avremmo meritato di andare avanti, però complimenti al Catanzaro, complimenti a chi ce l'ha fatta. Noi però un altro anno ripartiremo ancora più forte, perché penso che sia io che i giocatori abbiamo un grande debito verso questi tifosi, verso questa società che non ci ha fatto mancare niente, e lo stadio oggi è qualcosa veramente che mi porterò sempre nel cuore. La squadra è stata, insomma, gli avevo chiesto due cose prima della partita: una, di poter sperare di fare una cosa epica, e secondo, se non ce l'avessimo fatta, di uscire orgogliosi di aver dato tutto per questa maglia e per questa gente. Penso che l'hanno fatto.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: E insomma, dalle parole di Pippo Inzaghi vuol dire che si lega ancora al Palermo, il contratto c'è, naturalmente insomma riproveranno il rosanero alla scalata verso la Serie A l'anno prossimo, ovviamente sfruttando i gol di Poyan Palo, anche se ci sono delle sirene di mercato. Era conosciuto al Venezia come il centravanti dalla birretta, perché
2: esatto,
1: dopo
2: appena
1: il gol
2: esultava, si andava a scolare una bella birra.
1: È pronto per la Serie A Poyan
2: Palo? Sì, per ritornare in Serie A senza ombra di dubbio, ma già aveva fatto comunque i suoi gol nel Venezia di Eusebio Di Francesco. Poi si interruppe anche un po' bruscamente quella esperienza nel mese di gennaio, andò immediatamente anche al Palermo e fu uno dei motivi per cui il Venezia poi alla fine non riuscì a salvarsi, però credo che assolutamente abbia tutte le qualità per potersi confermare comunque in parte anche in Serie A.
1: E allora Gabriele Brocani, fra poco di nuovo lì, di nuovo in Liguria, di nuovo sulle strade del Giro.
0: Ci torniamo tra pochissimo con una canzone che tra l'altro ci accompagnerà, un brano che arriva direttamente dalla Germania. L'artista in questione si chiama Kamrad, l'abbiamo già conosciuto con il suo precedente successo, questa anche sta scalando le classifiche già da diverse settimane. Ce l'ascoltiamo, Hug Yourself, subito dopo le strade del Giro e poi torniamo.

0: dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
1: Sulle strade del Giro.
2: Bentrovati da Nove Ligure, Piemonte, dove arriverà quest'oggi la 12ª tappa del Giro d'Italia, partenza da Imperia, dalla Liguria, con ancora l'attraversamento lungo la Riviera. Siamo a Borghetto Santo Spirito in questo momento per quanto riguarda i battistrada, che sono Jens, Tarozzi, Vanderlei, Lopez e Baez, quando mancano 119 km, 900 metri al traguardo finale, 1 minuto e 13 di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa. Manuel.
3: Si parlano tra di loro i 5 coraggiosi in avascoperta. In questo momento c'è Juan Pedro López Perez, Juanpe López, che ha indossato anche la maglia rosa al Giro d'Italia di qualche anno fa, che sta parlando abbastanza animatamente con Yanni Vanderlei. Sanno che sarà molto difficile per loro riuscire ad arrivare avanti, perché quella di quest'oggi è una tappa attenzionata dalle squadre dei velocisti, che infatti in gruppo controllano e non fanno allontanare la fuga, e anche perché tutto sommato non ci sono dei corridori che vanno fortissimo in pianura in questa avascoperta. Ci sono anzi corridori che tendenzialmente vanno meglio in salita. Ad ogni modo, al momento l'accordo c'è, anche se il gruppo, come detto, controlla. Cristiano.
2: Con il primo vero caldo, perché ieri insomma ancora una giornata abbastanza mite da questo punto di vista, oggi si superano i 25 gradi. Pagato le conseguenze ieri del primo caldo, Blikra, il velocista della 1X, che è arrivato fuori tempo massimo di circa un minuto e mezzo, quindi non è partito quest'oggi, alla pari di Van Etvelt e Bax. Problema caldo che insomma ritieni possibile quest'oggi per il gruppo, Giovanni Visconti?
4: Il problema caldo esiste, Blikra ne ha pagato le conseguenze. Oggi forse ancora più caldo, però tappa decisamente più tranquilla. Il gruppo ha deciso di lasciare andare via la fuga giusta, 5 uomini non preoccupano, li stanno tenendo lì. In questo momento strano, ma si può capire il fatto di non vedere la Lidl Trek davanti tirare insieme alle altre squadre. Probabilmente sta cercando la Lidl Trek di innervosire un po' le altre squadre, visto che il nervosismo è all'interno della propria squadra per adesso. E quindi l'unica cosa da segnalare in questo momento, secondo me, è proprio l'assenza di uomini lì a tirare.
2: Sarà volata e dunque ci sarà l'impegno da parte della squadra di Milan, Ghiro?
5: Beh, deve, è obbligata a farlo, perché Milan è venuto qua per vincere una tappa, puntava subito alla prima e non l'ha portata a casa. Bisogna anche dire che questo percorso, proprio in una parte dal chilometro 95 al chilometro 107, proprio anzi chilometro 123, proprio banale non è, perché lì ci sarà da scalare 2100 metri di dislivello, quindi è vero, potrebbe essere volata, ma tutto può succedere.
2: Assolutamente, 5 davanti, 1.14 di vantaggio a 118 km dalla fine. Linea Un Giorno da Pecora, ci risentiamo alle 15.05.
1: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

0: Rieccoci, rieccoci in studio per il caffè di Rai. Radio 1 Sport soffre ancora Cina a Parigi, il match di qualificazioni contro Galerno. Naturalmente seguiremo, se non punto a punto, ma vi aggiorneremo sull'esito di questa partita. Siamo ancora al primo set, il giovane siciliano conduce 5-4, ha concesso adesso una palla break al canadese 30-40. Speriamo che Federico riesca a tenere il servizio. Adesso però parliamo di un grande personaggio e abbiamo il piacere di mettervi in contatto con una, insomma, collega artista in un qualche modo. Ci fa molto piacere che con noi sia questo pomeriggio al caffè Anita Madaluni. Grazie Anita, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, ma l'audio è terrificante.
0: Prima lo miglioreremo.
1: Lo sentivo benissimo, adesso davvero non si sente.
2: Adesso ottimizzeremo tutto l'audio, Anita.
0: Lavoriamo per questo. Ti saluta Gabriele Brocani, Anita.
1: Scusate, non si sente nulla.
0: E allora ti richiamiamo, proviamo a richiamarti e intanto vi aggiorniamo sul Roland Garros.
2: Che sta continuando comunque a dare buone speranze ai nostri italiani in qualificazione, no?
0: È stato controbreccato però Federico Cinalo, avevamo detto che questo Galerno, questo canadese esperto un po' su tutte le superfici, è un osso duro, 194 del mondo, però sta facendo un buon cammino alle qualificazioni di Parigi, ha eliminato anche avversari importanti. Federico Cinalo, con la sua freschezza, col suo modo anche sbarazzino, irriverente di giocare, può però metterlo in difficoltà. E allora 5-5 adesso nel primo set, continueremo a seguire questo match e a breve però ci ricollegheremo con Anita Madaluni per ci siamo, ci dicono. Allora Anita, ci riproviamo, ancora benvenuta, ancora ben trovata.
1: Grazie a voi.
2: Ora ci sentiamo finalmente. Ciao Anita, Gabriele, come stai?
0: Gabriele Brocani ti saluta, Anita.
1: Ma Gabriele Brocani. Ciao Gabriele.
2: Ciao Anita.
1: Ti ritrovo.
2: Anita ovviamente ci unisce non solo l'appartenenza geografica, ma anche insomma un percorso anche di radio fatto in tanti anni. Adesso ovviamente Anita, essendo proprio la portavoce di questo emblema dello sport non solo nazionale ma internazionale, sempre con grande piacere, in eventi sempre molto molto toccanti e commoventi.
0: D'altra parte collega,
1: ma poi Gabriele, tra l'altro ora apro una parentesi, non so quanti minuti abbiamo ma sarò velocissima, è già la seconda volta che mi fai questa carambata, è una sorpresa. Qualche anno fa non so, era sempre su Rai, quindi si può dire, se non sbaglio fu una zona Cesarini,
2: esatto.
1: Con un collegamento volante organizzato così e ci ritrovammo insieme, quindi questa è la seconda volta che mi sorprendi.
0: Anita, si può dire tutto, si può dire ovviamente
1: no,
0: quando si tratta di testate radiofoniche, vero Gabriele?
2: Certo,
0: si può dire tutto, non c'è mai problema di sbagliare, perché in fondo parliamo di arte, parliamo di musica, parliamo di letteratura e in questo caso parliamo di un artista del ring, un gentleman assoluto. Nino Benvenuti, a un anno dalla sua scomparsa. Nino, a cui io sono legatissimo perché è stato mio collega Rai International per tanti anni, abbiamo condiviso insomma tante giornate di lavoro. Lui è stato il volto della Rai negli altri quattro continenti, perché a Rai International la giostra dei gol, insomma, quando veniva il suo momento era sempre bellissimo. Gli italiani che per varie ragioni, per più generazioni, erano fuori dall'Italia si sono riconosciuti, si sono rilegati alla penisola grazie al volto e all'umanità, alle parole di Nino.
1: Poi tra l'altro la incredibile particolarità di quest'uomo, che ci terrei a considerare artista, visto che hai appena accennato a varie discipline, la musica e arti di vario tipo, perché Nino non è stato soltanto il grande campione, leggenda che tutto il pianeta e il globo terracchio conosce, ma è stato molto altro, insomma, attore, vigile del fuoco, testimonial per varie istituzioni, ma adesso non stiamo qui, diciamo, a raccontare tutto il palmarès. Ma la cosa interessante di Nino è proprio che diciamo, avendo questa sua versatilità, non soltanto rimane nel cuore dello sport, ma nel cuore degli italiani, pur essendo stato, anzi parliamo nel presente, un esule. Ed è singolare, un esempio meraviglioso che secondo me sarebbe da imitare, il fatto che, tu hai giustamente detto, questo suo abito da italiano puro sangue, nel quale tutti gli italiani si sono sentiti rappresentati, che invece era un esule. Isolatista. Nino non è mai salito sul ring da esule, ma sempre e soltanto da italiano, sempre, per tutta la vita. E tant'è che ciò che è accaduto ieri e che provoca brividi, credo un po' in tutti, è che a un anno esatto dalla sua scomparsa, finalmente il desiderio, il più grande desiderio di Nino, un sogno veramente a occhi aperti, di cui ha parlato ogni volta che ne ha avuto l'opportunità, si è avverato, che era quello di tornare a Isola nel momento in cui la sua anima avesse lasciato il corpo. Era un sogno di Nino, lo diceva spesso: quando sarà? E io mi arrabbiavo, perché sì, commentavo, insomma, non è questo il momento di parlare, di no, quando sarà il mio momento vorrò tornare a Isola, e il desiderio più grande è che le mie ceneri vengano sparse da Soscoglio.
2: È il tuffo che lui faceva da bambino, no?
1: Bravo Gabriele, il tuffo che lui faceva da bambino con i suoi compagni, e per imparare a nuotare, mi raccontava, poi è stato riportato in diversi libri di Nino, racconti, interviste, insomma, quando avevamo l'occasione, e lui aveva l'occasione, ne parlava. Ma è stato per me molto emozionante, perché mi ha dato anche la possibilità di fissare quest'immagine, cioè un Nino bambino che si tuffa per imparare a nuotare e le cui ceneri dallo stesso scoglio invece iniziano a volare da ieri.
2: Che bello.
0: Anita, facciamolo un passo indietro per la curiosità dei nostri radioascoltatori e anche nostra. Qual è stato il tuo primo incontro con Nino, la prima volta che vi siete visti, e poi com'è nata l'idea di questa, insomma, collaborazione che ha abbracciato più campi?
2: E
0: perché
2: poi
0: tu non sei stata solo una
2: certo,
0: portavoce,
2: no.
0: Se lo hai affiancato anche in vari progetti abbastanza importanti.
2: E raccontaci anche, insomma, il suo carattere, che non era sempre facilissimo, giusto?
1: Allora, guarda Gabriele, ti dirò che Nino, un po' come Pietro Mennea, nostro grandissimo amico e il quale altrettanto ci manca e da più tempo, dava l'impressione, più da giovane, cioè da sottolineare, di essere insomma non tanto scontroso quanto
2: ma comunque era un carattere, diciamo, abbastanza, una personalità un po'
1: forte. Sì, allora Pietro dava l'impressione di essere scontroso, Nino di essere forse superbo, cosa che invece non era. Era forse, questo sì, avendolo poi conosciuto molto bene per quasi 20 anni, consapevole di non solo di ciò che fosse e di chi fosse realmente, ma della passione quasi coriacea e da non poter mettere in discussione, che aveva per questo sport, tra l'altro passione ereditata dal papà Fernando, e con una fede altrettanto di sostegno in tutta la sua vita, era ben conscio di ciò che voleva, però nello stesso tempo era rispettoso dei rapporti umani e delle relazioni. Il nostro primo incontro è proprio, tra l'altro, il sostantivo rimanda anche al ring. Il nostro non fu, non fu sul ring, fu in occasione di un incontro, raduno degli alpini. E devo anche ricordare, in memoria di una donna straordinaria, che forse fu anticipato da un mio lungo dialogo con Nadine, che era sua moglie. E quindi c'è stato un po' un colpo di fulmine con lei, e poi di conseguenza con Nino, perché mi apparve chiaro che quest'uomo conosciuto, che non aveva bisogno di essere ancora presentato per quello che era, perché chiunque oramai aveva avuto modo di avvicinare le sue gesta, ma che serbasse molto altro. E, venendo io da tanti mondi, essendo stata attraversata da tanti mondi, non solo quello della radio, della televisione, della scrittura, dell'arte, della musica, intercettai in Nino moltissimi incroci ai quali fermarci per riprendere e proseguire il nostro cammino insieme. E infatti mi diede modo, diciamo che suggerì nella mia creatività anche tantissimi momenti, oltre all'aver portato Emil Griffith in Italia poi nel 2010, ma anche essere stato testimonial della FAO per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione, poi sempre nell'anno successivo a Griffith in Italia, Uomo dell'anno a New York, con un riconoscimento tributatogli dall'Associazione Italiani in America. Nino, in una frase che un giorno mi scappò e diventò un po' un climb, è questa: dove lo metti sta bene, e nel senso che capì la grande, enorme versatilità e disponibilità di Nino. Però devo anche dire che insieme a Nadì, la moglie, lo abbiamo molto protetto, molto tutelato anche da presenze magari stancanti o semplicemente così volte a sfruttare in qualche modo, no? la sua visibilità o la sua fama. Sì. Ecco, abbiamo cercato di costruire insieme solo il bello e il buono. Poi senza Santini, nel senso, aveva un caratterino, era molto generoso, è molto generoso. Il ricordo di Nino è di un uomo sempre disponibile, che quando ti dava la mano si presentava.
0: Sì. Chiunque Anita,
1: lo
0: sì.
1: avvicinasse per un selfie, un autografo, lui allungava la sua mano enorme, perché aveva delle mani gigantesche, la sinistra più grande della destra, e diceva: piacere Nino, benvenuti. Ecco, questo era Nino.
0: Un gentleman vero, un gentiluomo sul ring, fuori dal ring, perché abbiamo detto artista, abbiamo detto carattere particolare, però sempre ben disposto con tutti, anche con le persone più umili, anche con le persone insomma di passaggio. Lui aveva sempre il sorriso, la disponibilità. Poi insomma è stato vostro lavoro anche proteggerlo da quanti insomma poi si avvicinano, come ci hai spiegato, ad un mito dello sport, anche in modo un po' così, un modo un po' invadente. Però va detto,
1: sì, ma
0: che...
1: Danilo non arrivava mai un no, neanche quando stavamo con la forchetta, cioè diciamo vicino a un boccone, un caffè che veniva bevuto regolarmente freddo, perché poi era nei momenti così topici di questo tipo, no? Al bar o in un ristorante, quando c'era incontri anche conviviali, cene, pranzi continuamente interrotti, ma sempre con una disponibilità quasi esasperante, sembrava incredibile, cioè tra un boccone e l'altro. Io credo chiunque avrebbe così, se non altro, manifestato, non dico fastidio, ma il desiderio di
2: privacy,
1: di un po' di riservatezza. Con lui non era possibile, soprattutto poi dopo che portammo Emil Griffith in Italia. Nino ebbe una così, si riaccese, non si spense mai assolutamente, ma si riaccese in particolar modo una fiamma di calore e di affetto nei suoi confronti. Spesso ci arrivavano urla dall'altra parte della strada: Nino, Nino, quella... Quindi era sempre è stata la sua una vita di relazioni mantenute con la massima disponibilità, davvero.
0: Non solo il grande Griffith, ma Nino è stato ovviamente rivale sul ring, rivale sempre leale, ma poi anche amico. C'era un feeling con i grandi personaggi della box, dei pesi medi dell'epoca, insomma personaggi particolari, no? Monzon, che poi ha avuto una vita travagliatissima, ma Zinghi, che è stato il suo avversario della prima era sportiva. Però tutti hanno voluto bene a Nino e soprattutto lui ha voluto bene a loro.
1: Tutti hanno voluto bene a Nino. Mi dai modo di ricordare che qualche anno fa Julieta Monzon, la nipote di Carlos, scrisse ci scrisse perché in famiglia, nonostante le due clamorose sconfitte che Nino subì e a causa delle quali abbandonò poi la sua oramai insomma completa, più che completa carriera, appendendo i guantoni al chiodo, ci scrisse perché desiderava conoscerlo. E il motivo era che in famiglia, ci raccontò, si parlava spesso di lui, nonostante i precedenti, anche perché Nino fu uno dei pochissimi a non abbandonare Monzon neanche dopo
0: la galera, insomma, quelle traversie giudiziarie,
1: esatto, sì. Che accadde, che occorse alla sua compagna, per la quale lui fu imputato, e lo andò a trovare in carcere chiedendogli cosa hai combinato.
0: Allora, Anita
1: raccontava che Carlos rispose: non lo so. Dunque fu amato anche da chi lo sconfisse. E Julieta venne a Roma e ci conoscemmo. Da allora mantenemmo un rapporto molto simpatico. Lei fu emozionatissima di incontrare Nino, portando la presenza di tutta la famiglia Monzon. Questo è incredibile.
2: Sono storie bellissime queste, Anita, che ovviamente tu continui, perché sei comunque testimone di questa parte della sua storia, che continui a divulgare sempre con veramente grande emozione. E immagino che comunque ci saranno nuove occasioni per poterne parlare. Noi siamo proprio ti ringraziamo per queste bellissime testimonianze che ancora una volta ci fanno capire la grandezza di questo artista. Possiamo considerarlo proprio così, l'abbiamo definito un grandissimo uomo, ma anche un grande artista. Grazie Anita Madaloni per essere stata con noi.
0: Grazie Anita, a presto, alla prossima.
2: E adesso noi invece andiamo sulle strade del Giro, ci arriviamo con questa canzone. Loro sono i Negramaro.

0: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
1: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
2: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click di troppo e ora so tutto.
3: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: Ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Umiliati, picchiati e trattati come criminali, denunciate anche violenze sessuali, quanto emerge dai racconti dei primi italiani della flottiglia rientrati a Fiumicino. La Farnesina intanto fa sapere che tutti gli attivisti, compresi i nostri connazionali, sono partiti da Israele, mentre il ministro Tajani ha chiesto sanzioni europee nei confronti dell'esponente del governo di Tel Aviv, Ben-Gvir. Giorgia Meloni a Niscemi, la terza visita della Premier dopo la frana del 25 gennaio scorso. La Presidente del Consiglio ha annunciato che nel Consiglio dei Ministri di domani verranno approvati due interventi da 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case nell'area interessata dalla frana. Ascoltiamo le sue parole.
4: Mi pare che rispetto a quello che abbiamo visto dopo il 1997, quando ci sono venuti 7 anni per fare un piano di messa in sicurezza in territorio e indennizi li stavamo dando ancora nel 2025, aver portato in Consiglio dei Ministri e portare in Consiglio dei Ministri in meno di 4 mesi tutto quello che tecnicamente e concretamente serve per rispondere ai cittadini sia un grande passo in avanti.
3: La crisi in Medio Oriente rallenta la crescita economica, lo sottolinea la Commissione europea che rivede al ribasso le sue previsioni. L'inviata a Bruxelles.
5: Come annunciato, l'Unione Europea taglia le previsioni di crescita economica rispetto alle stime d'autunno. In mezzo c'è stato lo shock energetico per la crisi in Medio Oriente, che già poche settimane dopo lo scoppio del conflitto ha fatto salire l'inflazione, ha detto il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis presentando i dati a Bruxelles. Il PIL dell'Unione scende all'1,1 nell'anno corrente rispetto a quanto stimato. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe toccare il 3,1 nel 2026. Se nel 2025 l'occupazione è cresciuta dello 0,5, quest'anno si prevede scenda allo 0,3%. La disoccupazione si attesta al 6%. I dati italiani sono in generale peggiori, l'economia cresce dello 0,5% nel 2026, l'inflazione del 3,2% quest'anno. Unica nota positiva è il deficit, che dovrebbe scendere sotto la fatidica soglia del 3%, è previsto al 2,9% nel 2026-2027, ma il debito salirà dal 138,5% al 139,2% del PIL, diventando il più alto dell'Europa e togliendo il triste primato alla Grecia. Da Bruxelles, Loredana Pianta per GR1.
3: Stellantis ha presentato negli Stati Uniti il piano strategico quinquennale, 60 miliardi di investimenti entro il 2030, 60 nuovi modelli e una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi. In Europa ha previsto un taglio produttivo di 800.000 unità. Abbiamo tutto per realizzare le nostre ambizioni, dice l'amministratore delegato Antonio Filosa. Piano ambizioso ma realistico, aggiunge il presidente John Elkann, titolo Stellantis in forte calo a Piazza Affari. Dal Festival di Trento arriva la fotografia dell'economia sommersa in Italia per combattere l'evasione fiscale, le frodi e il riciclaggio. La Guardia di Finanza affronta nuove sfide. L'inviato.
6: 217 miliardi a tanto ammonta l'economia sommersa in Italia, il 10% del PIL. Per contrastare il fenomeno serve un'azione congiunta di prevenzione e repressione, ha detto il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro al Festival dell'Economia di Trento. Positivo contro l'evasione l'effetto della fattura elettronica e del recente collegamento tra registratori di cassa e POS. Ma oggi la sfida arriva anche dalle piattaforme digitali, dove ci sono forme di economia sommersa legate anche a situazioni nuove, i servizi alloggiativi per esempio, il fenomeno degli influencer, per i quali all'inizio c'è stata una sacca quasi totale di evasione. Molto preoccupante poi è la crescita dei medici e dei chirurghi estetici abusivi, non soltanto per ragioni fiscali. Occhi puntati infine sul riciclaggio, che non è legato solo alla criminalità organizzata, ma riguarda anche fatture false, IBAN virtuali e criptovalute. Questa la stima riferita da De Gennaro.
7: Nel quinquennio 2018-2022 la dimensione del riciclaggio sia stata tra i 25 e i 35 miliardi di euro all'anno.
6: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
3: Stasera su Rai 1 va in onda il film Un futuro aprile, che racconta l'attentato mafioso contro il giudice Palermo che coinvolse una madre e due bambini.
8: Ma perché proprio a noi?
9: Non lo so, amore mio, non lo so.
0: Era il 2 aprile 1985, due auto, una dietro l'altra, viaggiano sulla strada che collega Pizzolungo a Trapani. In una c'è il giudice Carlo Palermo, nell'altra Barbara Asta, una giovane madre con i due figli gemelli di 7 anni. Le auto si affiancano per un attimo e proprio in quel momento l'autobomba parcheggiata sul lato della strada esplode. Il giudice viene ferito mentre Barbara e i suoi gemelli non sopravvivono. L'altra figlia, Margherita, 11 anni, si salva solo perché è a scuola. Per anni il padre lotta per avere giustizia, ma questa non arriva se non quando Margherita, ormai adulta, si costituisce parte civile in un nuovo processo che porta alla condanna dei mandanti. Solo allora decide di incontrare Carlo Palermo, sopravvissuto ma devastato dal senso di colpa. Il giudice è interpretato da Francesco Montanari.
8: Io ho lavorato su questo fantasma che come un demone arriva dentro il cuore di Carlo e lo fa sentire colpevole.
9: Ho mai pensato a quante coincidenze hanno fatto sì che le nostre vite si incrociassero.
10: Tutti i giorni. Dottore, lei colpa non ne ha.
0: Maurelia Carafa, GR1.
3: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
11: Sulle strade del Giro.
12: Siamo trovati da Novi Ligure, dove arriverà quest'oggi in un lungo rettilineo finale la tappa numero 12 del Giro d'Italia, tappa ancora incerta perché lì davanti sta succedendo un po' di tutto. Manuel Codignoni.
13: Allora, all'inizio erano in 6 là davanti, 6 a cui poi si è raggiunto un altro gruppetto decisamente molto numeroso, tanto che erano diventati una ventina in avascoperta. Dopodiché cos'è successo? L'accordo tra questi 20 corridori, che è sempre stato molto labile, soprattutto è durato molto poco perché sono rimasti assieme molto poco, si è rotto e allora si sono tutti quanti un po' sfarpagliati. Davanti a tutti c'è Jacobs, il corridore del team Groupama, a una cinquantina di

0: Cristiano.
1: 92 km, 800 metri ancora da percorrere, ma ancora si fa fatica a capire le intenzioni delle squadre presenti in questo giro per questa tappa, Giovanni Visconti.
2: Sì, e adesso è una fase tutta in divenire, perché il gruppo forse ha sbagliato a tenere la fuga troppo vicina sotto il minuto, e a quel punto altri attaccanti si sono fatti ingolosire. Stiamo per arrivare, mancano ormai meno di 20 km alla prima salita di giornata, e hanno provato, sono rientrati davanti, si è formato un gruppo di una ventina. A quel punto di nuovo poca collaborazione, un altro gruppo cerca di evadere in questo momento. Vedremo, perché le squadre dei velocisti hanno tutte degli uomini davanti, dobbiamo capire se tireranno o se sono lì per stoppare.
1: Anche perché insomma sono poche le squadre che finora hanno vinto, soltanto 5, Ghiro.
3: Sì, su 23, quindi vuol dire che 17 squadre qua in questo giro non hanno timbrato il cartellino, e infatti vediamo che tante stanno cercando di evadere affinché possano in qualche modo anche giocarsi una tappa in questa parte che è un po' complicata, perché ci sono circa 2000 metri di dislivello, quindi come diceva Giovanni Visconti è un po' difficile controllare, perché se vai troppo forte si rischia che qualche tuo velocista si possa anche staccare. Noi facciamo il nome di Jonathan Mila perché è il nostro corridore, è il principe di questa, di Giro d'Italia, però ce ne sono tanti altri.
1: Che a Manuel Codignoli, no Manuel, ti disse che l'obiettivo era addirittura la maglia rosa alla prima tappa.
0: L'obiettivo di Jonathan Milan era quello, non è riuscito ad ottenerlo, lo immaginiamo con il dente avvelenato, pronto a cercare di giocarsi le proprie carte in una tappa come questa, però giustamente, come diceva Ghirotto, l'equilibrio è molto sottile tra il fare un ritmo forte per tenere vicino la fuga, ma quello di rischiare di sfiancare il proprio velocista, mentre si susseguono in testa al gruppo scatti e controscatti, perché ai sei là davanti cercano di unirsi anche due elementi della Polti.
1: 91 km alla fine, situazione ancora molto fluida, ne parleremo tra poco alle 15.31, linea Roma.
4: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
6: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
7: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
8: Welcome to the European Southern Observatory.
7: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
6: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
9: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Il caffè di Radio 1 Sport.
11: Dice 10, ancora caffè, ancora Rai, Radio 1 Sport. Ci siamo affacciati sulle strade del Giro d'Italia e adesso invece ci affacciamo sulla terra rossa parigina, il Roland Garros, Galernaud contro Cina, Emanuele Granelli.
12: Allora, si è sciolto un pochino sul più bello nel primo set Federico Cina, perché era avanti di un break fino ad aver servito per il set, in quel caso poi ha subito il contro break e ha perso alla fine il primo parziale per 7-5, in questo momento 2-1 nel secondo set, con il palermitano che quindi dovrà rimontare contro il canadese, sempre molto spigoloso.
11: Speriamo che non
12: Galarno
11: sia lo stesso late point,
12: esatto,
11: del,
12: sì,
11: primo set dopo il break iniziale
12: modo.
11: Adesso Federico sta faticando a tenere il servizio, però conduce, ha strappato il servizio al canadese, però si va sempre ai vantaggi.
12: Si va sempre ai vantaggi, sì, molto equilibrata questa partita, speriamo possa avere uno svolgimento diverso questo secondo parziale. Chi è già arrivato invece nel tabellone principale? Andrea Pellegrino ha vinto il suo derby contro Marco Cecchinato, deve ancora scoprire un po' la sua collocazione nel tabellone, invece tutti gli altri italiani l'hanno scoperto, perché alle ore 14 sono stati svelati appunto i tabelloni. tabelloni sia nel femminile che nel maschile. Jannik Sinner, numero uno del mondo e del tabellone, esordirà contro un francese, ovvero la wild card Clément Tabour, numero 165 del mondo. Sinner ha una striscia di 28 vittorie consecutive contro

0: i tennisti transalpini, quindi inizierà così la strada verso l'unico tassello mancante in questo momento, lo slam parigino. Non sembra un tabellone particolarmente tosto per Sinner, potrebbe esserci l'andaluse, ecco, lo spagnolo al terzo turno che
1: tanto
0: si è messo
1: bene, ha fatto a Roma
0: tantissimo bene, anche a Madrid e anche a Barcellona si sta mettendo sicuramente in luce proprio in questo periodo sulla terra rossa. Possibile anche derby azzurro agli ottavi di finale per Sinner contro uno tra Luciano Darderi e Matteo Berrettini, teorico quarto di finale magari contro Ben Shelton, ma come dicevamo anche off the record particolarmente in calo l'americano. Potenziale poi semifinale contro uno tra Ogier Aliassim e Daniil Medvedev, che mi sembra il giocatore che, se in forma, potrebbe mettere più in difficoltà Sinner, soprattutto se dovesse esserci
1: sempre
0: una terra bagnata. Esatto, è molto lenta,
1: anche se sui 5-7
0: è più tosta, certamente. Piuttosto. Dall'altra parte del tabellone invece sia Zverev che anche Novak Djokovic, che però ha un tabellone parecchio complicato, esordirà contro Pesciper Ricard, avrebbe un secondo turno poi anche contro João Fonseca, un potenziale ottavo di finale anche contro Casper Ruud. Diciamo tutte le partite di esordio per quanto riguarda gli azzurri, a parte Sinner contro Tabur, Berrettini contro Martin Fuchsovic, l'ungherese forse è stato il più sfortunato in assoluto, Arnaldi contro Grigspur, Darderi, che oggi giocherà tra l'altro il suo quarto di finale del 500 ad Amburgo, contro l'austriaco Hofner, era stato anche il primo avversario di Sinner a Roma, Cobolli e Sonego giocheranno contro un qualificato o lucky loser, magari anche Pellegrino, ci auguriamo anche Federico Cina, Mattia Bellucci invece contro il francese Alice. Nel femminile invece complesso primo turno per Jasmine Paolini contro l'ucraina Yastremska, una qualificata invece sarà l'avversaria di Elisabetta Cocciaretto, ci auguriamo che sia Lucia Bronzetti che domani giocherà il suo ultimo turno di qualificazione.
1: Gabriele Brocani, che fascino Parigi, però sì, non sì, è sì. Wimbledon, tempio del tennis, però forse dopo il torneo inglese, insomma,
2: però
1: lo slam sulla terra
2: è l'inizio proprio della fase proprio più calda del tennis, no? Comincia l'estate, cominciano i grandi tornei, quelli sulla terra e sull'erba, e quindi è un momento che di solito facciamo coincidere con le nostre vacanze, quindi è sempre una cosa piacevole sapere che Roland Garros è alle porte. Noi adesso ci ascoltiamo una canzone di Soleroy che si chiama Call It.

0: Soleroy con Colit ci riporta indietro alle 15:16 di questa puntata del 21 di maggio del Caffè di Radio Uno Sport, sempre caratterizzato ovviamente dalle vicende della Corsa Rosa, ma ovviamente ci stiamo occupando di tantissimi altri argomenti, come il tennis, perché è la fase particolarmente calda della stagione, e poi di tanto altro, perché il calcio è sempre comunque, no?
1: Nei nostri pensieri.
2: Non dobbiamo mai dimenticarci del calcio, così vogliono anche i nostri radioascoltatori. Allora, sta andando bene questo secondo set per Federico Cinà, che è riuscito con un po' di sofferenza a tenere il servizio dopo il break iniziale contro Gale Ornò. Adesso il giovane palermitano conduce 3-2, 30-0. Sembra insomma avere superato il momento di crisi. Momento di crisi che invece in tema calcio avviluppa, avvolge la Juventus. Ne parliamo con il collega Simone Nasso, a cui diamo intanto il benvenuto. Buon pomeriggio Simone, grazie per il tempo che hai deciso di passare con noi.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Simone.
2: Allora, ciao. Simone, io così, la prima domanda, la prima curiosità, ma ancora prima di addentrarci poi sul tema dell'attualità di questa Juventus Primavera 2026, così indecifrabile, così sorprendente, ti chiedo: quando c'è una crisi conclamata e dall'altra parte un ambiente come quello della Juventus, sempre corretto ovviamente con i rappresentanti dell'informazione, con i media eccetera, ma molto conservativo, quanto è difficile per un cronista, per un giornalista accostarsi alla società, accostarsi ai giocatori, capire le notizie, capire davvero il termometro del momento?
3: È molto molto molto difficile, perché sappiamo qua a Torino il motto che contraddistingue la Juventus è: vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. La Juventus è da diversi anni che non riesce a incarnare questo motto, ma a maggior ragione quest'anno è proprio andata incontro a una crisi profonda che con ogni probabilità la porterà anche a non disputare la Champions League nella prossima stagione. E quindi è normale che gli umori siano difficili, insomma, che la situazione sia quella che è, con magari giocatori un pochettino più chiusi, Spalletti che in questo momento parla meno proprio perché è consapevole della difficoltà. Quindi sicuramente diventa tutto più complicato approcciarsi al mondo Juve, approcciarsi ai giocatori, approcciarsi anche a questa nuova dirigenza, perché poi sappiamo che la dirigenza della Juventus lo scorso anno è cambiata tutta con l'inserimento di Comelli, di Modesto e di Ottolini poi. Quindi tutto diventa un pochettino più complicato anche a livello comunicativo. E quest'anno c'è stata la sensazione di avere ancora una maggiore difficoltà, complici tutte le difficoltà che ci sono state sul campo e non solo.
2: Simone, si dice sempre che nel calcio le grandi non sbagliano mai due volte, eppure dopo quel pareggio inopinato contro il Verona si pensava: ecco, la Juventus, dopo aver preso sotto gamba una partita, dato l'importanza della posta in palio, non può non fare esperienza di quella insomma passo falso, di quella debacle. Eppure puntualmente, contro una squadra demotivata, contro una squadra di caratura ovviamente inferiore a quella bianconera, è arrivato il secondo flop consecutivo, addirittura più clamoroso. Quindi insomma, forse l'equazione è che la Juve in questo momento non è una grande mentalmente.
3: Sì, assolutamente, assolutamente. Quest'anno troppe volte, anche dalle parti di Torino, noi cronisti, ma poi in generale i tifosi, abbiamo provato a dare fiducia a questa squadra. Abbiamo creduto che questa squadra fosse guarita, insomma, che si fosse risvegliata dal torpore in cui è caduta per diverso tempo. Invece, cosa è successo? Che sì, c'è stato un miglioramento sotto la gestione Spalletti, anche un miglioramento iniziale a livello di identità, di gioco, ma poi quando arriva il momento della verità, la cosiddetta cosiddetta prova del 9, la Juventus si scioglie dal punto di vista mentale, dal punto di vista caratteriale. E sì, questa squadra ha dei limiti tecnici, ma io continuo a credere che siano ancora superiori, ancora maggiori i limiti caratteriali di questa squadra, perché sì, tecnicamente non può forse competere, anzi sicuramente non può competere per lo scudetto, ma poi quando si scioglie in quel modo in casa, in gare come quella contro il Sassuolo, quella contro il Verona o quella contro la Fiorentina, per citare appunto l'ultimo flop dei bianconeri, beh, ti fa capire che cosa? Che questa squadra non ha ancora la forza per stare lì, per poter essere considerata grande.
1: E che non riesce ancora a liberarsi dalla cosiddetta prigione mentale, come l'ha definita anche nel post partita di Juventus-Fiorentina il tecnico Luciano Spalletti. Volevo interpretare un po' le dichiarazioni di Spalletti nel post partita Juve-Fiorentina con te, Simone, perché si è messo un po' in discussione, diciamo, da solo, non ha escluso anche di, in qualche modo, anche di farsi da parte se le cose, se ci fossero dei dubbi, anche un solo dubbio all'interno della società. Secondo te è un modo anche per cercare un po' di smuovere le acque a livello dirigenziale, di poter cambiare qualcosa anche a livello societario? Anche lì i problemi non sono abbastanza, vanno di pari passo con quelli del campo.
3: Ma allora Spalletti si è ritrovato con una squadra non fatta da lui, perché questa è la verità, essendo subentrato Igor Tudor, e si è ritrovato con una dirigenza fondamentalmente in cui non c'è nessun suo uomo, ecco. E allora possiamo fare un parallelismo con quanto accaduto a Roma con Gasperini, che ha avuto poi la meglio su Ranieri e su Massara. In questo caso a me non risulta che da parte di Spalletti possa esserci un out out alla proprietà, quindi o io o Comolli, però è inevitabile che qualcosa si sia rotto nel rapporto tra i due già dal mercato di gennaio, quando Spalletti ha chiesto per settimane una prima punta e poi si è ritrovato Boga e Holm, che come prima punta insomma non c'entrano, okay, non c'entrano
1: nulla. E
3: l'ho
1: fatto notare in qualche conferenza stampa Spalletti, io il 9 l'ho richiesto e invece ho dovuto aspettare Vlahovic quando è rientrato.
3: Sì, quindi diciamo che qualcosa sotto quel punto di vista si è rotto. A me risulta che poi alla fine le intenzioni di Spalletti siano quelle di restare alla Juventus, magari inserendo all'interno dell'assetto dirigenziale qualcuno, ovviamente. Però quella frase sui 2 anni comunque dice anche tanto sull'uomo Spalletti. L'uomo Spalletti ti fa capire: se voi non siete soddisfatti, io me ne vado. E esatto. I 2 anni fa niente, insomma. La Juventus sta ancora pagando Thiago Motta, Spalletti invece vuole comportarsi in maniera diversa.
2: D'altra parte, Simone, quando il tecnico toscano si accordò con la Juventus nel contratto stesso, mi sembra di ricordare, c'era la conferma in caso di quarto posto e viceversa, insomma si intuiva che potessero così interrompersi le due strade. Poi invece, a sorpresa, la conferma, il nuovo contratto è arrivato molto prima della fine del campionato, quando poi il calcio insegna che bisogna aspettare l'ultima giornata prima davvero di poter conquistare gli obiettivi. Volevo sapere se ti ha sorpreso quel rinnovo anticipato, qual è stata la genesi, chi ha scelto di affrettare i tempi.
3: Ma allora, mi risulta che la scelta di affrettare i tempi sia arrivata direttamente dalla proprietà, quindi da John Elkann, che ha una stima infinita nei confronti di Luciano Spalletti, oltre ad avere un ottimo rapporto. Io all'epoca, devo dire la verità, che rimasi entusiasta di questo rinnovo anticipato, perché Spalletti stava facendo bene, ma soprattutto per far capire ai giocatori che da quel momento in avanti sarebbero stati loro ad essere messi in discussione, perché da troppi anni i giocatori della Juventus si nascondono dietro l'alibi allenatore, poi l'allenatore viene mandato via a fine anno e all'interno della rosa cambia poco o nulla, e quindi proprio per questo motivo quello per me fu un segnale da dare alla squadra, giusto, l'allenatore e sarà Luciano Spalletti, ora sarete voi ad essere messi in discussione. Poi purtroppo le cose, sappiamo, nel calcio cambiano rapidamente. Oggi c'è chi ti dice che quel rinnovo anticipato fu un errore, per me invece continua a non esserlo.
1: Eh sì, perché ha dato forza comunque anche in un certo senso a Luciano Spalletti, che come sottolineava Simone
2: al centro del campo, no? L'annuncio del tecnico, certo, ai giocatori, caricandoli di motivazioni, certo, no? Forse anche quello fu un passaggio importante, anche se poi vanificato,
1: però non può essere messo in discussione veramente il ruolo di Luciano Spalletti un mese dopo praticamente la firma sul rinnovo di contratto, se no la Juventus rischia di fare un po' come l'anno scorso con l'indecisione su Tudor, e alla fine sappiamo poi le cose come sono andate. Quindi abbiamo elencato un po' quali possono essere gli scenari in casa Juventus dal punto di vista dirigenziale, forse magari un ridimensionamento di Comolli, magari dare un pochino più potere anche a Giorgio Chiellini. Spalletti, che come ci sottolineava Simone Nasso, potrebbe, la sua intenzione comunque è quella di restare. Scenari invece sul mercato, se la Juventus non dovesse qualificarsi in Champions League, potrebbero esserci anche delle cessioni piuttosto dolorose. In questo momento ci sono anche dei rinnovi congelati. Che fotografia possiamo dare della Juventus se non dovesse qualificarsi in Champions?
3: Ma sicuramente la mancata qualificazione alla prossima Champions rappresenterebbe non solo un fallimento di natura sportiva, ma anche economica, perché le entrate sarebbero nettamente inferiori, e quindi sì, potresti andare incontro a una cosiddetta cessione inaspettata. Il problema è che ad oggi giocatori da cui poter far cassa importante sono pochi. Uno di questi è blindato, e escludo categoricamente che Yildiz possa lasciare la Juventus quest'anno, anche perché c'è stato recentemente il rinnovo del contratto. Però certo è che se dovessero poi arrivare offerte eventuali per Bremer, per un Kalulu o per un Cambiaso, che oggi sembra essere insomma ai saluti, la Juventus dovrebbe pensarci, ecco perché la mancata qualificazione in Champions rappresenterebbe un mancato ingresso di introiti importante. E poi questo ovviamente potrebbe condizionare anche il mercato in entrata, perché certo che è un nome altisonante come quello di Bernardo Silva, ad esempio, diventerebbe più complicato, un po' perché mancherebbe l'appeal della Champions e un po' perché comunque diventa anche più complicato pensare di dare determinati tipi di ingaggi a quel tipo di giocatore.
2: Grazie a Simone Nasso, alla prossima Simone.
3: Grazie a voi.
2: Insomma, seguiremo da vicino, come sempre qui, le vicende della Juventus.
1: Ciao Simone, grazie.
3: Un saluto a tutti.
0: Ciao Simone, noi stiamo per tornare sulle strade del Giro, lo facciamo però facendoci accompagnare con la musica da Michele Salvevi in arte Caparezza, con me la musica elettronica. Partorito

0: aspettano altre lune.
1: Sulle strade del Giro.
2: Siamo trovati da Novi Ligure, 74 km e 600 metri alla conclusione della dodicesima frazione del Giro d'Italia, dalla Liguria al Piemonte. Davanti la situazione vede sempre un gruppo composto da sei elementi, ovvero Jens della Alpecin, Tarozzi, corridore della Bardiani, poi Van der Lee della Education First, c'è poi Jacobs, corridore della Groupama, poi con il dorsale numero 77 abbiamo Rush della Lotto Intermarché e a chiudere con il 215 Lavic, 1 minuto e 21 però soltanto sul gruppo Maglia Rosa. Manuel Codignoni.
3: Gruppo Maglia Rosa che aveva lasciato sfogare la fuga facendo salire il vantaggio dei 6 in avanscoperta fino a 2 minuti, poi c'è stata una repentina accelerazione da parte del plotone della Maglia Rosa che ha fatto sì che il vantaggio quasi si dimezzasse. Fase di salita adesso per la fuga che si sta avvicinando al traguardo volante, dopodiché ci sarà il primo dei Gran Premi della montagna di giornata, quella di Colle Giovo. Cambi regolari per i corridori in avanscoperta dietro a far accorciare, mentre si arriva al traguardo volante con Tarozzi che passa davanti a tutti, dicevamo, dietro a far, diciamo, diminuire in maniera importante il vantaggio il forcing da parte degli uomini della Movistar. Cristiano?
2: Evidentemente si lavora per Aular, Giovanni Visconti. Conti.
4: Sì, si lavora per Aular e poi se nella fuga iniziale dei sei era presente Juanpe Lopez, adesso non c'è più, c'è stato un po' un rimescolio durante le ultime fasi di gara, c'è stato un attacco di circa 20 corridori con tanti uomini dei corridori più veloci presenti a stoppare questo tentativo di fuga e adesso nuovamente sei corridori facilmente controllabili dal gruppo e anche Movistar davanti a controllare.
2: Oggi giornata calda, 25 gradi, si arriva in provincia di Alessandria, già tanta gente nonostante il sole ad aspettare l'arrivo della frazione con questo lunghissimo rettilineo finale. Gran lavoro della Movistar anche nel gruppo a menare le danze, insomma oggi davvero la possibilità che si arrivi in volata è concreta, anche se arrivano adesso le due salite di giornata, poi però ci sarà tanta pianura fino al traguardo. Ghiro?
5: Sì, ci sarà tanta pianura, però la Movistar di Aular vuole tastare in bocca le squadre dei velocisti, Andrese, Ackermann, Malucelli, Magnier e insomma Groenewegen che fino a poco fa ha messo la squadra davanti a tenere un'andatura regolare. Insomma è una tappa che non ha ancora dato una lettura ben precisa, certo è che Aular è uno di quei velocisti un po' atipici, no? Sa andare forte ma sa anche tenere su certe salite e proprio questa è la lettura della sua squadra, vuole mettere in difficoltà i velocisti e il terreno c'è.
2: 73 ancora chilometri da percorrere, quindi di terreno ce n'è come, Manuel?
3: Con i fuggitivi che cercano comunque in maniera pervicace di portare avanti la propria azione, ma la pedalata dei sei là davanti si fa un po' più legnosa, probabilmente anche perché dall'ammiraglia sono stati avvisati del fatto che il gruppo sta rinvenendo e dunque di conseguenza anche dal punto di vista psicologico diventa più complicato cercare di animare questo tentativo. Tentativo animato da una fuoriuscita di Jacobs che resta infatti il corridore più attivo anche là davanti a tirare, a cercare di dettare il ritmo, ma dietro il gruppo sta rinvenendo.
2: Con Tobias Lund-Andresen, Decathlon un po' in difficoltà, almeno così sembra, Giova.
4: Sì, attenzione perché Movistar si è messa davanti non giusto per controllare, per portare Aular in volata, o meglio vogliono portare Aular in volata ma con meno corridori possibili allo sprint, infatti stanno accelerando, sono in salita verso Colle Giovo e cominciano a staccarsi i primi corridori.
2: Evidentemente le difficoltà altimetriche ci sono e come mena duro la Movistar, Ghiro?
5: Mena duro perché la salita c'è, bisogna arrivare a 514 metri e la salita è circa 9 km, quindi non è proprio così banale, poi c'è una lunga discesa e altra salita, si arriva a Brick Berton a 761 metri, poi discesa e poi una lunga pianura fino qua a Novi Ligure, museo dei grandi campioni.
2: Eh sì, c'è il museo dei campionissimi, campionissimi sono ed è soprattutto Jonas Vingegaard dietro subito la Movistar, Manuel.
3: Si mette nelle prime posizioni circondato dai compagni di squadra, non si vuole assolutamente correre rischi ma anche dal punto di vista psicologico farsi vedere là davanti rispetto ai propri rivali per la maglia rosa significa anche certificare uno stato di forma importante. Non molto lontano dietro di lui c'è anche la maglia rosa Aular, mentre i corridori stanno aprendo tutte quante le loro divise, le loro maglie, perché come detto fa molto caldo e sottolineiamo anche che fino a questo momento si è comunque andati molto forte perché la velocità media al momento è di 45,6, ma soprattutto i primi 20-30 km scatti e controscatti per cercare di prendere la fuga sono stati percorsi veramente ad ampia velocità.
2: 72 km 6 al traguardo, davanti 6 corridori, 45 secondi di vantaggio, ci risentiamo alle 16:30.
0: Radio 1. Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

0: grandissimi Tears for Fears, li abbiamo ascoltati con un brano della parte finale della loro carriera. Questa canzone era Lay Solo, Tears Roll Down, alle 15.41, ancora sempre all'interno del caffè di Radio Uno Sport di questo 21 di maggio. Giorgio Emanuele.
1: Emanuele Cinaga Lernò, parte terza, si
2: esatto, atto terzo perché Cinà alla fine è riuscito a vincere il secondo set 6-2, ma praticamente tutti i parziali, tutti i set stanno avendo un po' lo stesso copione, lo stanno ricalcando, perché anche nel terzo set Federico Cinà ha breccato in apertura e quindi deve cercare di gestire il più possibile questo break di vantaggio. Siamo nuovamente però ai vantaggi, in questo momento vantaggio Galernò quindi per il canadese, possibilità di controbreccare immediatamente, sembra che si vada un pochino per le lunghe. Cinà che potrebbe essere un ulteriore rappresentante italiano nel tabellone principale, oltre a Pellegrino che ha vinto il derby contro Marco Cecchinato in due set 7-6 6-2, ed era particolarmente emozionato alla fine della partita perché era il 17esimo tentativo di entrare in un tabellone principale dello Slam per Pellegrino, che comunque ha 29 anni, però c'è stata questa esplosione nella parte più, diciamo, matura della sua carriera e adesso può festeggiare per la prima volta la partecipazione a un main draw di uno slam.
1: Parliamo un po' di mondiale, chiedo ad entrambi, Gabriele Brocani ed Emanuele Granelli, insomma Carletto Ancelotti, il commissario tecnico della Seleção, ha fatto così conoscere in una specie di festa brasiliana, come si fa da quelle parti, no? Diretta televisiva, i 26 per il mondiale, ci sono state, avrete letto, le lacrime di Neymar, invocato dal popolo e convocato a 34 anni da Ancelotti. Celotti, però chiedo ad entrambi, a ben guardare alla fine, insomma, sti talenti negli ultimi 15 anni latitano nel Brasile, che si affida ad una pletora di difensori, mi pare solo 5 centrocampisti con nomi, sì, esatto, insomma, la cui carta d'identità comincia già a dire ormai qualcosa. Gabriele, forse il Brasile non produce più i talenti di una volta, o sono i commissari tecnici a non dare fiducia ai giocatori di quei campionati? Insomma.
0: Probabilmente, però anche il calcio è cambiato e quelli che si mettono in luce dei campionati brasiliani poi sono fondamentalmente calciatori che vengono a giocare in Europa, soprattutto perché quel calcio, quel Brasile degli anni Ottanta, secondo me è difficile di riprodurlo,
2: non è replicabile.
0: Replicarlo è anche difficile farlo giocare con squadre attrezzate come quelle, le nazionali di oggi. Anche una nazionale di un piccolo paese potrebbe imbrigliare la fantasia e il gioco di giocatori come brasiliani e argentini, che
2: certo,
0: all'epoca
2: ormai sono tutte ordinate tatticamente,
0: esatto,
2: ormai è che sono globalmente tutte molto sviluppate
0: le squadre materasso.
1: Il valore aggiunto è questo allenatore italiano che ovunque ha dimostrato di saperci fare.
2: Manca veramente solamente il mondiale a Carletto Ancelotti, si affida, diciamo, al talento sicuramente individuale in attacco, vedremo che ruolo avrà all'interno del mondiale Neymar, sicuramente Vinicius, ha convocato anche Hendrik che comunque ha avuto dei 6 mesi da gennaio a Lione molto molto positivi, però effettivamente
1: Hendrik, che Carlo Ancelotti conosce per averlo avuto da giovanissimo, 16 anni al Real, ma manca Rodrigo, insomma, vabbè, infortunio, però
2: quello è pesante, quello è sicuramente pesante, però come dicevi a centrocampo non è che abbia tantissimo scelta, la scelta appunto della decisione di convocare Casemiro, che sembra comunque un po' verso il viale del tramonto o comunque in parabola discendente di carriera, come abbiamo visto in questi anni in Premier League, e poi la scelta di alcuni giocatori anche in questo caso verso la fine della carriera, sono tornati a giocare il Brasileirão, come ad esempio Danilo, Alexandro, tutti ex giocatori della Juventus, tutti nel Flamengo, e quindi è una scelta che magari a livello
0: internazionale ci sono,
2: esatto, lui gioca addirittura in Arabia Saudita,
0: Danilo.
2: Beh, Marquinhos mi sembra che sia un punto di riferimento.
1: Più ex Serie A, Gabriele, che Serie A attuale, anche questo è specchio dei tempi.
0: Vero. Esatto. Però comunque sia, solo due della Serie A attuale, però diciamo gli altri li conosciamo perché insomma ci hanno transitato poco tempo fa, non sono da tanti anni che sono, però comunque sia ci sono degli infortunati, degli assenti abbastanza importanti, abbiate parlato di Rodrigo, ma aggiungerei anche Richarlison, Militao, insomma, Stevao, sono giocatori, no, comunque, giocatori che comunque avrebbero livello, trovato posto nelle rotazioni di una...
1: Non è Richarlison misterioso, perché mi sa che era in campo contro il Chelsea due sere
2: sì,
1: fa.
2: Sì, sempre con il Tottenham.
0: Però esatto, si è infortunato.
2: Anche lui si è infortunato, sì. Sì, anche lui ha vissuto come un po' tutto il Tottenham una stagione veramente da dimenticare. Alla fine gli unici due giocatori dalla Serie A sono Bremer e Wesley, che tra l'altro si sono fatti squalificare per l'ultima giornata di campionato. È un pensiero al mondiale, evidentemente.
0: Strano.
2: Già c'è e ha fatto discutere soprattutto poi l'esclusione da parte di João Pedro, ovvero il giocatore del Chelsea.
0: E occhio a Ryan del Bournemouth, che è questo, diciamo, forse quello più emergente della nuova covata brasiliana.
2: Ma in generale occhio al Bournemouth, che sì, potrebbe Bournemouth, tra l'altro, dopo la vittoria di ieri sera,
0: bravo,
2: dell'Aston Villa in Europa League, potrebbe centrare la prima storica qualificazione in Champions League, perché se l'Aston Villa dovesse arrivare quinto in campionato e farsi sorpassare dal Liverpool, allora si sbloccherebbe il sesto posto.
1: Quel gol di Haaland al 95,
2: esatto, in questo senso sì, però comunque è avanti il Bournemouth e comunque può riuscire a mantenere questo sesto posto, che in caso di inversione di posizioni tra Aston Villa e Liverpool all'ultima giornata, cosa che è possibile perché Liverpool gioca col Brentford se non sbaglio, e l'Aston Villa contro il City, che ormai è fuori però dalla corsa per il titolo, e in questo caso allora la sesta posizione regalerebbe anche la Champions League, in questo caso il Bournemouth del direttore sportivo ex romanista Tiago Pinto.
1: Sono arrivate, Emanuele Granelli, anche le convocazioni in casa Germania.
2: Esatto, sono arrivate in casa Germania. È una cosa molto particolare, che per la quinta volta parteciperà a un campionato del mondo Manuel Neuer, che era il portiere della nazionale campione del mondo del 2014 in Brasile proprio. La cosa curiosa,
1: i giocatori al quinto mondiale,
2: esatto, c'è chi arriverà a 6 anche come Cristiano Ronaldo, tra poco ci sarà anche la convocazione di Messi e anche Ochoa, che è passato anche da queste parti alla Salernitana. La cosa curiosa è che Neuer ha praticamente 2 anni più del commissario tecnico della Germania, 40 anni Neuer, 38 invece Julian Nagelsmann. È curioso,
0: sì.
2: Però non ci sono giocatori che sono provenienti dalla Serie A, non è stato convocato ad esempio Niklas Füllkrug dopo i suoi 6 mesi particolarmente deludenti.
0: Vero.
2: Anche il rossonero, magari ce ne potrebbe essere uno che arriverà in Serie A proprio al Milan, come Goretzka, che è stato molto accostato proprio alla squadra rossonera, centrocampista del Bayern Monaco, recuperato alla fine anche Musiala, che ha vissuto una stagione particolarmente delicata,
0: sì,
2: con l'infortunio che l'ha tenuto fuori per tantissimi mesi, e poi anche vecchie conoscenze del nostro calcio come Antonio Rudiger, l'ex giocatore della Roma, ma anche, esatto, imprescindibile, titolarissimo della squadra di Nagelsmann, e anche Malik Ciao, proprio ex difensore del Milan.
0: Certo, anche Ciao, cioè, poi c'è Kimmich, che ovviamente è anche lui.
1: L'Italia rappresentata bene anche in panchina, non c'è solo Ancelotti, c'è Montella, la sua bella Turchia,
0: certo,
1: che
0: certo.
1: Dici, Gabriele?
0: Beh sì, diciamo che alla fine ci toccherà tifare anche un po' per i nostri allenatori, perché se quel pezzo d'Italia che abbiamo nel mondiale sarà quello. Io sono più incuriosito dalle piccole nazionali,
2: certo,
0: e dagli allenatori italiani che si dovranno confrontare con dei grandi campioni, questi
2: avercene i talenti della Turchia comunque.
0: Esatto, sì, no, infatti diciamo che Montella ha una panchina di tutto rispetto, è una squadra che può tranquillamente arrivare avanti nelle cose più difficili, invece per gli altri allenatori italiani che dovranno
2: però si affiderà ad Eldor Shomurodov,
0: esatto,
2: che ha chiuso come capocannoniere del campionato turco,
0: campionato fantastico,
2: strepitosa stagione per l'ex Roma e Cagliari, anche Genoa.
1: Sottovalutato Emanuele nel capitale,
2: sì, ma dici? Sì, forse sì, a Roma sì, è stato utilizzato
1: sempre
2: come vice Ebram, esatto,
1: quando bisognava fare gol negli ultimi 10 minuti,
2: esatto, è stato sempre utilizzato come seconda scelta da diversi allenatori, da Mourinho in poi. Sì, non si è più rivisto, diciamo, lo Shomurodov che per 6 mesi a Genoa segnava praticamente a ripetizione, però è stato comunque utile in parte anche nella vittoria della Conference League, in cui ha avuto evidentemente un ruolo marginale come vice Ebram, e poi anche negli anni successivi anche con Ranieri, ricordo l'anno scorso un gol decisivo proprio nei minuti di recupero contro il Bilbao in Europa League.
0: Eh sì.
1: Gabriele, la rivelazione del mondiale secondo te? Parliamo di squadre, di nazionali.
0: Io non mi voglio sbilanciare, perché per me ci sono dei nomi talmente affascinanti che ho paura solo a nominarli, però alla fine mi vado sempre a buttare su quelle che sono le squadre più, diciamo, che quasi sicuramente potranno dare il meglio di loro. Io avrei sempre comunque quell'occhio di riguardo per le squadre europee e per le nazionali europee, quindi punterei proprio su una di quelle, insomma, che bene o male ci ha un po' creato problemi a noi, insomma. Sì, io vorrei che la Norvegia arrivasse in fiera per dire vabbè, noi siamo comunque
2: alla fine siamo usciti.
1: Una volta la tradizione del mondiale diceva le europee in Europa, le sudamericane, perché all'epoca, insomma,
0: esatto,
1: fuori Europa. Adesso si è un po' così stemperata questo trend, qualcuno, insomma, dice Inghilterra sempre,
2: si dice praticamente ogni 4 anni
0: ogni volta c'è l'Inghilterra tra le favorite.
2: Beh, comunque si è affidata anche a un commissario tecnico che rompe tanto, dà un taglio netto con il passato, come Thomas Tuchel, che è comunque un allenatore straniero. Ne ha avuti già comunque l'Inghilterra in passato, come del resto
0: anche
2: Fabio Capello, però
0: certo.
2: Ha fatto delle qualificazioni mondiali praticamente perfette, l'unica nazionale ad aver chiuso a punteggio pieno. La squadra c'è, forse deve ritrovare il miglior Bellingham per questo campionato del mondo, che quest'anno con il Real Madrid, con tutti i problemi che ci sono stati, non abbiamo visto nella sua miglior versione.
0: Però ecco, diciamo che comunque in Europa, insomma, Spagna, Inghilterra, Francia sono quelle che comunque
2: la Germania non possiamo
0: mai eliminarla,
2: il Portogallo comunque
0: Portogallo c'è sempre, ci metterei Turchia e Norvegia
2: certo.
0: E quindi insomma penso che siamo ben rappresentati a livello europeo da nazioni che calcisticamente stanno facendo veramente cose importanti.
1: Gabriele, dal lato messicano non abbiamo dubbi che il mondiale lo aspettano, perché ora ma già da ieri è la volta buona per gli Stati Uniti di far scoccare il feeling.
0: Secondo
1: con
0: me,
1: il soccer, o no?
0: Conoscendo un po' gli americani, hanno comunque sempre questo modo di approcciarsi al calcio in maniera forse troppo superficiale, perché è un gioco di cui non capiscono la tattica. A loro piacciono i giochi molto dinamici, dove è chiaro dove praticamente la forza fisica e soprattutto lo scontro agonistico ha quel fattore, diciamo,
2: quel valore
0: predominante,
2: certo.
0: E quando invece il pallone comincia a girare un po' troppo e magari orizzontalmente
2: non riesce a entrare pienamente nella cultura statunitense il calcio, cioè i ragazzi crescono lanciando la palla da baseball,
1: la finale di Pasadena per noi amarissima, certo. Insomma, è la seconda occasione per fare nascere questo amore.
0: Secondo me si sono
2: affidati anche a un tecnico che comunque il calcio europeo l'ha conosciuto molto bene, come Pochettino, e quindi
0: la nazionale, la nazionale americana, si va a vedere, ha degli ottimi giocatori che giocano.
2: Bisognerebbe rivedere il Pulisic di qualche tempo fa e non la versione del 2026, però anche lo stesso Weston McKennie, comunque un giocatore centrale, pivot della Juventus, quindi qualche possibilità di andare avanti sicuramente c'è, però di arrivare fino in fondo e soprattutto di far scoccare quella scintilla mi sembra che siamo ancora un po' troppo avanti.
0: Siamo lontani come lo è l'Australia, come sono un po', diciamo, tutti i paesi che sono al di là di questo emisfero hanno un po' di difficoltà, e lo stesso vale ovviamente anche per il calcio, diciamo, quello medio orientale, no? Quello che comunque le grandi nazionali anche diciamo della zona asiatica che sono entrate nel mondiale a dispetto di quelle che il calcio un po' l'hanno inventato,
2: diciamo così. Però sono curioso di capire quale potrebbe essere la prossima sorpresa del mondiale, perché la scorsa edizione fu il Marocco ad arrivare fino alla semifinale,
0: per esempio, le africane di cui si parla sempre tanto bene, perché la Coppa d'Africa la seguiamo, vediamo sempre grandi giocatori, grandi partite, però poi
2: ho visto quell'atto finale,
0: l'atto finale forse da dimenticare, però comunque sia il calcio
1: arrivati
0: africano.
1: Anche i convocati del Senegal,
2: esatto, arrivati anche quelli del Senegal, in cui è stato escluso ad esempio l'attaccante della Lazio Boulaye Dia. Ovviamente c'è Sadio Mané, ovvero il grande capitano che aveva convinto poi la nazionale a rientrare in campo in quella finale discussa, e ne abbiamo parlato più volte, tra Senegal e Marocco,
0: hanno fatto dei film.
2: In questo momento siamo alla vittoria a tavolino del Marocco, poi vedremo quali saranno le prossime puntate.
1: Campioni d'Africa,
0: tutti e due si fregiano di questa vera.
2: E sarebbe bellissimo uno showdown mondiale tra Marocco e Senegal, a questo punto
0: bellissimo,
2: ce l'aspettiamo.
0: Vero. Allora noi ci stiamo per avvicendare con le notizie. anche perché poi ci sarà
1: a parlare di giro.
0: Ma sì, abbiamo ancora
1: tennis,
0: una mezz'ora, abbiamo un altro caffè,
1: Gabriele,
0: quindi
1: sì,
0: se non abbiamo un altro almeno caffè, un altro paio di sorsi di caffè prima.
1: Caffè freddo perché si avvicina l'estate, lo vogliamo
0: bene,
1: anche freddo.
0: Noi lo apprezziamo anche freddo il caffè. Lo facciamo andandoci con un po' di musica, ricordandovi che poi avremo anche ancora una bella pagina sul tennis, giusto? Perché c'è
2: analizziamo
0: Antonio
2: il tabellone
0: Lore
2: del Roland Garros.
0: Perché insomma, il Roland Garros catalizzerà molto la nostra attenzione. Ci arriviamo con Crazy Love di Marrakesh alle notizie.

Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

0: ore 16.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, Global Sumud Flottiglia. Il ministro Tajani chiede sanzioni europee contro il ministro israeliano Ben-Gvir dopo i video in cui umiliava gli attivisti. I 30 italiani sono tutti partiti da Israele. Il servizio.
3: A 3 giorni dalla loro cattura in acque internazionali, gli attivisti della flottiglia sono decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat a bordo di aerei charter messi a disposizione dalla Turchia. Sono stati tutti espulsi, conferma il ministro degli esteri israeliano Saar, che ha ribadito Tel Aviv non permetterà mai violazioni del blocco navale di Gaza. Ma non si placano le polemiche sul trattamento dei 450 attivisti e sul video che mostra le umiliazioni inferte loro dal ministro della sicurezza Ben-Gvir. Tanti paesi che come l'Italia hanno convocato l'ambasciatore israeliano. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il ministro estremista e aumentano le pressioni perché vengano interrotte le cooperazioni commerciali e militari con Israele, ipotesi sinora sempre respinta da Roma. Intanto il giornalista Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, i primi due partecipanti della missione rientrati a Roma stamani, hanno raccontato di essere stati picchiati e bendati, denunciato abusi sessuali e trauma cranici fra gli altri attivisti. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, 2 morti a Bryansk, dove i droni di Kiev hanno colpito un'infrastruttura dei trasporti, lo comunica il governatore russo. Zelensky riferisce inoltre di un attacco al quartier generale degli 007 di Mosca nella regione di Kherson. Ci sarebbero un centinaio fra morti e feriti. La Russia deve sentire la necessità di porre fine a questa guerra, scrive su X il presidente ucraino. La risposta della presidente della Commissione europea von der Leyen alla lettera di Giorgia Meloni sulla deroga al patto di stabilità dovrebbe arrivare la prossima settimana, lo si apprende da Bruxelles. Dalla Premier la richiesta di scorporare le spese per le misure contro il caro energia, così come è avvenuto per la difesa. Si intensifica la pressione americana contro Cuba. Washington ha schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio delle forze armate statunitense sui social arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Massimo sostegno a Cuba da parte di Mosca, che condanna qualsiasi tentativo di interferenza americana in uno stato sovrano. Stellantis è presentato in Michigan, negli Stati Uniti, il piano strategico quinquennale, 60 miliardi di investimenti entro il 2030, 60 nuovi modelli e una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi. In Europa ha previsto un taglio produttivo di 800.000 unità. Il titolo Stellantis è in forte calo a Piazza Affari. Allora ci aggiorna in diretta da Milano Sabrina Manfroi.
4: Sì, buon pomeriggio. Il piano della casa automobilistica delude gli investitori. In questo momento sta perdendo il 5,39% in una seduta comunque contrastata con borse nervose dopo gli ultimi annunci dell'Iran sull'uranio che complicano i negoziati con gli Stati Uniti. Milano ora sale dello 0,16%, in calo Francoforte dello 0,23% ed ha aperto col segno rosso anche Wall Street. In questo momento il Dow Jones sulla parità, ma il Nasdaq perde lo 0,23%, mentre Nvidia, che ha presentato ieri conti brillanti, sta cedendo 0,5 punto percentuale. Infine uno sguardo al petrolio, che torna a crescere. Il Brent è sopra i $108 al barile, il WTI è sopra i $101. Tutto linea allo studio.
2: L'8 agosto deve diventare la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. È la data in cui il Belgio e l'Italia ricordano la tragedia di Marcinelle, dove nel 1956 morirono 262 minatori, tra i quali 136 connazionali. Il Parlamento di Strasburgo ha approvato una risoluzione che sollecita la Commissione europea a istituire la ricorrenza. Giro d'Italia, 12ª tappa, Imperia Novi Ligure, 175 km per velocisti, linea in diretta a uno dei nostri inviati.
5: Velocisti che se la dovranno sudare però questa tappa, non solamente per il gran caldo che finalmente va a baciare la Corsa Rosa, mancano 54 km e 200 metri al traguardo, si sta scalando l'ultimo gran premio della montagna di giornata, il Brick Berton, manca 1,2 km allo scollinamento. La corsa è vissuta su una mascoperta di 6 coraggiosi, Gens, Tarozzi, Van der Lee, Jacobs, Rutsch e Lavic, che sono stati ripresi qualche chilometro fa, e il forcing della Movistar, la squadra di Orluis Aular, che è un velocista ma che è in grado di tenere abbastanza a anche in salita, sta facendo faticare tanto i velocisti di ruolo. Si è staccata la maglia Ciclamino Magnè e proprio in questo momento si sta staccando anche il nostro Jonathan Milan, che è un altro dei favoriti di giornata. È chiaro che c'è spazio per rientrare, perché dopo questa salita, qui manca appena un chilometro allo scollineamento, ci sarà poi una discesa e a seguire un tratto di pianura, però è altrettanto chiaro che questi corridori stanno facendo tanta fatica e potrebbero non essere brillantissimi. Poi qui allo sprint di Nove Ligure, dove splende il sole e da dove con Danilo Ambra vi restituiamo la linea.
2: Grazie a Manuel Codignoni, noi ci fermiamo qui, adesso il pomeriggio di Radio 1.
0: Il caffè di Radio 1 Sport.
6: Rieccoci, sono le 16:06, quasi ancora mezz'oretta di caffè, poi ci fermeremo e la trasmissione, la programmazione sportiva di Rai Radio 1 Sport proseguirà con tempi supplementari in mezzo, prima e durante il Giro d'Italia. Emanuele Granelli, come sta andando a Parigi? Parliamo ovviamente del match Cina-Galerno.
7: Federico Cina sta difendendo strenuamente questo break di vantaggio che ha conquistato in apertura, è avanti 4-2 contro Galerno nel terzo e decisivo set, che può spalancare quindi la porta al tabellone principale del Roland Garros. Adesso
6: tabellone
7: un'opportunità
6: di cui parleremo
7: tra pochissimo.
6: La
7: cercheremo di analizzare, in particolare il potenziale percorso di Jannik Sinner. Adesso arriva il gioco da parte di Galerno, che quindi tiene il servizio, però si gioca sul servizio di Federico Cina, avanti 4-3 con break. Invece ad Amburgo siamo in attesa poi della partita anche di Luciano Darderi, dei suoi quarti di finale. Sta cercando di ottimizzare al meglio questo periodo sulla terra rossa, sulla sua superficie preferita, reduce dalla semifinale agli internazionali di

0: oggi gioca sfida Alex De Minaur per un posto in semifinale ad Amburgo. Se dovesse vincere raggiungerebbe il best ranking in classifica, ovvero da lunedì prossimo non sarebbe male. Numero 14 e scavalcherebbe anche Flavio Cobolli.
1: Musica per continuare questo nostro caffè lo facciamo con Carry On di Jungle.

0: La musica che avete ascoltato, quella di Carry On, il brano cantato da Jungle, che ci riporta direttamente all'interno del caffè di Radio 1 Sport in questo nostro appuntamento del 21 di maggio. Sono le 16.10, abbiamo ancora una ventina di minuti per appunto entrare nel vivo di quello che sta succedendo all'interno anche del tabellone dei qualificazioni, sì. Perché noi abbiamo poi c'è anche un torneo che è quello di Amburgo, che comunque è sempre molto interessante perché i punti in palio sono sempre
1: ci sono, certo.
2: Di questo e di altro parliamo con il collega e amico Antonio Sepe, firma del Corriere dello Sport. Antonio, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
2: Ciao. Il nostro solito appello ai radioascoltatori: comprate i giornali di carta, andate in edicola, la buona abitudine del quotidiano da sfogliare. Antonio, allora, dicevamo qui in studio chiacchierando fra una pausa e l'altra, è vero, Wimbledon è il tempio del tennis, ma quanto fascino ha il Roland Garros? Passano le stagioni, ma da quelle parti c'è sempre aria di charme e di grande tennis.
3: Indubbiamente è un torneo speciale, anche il fatto che si disputi sulla terra battuta lo rende ancora più particolare, e per noi europei inevitabilmente non è mai uno slam come gli altri, quindi non vediamo l'ora che inizi e speriamo che porti fortuna ai colori italiani.
1: Non è uno slam qualsiasi anche per Jannik Sinner, perché diventa il tassello mancante per chiudere praticamente tutti i tornei, le vittorie quantomeno a livello ATP, poi mancherebbe solamente la medaglia olimpica. È stato svelato il tabellone del non solo del torneo maschile ma anche di quello femminile, e per Jannik Sinner questo esordio contro la wild card francese Tabor,

0: Che sensazioni hai complessivamente sul potenziale percorso del numero uno del mondo? Un potenziale terzo turno con l'Andaluse che potrebbe essere un po' complicato, Medvedev dalla sua parte di tabellone, e abbiamo visto il russo a che livelli l'abbiamo ritrovato a Roma, per il resto altre potenziali insidie?
1: Allora, indubbiamente le insidie non mancano perché i giocatori di livello ci sono. Tuttavia possiamo dire che i giocatori veramente da evitare sono finiti nell'altro lato del tabellone. Pensiamo innanzitutto a Djokovic, che sarebbe stato possibilmente il suo avversario in semifinale e è finito nella parte bassa, oppure Fritz e Koder, due avversari che si sono distinti in questi mesi e che invece sono anche loro finiti nella parte bassa con Zverev. Quindi il terzo turno con l'Andalusia è probabilmente il primo vero ostacolo considerevole per Sinner, al quale però non credo dispiace affrontare un giovane, anche perché 3 su 5 ha più margine, quindi comunque non dovrebbe avere problemi. E per quanto riguarda Medvedev, effettivamente a Roma l'ha messo un po' in difficoltà in semifinale, tuttavia non è così scontato che riesca
0: ad arrivare in semifinale. Esatto.
2: Antonio, una curiosità, perché hai nominato l'Andaluse, ovviamente per quanto riguarda gli spagnoli, dopo ovviamente il re Alcaraz, si parla molto di Hodar, lo abbiamo ammirato a Roma, però l'impressione è che questo l'Andaluse, se riesce a migliorare sul servizio, che insomma è un po' il suo punto debole o quantomeno non è all'altezza dei migliori, forse tatticamente, per la voglia di combattere, l'imprevedibilità dei colpi, è uno che può essere all'altezza di Hodar. Che dici?
1: Sì, all'altezza di Hodar non lo so, perché comunque lo spagnolo Hodar, intendo, ha dimostrato di avere delle qualità non comuni, di poter ambire veramente in alto. L'Andaluse è un po' il prototipo del giocatore moderno, molto completo, che sa giocare bene su tutte le superfici. Però personalmente non scommetterei su un suo approdo in top 5, per esempio, diversamente da Koder. Però senz'altro può essere un ottimo giocatore con una carriera discreta.
0: Che tipo di giudizio invece, Antonio, possiamo dare sul tabellone degli altri italiani? Ovviamente non ci sarà, ai noi, Lorenzo Musetti, ha annunciato ormai la settimana scorsa il forfè dal torneo e dallo slam parigino. Ci sono alcuni, diciamo, accoppiamenti interessanti, quantomeno per il primo turno, forse il più sfortunato in assoluto, Matteo Berrettini contro Fuksovic, Darderi che sta ottimizzando al massimo, come dicevo prima, la stagione sul rosso anche questa settimana con il torneo di Hamburgo. Esordirà contro Hofner. Ci aspettiamo soprattutto tanto una reazione da Flavio Cobolli, anche te l'aspetti?
1: Decisamente sì, perché sulla terra rossa ha dimostrato di poter essere ampiamente competitivo, sia con la finale a Monaco di Baviera che con i quarti a Madrid, e in tal senso è stato anche fortunato a Parigi, perché è capitato nel quarto tra virgolette più debole, quello privo di Sinner, Zverev e Djokovic. E Medvedev abbiamo già visto, l'ha battuto proprio a Madrid, quindi perché non pensare magari a una possibile semifinale? Certo non sarà facile, perché comunque arriva da due risultati non soddisfacenti tra Roma e Hamburgo, però può senz'altro fare strada anche lui.
0: Matteo Berrettini invece cosa ti aspetti dal torneo parigino? Per lui comunque Fuksovic è già un primo turno piuttosto impegnativo, perché è un giocatore che ti tiene anche tanto in campo, e quindi è un test anche dal punto di vista fisico.
1: Verissimo, sì. Fuksovic non è un avversario comodo contro cui partire, però Berrettini ci ha abituato in passato a exploit di livello ben superiore, quindi non sarebbe così sorprendente una sua vittoria. Anche per lui bisogna però considerare che non sta vivendo un momento particolarmente felice, e a mio avviso dovrebbe approcciare il torneo senza grosse aspettative, pensando che anche una vittoria sarebbe di guadagnato. E poi ovviamente pensare all'erba, che è la sua superficie preferita, però anche lui può dire la sua. E come menzionavo in precedenza Darderi, lui sì che può pensare di spingersi molto avanti, almeno fino al confronto con Sinner negli ottavi. L'abbiamo visto in gran forma a Roma, anche ad Hamburgo questa settimana sta giocando bene, quindi non c'è motivo di credere che non possa fare strada.
0: Sia Luciano Darderi che Matteo Berrettini sono nella stessa, diciamo, parte di tabellone di Jannik Sinner, sono due potenziali ottavi di finale, quindi al quarto turno. Parlavi, Antonio, di chi ha fatto bene particolarmente a Roma. Beh, si è regalato finalmente una prima partecipazione al tabellone principale di uno slam, Pellegrino, con la vittoria nell'ultimo turno di qualificazione contro Marco Cecchinato, mentre in questo momento sta battagliando Federico Cina, aveva un break di vantaggio, si è fatto recuperare da Galarno, in questo momento è sotto 5-4 nel terzo e decisivo set, però Pellegrino continua ad essere una storia da raccontare da Roma a Parigi.
1: Sì, e mi sento di dire che se lo meriti, perché ha 29 anni, ha fatto tanta gavetta e finalmente sta beneficiando del lavoro svolto in tutti questi anni. A mio avviso non possiamo definirlo proprio una sorpresa, perché anche in passato ci aveva abituato a grandi exploit, cioè, ad esempio lo scorso anno aveva battuto Ujia Liassim e inoltre già negli scorsi anni si era qualificato ai main draw degli slam. Diciamo che gli era mancata un po' di consistenza per assestarsi a certi livelli, però quest'anno sta dimostrando ulteriormente di possedere il tennis per poter stare senza difficoltà nei primi 100, quindi speriamo che dopo Roma a Parigi possa essere un altro trampolino di lancio per poi vederlo in questi tornei di prestigio senza dover passare dalle qualificazioni.
2: Punto decisivo intanto a Ginevra per Casper Ruud, che batte Popirin 6-4-6-3. Insomma, Ruud rinato, Antonio, si pensava che fosse ormai in fase così di involuzione, o comunque anche anagraficamente in fase discendente, il norvegese, eppure sulla terra è un avversario con cui bisogna fare sempre i conti, e lo ha dimostrato al Foro Italico.
1: Assolutamente, Ruud è il classico giocatore che non si può mai sottovalutare, magari più di altri alti e bassi fatica a rappresentare sempre una minaccia, però quando sta bene è un giocatore assolutamente valido, non a caso è riuscito a fare finale in quasi tutti i tornei più importanti sulla terra, a dir la verità tutti, sia lo Slam che i 3 Masters 1000, ma poi anche su altre superfici, l'abbiamo visto allo US Open in finale. Quindi anche lui è un giocatore da tenere d'occhio qui a Parigi, e chissà che non possa regalarci un quarto turno scoppiettante con Novak Djokovic. Esatto. Che sarebbe proprio la finale, il remake della finale di qualche anno fa.
0: Esatto, perché comunque alla fine anche
2: noi
0: Novak Djokovic...
2: Scusa Emanuele, sì, certo, ti interrompo ad aggiornarvi, Cina ha tenuto il servizio pari. 5-5, partita thrilling, come prevedevamo.
0: No, stavo dando uno sguardo proprio al potenziale percorso anche di Novak Djokovic, ecco, non è stato particolarmente fortunato, ha praticamente nulla alle spalle come preparazione sul rosso, se non quel primo turno con la sconfitta anche agli internazionali, quindi ha un primo turno con Pesci per Ricard, poi avrebbe Fonseca, cioè Fonseca il brasiliano al secondo, un possibile ottavo di finale contro Casper Ruud, ecco, la strada verso il 25esimo slam è senza dubbio in salita, Antonio.
1: Sì, possiamo dire decisamente che è stato sfortunato, probabilmente il più sfortunato dei big, a partire dall'esordio, come detto, con Pesci per Ricard, che è un avversario comunque insidioso perché non si fa scambiare molto, magari una partita che si gioca su pochi punti, quindi non è facile, e poi soprattutto il terzo turno contro Fonseca, che è uno dei giovani più promettenti, ma potenzialmente anche contro Prismic, che l'ha sconfitto a Roma, quindi per lui sì, potrebbe essere già un traguardo importante raggiungere la seconda settimana e poi vedere come va. C'è sempre l'incognita relativa alle sue condizioni fisiche, quindi anche quello va considerato.
0: E quindi a questo punto, Antonio, con Djokovic che ha un tabellone in salita, con l'assenza di Alcaraz, io ci metto anche l'assenza di Musetti, che comunque l'anno scorso è stato semifinalista a Parigi, chi può essere l'avversario più temibile di Jannik Sinner, ovviamente escluso se stesso, perché è troppo semplice come risposta?
1: Questa è una bella domanda. Potenzialmente sarebbero Fis e Kodar, però sono finiti tutti nella parte bassa del tabellone, quindi al massimo uno potrà arrivare in finale. E, non saprei, anche nella parte alta comunque, forse è proprio Darderi quello che potrebbe dare più fastidio a Sinner, perché comunque anche in Australia aveva dimostrato, certo, di poter fare partita alla pari per larghi tratti, quindi sulla terra probabilmente ancora di più.
0: Io il mio scent me lo gioco sempre su Daniil Medvedev, visto la semifinale a Roma che abbiamo visto di altissimo livello contro Jannik Sinner. Certo, poi ci dovrà tornare in semifinale e spesso inciampa soprattutto nei turni iniziali, no Antonio? Però se dovesse rivedersi il russo in quella versione di Roma, magari con due settimane particolarmente piovose a Parigi, con una terra molto lenta, ecco, far prolungare la partita contro Sinner allora potrebbe creare dei problemi.
1: Sì, sono d'accordo, il miglior Medvedev è probabilmente l'avversario effettivamente più insidioso da quel lato di tabellone. Come giustamente detto, non è scontato che raggiunga la finale, anche perché ci ha abituato alti e bassi, però potenzialmente sì, ci sono le condizioni per farlo rendere al meglio, ed effettivamente quando la partita si allunga è uno dei pochi che può trarre beneficio anche contro un giocatore come Sinner, perché appunto allungando gli scambi, facendolo correre, mettendo la partita sul piano fisico, può pensare di dare del filo da torcere all'azzurro.
2: Diamo un'occhiata, Antonio, anche al tabellone donne, perché noi crediamo sempre in Jasmine Paolini. È vero che ha perso qualche posizione, è vero che ha perso non tanto la sua forza mentale, ma un po' l'approccio. Prima sempre una giocatrice col sorriso, punto vincente o punto perdente, il sorriso di Jasmine ha conquistato gli appassionati di tennis italiani. Adesso sembra un po' più nervosa, forse perché così vede e capisce che non riesce anche fisicamente a dare sempre il meglio di sé, e si trova adesso in un tabellone dove ci sono la Svitolin, dove c'è la Rybakina, dove c'è Mirra Andreeva, e anche insomma l'esordio contro la Jastremska non è facilissimo.
0: Complesso.
2: Volevo sapere se tu credi ancora nella Paolini.
1: Sì, indubbiamente ci credo, però effettivamente anch'io riscontro un calo rispetto al passato. A mio avviso ciò che si nota è come se tutta la stanchezza accumulata in questi ultimi due anni, in cui ha giocato davvero tanto, si stia improvvisamente facendo sentire. E lo abbiamo visto anche a Roma, in cui ha perso una partita contro Mertens, in cui ha avuto tre match point, tante chance, però poi è mancata nel momento clou. Io credo che a Parigi possa effettivamente pensare di spingersi avanti. L'esordio non è scontato, ma se non ho visto male ha un buon bilancio contro Jastremska. L'ostacolo, il primo vero ostacolo è il terzo turno contro Kristea, che abbiamo visto a Roma raggiungere la semifinale e all'ultima stagione della carriera, ma sta giocando un gran tennis, quindi non va sottovalutata. E eventualmente, una volta superato quello, in realtà non ci sarebbe da porsi limiti, perché Rybakina comunque l'ha già battuta nell'anno in cui raggiunse la finale a Parigi, e bene o male la miglior Paolini può pensare di giocarsela con tutte. Certo, quella che abbiamo visto finora non è la miglior Paolini, quindi andrà monitorata partita dopo partita.
3: Bene.
2: E allora
3: grazie
2: ad Antonio Sepe, ci risentiremo sicuramente più in avanti per commentare lo Slam di Francia. Grazie Antonio,
3: ciao,
2: buon lavoro.
3: Buon tennis.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Ciao Antonio.

0: Ramazzotti, Max Pezzali insieme con Come nei film e come nei film anche Federico Cinan ce l'ha fatta, no? Può vantarsi di essere uno dei protagonisti di questo Roland Garros, no? Possiamo
1: e
0: dire.
1: Come nei film ci sono i titoli di coda.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto. Quindi ricordiamo il finale.
2: Ha vinto in tre set, il rimonta 5-7, 6-2, 7-5 contro il canadese Galarno e anche lui, come Andrea Pellegrino, accede al tabellone principale del Roland Garros.
0: Ed è una bella soddisfazione, no? Per il tennis azzurro che non smette di sorprenderci e di darci anche nomi su cui puntare per il futuro. Noi invece vi diamo appuntamento intorno alle 17 per i tempi supplementari.
2: 18.05,
0: hai ragione, 18.05, perché adesso è il momento, visto che siamo agli ultimi 37 chilometri, di goderci le strade del Giro con tutti, con ovviamente il finale della corsa e poi tutti i commenti. E vi ringraziando Adriano Lippi per la parte tecnica e il nostro Danilo Gionta in regia, vi salutiamo sulle note di Desiree con Life, da Gabriele Broccani, Giorgio Germano e Emanuele Granelli. Buon proseguimento di pomeriggio.
2: Ciao.

0: Weekend del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
1: Ore 16 e 30 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino da Saxa Rubra in Roma, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, mentre alla parte tecnica c'è oggi Fabio Cardinali. Un saluto a entrambi, 335-699-2949, questo il numero per i vostri WhatsApp o SMS. Oggi da Imperia a Novi Ligure, dodicesima tappa, inizialmente sulle strade della Sanremo, comunque percorse al contrario, cioè da ovest verso est, con la costante della Via Aurelia, punto fermo appunto della classicissima di primavera, prima di affrontare gli Appennini, appena dopo Savona, quindi Colle Giovo e Bricheberton, l'ingresso in Piemonte, l'arrivo a Novi Ligure sulle strade dei Campionissimi, prima Costante Girardengo, poi Fausto Coppi, per un totale di 175 chilometri. Per il tennis intanto, buone notizie per Andrea Pellegrino, 29 anni, pugliese di Bisceglie, è entrato infatti nel tabellone principale degli internazionali di Francia, superando un altro italiano, Marco Cecchinato, nell'incontro decisivo delle qualificazioni, confermando così il buon periodo di forma già mostrato al Foro Italico quando ha raggiunto gli ottavi di finale, battuto in quella circostanza da Jannik Sinner, poi vincitore del torneo. E ha appena concluso la sua prova anche Federico Cina, che ha battuto in 3-7 il canadese Galarno, anche questo match decisivo del turno preliminare, il risultato 5-7, 6-2, 7-5. Bravo anche il giovane Federico Cina. Ma è il momento di aprire i collegamenti con la Corsa Rosa. Buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli, a Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti.
2: Buon pomeriggio Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta da Novi Ligure, città di ciclismo, zona di appassionati tanti presenti sul traguardo odierno della dodicesima tappa, 33 chilometri, 400 metri che mancano alla conclusione, gruppo che si snoda lungo le tortuose strade che portano sul traguardo. Davanti nel gruppo la Education First di Michels, il velocista della formazione americana, ma dietro la strana alleanza Milan Magnier, Manuel Codignoni.
3: Eh sì, perché è successo quello che si immaginava, ovvero sia le squadre dei corridori veloci ma che tengono in salita, segnatamente la Movistar che ha iniziato a dettare proprio questo tipo di ritmo in salita per il suo velocista Aular, la Education First che lavora per Michels, ma si è visto anche un forcing del team NSN che lavora per Corbin Strong. Nelle due salite di giornata il Colle Giovo e il Bricheberton che citava Giovanni Scaramuzzino hanno fatto il cosiddetto, ci perdoneranno gli ascoltatori ma in gergo spesso e volentieri in gruppo si chiama così, ritmo bastardo, che ha messo in difficoltà i velocisti puri. Parliamo di Groenewegen, appunto, di Milan, Magnier e Van Uden. Questi ultimi tre, Milan, Magnier e Van Uden, si sono staccati, sono impegnati in una difficile rincorsa. Al momento hanno 1:18 di ritardo nei confronti del gruppo dove sono tutti quanti gli altri e non sarà facile recuperarli perché ovviamente adesso è iniziata una specie di cronosquadre sia da una parte che dall'altra, perché il gruppo, dopo aver fatto questa fatica, non vuole assolutamente farli rientrare. È chiaro che le difficoltà altimetriche sono terminate, ma è altrettanto chiaro che davanti sono in tanti, mentre dietro sono in meno. Addirittura c'era stato un tentativo di avanscoperta dei due, di Milan e Magnier, che hanno cercato di avvantaggiarsi, ma diventa complicato andarli a riprendere secondo me adesso, Cristiano.
2: Gruppo molto allungato con il gran lavoro, anzi grazie soprattutto al gran lavoro della Movistar che ci prova come ieri, è arrivato al secondo posto di Mas, oggi però prova a cercare il successo di tappa. Giovanni Visconti.
4: Continua a crederci il team Movistar, oggi sta utilizzando anche un uomo importante in salita come Eric Mas, che sta risparmiando energie importanti per Milesi, che anche oggi ha fatto vedere di avere una grande condizione che potrà essere fondamentale nelle fasi finali di gara. Anche la IF davanti per Michels, che ha tenuto benissimo, e si sono staccati quasi tutti i velocisti.
2: Eh sì, problema per i velocisti duri e puri in questa frazione con arrivo in Piemonte, la prima veramente calda, si sfiorano i 30 gradi oggi, Ghiro.
5: Sì, fa caldo anche qua da noi nella nostra postazione, buon pomeriggio anche da parte mia. Certo, c'è da fare i conti da qui in poi anche del caldo, perché no, le previsioni sono quelle che insomma si chiamano 25, 30, 33 gradi. Oggi è una di quelle, soprattutto una tappa anche tiratissima, questa parte che stiamo, i corridori stanno percorrendo è veramente difficile, tortuosa, e adesso c'è questo, secondo me, vano inseguimento dei Milan e Magnani. compagnie, perché caso mai arrivassero, ammesso e non concesso che riescano a rientrare, le gambe saranno veramente vuote di energia, ma dubito, perché davanti la Movistar, la NSN, la EF, la Bahrain di Zambanini, attenzione, questo è un altro bel nome che potrebbe anche fare la volata. Cosa c'è da dire? Che Eulalio Magliarosa in questo momento è là che aspetta e che guarda, lavorano gli altri e lui va in carrozza.
2: Nelle prime posizioni però del gruppo c'è anche la maglia azzurra, quella di Jonas Vingegaard, Manuel Codignoni.
3: Perché non si vogliono correre rischi, si vuole cercare di stare davanti. La discesa dal Brig Breton è stata molto veloce, non particolarmente tecnica, ma insomma è importante stare davanti, anche perché nella fase di discesa abbiamo visto un corridore del team NSN ruzzolare praticamente per terra, per i prati, poi si è anche rialzato ed ha ripreso la coda del gruppo. Doveva essere il dorsale numero 104 Schulz, e dunque stare davanti in questo caso e magari avere un compagno di squadra abile in discesa che ti disegna le traiettorie è importante per evitare rischi. Jonas Vingegaard lo sa, non a caso ha vinto due Tour de France e in altrettanti corse francesi si è piazzato in seconda posizione, ha vinto anche una Vuelta, sa che bisogna evitare qualsiasi tipo di rischio in tappe che sulla carta rischi non ne presentano, ma come abbiamo visto oggi, quando si va forte tutto può succedere. L'andamento di questa tappa mi ricorda una frazione del Giro d'Italia del 2021, lì all'epoca si arrivava a Foligno, me la ricordo forse anche perché si arrivava dalle mie terre, e il valico della Somma, che divide praticamente Terni da Spoleto, fu affrontato a gran ritmo dalla squadra di Peter Sagan, che è un altro dei velocisti che teneva molto bene in salita, per cercare di staccare gli altri velocisti, e lì ne fece spese Nizzolo, che cercò invano di rientrare in discesa, non ce la fece, e alla fine quella tappa la vinse proprio Sagan. Come dire, il ciclismo non si inventa niente, però bisogna avere le gambe per poterlo fare. Cristiano,
2: meno di 30 km al traguardo finale, davanti Education First e Movistar insieme alla NSN, tutte squadre che ancora non hanno vinto, non hanno lasciato il segno, perché soltanto 5 formazioni hanno ottenuto la vittoria di tappa. Oggi rinuncia la UAE, che ha cannibalizzato le tappe con le 3 vittorie di Narváez e quella di Arrieta, anche perché non hanno sostanzialmente un velocista. Velocisti però ne sono rimasti pochi lì davanti, Giovanni.
4: Sì, ma hai appena detto NSN per Ethan Vernon, un altro velocista che è riuscito a mantenere le ruote in salita, il ritmo è stato davvero forsennato e sono pochi i velocisti bravi a reggere in questo caso, bravi davvero fino ad ora IF, anche NSN e Movistar soprattutto, che continua a crederci sempre all'attacco. Non è facile vincere anche questa volata, anche questa tappa oggi, però ci stanno provando ed è da ammirare questo comportamento da parte di questa squadra.
2: 28.3 al traguardo, distanti velocisti a 1.07, studio.
1: Terra di grandi corridori, lo ricordava appunto Cristiano, a partire da Costante Girardengo, 6 Milano Sanremo all'attivo per lui, più una tra l'altro in cui fu squalificato per aver tagliato, accorciato per meglio dire, di 200-300 metri il percorso all'altezza di Porto Maurizio, cioè l'odierna Imperia, da dove è partita la frazione odierna. Ebbene, poi in totale ne conquistò 6 il primo campionissimo Costante Girardengo di Milano Sanremo, con quella che gli fu revocata per quanto appunto abbiamo appena detto, sarebbe a 7 insieme a Eddy Merckx, cioè il fiammingo che ne ha vinte più di tutte. E poi il nome è quello, Fausto Coppi, è inutile ricordare i suoi immensi trionfi prima di ritornare proprio sul traguardo di Novi Ligure, dove appunto il ragazzino Coppi lavorava in una salumeria. Ascoltiamo i suoi consigli dati a chi si apprestava a fare come lui il mestiere di corridore ciclista.
6: Nella carriera di un ragazzo, di un corridore, insomma, quello che conta soprattutto è di sbagliare meno. Quindi quelli che sbagliano meno sono quelli che vanno più lontani. Prima cosa, gli allenamenti. Bisogna imparare soprattutto ad andare in bicicletta, cercare di farli bene, di farli insomma gradatamente, secondo poi naturalmente anche quei consigli che potete ricevere ognuno nelle vostre regioni o da qualcuno che avete fiducia. Bisogna sacrificarsi molto. Penso che il sacrificio e la passione sia una parte determinante, forse più delle qualità stesse che uno possa avere. Bisogna perseverare, perché ci sono dei momenti duri, anch'io nella mia carriera ne ho avuti tanti, ho avuto molti incidenti e mi sono sempre ripreso grazie soprattutto, penso, alla passione e oltre alle qualità che posso avere io.
1: Questo era Fausto Coppi. Massimo Ghirotto, ti chiedo quanto e se sono attuali le parole del campionissimo.
5: Ma direi proprio di sì, insomma questo è poi le caratteristiche essenziali di un ciclista. E sentire le parole di Fausto Coppi, devo dire la verità, mi emozionano, perché io non ho avuto modo di vederlo, ma ho letto le sue imprese, le abbiamo viste in televisione, ci siamo, come dire, fatti anche una cultura, perché bisogna sempre fare, come dire, guardare il passato per guardare anche al futuro. È una frase fatta ma è così. I giovani di adesso devono anche guardare indietro e ascoltare queste parole, perché ti rimangono dentro. Insomma, Fausto Coppi è stato uno dei più grandi della nostra storia del ciclismo.
1: Cristiano.
2: Siamo a 25 km, 800 metri dal traguardo, il gruppo va via veloce, davanti Movistar, NSN, poi Education First, a seguire la Visma Lease Bike di Jonas Vingegaard, prima posizione però anche per la Ineos di Ben Turner, con il gruppo dei velocisti, quello di Milan Magnier che è dietro, un minuto forse abbondante rispetto al gruppo di testa. Manuel.
3: Diciamo che non ha abbandonato l'idea dell'inseguimento il plotoncino dei velocisti là dietro, perché continuano comunque a darsi cambi regolari i gregari degli uomini che poi eventualmente la volata dovrebbero farla. Diciamo che il volto in particolare di Jonathan Milan, soprattutto quello visto in salita, non tanto quello in questo momento che sta parlando con l'ammiraglia, non è esattamente un volto che sprizza salute, diciamo, e intensità agonistica. È un volto che faceva vedere la fatica, lo dicevi, questa è stata la prima tappa veramente calda di questo Giro d'Italia. E questo mi porta anche a un'altra riflessione che consegno ai nostri amici Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti. Si parlava in serie di presentazione della tappa, per quello che riguarda gli uomini di classifica, di una frazione come quella di oggi in cui i big avrebbero potuto un po' riposare nella pancia del gruppo. Si è comunque andati tanto forte invece, Cristiano.
2: E si è rischiato anche con il saltello di Jan Christen, lo svizzero, ad evitare una borraccia che era caduta sull'asfalto, per evitare anche una caduta. Giovanni, sulla considerazione di Manuel.
4: Sì, io credo che in realtà il passo fatto sulla salita per staccare i velocisti non è il passo che può mettere in difficoltà gli uomini di classifica, e anzi il fatto che la corsa vada regolare ad una certa velocità è quasi un fattore migliore per loro. Quindi credo che tutto sommato sia una tappa relativamente tranquilla per loro. Chiaramente ci sono sempre momenti della tappa in cui bisogna stare attenti, le discese non sono così facili, però credo che per loro oggi stia filando tutto liscio, tutto come doveva andare.
2: Forse il vero banco di prova, ovviamente, diciamo, sarà la salita, la tappa da Aosta Pila, insomma, con le salite di quella frazione. Ghiro.
5: Beh, non c'è dubbio, Vingegaard ha puntato il dito in questa tappa, però è vero che per gli uomini di classifica è una tappa relativamente calma, però bisogna anche dire che sono sempre là davanti e in fila indiana, sempre coperti, attenti i suoi compagni di squadra a guardare che cosa fa il capitano, perché il capitano, Giovanni, lo sappiamo, no? In corsa ha bisogno di tante cose, vammi a prendere l'acqua e l'attenzione magari quando si ferma a fare qualche bisogno, è normale, no? Anche i corridori hanno bisogno delle volte di fermarsi, quindi sono quelle attenzioni che una squadra deve sempre fare, lo facevamo anche noi per i nostri capitani Roche, Chiappucci, dico qualche nome,
2: che hanno vinto insomma qualcosina. Neutralizzazione oggi ai 5 km 23, sono quelli che mancano al traguardo. Manuel.
3: Continua pervicace l'inseguimento da parte dei velocisti. C'è la Sudal Quick Step, che è la squadra di Paul Magnier, che ha fermato due uomini, c'era anche Zana nel gruppo appunto degli inseguitori, ma ripetiamo, si continua ad andare molto molto forte là davanti e continua ad essere una sorta di crono squadre sia da una parte che dall'altra, con la differenza che da un lato abbiamo un gruppettino di 24-25 corridori, dall'altro lato invece sono decisamente di più. Problema meccanico per Ben Turner, uomo veloce del team Ineos, che insomma potrebbe andare a ridisegnare i piani della squadra di Egan Bernal e di Tymen Aresman e di Pippo Ganna in questo finale di tappa. 22 km 8 al traguardo davanti, il grande lavoro continuano a farlo in questo momento la NSN e la Education First, dopo che, l'abbiamo detto, il parapiglia l'ha fatto scoppiare, così come ieri la Movistar
2: molto attiva alla ricerca della prima vittoria di tappa, molto attiva la NSN, la Education First, la Visma Lease Bike lì davanti, 22 km alla fine, le difficoltà da qui all'arrivo sostanzialmente soltanto gli attraversamenti cittadini, quindi rotatorie, spartitraffico, rallentatori, questo è soltanto da tenere in considerazione o qualcosa di più, Giovanni?
4: No, poche difficoltà, intorno ai 20 km dall'arrivo ci sarà il chilometro brandizzato su un lieve strappo, una salitella di un chilometro. Io credo che proprio lì capiremo se saranno in grado dietro di poter pensare ancora di rientrare o no, ma già adesso mi sento di dire che diventa difficile perché non hanno uomini a disposizione, sono rimasti in pochi a tirare, gli stessi Magnè e Milan sono costretti a collaborare, mancano solo poco più di 20 km, quindi si fa davvero dura per loro.
2: È una occasione che rischia di essere persa per i velocisti, non ce ne sono tante da quella fine, ci sarà la tappa di domenica con arrivo a Milano, ma poi sostanzialmente forse soltanto come ulteriore possibilità per lo sprint la tappa finale a Roma. 21 km, 600 metri al traguardo, gruppo compatto con i big, con alcuni velocisti, gli altri tra cui Magnè e Milan sono a 1 minuto e 20. Studio
1: pubblicità.
7: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Sulle strade del Giro.
1: 16 e 46 minuti, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, mentre un saluto a e da Francesco Pio Naglieri, che ha dato il cambio a Fabio Cardinali alla console, quindi alla parte tecnica. Yannick Sinner aspettava di conoscere il nome del primo sfidante agli internazionali di Francia. Ebbene, è una wheelcar transalpina, si tratta di Clément Bourg, numero 165 delle classifiche mondiali, 26 anni. Della zona della Loira, Saint-Lambert de la Poutérie, il suo paese di origine. Quello che conta è evitato Djokovic come possibile incrocio, non diciamo subitaneo, ma nel corso del torneo. Potrebbe incontrare Sinner, lo spagnolo Martin Landaluce e anche Luciano Darderi negli ottavi. Luciano Darderi che è dalla stessa parte del tabellone, che invece esordirà contro l'austriaco Sebastian Hofner, ma è il momento di ritornare al ciclismo.
2: Meno di 20 km al traguardo per il gruppetto lì davanti, con la lotta a tre, o perlomeno l'accordo, forse per meglio dire a tre, tra NSN, Movistar, Education First per fare l'andatura. Poi un po' più indietro la Decathlon di Andresen. Manuel Codignoni.
3: In questo momento si sta giovando del lavoro delle altre squadre, così come anche di fatto le squadre dei big. Penso alla Visma Lisa Bike, penso alla Bahrain Victorious, penso alla Bora Red Bull. Tra l'altro un ragionamento da fare è anche il fatto che parlava Giovanni Visconti di come i velocisti che sono rimasti indietro non hanno molti compagni di squadra a disposizione. Ci sono squadre come la Lidl Trek che sono di Jonathan Milan, che sono al giro in una duplice veste, sì per le volate ma anche e forse soprattutto per la classifica generale, in questo caso con Derek G, e dunque non puoi fermare più di tanti uomini perché sei costretta da stare assieme al tuo leader Derek G, che al momento è in ottava in classifica generale. Questo spiega anche la presenza di Giulio Ciccone in questo gruppetto, che paradossalmente rischia di arrivare in questa tappa davanti al velocista Jonathan Milan. Cristiano?
2: Sì, diciamo che fino a questo momento le tattiche, le strategie, i movimenti, le decisioni della Lidl Trek non ci hanno convinto molto, Giovanni, non so se sei d'accordo.
4: Beh, dice bene Manuel, c'è anche un uomo di classifica che però per il momento non ha dimostrato davvero di poter attaccare il podio fino ad adesso, e dietro un Milan staccato con un solo corridore, con solo Sobrero. Ecco, credo che almeno un altro corridore ci poteva stare con lui, un po' come ha fatto la Sudal che aveva due uomini. Non si capisce davvero bene in questo il momento della squadra in generale, perché le cose non stanno andando bene, continuano purtroppo a non andare bene. Oggi ormai possiamo confermare che non rientreranno più, perché hanno già quasi 1 minuto e 30, mancano 18 chilometri poco più, e per loro ormai chance di tappa finite.
2: Dialogo intanto però tra la maglia ciclamino Paul Magnier e Jonathan Milan. Manuel?
3: E adesso si sono parlati un po' tra di loro e secondo me non vorrei che fosse stato un segnale di resa quello di Jonathan Milan, perché poi si è lasciato sfilare, ha fatto passare un paio di colleghi e gli ha dato della pacca sulla spalla, come dire grazie e buon lavoro. Non vorrei che fosse il segno della resa questo per Jonathan Milan, che adesso sta andando a parlare con l'ammiraglia, ha preso una borraccia, cerca di risalire le posizioni, ma a occhio l'andatura sembra un po' rallentata da parte di questo gruppo. Non vorrei che si fossero, diciamo, appartati per l'ultima consultazione, diciamo così, Jonathan Milan e Paul Magnier, e quelle pacche sulle spalle che Jonathan Milan ha riservato a un paio di compagni di gruppetto fossero un segnale di resa, Cristiano?
2: Ma a giudicare anche dall'andatura mi sembra, Ghiro, che abbiano rinunciato.
5: Sì,
2: no?
5: Sì, hanno rinunciato, ci hanno provato, ma non c'è niente da fare, insomma, manca ormai pochi chilometri, 17 chilometri all'arrivo, quindi non c'è nessuna speranza. Però volevo anche così porre l'attenzione qua davanti, no? Adesso queste squadre qua, l'abbiamo detto, la Movistar piuttosto che la NSN, la Education First, hanno messo davanti i propri gregari a lavorare e non ne hanno proprio tantissimi, quindi sarà da capire chi avrà la forza per fare un forcing in questo rettilineo finale. Negli ultimi 3 chilometri praticamente sono tutti rettilinei intervallati da alcune rotatorie che si percorreranno quasi senza deviazione, ultimi 2900 metri in asfalto, 7,5 metri, quindi vuol dire che bisogna riuscire a fare velocità per non farti superare.
2: Eh sì, perché questo ovviamente l'abbiamo anche visto in presa diretta arrivando sul traguardo, il rettilineo finale molto molto largo, quindi strada ampia, però come diceva giustamente il Ghiro, Giovanni, c'è questo rischio.
4: Sì, ha detto bene Massimo Ghirotto, mi viene in mente un nome, Milesi, dalla salita in poi si è messa a ruota, non ha più collaborato, hanno fatto lavorare di più Rubio che è un uomo da salita, proprio per questo motivo, è un finale tutto dritto ma proprio per questo più difficile, poi sale leggermente, c'è tanto caldo, ci vuole uno che sa spingere sui pedali e Milesi potrebbe essere uno di questi per Aular.
2: Prova a rientrare intanto Ben Turner, Manuel.
3: Accompagnato da un compagno di squadra cerca di riprendere la coda del gruppo, sta facendo tanta fatica in questo momento il corridore del team Ineos, ma vede là davanti il gruppo e dunque probabilmente riuscirà a rientrare. Da capire quanto avrà speso, diciamo, per portare a termine questo inseguimento, visto e considerato che in questo momento si va molto forte. C'è Jack Haig, gregario storico del team Ineos, che sta accompagnando Ben Turner, bocca aperta, lingua di fuori per entrambi, per uno sforzo che rischia di essere veramente molto molto molto importante, che potrebbe poi pregiudicare anche la brillantezza in quei chilometri dove è importante il posizionamento, ma per il posizionamento servono, come ricordavano Ghirotto e Visconti, anche le gambe, Cristiano.
2: 15 km 2 al traguardo, il gruppone davanti con i big e alcuni dei velocisti intravedono la tratto finale, ma per Magnier, per Van Uden, per Groenewegen, per Milan non ci sarà nulla da fare, sarà comunque volata, Giovanni Visconti, sì.
4: Sarà volata ristretta, neanche tanto ristretta, perché sono circa 80 corridori quelli che compongono il gruppo principale. Oggi mi viene da dire che Magnier ha passato una giornata storta, non rispecchia il suo andamento in questo giro, staccarsi così da così tanti corridori secondo me ha passato una giornata storta. Per quanto riguarda Milan invece conferma che questo non è un buon periodo per lui.
2: Assolutamente, anche perché con la vittoria di ieri di Narvaez, la terza in questo Giro d'Italia, è scivolato in terza posizione nella classifica punti, che Ghiro era un altro degli obiettivi di Jonathan Milan, che l'anno scorso al Giro non c'era, tornava quest'anno, ma le cose finora non sono andate bene.
5: No, non sono andate bene e credo che lui sia cosciente di questo, perché oggi comunque ci ha provato, ecco, bisogna riconoscere che nonostante la tattica un po' discutibile, ma loro conoscono le proprie forze, a questo punto c'erano le condizioni per poter rientrare, perché si erano raggruppate tre squadre che potevano cercare di rientrare. Certamente non è sicuramente positivo il bilancio della Lidl Trek, salvo la maglia rosa per un giorno portata a Ciccone.
2: Insomma, Manuel, siamo nella zona del cioccolato anche tra i prodotti locali, ma oggi mi sembra una giornata amara per Milan, che ne dici?
3: Cioccolato amaro, mandorle amare quasi, per voler citare, diciamo, l'odore e l'aroma di un veleno caro, molto caro, diciamo, ai romanzi gialli. Al di là, diciamo, di quanto possa essere benefica più o meno questa tappa, poco fa abbiamo attraversato un centro abitato che si chiamava Molare, credo che qualcuno oggi uscirà con i denti rotti da questa frazione, perché ripetiamo, sulla carta poteva essere una volata, sulla carta potevano esserci le condizioni per rientrare, come dicevano Ghirotto e Visconti, conti di fatto questo ricongiungimento non c'è stato e l'appuntamento di domenica con l'arrivo a Milano diventa ancora più fondamentale, se così possiamo dire, per le ruote veloci che quest'oggi non parteciperanno alla volata. 1.38 il vantaggio del gruppo davanti sempre l'Education First, che sta facendo un lavoro importante nelle prime posizioni del gruppo. Oltre a Vingegaard e alla maglia rosa intravediamo anche la maglia di campione nazionale colombiano Egan Bernal, con addirittura il tentativo di allungo da parte della maglia rosa che cerca di andare a guadagnare qualcosa, perché siamo in prossimità del traguardo volante e si sprinta Cristiano anche per gli abbuoni.
2: Sì, con O'Connor che insegue Eulalio, 6-4-2 a primo, secondo e terzo in questo traguardo volante, e 6 se li prende Eulalio. L'abbiamo detto, questo ragazzo ha personalità, Giovanni.
4: Che carattere, non vuole mollare così facilmente questa maglia e a questo punto pensa che tutto fa, anche 6 secondi in più potrebbero consentirgli di mantenere questa maglia. C'è un arrivo molto duro che lo aspetta a Pila, però sicuramente si venderà cara la pelle, non è così facile togliergli questa maglia.
2: 6 secondi guadagnati in classifica per Alfonso Eulalio, 4 ne guadagna Ben O'Connor, l'australiano del team Jaico Alula. La stilettata di Eulalio, Vingegaard non ci ha nemmeno pensato di
5: seguire. Bravo, non ci ha nemmeno pensato, è la stessa cosa che ho pensato io. Se vanno così a rosicchiare questi pochi secondi da Vingegaard, francamente uso così, scusate se dico se ne frega, perché lui pensa più che altro a Pila, che è una salita terribile e lunghissima, e là altro che 6 secondi, 8 secondi.
2: E non sarà l'unica salita, insomma, non è una tappa monosalita come quella dell'altro giorno, no Ghiro?
5: No, assolutamente.
2: Ci saranno tante salite, ma non quest'oggi, 12,6 km alla traguardo, Eulalio un po' di margine, Manuel.
3: Non si è ancora rialzato completamente, probabilmente rallenterà, io credo, gradualmente si farà raggiungere, perché al di là della personalità, al di là della voglia di andare a sprintare, anche il suo connazionale, peraltro Joao Almeida, quando abbiamo imparato a conoscerlo al giro di qualche anno fa, sprintava per gli abbuoni, ma io credo che il sale in zucca che gli verrà trasmesso anche dall'ammiraglia, da Franco Pellizzotti, lo indurrà a più miti consigli, e infatti proprio in questo momento si fa sfilare e rientra all'interno del gruppo dove sono tutti quanti i superstiti del forcing della Movistar, pronto ad andarsi a posizionare nella pancia del gruppo, nelle prime posizioni tutti i big, tranne Giulio Pellizzari, che ieri ci aveva confidato di non aver ancora superato del tutto quel fastidioso virus intestinale che lo aveva debilitato anche nella tappa con l'arrivo a Corno alle Scale. Si augurava un paio di giorni tranquilli per cercare di recuperare, ci auguriamo che quest'oggi sia riuscito in qualche maniera a salvare la gamba il più possibile, perché altrimenti se non recupera per lui sarà dura nella tappa di Pila di cui parlavate voi.
2: 12 chilometri alla conclusione con Milan e Magnello, un taglio ormai 2 minuti, saranno gli altri velocisti a giocarsi il traguardo di Novi Ligure, dove arriveranno tra poco i corridori della 12ª tappa del Giro d'Italia. Studio.
1: Grazie, io do il benvenuto a Alice Andreoli, appuntamento con un paio di minuti d'anticipo per le notizie flash delle ore 17. Licia, la tua scaletta prevede la partenza da che cosa?
10: Allora Giovanni, partiamo dal conflitto tra Russia e Ucraina, perché ci sono 2 vittime a Bryansk, dove i droni di Kiev hanno colpito una infrastruttura dei trasporti, e a renderlo noto è il governatore russo della regione, mentre Zelensky riferisce di un attacco al quartier generale degli 007 di Mosca nella regione di Kherson, e lì ci sarebbero un centinaio fra vittime e feriti. Il Cremlino deve sentire la necessità di mettere fine a questa guerra, scrive su X il presidente ucraino. Poi la flottiglia con i racconti dei primi italiani rientrati a Fiumicino, umiliati, picchiati e trattati come criminali, denunciate anche violenze sessuali, è quello che dicono, che hanno detto appunto i primi italiani della flottiglia rientrati in Italia. E la Farnesina fa sapere che tutti gli attivisti, compresi i nostri connazionali, hanno lasciato Israele, mentre il ministro Tajani chiede sanzioni europee nei confronti dell'esponente del governo di Tel Aviv, Ben-Gvir. Poi il patto di stabilità, la risposta della presidente von der Leyen alla lettera di Giorgia Meloni sulla deroga dovrebbe arrivare la prossima settimana, lo si apprende da Bruxelles, dalla premier la richiesta di scorporare le spese per le misure contro il caro energia, così come è avvenuto per quelle relative alla difesa. Dazi e crisi in Medio Oriente pesano sull'economia. La Commissione di Bruxelles rivede al ribasso le stime di crescita di quest'anno nell'Eurozona a più 0,9%. Per l'Italia indica più 0,5%, mentre il rapporto deficit-PIL scenderà sotto il 3%. Nel 2026 l'inflazione sarà al 3,2%, spinta dai prezzi dell'energia, e il commissario per gli affari economici Dombrovskis ribadisce la necessità di finanze pubbliche solide. Stellantis ha presentato negli Stati Uniti il piano strategico quinquennale, 60 miliardi di investimenti entro il 2030, 60 nuovi modelli e una riduzione di 6 miliardi dei costi annuali. In Europa ha previsto un taglio produttivo di circa 800.000 veicoli. Abbiamo tutto per realizzare le nostre ambizioni, dice l'amministratore delegato Antonio Filosa. Piano ambizioso ma realistico, aggiunge il presidente John Elkann. Titolo Stellantis in deciso calo a Piazza Affari. Infine il meteo, perché il tempo è in miglioramento su tutta Italia con qualche precipitazione residua tra Basso Lazio, Campania e Calabria, ma le temperature sono in rapida risalita.
1: E lo sentivamo proprio dai nostri inviati alla Corsa Rosa, Alice Andreoli con noi, grazie Alice per l'appuntamento con l'informazione, e ritorniamo appunto fino alla conclusione della tappa sul traguardo di Novi Ligure.
2: Mancano 9,5 km al traguardo di questa 12ª frazione, partita da Imperia, davanti Education First, NSN, poi addirittura la maglia rosa che è andata a sprintare sul traguardo con buoni in secondi. Tra 4 km circa ci sarà la neutralizzazione, resta davanti anche la Decathlon di Andresen. Giovanni Visconti.
4: Eh sì, dovrebbe esserci anche Andresen davanti, che diventa uno dei favoriti, non essendoci Magnè, che pensandoci bene secondo me può avere sbagliato qualche mossa ieri. Ieri è stato uno degli ultimi velocisti a staccarsi nella fase finale di gara, e secondo me ha pagato dazio oggi, perché quando sei un velocista e l'indomani sai che c'è una tappa dove puoi puntare, bisogna risparmiare il più possibile. Ha fatto vedere che sta bene, che va forte anche in salita, ma oggi con il grande caldo e con gli sforzi di ieri probabilmente ha pagato.
2: È rientrato intanto Ben Turner dopo la foratura. Manuel.
3: Due compagni di squadra lo hanno aiutato, Jack Haig, e poi la Ineos ha fermato anche Svestad Barsted, che peraltro era anche uno degli animatori della fuga di giornata, che ha movimentato la primissima parte della frazione. È rientrato, è in coda al gruppo, dovrà cercare di risalire, ma soprattutto dovrà cercare di recuperare almeno in questi 3-4 km che precedono poi l'accelerazione che determinerà il posizionamento per arrivare poi appunto

0: Eric Mas, che ha lavorato molto in questa giornata, tentativo di nuovo della Bahrain lì davanti,
1: Segert,
0: Kronemann prova ad andare via il bag ad anticipare il gruppo, 3 km 2 al traguardo. Manuel
1: cerca la sparata alla Ballan, per capirci, quella che ci regalò un meraviglioso campionato del mondo tanti anni fa. Segert ha preso un bel vantaggio, perché adesso ha già una settantina di metri nei confronti del gruppo, dove davanti la Visma ha interesse a tenere davanti il proprio capitano, ma non ad andare a chiudere. Io credo che dovrà essere un'altra squadra ad andarsi a prendere l'onere di andare a chiudere su Segert. Potrebbe aver azzeccato il momento giusto il corridore della Bahrain Victorious. A voi.
0: Manteniamo l'interrogativo, potrebbe, Ghiro?
2: Potrebbe, mancano ancora 2800 metri all'arrivo. Certamente un cronome ha nelle sue gambe la capacità di, come dire, di andare oltre a quelle che sono le lunghezze così brevi, il classico finisher, no? Potremmo anche dire un Ganna che riesce a fare velocità elevatissime, ma il vuoto si è creato un bel buco, attenzione, perché in questo momento deve intervenire una squadra che vuole portare il suo velocista, la Movistar, che ha lavorato tutto il giorno e adesso ancora in questo momento non ha preso le redini della corsa.
0: Nemmeno la Decathlon, che dietro la Visma Lease Bike come squadra, Giovanni.
3: Attenzione, perché ripetiamolo, le squadre dei velocisti non sono al completo in questo finale, anzi sono in 2-3 e quei 2-3 devono essere bravi a aggiustarsi la volata, l'ultimo chilometro, quindi attenzione perché Segert ci ha già abituato a questo tipo di numeri.
0: Con anche la Sodal Quickstep di Stuyven a cercare di ricucire lo strappo. Manuel.
1: Sì, ma non sarà facile perché l'azione di Segert ai 2 chilometri è ancora buona, mani alte sul manubrio, cerca di fare la massima velocità il corridore del team Bahrain Victorious. Altri vagoncini si staccano intanto nel tentativo di andarlo a riprendere. Dorsale numero 136 è Van den Bosch del team Sudal, che prova a sua volta a raggiungere Segert. Sarà un finale tutto da vivere. A voi.
0: 1600 metri con Segert davanti a tutti, lo insegue Van den Bosch, si staccano però dal gruppo di testa tanti corridori, ci sta provando anche la Movistar con Lorenzo Milesi. Giovanni.
3: Sì, Milesi adesso all'inseguimento, però non c'è accordo, si sposta in questo momento, la Tudor va davanti, diventa difficile andare a riprendere Segert.
0: 1300 metri per il bag della Bahrain, Ghiro.
2: Diventa difficile, ma la posizione di Segert è un po' non quella idonea, ha le mani alte, deve mettere le mani basse, si gira indietro in questo momento, non lo deve fare, non deve pensare a nulla, deve guardare là davanti c'è la Flamme Rouge dell'ultimo chilometro.
0: Gli ultimi 1000 metri, anche 1X davanti, NSN, poi prova a risalire proprio la Sodal Quickstep, prime posizioni anche per Jan Christen con il corridore della UAE che cerca di tornare sui migliori. Attenzione perché l'azione di Segert è molto promettente, manca ancora molto per il traguardo, ma il bag ha ancora margine ai 700 metri. Giovanni,
3: con un'azione simile quest'anno ha vinto il Grand Prix de Denain in Francia con 20 secondi per 20 km, è stato difficilissimo inseguirlo, non è stato ripreso e oggi potrebbe andare allo stesso modo.
0: 600 metri per Segert, Bahrain, che sta conducendo davvero un grande giro, non soltanto per avere indosso la maglia rosa con Eulalio davanti a tutti. Segert, la 1X prova a ricucire con la Sodal, poi la NSN, c'è la stana di Marcellusi, resiste o prova a farlo almeno in questo momento Segert, il corridore belga ai 400 metri, ma c'è un gruppo a fila indiana che segue. Ghiro,
2: credo che Segert si porti a casa questa tappa perché non riusciranno a riprenderlo. Cristiano,
0: 200 metri per Segert, Bahrain Victorious pronto ad alzare le braccia al cielo, ma dietro intanto inizia lo sprint con NSN, con anche l'avanzata della lotta, ma Segert è ormai davanti a tutti e Polzane le braccia al cielo, vince lui, vince Segert, Bahrain Victorious, e poi c'è lo sprint per le posizioni di rincalzo. Giovanni,
3: con un uomo della lotta al secondo posto, vedremo tra poco chi è, grandissima vittoria, il team Bahrain Victorious sta correndo bene, ha il morale alto, gli mancava la vittoria di tappa, hanno una maglia rosa stupenda che stanno onorando e onorano anche l'intero Giro d'Italia con una bellissima vittoria di tappa di un gran corridore.
0: Una vittoria beffa per gli altri, ovviamente, Ghiro.
2: Sì, direi che è proprio beffa perché tutte quelle squadre che hanno lavorato, hanno cercato di portare i propri velocisti che avevano resistito nelle salite più difficili, in qualche modo Segert li ha un po' beffati tutti quanti, ma c'è da dire che è partito a oltre 3 km d'arrivo, quindi ha fatto un'azione veramente da autentico finisher e credo che la Bahrain, dopo avere la maglia rosa portata da diversi giorni, adesso vincere, insomma, una tappa di questo genere, possa dire adesso guardiamo avanti.
0: E va proprio Afonso Lalio, la maglia rosa, a stringere le mani a Alex Segert, che vince davanti ad Aerts e a Guillermo Silva, l'ex maglia rosa, quarto Vernon, quinto Stuyven, questo quanto ci ha detto questa 12ª frazione.

0: solo di Segaert per vincere la tappa. Studio.
1: Pubblicità.
2: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
4: Sulle strade del Giro.
1: Ore 17.13, la regia di Ombretta Conti, mentre alla console c'è Francesco Pionaglieri e c'è soprattutto il colpo doppio della Bahrain Victorious, successo di tappa e conferma della maglia rosa. C'è chi ci scrive come Roberto, nostalgico ma non direi troppo, e soprattutto lo definirei realista, al 335-699-2949. Sono finiti i tempi del supertreno, quello caro a Mario Cipollini, e probabilmente sì, è cambiato proprio il ciclismo, forse il numero dei corridori per squadra incide, ce lo diranno i nostri esperti, anche la necessità forse di accumulare punti per nella classifica dell'Unione Ciclistica Internazionale adesso è proprio difficile.
5: Scusa, prego. Siamo con un compagno di squadra del vincitore di Alex Agard, Edoardo Zambanini, ma che numero ha fatto sto ragazzo?
6: Sì, davvero ha un motore veramente grande e la motivazione in squadra gli ha dato qualcosa in più.
5: L'avevate immaginata così oppure è stata un'azione istintiva?
6: No, era comunque un po' sotto i piani e dovevamo solo controllare la gara come andava e dopo nel finale eravamo liberi, sempre stando vicino alla maglia rosa, però potevamo giocare le nostre carte.
5: Grazie mille.
6: Grazie.
5: A voi.
7: Edoardo.
1: E naturalmente la voce era di Manuel Codignoni. Abbiamo 45 minuti anche per proporvi le interviste direttamente da Novi Ligure. Appunto al 335-699-2949 sono arrivati diversi messaggi. Quello di Roberto ve l'avevamo sintetizzato prima. Ormai in pratica ho tentato di rispondere io, ma adesso arriveranno Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto ad aggiungere. Vi volevo chiedere invece, partendo magari proprio da Giovanni Visconti, Alex Segaert, oggi l'azione tipica del finisher, no? Quello che una volta veniva definito così e che pare ritornato di moda. Allora ti chiedo, Giovanni, ha sbagliato o no oggi la scelta del momento di attaccare Giulio Ciccone?
8: Direi di sì, purtroppo, perché una tappa del genere ormai si era messa in un certo modo ed era praticamente scontato l'arrivo in volata, a meno che non sia un corridore come Segaert, perché ripeto, quest'anno io ho visto vincere una gara al Grand Prix d'Enen in Francia con un'azione molto simile ma con un assolo ben più lungo di circa 20 km nei quali il gruppo ha inseguito sempre a 20 secondi.
5: Siamo con,
8: non di più,
5: con Damiano Caruso, un altro dei compagni di squadra di Alex Segaert. L'avevate immaginata così questa tappa? È stata una sua idea? Che numero ha fatto sto ragazzo?
9: No, sapevamo che questo tipo di finale poteva essere adatto per le sue caratteristiche. Il dubbio era appunto se fare la volata con Zambanini o magari provare a anticipare con Segaert. Lui è stato molto bravo a trovare il momento esatto e poi chiaramente con grande classe ha mantenuto il vantaggio e insomma ha trionfato dopo una tappa veramente impegnativa.
5: State facendo un giro meraviglioso come squadra.
9: Sì, sono d'accordo, stiamo facendo bene il nostro lavoro e allo stesso tempo ci stiamo divertendo e questo non c'è più bello di questo.
5: Un'ultima cosa, Afonso è andato a sprintare per un traguardo volante, sta bene sto ragazzo ma soprattutto tanta personalità.
9: Sì, ha tante personalità, eravamo messi bene in posizione, dalla radio ci hanno detto che appunto c'era questo sprint in cima allo strappetto, ho detto Alfonso se ne hai perché no, e lui non se l'è fatto ripetere due volte, è partito veramente forte, magari non serve però è l'atteggiamento quello che conta, lui non ha paura, sta bene, sappiamo che non abbiamo niente da perdere, vogliamo mantenere la maglia rosa fin quando sia possibile, fin quando sarà possibile e basta.
5: E ci fate divertire, grazie mille, a voi la linea.
0: Giovanni, a completare il ragionamento che stavamo facendo in precedenza, prima di ascoltare le parole di Damiano Caruso.
8: Sì, per dire che comunque un attacco del genere necessita di un terreno adatto. Il terreno adatto è durato 500 metri, dopodiché il gruppo ha chiuso e Ciccone non poteva essere in grado di portare a termine questa azione.
0: E con la Movistar che rimane ancora una volta beffata nonostante il grande lavoro, ricordiamo ancora una volta le prime tre posizioni con Segaert che è andato a vincere per distacco davanti a Hertz e a Guillermo Thomas Silva, l'uruguaggio che ha vestito anche la maglia rosa per un paio di giorni. Nona piazza, migliore degli italiani per Edoardo Zambanini. Ovviamente cambierà poco in classifica generale se non i secondi guadagnati da Eulalio con lo sprint. Adesso sono 33 di margine su Jonas Vingegaard. Questo insomma il resoconto della giornata di oggi. Guadagna ovviamente anche su Arisman e su tutti gli altri che hanno fatto lo sprint, tranne su O'Connor. Guadagna anche su di lui, ma soltanto due secondi perché O'Connor lo ha seguito ed è arrivato dietro al portoghese della Bahrain Victorious, che a differenza di un'altra squadra, Lidl Trek, sta lavorando molto bene in questo Giro d'Italia. Ghiro, che ne pensi?
7: Stava lavorando molto bene, ma direi che non sta lavorando, se posso così fare un sinonimo all'incontrario, perché oggi è andato tutto il giorno a rimorchio e quindi, ma fa bene, ne approfitta. Abbiamo sentito Caruso che forse è il regista in squadra, perché Caruso ha un'esperienza tale da poter dare consigli anche senza sentire la Milaglia, seppure hanno dei direttori sportivi molto bravi. Abbiamo sentito Pellizzotti qualche giorno fa, ma certamente poi sai Cristiano, poi ci sono dei momenti che le cose ti arrivano tutte facili, no? Non le cerchi ma ti arrivano facili. Oggi la Movistar ha cercato in tutti i modi di portare a casa la tappa, ha portato a casa un sesto posto con Eulara. Zambanini è arrivato nono, quindi non ha neanche poi così fatto una volata senza interessarsene, perché probabilmente guardava il suo compagno di squadra che stava vincendo e si è curato un po' di meno della sua posizione. Però una Bahrain che insomma con questa maglia rosa e con questo leader sta veramente facendo delle cose veramente meravigliose.
10: Studio.
1: E io saluto, erano attesi i velocisti, uno ce l'abbiamo qui, è Giacomo Nizzolo. Buon pomeriggio Giacomo.
11: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, cominciamo a andare col pallottoliere, due volte campione d'Italia, tre ne ha vinti Giovanni Visconti di titoli italiani, che si trova sulla linea d'arrivo. Io ti chiedo invece della moto, perché insomma tra motocross e enduro ormai vai più forte adesso di quando correvi a pedali, però questo si può dire sicuramente.
11: Sì, sicuramente, anche perché quando la strada saliva facevo veramente fatica, invece adesso con il motore insomma è molto meglio, è una passione che ho sempre avuto e adesso che ho modo mi sto un po' sfogando, diciamo così.
1: E chi corre con te dice che sei davvero bravo, ma è bravo anche a commentare quello che accade nel mondo del ciclismo. Giacomo, ti lascio subito ai colleghi che si trovano sulla linea d'arrivo oggi a Novi Ligure nelle strade dei grandissimi Costante Girardengo e Fausto Coppi. Cristiano.
0: Saluto ovviamente il nostro ospite, ribadiamo soltanto il risultato finale di questa dodicesima frazione con il successo di Alex Segaert, belga della Bahrain Victorious, che ha vinto per distacco davanti a Aerts e a Silva. Con i velocisti beffati, si può dire così, o è stato semplicemente più bravo il corridore della Bahrain?
11: Ma ha colto il momento giusto e ha fatto a mio avviso veramente una grandissima prestazione nel finale, perché rimanere allo scoperto con un gruppo che rimonta organizzato, perché comunque abbiamo visto anche la 1X ci ha provato in tutti i modi a chiudere il buco, nonostante questo lui è riuscito a raggiungere il traguardo anche con un discreto vantaggio, quindi a mio avviso oggi è stato veramente bravo lui.
0: E con Jonathan Milan e Paul Magnier, due grandi duellanti fino a questo momento per quanto riguarda gli sprint veri e propri, che si sono staccati. Però le occasioni non erano tante, no? In questo giro non saranno ancora date, perché io credo che, non so se hai avuto modo di vedere il tracciato, anche quella che viene segnalata come una possibile tappa diciamo per velocisti, quella di Milano senz'altro, ma quella di Pieve di Soligo credo sia un pochino tipo quella di oggi, e poi c'è Roma, ecco, finisce lì. Evidentemente allora a Milano ci sarà gran bagarre a questo punto per cercare di ottenere un'altra vittoria di tappa, Giacomo.
11: Certamente sì, a Milano sarà un'occasione da non perdere, credo che le squadre non possano farsi scappare un'occasione del genere. Oggi onestamente pedalando sulle strade del finale mi ero reso conto che per i velocisti sarebbe stato veramente complicato sopravvivere al ritmo del gruppo. Così a mio avviso sarà anche a Pieve di Soligo, perché comunque il muro del Cade del Poggio è a ridosso dell'arrivo, non vicinissimo però abbastanza vicino, e creeranno un po' che difficoltà ai velocisti se affrontato ad alta velocità. Milano e Roma sono chiare e non possono di certo farsene scappare.
0: bisogna arrivarci poi a Roma comunque per i velocisti.
11: Anche questo è vero, anche questo
0: tante,
11: è vero.
0: Tante salite, ecco ora Giovanni Visconti, non ti vantare troppo di aver vinto un titolo più di Giacomo, ma ti cedo la parola.
8: Ciao Giacomo, sì è vero, ho vinto 3 titoli, Giacomo ne ha vinti 2, ma lui ha vinto un bellissimo europeo e c'ero anch'io in quella squadra, l'ho aiutato per quella vittoria, lui ci ha ripagato alla grande, quindi è stato un bel momento. Giacomo, io ti voglio chiedere una domanda, ti voglio fare una domanda secca. Ormai abbiamo visto un po' tutti l'andamento di questo giro per quanto riguarda Lidl Trek e il nostro Jonathan Milan. Cosa c'è che non va? Pensi che sia un problema di condizione di Jonathan o pensi che forse anche il suo contorno, il suo treno, la sua squadra in questo momento non sta facendo le cose al meglio per lui?
11: Tanto ciao Giovanni, un piacere sentirti. Per rispondere invece alla tua domanda, la mia idea è molto chiara. A mio avviso Milan è arrivato a questo giro con un'ottima condizione. Le possibilità per lui sono state poche finora. Le prime 2 volate nelle quali è stato, diciamo, non ha trovato i tempi giusti, perché nella prima volata ha aspettato forse un po' troppo, complice di molti sforzi che ha dovuto fare nel finale per rimontare. Nella seconda volata era per me evidentemente il più forte, ma ha anticipato troppo e Manier ne ha approfittato e a Napoli non ha avuto neanche modo di sprintare, quindi sono abbastanza fiducioso che sia a Milano che a Roma avrà modo di far vedere il suo potenziale. La squadra ha avuto modo comunque in queste tappe di capire se ci sono stati degli errori, quindi sono fiducioso, ripeto, che nei prossimi arrivi in volata potrà essere assoluto protagonista.
0: Arriva adesso il gruppetto con Jonathan Milan e Paul Magnier. Ghirotto.
10: Sì, ciao Giacomo, ben ritrovato.
11: Ciao.
10: La domanda è questa. Prima hai usato un aggettivo che mi è piaciuto molto. Bisognava sopravvivere oggi per i velocisti. Va bene. E allora, secondo te, la tappa, non quella di domani che arriva a Verbania, ma quella che arriva a Pila, Eulalio sopravviverà, terrà la maglia rosa che in questo momento ha circa 32-103 secondi?
11: Allora, secondo me sarà dura, perché comunque manca una settimana, la Jumbo è più che attrezzata per tenere la corsa nell'ultima settimana, quindi non c'è più, diciamo così, la strategia di lasciare la maglia a qualcun altro. Vinegar vuole cercare di accumulare più tempo possibile, quindi per quanto mi riguarda farà il massimo della sua prestazione cercando di prendere la maglia rosa a Pila.
0: Manuel, a te.
5: Saluto Giacomo Nizzolo, anch'io volevo dirvi che siamo riusciti anche ad intercettare Jonathan Milan, a breve saremo in grado di proporvi le sue scarne parole. Volevo chiedere a Giacomo Nizzolo se questa tappa nel suo svolgimento non gli ricorda una tappa del Giro 2021, quando la squadra di Peter Sagan fece sulla salita che portava in cima al valico della Somma, poi si arrivava a Foligno, un ritmo tale da staccarlo, aveva cercato in tutte le maniere di rientrare e non c'era riuscito, l'andamento sostanzialmente è stato proprio lo stesso. Giacomo, no? Ti hai ricordato un po' quella tappa?
11: Assolutamente sì, assolutamente, mi hai sbloccato un ricordo molto vivo, perché è stato un grosso rammarico non riuscire a rientrare in gruppo e la dinamica che hai spiegato è andata esattamente così. Io mi sono staccato a poco dallo scollinamento, poi però purtroppo il gruppo andava veramente a velocità sostenuta e non sono riuscito a chiudere il buco per potermi giocare una volata che poteva essere, insomma, interessante. E oggi ripeto, pedalando sugli ultimi chilometri mi ero reso conto che sarebbe stato complicato per i velocisti, perché le salite, insomma, non erano banali.
0: Giacomo, ti vorrei invece portare un po' sul discorso che, insomma, gira un po' tra gli addetti ai lavori e non soltanto la differenza, diciamo, di interpretazione del Giro d'Italia di due campioni straordinari, perché questo bisogna dirlo, Pogacar e Vingegaard. Pogacar, quando è venuto, praticamente ha lottato da subito per la maglia rosa, l'ha persa peraltro la prima tappa perché ha vinto Narváez, si è arrabbiato anche, poi è stato un crescendo, spettacolo, entusiasmo da parte del pubblico, l'entusiasmo, perlomeno l'apprezzamento per il danese della Visma sembra un po' più freddo. Sono ovviamente caratteri diversi, corridori anche diversi, ma a te piace come sta interpretando questo giro Vingegaard?
11: Ma allora, la percezione che avete avuto è una percezione che sto avendo anch'io percorrendo le strade tutti i giorni del giro. Detto questo, non scopriamo oggi il fatto che Vinegar sia un pochettino più ragioniere, diciamo così, rispetto a Pogacar, che invece non appena occasione prova a esprimere quelle che sono le sue caratteristiche, cerca di vincere qualsiasi cosa sia a disposizione. Vinegar è molto più ragionato, cerca di, insomma, gestire l'energia al meglio con l'unico obiettivo di vestire la maglia rosa a Roma. Sono due scuole diverse e non nego che chiaramente l'interpretazione di Pogacar è più entusiasmante.
0: Assolutamente, io concordo anche con te, insomma, ma queste ovviamente sono assolutamente opinioni personali. Intanto di personale non c'è nulla su Milan, Manuel Codignoni, che l'hai sentito poco fa, no?
5: Sì, siamo riusciti a strappargli qualche parola in mezzo al caos, alla selva di microfoni che gli si è piantata contro nei momenti in cui è arrivato, e grazie alla meravigliosa squadra che ci manda in onda siamo riusciti anche ad isolarle e ve le facciamo ascoltare.
12: Si sapeva che sarebbe stata dura quest'ultima salita, che l'avrebbero fatta con un buon ritmo, e quindi abbiamo provato a fare il massimo, ecco. Le scorse volate sono state un po' così, diciamo, si è visto. Oggi si sapeva che sarebbe stata difficile quest'ultima salita, si è cercato di fare il massimo, di passarla, di rientrare, e si può dire di più, abbiamo fatto il massimo anche oggi.
0: Ecco, Giacomo Nizzolo, il sottotesto di queste parole di Milan qual è secondo te? Cosa hai colto? Non tanto nel significato in quello che ha detto, ma in come l'ha detto, insomma, aver fatto il massimo sì, però insomma un'altra giornata non sicuramente favorevole per il friulano.
11: Ma devo essere sincero, non l'ho sentito con un tono particolarmente indispettito, magari sono un po' una voce fuori dal coro, però mi è sembrato abbastanza tranquillo. Penso che anche lui sia consapevole che, insomma, aveva poche occasioni finora e sono andate male, magari non per la sua condizione, ma per le circostanze. Capisco anche da parte sua però se ci sia un po' di nervosismo, perché chiaramente la squadra è stata un po' costruita intorno a lui per venire a questo giro, cercare di vincere le tappe allo sprint, per un motivo o per l'altro non ci sono ancora riusciti, quindi è chiaro che la pressione crea anche un minimo di nervosismo. Però devo essere sincero, da come l'ho sentito non mi è sembrato così indispettito. Magari voi avete un'altra opinione.
0: No, ma è bene che sia così, perché ovviamente ce lo aspettiamo protagonista nella volata di domenica, nella tappa da Voghera a Milano, che insomma difficilmente avrà esito diverso della volata. L'avevamo detto anche oggi, però poi alla fine Segart ha sorpreso noi, ha sorpreso tutti, ed è andato a conquistare il successo di tappa davanti a Aerts e a Thomas Silva, con Eulalio che mantiene la maglia rosa con adesso però 33 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, 2 minuti e 0,3 su Aresman, quarta piazza per Gall, poi O'Connor, Hindley, Storer, Derek G e Giulio Pellizzari, che nono a 3 minuti e 42, chiude la top 10 Chris Harper a 4 minuti e 15. Domani ci attende un'altra tappa, diciamo così, da finisseur, la possiamo definire così forse, ma insomma adatta a più interpretazioni. Si arriva a Verbania, Giacomo Nizzolo, la terra di Ganna, credi che possa sorprenderci? Non ci ha sorpreso a cronometro, nel senso che ha fatto una grandissima cronometro, ma lì è il, diciamo così, il suo luogo ideale ovviamente riuscita. La tappa di Verbania, se arriva a casa sua secondo me ci prova, no?
11: Ma assolutamente, soprattutto dopo che oggi Segat ha fatto vedere quello che si può fare nel finale, insomma un colpo come quello che ha fatto oggi il corridore belga, Pippo certamente ce l'ha nelle gambe. Domani se arriva a casa sua, quindi potrebbe provare a fare lo stesso, se non di meglio.
0: E allora torniamo allo studio da Giovanni Scaramozzino.
1: Grazie Cristiano, io approfitto della circostanza per salutare, dopo averlo ringraziato, Giacomo Nizzolo. Buon pomeriggio e grazie ancora Giacomo.
11: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Pubblicità.
13: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
16: Deposito Super Smart Premium.
15: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
17: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
18: Fuori giro, il dopo tappa.
1: Ed eccoci ai commenti, che in realtà abbiamo già iniziato. Ombretta Conti è in regia, Francesco Pio Naglieri alla console provvede alla parte tecnica. Una zona del Piemonte che ha ospitato spesso, questa è la conclusione di tappe del Giro d'Italia. Riascoltiamo allora le fasi finali dell'arrivo nella vicina Tortona. L'anno è il 2017.
19: C'è Pozzato che cerca l'allungo, il corridore della Villiers Tiestina cerca l'allungo, e ormai a 20 metri, 30 metri di vantaggio, curva a destra, il vento in questo momento è a favore, quindi vediamo se l'azione di Pozzato, no, in questo momento gruppo compatto ancora un'altra volta, passo definitivamente la linea.
20: Paco. Benissimo, lo scatto di Pozzato, voglio ma non posso, vorrei ma non posso. Giovanni Scramuzzino a 1,5 km dalla conclusione di questa 13ª tappa, partita da Reggio Emilia, la città del tricolore, con arrivo a Tortona, la città di Fausto Coppi.
1: E Bennett che prova a cercare di anticipare, c'è anche Iwan ed è un testa a testa, ma Gaviria spunta davanti a tutti e al secondo posto dovrebbe essersi piazzato proprio Bennett, e se non abbiamo visto male al terzo dovrebbe essere arrivato Stuyven. Quindi vediamo questo ordine d'arrivo a sensazione: primo Gaviria, che poi ha preceduto Bennett, e terzo Stuyven. E nella nostra teca c'è di tutto, si parlava di finissera. Allora, dalla moto, Massimo Ghirotto ha raccontato del tentativo proprio nei chilometri finali di Filippo Pozzato, andato male quella volta nella vicina Tortona, appunto hanno avuto la meglio gli sprint. Ecco, un corridore alla Pozzato, Massimo Ghirotto, io credo che anche in questo caso si può dire che siano cambiate le caratteristiche, no, del nuovo ciclismo. Faticherebbe un po' di più a trovare le gare adatte, quelle all'interno di una corsa a tappe come il Giro d'Italia, il Tour de France o la Vuelta. Oggi poteva essere una tappa adatta anche a lui, perché no?
7: No, perché no? Ce l'ha dimostrato Segaert, che con questa brillante azione, abbiamo detto bene, no? Da finisher. Se Ganna fosse rimasto davanti, che non è successo perché si è staccato, quindi probabilmente penserà anche domani, poteva essere anche a lui favorevole. Lui vuole vincere ancora un'altra tappa, però Pozzato era un signor corridore e ha un palmarès veramente notevole, quindi sono sempre più rari però, Giovanni, i finisher, attenzione, perché le squadre o hanno i velocisti oppure hanno dei corridori che lavorano per il capitano, per l'uomo di classifica. Si tende sempre meno a inserire quegli uomini così un po' che hanno queste caratteristiche anche a volte un po' pazze, tra virgolette, no? Bisogna sempre provare.
0: Giovanni.
8: Sì, dici bene, oggi sta cambiando un po' il ciclismo, anche questi finali ci regalano cose che non ci aspettavamo. Io, se vado a scorrere l'ordine arrivo, vedo di nuovo un Narváez nei primi 10, faccio per dire, no? E scorrendo poi le classifiche, adesso è a soli 11 punti da Magné per la lotta alla maglia Ciclamino, quindi è vero che sta cambiando, però come diceva Massimo, come dicevi te Giovanni, stiamo parlando di Pozzato, in quei tempi era un corridore sicuramente capace di un'azione alla Segaert oggi.
1: Ecco Giovanni, no, scusa Cristiano, no, perché stanno scrivendo in molti, e io credo che appunto i nostri radioascoltatori vadano ringraziati, perché ci danno anche spunti interessanti sui quali riflettere, in attesa ovviamente delle voci dei protagonisti affidate a Manuel, no? Ecco, in questo senso si può parlare allora di riduzione del numero dei corridori presenti in una grande corsa a tappe. Nel corso degli anni siamo scesi da 9 a 8. Quindi l'impossibilità di puntare come una volta si faceva tutto quasi come facevano appunto le formazioni che avevano uno sprint, un fuoriclasse come Mario Cipollini o lo stesso Petacchi al Tour de France che ne mise in fila un bel po'. Ebbene, si deve puntare sulla varietà naturalmente proprio delle caratteristiche, no? Perché ci deve essere soprattutto poi un punteggio relativo all'Unione Ciclistica Internazionale per far sì che il peso specifico di quella squadra conti. Il resto, se c'è, bene, se non c'è, se ne fa meno. È una sensazione completamente sbagliata questa, ragazzi.
8: No, assolutamente, non è completamente sbagliata, anzi è molto vicina alla verità. Oggi la questione punteggio è molto molto importante per le squadre ed è vero che si cerca di costruire squadre sì per il proprio capitano, ma che siano anche in grado di riciclarsi. Guardiamo un po' la UAE, quello che ha fatto, ha perso l'uomo di classifica e ha vinto 3 tappe.
5: Ti chiedo scusami Giovanni, siamo con il vincitore, the hero of the day, Alex Segert. Did you plan the action? It was instinct. Tell us something about the last skis.
3: It was mostly planned, but of course you need to be ready for 1,000 scenarios on a day like this. And I was also ready to adapt if things would change, but it was almost how I imagined it to be, a hard pace on the climb. Some sprinters dropped, and then the sprinters who were left had to use all their teammates. And then this was what I was hoping for. Everybody would be on their limit in the end, and then I could go my shot and went all in.
5: When you did your gunshot, you never looked back. You go just straight forward to the line.
3: Yes, I just tried to focus on being aero and go full gas. And I was hoping they would not catch me, but I was hearing in my radio they were supporting me and they believed in it from the moment I went off. And then the moment I finished, I crossed the finish line, this is just pure madness.
5: And the emotion about this victory?
3: It's super special to win a stage in my second Grand Tour, my first Giro d'Italia. Even when we have the pink jersey already for a few days with Afonso, the team is living on a pink cloud, but still I get my chances from the team, so I'm also really grateful for that and super happy to finish it off today.
5: Thank you and congratulations. Traduco rapidamente, ha usato un'immagine molto bella, ha detto: da quando la nostra squadra ha la maglia rosa viviamo tutti quanti in una nuvola rosa, in una pink cloud, per determinare diciamo lo stato di entusiasmo che lo ha portato a questa tappa. Riguardo all'azione ha detto era in un certo senso pianificata, perché si immaginava che ci fossero delle squadre che cercassero di fare il ritmo duro sulle salite per staccare i velocisti, però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, c'è di mezzo l'avere le gambe, ha dovuto trovarsi nella posizione giusta e poi nel momento in cui ha fatto il suo gunshot, la sua fucilata, l'ha definita così, è stato tutto quanto un andare dritto fino alla linea senza voltarsi alle sue spalle per non perdere neanche quel briciolo di concentrazione. Dall'ammiraglia gli dicevano vai avanti, ce la può fare, nel momento in cui ha tagliato il traguardo è stato pure madness, assoluta pazzia. E poi insomma anche l'emozione di vincere questa tappa al suo secondo grande giro, la prima al Giro d'Italia, ha detto qualcosa che non dimenticherò. A voi.
0: E in effetti insomma credo che sia qualcosa che ti rimane, no, nel bagaglio personale, nelle emozioni, soprattutto perché è un ragazzo ancora abbastanza giovane, praticamente le prime vere esperienze, si va a conquistare un successo di tappa e sta vivendo ormai diversi giorni in una squadra che prima in classifica con Afonso e Eulalio. Dicevamo poi della questione punti, insomma, di come vengono interpretate in maniera diversa, diciamo, rispetto a qualche tempo fa, le tappe, tutte le tappe, anche quelle che teoricamente sarebbero appannaggio dei velocisti.
8: Sì, giusto per concludere il discorso, oggi si vede sempre più spesso anche negli arrivi in salita, per esempio guardiamo la Visma, Vingegaard che vince, Piganzoli che resta.
5: Ti chiedo
8: lì
5: scusa
8: vicino,
5: perché siamo con un altro dei protagonisti. We are live with Paul Magnier. Today it was impossible to follow the bunch on the climb.
21: It was impossible for me, but yeah, I think they went super fast. I did a good climb, I think I passed it very well, but it was not enough.
5: When you understand that it was impossible to catch the bunch on the final part?
21: Yeah, I tried on the downhill to put a fast pace to try to come back, but when we arrived at the bottom of the downhill, I saw we're too far. I tried with Milan to keep pushing, but yeah, it was too late.
5: Now, next stage, Milano.
21: Yeah, exactly. Now I will focus on Milano. I think tomorrow will be too hard, and then I will try to save as much energy as possible in Aosta, but I hope Milano will be a sprint.
5: Thank you and good luck. Traduciamo rapidamente le parole di Paul Magnier, che in buona sostanza ha detto: non credo neanche di aver fatto una brutta salita, ma davanti sono semplicemente andati troppo forte. Non è che era impossibile tenere il ritmo di quelli davanti, è stato impossibile per me. Da lì in poi abbiamo cercato questo inseguimento, ho anche parlato con Milan, con Johnny Milan, per cercare appunto di organizzarlo, ma poi non ci siamo resi conto che non ce l'avremmo mai fatta, e poi in ogni caso anche se fossimo arrivati non saremmo stati in grado poi di disputare lo sprint. Il prossimo appuntamento per lui, ce lo ha detto, la tappa di Milano, domani un po' troppo dura per quelle che sono le caratteristiche degli sprint puri, e sia domani che soprattutto dopodomani l'obiettivo sarà cercare di salvare le gambe in vista appunto della volata nella città meneghina. Voi?
0: Manuel, attendiamo altre interviste, possiamo considerare chiusa qua la parentesi del Mixon.
5: Fra poco dovrebbe arrivare anche a Afonso Eulalio, mi piacerebbe farvi sentire anche la voce della maglia rosa.
0: Assolutamente, ci manca ovviamente anche sapere da lui perché ha sprintato, cosa gli è venuto in mente, però è stato un gesto forse poco utile, ma che ispira ovviamente fiducia, credo, da parte della maglia rosa. Per concludere, dicevi insomma che
8: La questione punteggio, in poche parole, sta condizionando questo ciclismo, questo è verissimo.
0: E allora tornerei a questo punto a parlare di quanto è successo quest'oggi con la vittoria di Alex Segaert davanti a Hertz e davanti a Thomas Silva, con Eulalio che resta in rosa a 33 secondi dopo aver guadagnato 6 di abbuono al traguardo. Volante c'è Jonas Vingegaard a 2.03, Timen Aresman, il migliore degli italiani sempre Giulio Pellizzari, nono a 3.42, Scaroni è tredicesimo a 4.54, Piganzoli è quattordicesimo a 5.33, sedicesimo Damiano Caruso a 6 minuti e 17. Abbiamo sentito Di Magnier che insomma punta dritto verso la tappa di Milano, preoccupandosi soprattutto per quelle che precederanno però la frazione che di domenica, perché ci saranno sì la tappa di domani con Vermania, ma poi anche le salite che riguardano soprattutto la tappa Aosta Pila. Non una giornata banale quella, sarà una giornata di sfida evidente tra coloro che ambiscono al podio di questo Giro d'Italia. Lì vedremo Jonas Vingegaard andare a cercare il terzo successo?
10: Se non lo vediamo lì, dove possiamo vederlo? Sicuramente non a Milano. Certamente è una tappa impegnativissima, perché si parte subito, pronti via, c'è una salita lunghissima da fare, 15 km, 800 metri, e lì ne vedremo di tutti i colori, perché ci creano di andare in fuga, perché chissà, magari la lasciano andare. Io non credo, perché sono quelle tappe che poi il corridore di classifica, un Vingegaard, un Felix Gall, che deve guadagnare dei secondi, perché a cronometro ne ha pagati tantissimi, ma poi l'ultima, quella di Pila, 16 km 500 metri, 7,1% di media con punte all'11%. Vingegaard ha il terreno adatto per guadagnarsi la maglia rosa.
0: Ma è il terreno adatto anche per Giulio Pellizzari, secondo te, Giovanni Visconti?
8: È il terreno adatto sicuramente per tornare alla ribalta, per far vedere quello che è, quello un po' tutti ci si aspettava da lui, e quindi speriamo, perché cominciano a essere salite vere queste lì. Lì non si scherza più, non ti puoi nascondere, se arrivano le crisi grosse, e se si recupera tanto.
0: E ovviamente ci auguriamo che Giulio Pellizzari possa anche aver recuperato da quei problemi che lo hanno infastidito, gli hanno anche fatto perdere qualcosa dal punto di vista della classifica negli ultimi giorni, anche se ieri insomma il nostro Manuel Codignoni lo ha incrociato, sembrava tutto sommato tranquillo, insomma ha anche fatto una battuta sui suoi malanni. Siamo in attesa ovviamente anche di ascoltare la maglia rosa Afonso Eulalio, che è scattato per guadagnare secondi. Bahrain, che in questo momento vede sicuramente delle giornate di gloria, non solo per avere con sé il corridore che è il leader della generale, ma perché oggi è arrivata anche la vittoria di tappa, sesta formazione ad aver conquistato un successo in queste 12 etappe, ovviamente con la UAE di Jonathan Narváez, che la fa da padrona con 4 successi, poi i 2 della Astana e i 2 della formazione della Sodal Quickstep targati Paul Magnier, che oggi invece ha marcato visita. Abbiamo parlato della tappa di sabato, di quella di venerdì, poi ci sarà un'ultima settimana ovviamente decisiva, non potrebbe essere altrimenti, con ancora tante salite, anche con la cima Coppi di questo Giro d'Italia, il Giao. Ne abbiamo parlato poco perché ci sembrava lontano tanto tempo fa, ma ci stiamo piano piano avvicinando ovviamente anche alla cima Coppi del Giro d'Italia, ovvero alla vetta più alta.
5: Ti chiedo scusa perché, come preannunciato, ci ha raggiunto la maglia rosa Afonso Eulalio. Un'altra giornata in rosa, quest'oggi hai addirittura sprintato per l'abbono, per la bonificazione.
2: Sí, que al final ha sido un poco de grasa, se ha dado la oportunidad y por qué no ir por dos segundos, ¿no?
5: Segno que las piernas, le gambe stanno bene.
2: Sí, no mal no está, ¿no? Pero sí, a ver, día a día.
5: State facendo un giro clamoroso come squadra, no? Anche oggi un'altra vittoria, ma che cos'è? Il tuo compagno di squadra che ha vinto, Segert, ha detto che siete in una nuvola rosa in questo momento.
2: Sí, es verdad que no habíamos empezado tan bien ahí perdiendo nuestro líder ahí Santiago Buitrago, ¿no? Pero y ahora seguro habemos dado la vuelta y estamos muy bien, ¿no? Mantener la malla rosa hoy, vencer la etapa, perfecto.
5: Un'ultima cosa, ti sei accorto che stai guadagnando tanti tifosi in Italia, tanta gente che tifa per te?

0: principale degli internazionali di Francia, superando un altro tennista italiano, Marco Cecchinato, nell'incontro decisivo delle qualificazioni. Lo ha fatto in due set, 7-6, 6-2, a favore di Pellegrino, che ha così confermato il buon momento di forma che già aveva mostrato al Foro Italico. La sua avventura si è conclusa a Roma negli ottavi di finale contro il futuro vincitore del torneo, cioè Jannik Sinner, ma festeggia oggi anche Federico Cina, che ha battuto il canadese Galarno. Qui è stato abbastanza più complesso, in tre partite, 5-7, 6-2, 7-5. Anche Federico Cina accede quindi al tabellone, quello degli specialisti che si contenderanno il trofeo. Ebbene, giornata dedicata al sorteggio. Jannik Sinner affronterà nel primo turno il transalpino, tennista di casa, Clément Tabour, 26 anni, numero 165 del torneo. Per Luciano Darderi, invece, ci sarà l'austriaco Sebastian Hofner. Grigsbor, l'olandese, sarà invece l'avversario di Matteo Arnaldi. Noi ci fermiamo qui. Grazie a Ombretta Conti in regia. Grazie a Francesco Pionaglieri, che ha curato la parte tecnica. Da Giovanni Scaramuzzino, l'invito a Zona Cesarini stasera, ore 21:05. Adesso però GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Nicola Tedeschini. Apertura dedicata alla guerra in Ucraina. Nel terzo giorno di esercitazioni nucleari Russia-Bielorussia, Kiev attacca il quartier generale dei servizi segreti nemici nella regione occupata di Kherson. In studio per gli aggiornamenti Cecilia Rinaldini.
3: Il video muto postato sui social dal presidente Zelensky parte da una cartina della regione di Kherson nella zona meridionale a ridosso della penisola di Crimea, poi uno zoom sul villaggio di Henicheska Hirka e sul palazzo dei servizi federali russi, il mirino dei droni e poi l'esplosione. Parla di buoni risultati delle forze speciali, il leader ucraino annuncia che il quartier generale dell'FSB è stato colpito ed è stato distrutto un sistema missilistico terra-aria nei territori temporaneamente occupati dell'oblast di Kherson, provocando un centinaio di vittime tra morti e feriti. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, conclude Zelensky. Intanto, per il terzo giorno consecutivo, lo spazio aereo della Lettonia è stato interessato da un'invasione di droni non identificati, spingendo le autorità a emettere allarmi aerei in diverse regioni. Nei paesi baltici cresce la preoccupazione per il fatto che la Russia disturba i droni ucraini e li reindirizza verso il territorio europeo. In risposta sono stati dispiegati caccia della NATO impegnati in missioni di pattugliamento aereo nella zona.
2: La vicenda flottiglia. Israele ha espulso 430 attivisti già arrivati con tre aerei a Istanbul. Gli italiani attesi in patria entro domani mattina, tranne il deputato Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, già atterrati in mattinata a Fiumicino. Noi trattati come criminali, hanno detto. La procura di Roma acquisirà il video in cui Ben-Gvir umilia i fermati. L'ipotesi investigativa è sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Il vice premier Tajani chiede a Bruxelles sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Netanyahu, per ora non lo caccia. È rientrata in patria la donna tedesca di 69 anni che ha perso le gambe nell'investimento di sabato scorso nel centro di Modena. La sorella di Salim El Khoudry ha mandato un messaggio per esprimere il dolore della famiglia.
4: È che ci dispiace, ma non è neanche la parola giusta, non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace.
5: Carmen El Khoudry fa fatica a trovare le parole adatte per descrivere lo stato d'animo della famiglia dopo quello che ha fatto il fratello Salim.
4: Ogni pensiero è rivolto ai feriti, alle loro famiglie, e pensare che l'abbia causato mio fratello non...

0: La donna parla a nome anche dei genitori accusati di essere scappati, ma che erano semplicemente andati per due notti a casa sua e che sono già rientrati nella loro abitazione.
1: Non possiamo neanche smettere di volerli bene. Lo andremo a trovare, sì, ma non sappiamo quando. Non so neanche se riuscirò a guardarlo negli occhi, non lo so.
0: Salima in carcere, in isolamento, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non con quelle di premeditazione e terrorismo. Il suo avvocato, Fausto Gianelli.
2: Le visite psichiatriche e psicologiche inizieranno a breve. Saranno un periodo di osservazione che durerà, credo, qualche settimana, anche 2 o 3 mesi, inizieranno a breve.
0: Claudio Vigolo, GR1.
3: Auto Stellantis ha presentato Fastlane 2030, nuovo piano strategico che punta ad accelerare competitività e crescita.
4: Vale 60 miliardi di euro il piano Stellantis da qui al 2030, una strategia che prevede il lancio di 60 modelli e che ha tra gli obiettivi quello di aumentare il fatturato in Nord America ed Europa rispettivamente del 25% e 15%. Il gruppo punta a uno sviluppo di prodotto rapido per rispondere alle esigenze dei mercati e della clientela, a un miglioramento della qualità e una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi entro il 2028. I quattro marchi di punta saranno Jeep, Ram, Peugeot e Fiat. A questi sarà destinato il 70% degli investimenti previsti. Gli altri marchi si caratterizzeranno per un posizionamento regionale. Per Maserati previsto il lancio di 2 modelli elettrici. L'elettrico sarà protagonista anche della valorizzazione dello stabilimento di Pomigliano con la produzione di una nuova city car economicamente accessibile. Il piano conferma le collaborazioni con i costruttori cinesi Dongfeng in Francia, Leapmotor in Spagna e una partnership negli USA con Jaguar Land Rover. Alleanze che insieme alla riconversione di alcuni impianti potranno compensare la riduzione della produzione europea di circa 800.000 unità e preservare i livelli occupazionali. Francesca Capannolo, GR1.
3: Tennis al via domenica il Roland Garros. A Parigi Yannick Sinner debutterà contro il francese Tabur. Al torneo non parteciperà Carlos Alcaraz. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini affronterà l'Ucraina Yastremska. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
5: Rai Radio 1 Sport.
6: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
7: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
8: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
7: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
9: Tempi supplementari.
10: 18.05, benvenuti a Tempi Supplementari Rai Radio 1 Sport. Un cordiale saluto da Giorgio Germanò, Mario Pezzolla, Ombretta Conti, Adriano Lippi. Allora, subito l'avvenimento che si è concluso da poco, il Giro d'Italia, la 12ª tappa. Alex Segert con la sua Bahrain ha vinto la 12ª tappa, per l'appunto si andava da Imperia a Novi Ligure per 175 chilometri complessivi. Il belga ha attaccato a 3 chilometri dall'arrivo precedendo il gruppo che è stato regolato da un altro belga, Ton Hertz. La maglia rosa resta sulle spalle di Afonso Eulalio, anche lui della Bahrain Victorious. Per quanto riguarda il tennis, ce l'ha fatta Federico Cina a qualificarsi per il tabellone del Roland Garros. Il giovane palermitano ha battuto in una battaglia durata 3 set il canadese Galernot. Aveva vinto il primo set 7-5, poi 6-2 per Federico, che alla fine ha avuto la meglio con il 7-5 finale. Si sta giocando in vari campi: ad Amburgo Kovacevic contro Carabelli, in questo momento in campo l'americano vince, conduce 6-4 0-1, e fra poco attesissimo il match fra Luciano Darderi e De Minor. Sai, Mario Pezzolla, fra poco parliamo di vela, ce ne andiamo a mare.
11: Benissimo, allora noi con i respiri musicali possiamo partire invece con due pezzi da 90, uno italiano e un altro inglese. Partiamo dall'italiano.

0: che risalgono un po' di tempo fa, ma che ancora si fanno ascoltare. Poi sono canzoni che conosciamo un po' tutti. Uno dei successi di Loredana Bertè, che veniva dopo, e La luna bussò. Questa è In alto mare 1980.
1: Ed è in un qualche modo un omaggio alla nostra collega e amica Germana Brizzolari, che magari non sarà proprio in alto mare, ma in una costa bellissima. Sì, Germana, buon pomeriggio.
2: Ciao, ero in alto mare fino a poco fa, perché sono andata a seguire la practice della prima giornata, appunto, dell'inizio ufficiale dell'America's Cup 38esima edizione, appunto, vedere da un gommone cosa facevano di meraviglioso queste astronavi, forse non le possiamo neanche più chiamare barche, e devo dire è stato uno spettacolo bellissimo. Contestualizzo, siamo a Cagliari perché è l'inizio delle regate preliminari, appunto, dell'America's Cup. Oggi c'è stata una prova generale per gli 8 equipaggi che erano in acqua, e ci sono 5 tra il Defender, che è Emirates, e gli sfidanti. Ci sono Luna Rossa, Alinghi, francesi e gli inglesi di GB1. Inglesi, Emirates e Luna Rossa hanno addirittura 2 equipaggi che schierano in partenza, perché ci sono, diciamo, i senior e invece i giovani e le donne nell'altra imbarcazione. Le imbarcazioni non sono quelle che poi vedremo nella fase finale, cioè gli AC-75 che abbiamo visto a Barcellona, ma sono i prototipi standard AC-40, sempre foil, sempre barche volanti, che però sono uguali per tutti i team, quindi si vede effettivamente il grado di preparazione degli equipaggi. E anche questa sfida all'interno dello stesso team, appunto Luna Rossa, inglesi e neozelandesi, per vedere se magari i giovani e le donne sono più forti dei team ufficiali.
1: Preliminari che dureranno quasi un anno, perché sarà poi l'estate 2027 ad ospitare a Napoli l'America's Cup, ricordiamo la competizione sportiva più antica del mondo. Germana, preliminari che servono a cosa? A prendere confidenza ovviamente con gli equipaggi, ricordato di questi AC-40, anche più piccoli mi pare, ci dirai,
2: esatto,
1: di quelli entreranno in
2: piedi.
1: Gioco nella Coppa America, quando si farà sul serio. Senti, che importanza ha per l'Italia ospitare a Cagliari adesso, nel Golfo di Napoli dopo, questo storico appuntamento?
2: Guarda, un'importanza enorme, tant'è vero che l'hanno ribadito, qui è pieno di persone istituzionali, c'è il ministro Abodi in rappresentanza del governo, che ha voluto fortissimamente questa edizione dell'America's Cup in Italia e a Napoli, c'è il presidente della regione Campania Fico, il sindaco di Napoli Manfredi, che appunto aspetterà poi la fase finale dell'America's Cup, ovviamente il sindaco di Cagliari, dove Luna Rossa ha la sua base da una decina d'anni, perché ha eletto proprio Cagliari e la sua città stanziale. E a proposito di questo e di un altro po' di cose, sentiamo quello che è diventato ormai l'amministratore delegato di Luna Rossa, skipper, team director, Max Irena, cosa ci ha detto stamattina.
3: Lo sport non è solo un gioco fisico, ma anche psicologico, quindi è buono iniziare il piede giusto.
4: Cagliari, te la sua veste migliore, un tempo magnifico, speriamo nelle termiche pomeridiane.
3: Sì, credo che avremo 3 giorni di sea breeze, quindi condizioni perfette. Cagliari nello specifico è così, dal giorno alla notte, o anzi dalla notte al giorno cambia, boom, entra l'estate, no? Oggi è un esempio, quindi credo che il Golfo degli Angeli sarà il valore aggiunto a queste regate, perché mi aspetto condizioni spettacolari.
5: Rai Radio 1 Sport.
1: Germana Brizzolari, ti abbiamo sentito dire tempo magnifico, ma in questo caso si intende anche vento adatto, no? Quando si parla di,
2: esatto,
1: vela, il tempo non è solo il sole o il mare,
2: sì,
1: calmo, devono esserci delle condizioni particolari.
2: Guarda, per far volare sui foil il vento deve essere tra i 9 e i 21 nodi, e sviluppa una velocità di queste imbarcazioni che appunto volano sull'acqua molto maggiore. Dicevi le onde, quando qui soffia la termica, la sea breeze a cui faceva riferimento Max Irena, in realtà un po' d'onda c'è, quindi è anche abbastanza complicato per queste imbarcazioni, che sicuramente prediligono un mare più piatto. E c'è anche da dire che Luna Rossa, appunto, stando stando qui da tanto tempo ha un po' imparato le condizioni meteo. Gli altri sono dei team ovviamente fortissimi, dei grandissimi professionisti, quindi si adatteranno, però non è così facile. Il tempo bello, sì, hai ragione dal punto di vista bellico, però se c'è un bel sole fa anche piacere. Tra l'altro vi volevo anche far sentire un'altra persona che sta dietro le quinte, che allena questi grandi campioni, sempre del team Luna Rossa. Sentiamo.
6: Siamo qui con Jacopo Plazzi, uno degli allenatori di Luna Rossa, dei giovani e dei meno giovani che gareggeranno. Come funziona questa regata?
7: Abbiamo 8 barche inizialmente sulla linea di partenza, regata di flotta e una finale match race. I primi 2 delle regate di flotta si sfideranno per vedere chi vincerà la regata.
6: La partenza con 8 su una linea di 400 metri, bella affollata.
7: Sarà occupata, sarà la prima volta con 8 barche. E vedremo dei belli incroci ravvicinati e delle situazioni tattiche complesse.
6: Peter Barling, Marco Gradoli, Margherita Porro e Ruggero Tita, quanto sono forti questi ragazzi?
7: Tutte e 2 le barche sono molto forti, vanno forte e ne vedremo delle belle.
5: Rai Radio 1 Sport.
1: E insomma, Luna Rossa responsabile di tante notti insonni per i nostri radioascoltatori, notti piacevoli, tu le hai anche raccontate da cronista. Naturalmente quest'estate non ci sarà questo fra virgolette problema, si gareggerà al mattino e al pomeriggio e anche nell'estate 2027 a Napoli. E Germana, che Luna Rossa è quella di questa edizione? Perché insomma ovviamente c'è da fronteggiare Team New Zealand, Athena Racing, insomma, non scherzano gli altri, non scherzano gli avversari.
2: Non scherzano assolutamente. Oggi quando ho intervistato Max Sirena, e poi tra l'altro do l'appuntamento agli ascoltatori appassionati di vela anche su Radio 1 sabato mattina, radio di bordo alle 10.05, che avremo un'altra intervista a Max Sirena e tante altre chicche qui da Cagliari. Devo dire che appunto che quando ho intervistato Max Sirena gli brillavano gli occhi, lui è un agonista, quindi vuole ritornare in acqua, ancora come dire la tristezza di Barcellona di 2 anni fa è accantonata, hanno lavorato tanto. Luna Rossa è fortissima, ha dei timonieri veramente d'eccezione, il grande colpo Peter Barling che è arrivato appunto da Luna Rossa, ma Ruggero Tita, ma Marco Gradoni, ma Margherita Porro, questi ultimi 2 hanno vinto la scorsa edizione dell'America's Cup Young e Women, quindi sono veramente molto molto forti. Oggi c'è stata la practice, cioè non è una regata, e devo dire che questi 2 ragazzi andavano veramente veramente forte. Domani c'è la regata, il primo giorno dei 3 di regate, si gareggia sempre il pomeriggio appunto per questa termica, quindi dalle 15 alle 17, e ci saranno in tutto 8 regate di flotta, 3 venerdì, 3 sabato e 2 domenica. Poi quindi saranno sempre il bastone, Bolina in partenza, Poppa in ritorno e così via, mentre i 2 migliori risultati, i 2 team che hanno fatto più punti tra il venerdì e il sabato, faranno un match race vero e proprio domenica.
1: Un testa a testa, no? Per designare il vincitore ovviamente ci sarà grande attesa, grande emozioni. Ci vuoi anticipare anche sommariamente poi come si invece nei preliminari come si assegneranno i punti?
2: Allora, i punti di queste preliminari, volevi sapere?
1: Sì.
2: Allora, dunque, la regata di flotta durerà al massimo 25 minuti e il primo lato dovrà essere completato in 7. Poi il primo prende 10 punti, 9 il secondo, 8 il terzo, eccetera.
1: E così via a scalare.
2: Esatto, 3 per l'ottavo, però chi invece non taglia il traguardo riceve solamente un punto, e appunto poi si somma tutto questo, sommano tutti questi risultati e si vedono i migliori 2. Potrebbe esserci addirittura Luna Rossa contro Luna Rossa, noi siamo qui a fare il tifo che accada questo, ma insomma sono tanti team, anche in Alinghi c'è tanta Italia, e comunque anche negli altri team, perché la vela italiana è molto molto forte, quindi ci sarà da vedere, ci sarà da controllare. Poi la Rai trasmetterà tutto ciò perché ha acquisito i diritti, e quindi siamo molto felici che l'Italia stia facendo la sua enorme parte nella vela mondiale, e con quello che è appunto la coppa più antica del mondo, la vecchia Brocca, che italiani, il trofeo più antico del mondo,
1: francesi, svizzeri, britannici e poi naturalmente New Zealand. Allora, al di là poi del tifo che noi facciamo per una o entrambe le lune rosse, sì, sarebbe bellissimo, suggestivo vederle domenica in questo match race una contro l'altra, non sarà facile, e no. più Europa o no, che dici Germano?
2: E beh, più Europa sì, perché diciamo che adesso ci sono iscritti in, con molto ritardo, ma hanno tenuto aperto le iscrizioni apposta anche gli americani e gli australiani, e quindi si è allargato anche di più al resto del mondo. Sarebbe stato veramente un peccato non avere l'America nell'America's Cup, però se dobbiamo fare i conti di Europa ce n'è tanta, perché insomma oltre all'Italia, come dicevi tu, Francia, Inghilterra, Svizzera, che no, un piccolo stato senza sbocchi sul mare, però ha vinto già due Coppe Americhe con Aling, quindi c'è tanta Europa. E poi la vela sta veramente prendendo il cuore delle persone, si sta un po' svecchiando il fatto che possa essere uno sport d'élite, e si capisce che è uno sport meraviglioso.
1: Allora, buon lavoro e buon divertimento, perché insomma vorremmo noi, anziché in questo studio, essere da quelle parti. Buon lavoro a Germana Brizzolari e grazie per questo collegamento. Ricordiamo ancora l'appuntamento del mattino, Germana, lo vuoi ricordare?
2: Sì, grazie mille Giorgio Germano, sì, poi ti saluto con il saluto dei velisti.
1: Dai.
2: Allora, l'appuntamento è su Radio 1 sabato mattina, quindi dopo domani alle 10:05, Radio di Bordo con tanti ospiti.
1: Ti ascolteremo.
2: Allora, a tutti gli ascoltatori e a te buon vento.
1: Ciao Germana, grazie.
2: Ciao.

0: In the Stars è la nuova canzone dei Rolling Stones pubblicata 11 giorni fa, quindi maggio 2026, in attesa di un album che sarà pubblicato il 10 luglio prossimo e che si intitolerà Foreign Tongues, cioè lingue straniere, i Rolling Stones di adesso.
1: Può essere di qualsiasi tempo,
2: qualsiasi decade, vero? La voce è sempre uguale. Allora, i convocati per il Senegal al mondiale, ci sono gli italiani? Sì, c'è qualche italiano. E allora c'è intanto ovviamente la leggenda da quelle parti, Sadio Mané, protagonista in Premier League, adesso gioca in un altro emisfero. E poi c'è Kalidou Koulibaly, lo ricordiamo nel Napoli, è stato uno dei protagonisti. Poi ci sono altri giocatori, insomma, che hanno fatto anche la storia del calcio europeo: Guyer, Mendy e qualcuno è in dubbio per infortunio, per esempio Lamine Camara del Monaco. E per il nostro campionato, quello attuale, quella nostra Serie A, c'è Hassan Dia del Como, il commissario tecnico del Senegal, insomma, ha cercato di lanciare così questo Senegal giovane in un palcoscenico importantissimo come sarà il mondiale. È stato realista in conferenza stampa, ha detto: la nostra è una squadra equilibrata e ben ponderata, dobbiamo affrontare le esigenze di un mondiale intenso. Ricordiamo che il Senegal è inserito nel gruppo 1 con Francia, Norvegia e Iraq. La nazionale viene chiamata, Mario, Leoni della Taranta. Sai che tutte le squadre africane hanno un soprannome. Inizieranno il loro cammino al mondiale il 16 giugno contro la Francia, quindi contro una delle favorite del mondiale. Per quanto riguarda invece le altre grandi competizioni che esulano dai campionati del mondo, ovviamente le Olimpiadi, e allora luce verde del Parlamento di Berlino alla candidatura della città tedesca per ospitare di nuovo i giochi olimpici in occasione del centenario dei giochi di 1936. E allora Berlino si candida per il 2036, per il 2040 o il 2044, nella speranza, insomma, una di queste tre edizioni di prenderla.

0: caro Giorgio, ti devi abituare a questa canzone che la sentirai in giro quest'estate, sicuro. E allora è la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, ha detto Riccardo Zanotti, che è il frontman, l'autore.
1: Vuol dire
0: che
1: mi dispiace, no? Lo siento in spagnolo, bravo. Un po' mi dispiace.
0: Dice che è un video musicale un po' atipico per essere estivo perché piove. Allora mi chiedo, hanno aspettato un giorno piovoso o se lo sono trovato e ha detto ma sì, giriamo lo stesso,
1: e l'hanno girato?
0: Non lo so, tu che dici? L'hanno aspettato la pioggia apposta?
1: Chissà. Comunque la tua previsione è questa, li sentiremo sti Pinguini,
0: non c'è dubbio. Si sente che è un pezzo che va, andrà in giro, no?
1: Lo sentirà da balneare, cioè, insomma da
0: e poi te ne accorgi quando lo senti in giro, insomma, entri in un supermercato e la senti, o se no vai al mare e la senti, no? È così.
1: Senti Mario, dove eri quel bellissimo pomeriggio? Era un pomeriggio dell'82, Italia-Brasile 3-2, tripletta del compianto amatissimo Paolo Rossi.
0: A vedere la partita. Tu mi dici dove, in quale casa?
1: Contestualizzi.
0: O la propria o qualche parente.
1: Perché è stato il mondiale che poi finì con la vittoria dell'Italia, no? La finale contro la Germania, però dopo un girone di qualificazione, ricorderai, sofferissimo, no? Il Perù, il Camerun, la nazionale
0: molto criticata,
1: di Berzot criticatissima, poi dovette insomma chiudersi in un silenzio stampa per provare a isolarsi dalle troppe critiche,
0: sì.
1: E poi capitò in un girone, allora erano tre i gironi, che insomma c'era quello iniziale a quattro squadre e poi quello a tre, Argentina e Brasile erano i nostri avversari, il Brasile di Zico, l'Argentina di Maradona, entrambi marcati da Gentile, ti ricordi questi due grandi fuoriclasse che sia Maradona era il fuoriclasse in ascesa, Zico ormai la stella conclamata del Brasile, Claudio Gentile riuscì ad annullarli entrambi, lui che era un terzino abituato a marcare gli attaccanti puri, invece si incollò a questi due fantasisti, a questi due trequartisti, limitandone l'estro, la potenzialità offensiva, e alla fine battemmo sia l'Argentina e poi il Brasile in questo indimenticabile pomeriggio 3-2. C'era anche Falcao, poi autore del gol del 2 pari.
0: Bellissimo
1: Massimiliano
0: pure quello,
1: Graziani vi riporta indietro a quella indimenticabile estate dell'82. E allora vi lasciamo con Azzurro Mondiale. A domani.
0: E ringraziamo Umbretta Conti per la regia e Adriano Lippi per la guida tecnica. E quindi andiamo a rivivere tutto questo. Grazie all'illustrazione che hai fatto, tua partita incredibile.
1: È uno dei nostri podcast dedicati alla storia del calcio italiano. Massimiliano Graziani ne ha preparati tanti e adesso siamo pronti ad ascoltarci questo. Insomma, una delle partite che hanno fatto parte della storia indimenticabile della nostra nazionale.
0: Meno male che è irripetibile.
2: Azzurro Mondiale, le grandi partite che hanno fatto la storia d'Italia. Barcellona, 5 luglio 1982. Italia-Brasile, partita dei campionati del mondo.

0: Le formazioni, ecco la formazione italiana. Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni e Graziani. Il Brasile gioca con Valdir Perez in porta. La linea di difesa è formata da Leandro, Oscar, Luisinho e Junior. A centrocampo Socrates, Cerezo e Falcao. In attacco Zico, Serginho e Eder. È diretto l'incontro da Abraham Klein, arbitro internazionale israeliano. I giudici di linea sono uno di Hong Kong e si chiama Chad Tamsun, e uno è bulgaro e si chiama Tocchev. Calcio d'inizio è del Brasile. Per rispettare il protocollo l'arbitro attende le 17:15 esatte. Ecco, tutto è pronto e è iniziato Italia-Brasile. Chi vince va in semifinale. Pareggio è per i brasiliani.
1: Tardelli ha recuperato la palla, scambia il pallone sulla sinistra con Cabrini. È la formazione italiana che giunge in questo momento all'assalto della porta del portiere avversario. Perez, ecco un tiro mancato da Rossi in piena area di rigore. Recuperano i giocatori della formazione brasiliana, il pallone è lanciato in avanti ancora in direzione di Socrates, poi a Zico, poi ancora a Toninho Cerezo, che ha marcato la linea mediana. Gioco piuttosto veloce in posto della formazione azzurra, si scambiano il pallone i giocatori brasiliani. Ecco sul settore di mezzo destro Leandro, il quale è in possesso della palla, avanza ancora, lancia verso l'area azzurra, intercetta il nostro Scirea, sta per recuperare Serginho, che però è ostacolato nella sua azione da Conti. Pallone indietro verso Collovati, che si salva dal fallo laterale, dal fallo di fondo, e rimette la palla verso il settore di destra. Ecco Conti che scende sul settore di destra, mette in azione in questo momento Oriali a ridosso all'altezza della tre quarti, poi ancora in avanti verso la linea centrale del campo, dove recupera pallone ancora Conti, gira su se stesso per evitare l'assalto dei brasiliani, porta il pallone nella posizione di mezzo destro in avanti, attende Oriali. Conti preferisce ritornare ancora indietro, è in possesso del pallone, si sposta verso il centro, invita l'azione Cabrini che giunge dalle retrovie, è in corsa, è pronto a calciare un passaggio. Rete! Rete degli azzurri! Ha segnato l'Italia con Rossi, un colpo di testa di Rossi e il pallone è terminato in rete. Rete degli azzurri esattamente dopo 4 primi e 55 secondi di gioco. Dopo 4 primi e 55 secondi di gioco Rossi ha partato in vantaggio l'Italia con uno splendido gol di testa su un cross preciso di Cabrini. È stato Rossi a mettere il pallone in rete. Italia 1, Brasile 0. Con una bellissima azione condotta sulla sinistra da Cabrini e con un suo preciso cross sull'estremo opposto a destra, Rossi ha segnato il gol del vantaggio, pertanto conduce l'Italia per una rete a zero. Junior che scende ma si fa soffiare la palla da Conti, il quale ha superato la linea centrale del campo, scatta in questo momento al centro Rossi. Rossi che ha aiutato quasi da Leandro, un colpo di tacco per Graziani, parte un tiro sul fondo. Socrates che incespica sul pallone, ma è ancora sulla palla alla porta oltre la linea centrale del campo. Su lui sta per convergere Cabrini, pallone in avanti verso Serginho che cerca di sticarsi diversi due giocatori. A fondo Serginho in aria, tiro sul fondo. Ha sbagliato un'occasione clamorosa Serginho, trovandosi solo davanti a Zoff, ha spedito il pallone sul fondo sulla destra della rete italiana. Davvero clamorosa questa occasione, quasi un calcio di rigore questo tiro operato dal giocatore della formazione brasiliana. Ecco Leandro in possesso della palla, effettua il passaggio verso Socrates che mette il pallone a terra, avanza Socrates vacando la linea centrale del campo, mette ancora in azione il settore di destra Zico, colpo di tacco, sfugge a Gentile, libera Socrates che entra in area sulla destra, pronta a tirare, rete, ha segnato il pareggio Socrates. Socrates per il Brasile ha pareggiato le sorti dell'incontro. 12° minuto, Socrates per la formazione brasiliana. Il Brasile è pervenuto al pareggio con Socrates, il quale ha segnato dopo 12 minuti, ha portato in parità le sorti dell'incontro e pertanto il risultato è ora di 1-1. Senti Ciotti, abbiamo assistito a un botta e risposta da parte degli azzurri, botta e risposta da parte dei brasiliani. La partita mi sembra che abbia molto ritmo, una partita che fino a questo momento ha dimostrato comunque una bella Italia.
2: La partita è bellissima, è giocata tutto campo da entrambe le squadre senza pregiudizi tattici di nessun genere, e questo fa onore soprattutto al Brasile, che è stato costretto sia a recuperare subito ma che sin dalle prime battute ha giocato un cupolo offensivo e non è assolutamente prudente. L'Italia sta superando se stessa, le marcature sono tutte giuste, Collovati su Serginho, Oriali su Eder, Cabrini su Socrates e Gentile su Zico, e il gol di Socrates è stato un pezzo di bravura, nient'altro di più, da parte del numero 8 brasiliano che ha pintato il cross e quindi ha battuto a rete. Non c'è nessuna responsabilità in questo caso, mi pare, da parte della nostra difesa, se non un applauso all'avversario, così come del resto era stato impeccabile il gol suggerito da un'azione di Conti rifinita da Cabrini in cross e chiusa a rete da un colpo di testa di Rossi.
1: L'estremo difensore della formazione brasiliana può effettuare la rimessa in gioco. Verso Leandro il pallone, il giocatore l'ha messo a terra la palla, la scambia con Toninho Cerezo e quindi quest'ultimo dà ancora in avanti, però è Rossi che sorprende la difesa, tiro, rete! Rossi ha riportato in vantaggio l'Italia. Rossi, sorprendendo tutti, al 25esimo ha riportato in vantaggio l'Italia. Rossi ha riportato in vantaggio l'Italia, sorprendendo la difesa, sottraendo un pallone che non doveva rappresentare un serio pericolo per i brasiliani. È entrato in aria, ha scoccato un tiro formidabile che ha battuto irrimediabilmente il portiere Valdir Perez. Il tutto è avvenuto al 25esimo del primo tempo, pertanto ora la formazione azzurra è tornata in vantaggio e conduce l'incontro per 2-1. Due reti di Rossi, che si è improvvisamente svegliato in questa partita con il Brasile, che immediatamente l'ha galvanizzato. Giocatori brasiliani ancora al testa della linea centrale del campo per rimettere il pallone in gioco. Sono rimasti un po' scioccati da questo tiro di Rossi. Mi sembra, Ciotti, che questa formazione italiana, in fin dei conti, si stia comportando in una maniera che forse nemmeno noi potevamo pensare, credere o sperare.
2: Si sta comportando in modo eccellente, l'abbiamo detto anche prima. Il Brasile non ha mai incontrato una squadra così compatta e tatticamente provveduta. E soprattutto il Brasile è figlio dei suoi difetti, oltre che delle sue qualità. Le squadre brasiliane di tutti i tempi hanno avuto dei peccati di confidenza e ogni tanto, quando l'avversario è bravo, sono costretti a pagarli, perché questi disimpegni così fatti con troppa disinvoltura li ha fatti anche contro l'Argentina, solo che l'Argentina non ne ha saputo approfittare, Rossi sì, e questa è la differenza tra l'avere un interlocutore come l'Italia e un interlocutore come l'Argentina.
1: Vediamo che c'è già un primo sostituto eventuale per la nostra formazione, è Bergomi, che si sta scaldando ai margini del terreno di gioco e che farà quindi molto ovviamente il suo ingresso tra poco, sostituendo qualcuno dei nostri. Collovati, lo vediamo dolorante a terra, si rialza in questo momento, è zoppicante e si ributta nuovamente per terra. Toninho Cerezo cerca la testa di Socrates, spara il nostro Zoff, questa volta ben piazzato al centro della nostra porta. Sempre più gravi le condizioni di Collovati, che non corre e zoppicando si avvia verso i margini del campo. È Collovati l'uomo che sta per essere sostituito da Bergomi, è Collovati che esce dal campo dolorante, provato evidentemente. Junior che avanza giunto quasi al limite, tocca per Serginho che entra in aria, cerca di liberarsi di un Bergomi e poi un tiro deviato in angolo. Un tiro di Falcao dal limite è stato deviato in angolo, tenta Eder l'entrata in area sul settore di sinistra, ma c'è sempre un magnifico Scirea a controllare la nostra difesa. Falcao avanza verso la nostra tre quarti, si è fermato e invita l'azione Junior, il giocatore che troviamo quasi sempre piazzato sulla tre quarti, ancora per Eder, tiro sul fondo. Sul fondo il tiro di Falcao, pericolo che c'è giunto da un giocatore del campionato italiano di calcio. Falcao ha mandato un raso terra verso la porta di Zoff e il pallone si è perso sul fondo. La palla è stata ribattuta ancora in avanti verso Conti che entra in aria, tira verso la porta, rimasta sbarrita per un'uscita di Valdir Perez e il pallone termina sul fondo. Azione veramente bella da parte del nostro Conti. L'Italia ha chiuso i primi 45 minuti di gioco in vantaggio per 2-1. Le reti sono state segnate ambedue da Rossi dopo 4 primi e 55 secondi di gioco e al 25esimo ha accorciato le distanze Socrates al 12esimo. Si sono scaldate intanto le riserve della formazione brasiliana, soprattutto Paolo Isidoro, che avrebbe dovuto sostituire Zico qualora il giocatore non avesse avuto la possibilità di rientrare sul campo. E intanto con Ciotti vogliamo fare ancora due considerazioni di questo campionato del mondo, soprattutto per dire questo, che diciamo che questo campionato del mondo è stato caratterizzato, unico nella storia dei campionati del mondo disputati dall'Italia, da questa frattura che si è venuta a creare a un certo punto fra la squadra azzurra e i mezzi di informazione, la stampa italiana. Questo è un fenomeno che hanno provato anche altre formazioni che sono venute qui da noi, qui in Spagna. Ma da noi direi che la cosa è stata ancora più eccezionale, più sentita, forse perché siamo più sanguigni, più campanilistici, non so.
2: Ma effettivamente tu sai che non ho mai condiviso questo atteggiamento di una parte della stampa nei confronti della nazionale e nei confronti del commissario tecnico. Berzotti ha sempre fatto quello che poteva effettivamente e oggettivamente fare, tenuto conto del materiale a disposizione. Un materiale che non è eccezionale, ma data la flessione che il gioco del calcio dal punto di vista tecnico sta registrando in tutto il mondo, e questo mondiale spagnolo ne è la conferma più lampante, era comunque un organico che poteva darci delle soddisfazioni. Questa stampa ha cercato in qualche modo di deprimerlo con delle critiche in qualche caso tecnicamente ingiustificate, che non stavano in piedi, ma comunque è una squadra che ha soprattutto un grande spirito di gruppo e una grande disciplina tattica, due qualità non esaltanti che non fanno spettacolo ma che spesso fanno risultato, e lo stiamo vedendo adesso come l'abbiamo già visto contro l'Argentina. I brasiliani sono superiori tecnicamente, di questa supremazia si fidano troppo ed è questo il nostro grande vantaggio. Il secondo gol di Rossi ne è stato proprio la testimonianza più piena, no? Un eccesso di confidenza nel disimpegno, Rossi è partito e ha segnato. Ecco, noi dobbiamo continuare a confidare negli errori brasiliani. Che i brasiliani siano nervosi, Enrico, l'avrai notato anche te da un particolare preciso. Eder, specialista dei calci piazzati, li ha battuti tutti e sei sulla barriera azzurra. Evidentemente non è tranquillo, perché? Perché ha di fronte degli avversari.
1: Speriamo soprattutto che continui a battere sulla barriera azzurra. Intanto sono gli azzurri che hanno rimesso il pallone in gioco e subito c'è Vigno, non ci sono stati cambiamenti fino a questo momento. Ce n'è stato uno nelle file azzurre, vogliamo ricordarlo ancora, nel corso dei primi 45 minuti di gioco, quando Collovati per incidente è uscito zoppicando dal campo ed è stato sostituito da Bergamo. È ancora impegnata la nostra difesa per un lancio sul settore di estrema sinistra di Scirea. Ecco Graziani in possesso della palla, scatta prontamente al centro Rossi, che poi si sposta sulla sinistra quando vede che Graziani tende a riportarsi al centro indietreggiando, e Graziani è giunto quasi a ridosso della linea centrale del campo, ha dato la palla ancora a Scirea che faceva i compagni di portarsi in avanti. Ecco un passaggio ancora per Graziani, anticipato da un intervento di Oscar, la palla sulla fascia centrale del campo recuperata da Falcao che avanza e scambia ancora il pallone con Junior, che cede ancora il pallone a Falcao che si sposta sulla sinistra e manda in avanti in direzione di Torino Cerezzo, un giocatore che si porta verso il fondo, effetto in questo momento un cross che è prontamente ribattuto da Scirea, recupera la palla però Oriali, cerca di anticipare Torino Cerezzo, viene sgambettata da quest'ultimo e termina a terra. Il Torino Cerezzo è un giocatore polivalente, lo trovate a centrocampo a orchestrare il centrocampo, lo trovate in difesa a orchestrare la difesa, lo trovate in attacco anche a concludere. Ma anche il Torino Cerezzo oggi lo vediamo un po' al di sotto delle sue reali possibilità. Ciotti lo chiamano questo giocatore, i tecnici brasiliani, un giocatore anarchico, perché dice che non ha un posto fisso e fa quello che vuole in pratica sul campo. Zico che avanza nel cerchio del centrocampo, eccolo superare la linea mediana del campo, nessuno lo contrasta, Bergomi è gentile con la spesa in zona, Cerezzo esce ed è Zoff che ribatte con il suo corpo il tiro del numero 5 Cerezzo. Junior, altro cross, altro tiro, Torino Cerezzo, Serginho sul pallone, colpo di tacco non riuscito, Zoff ancora ha salvato come ha potuto la nostra porta e tutto è accaduto al 12° della ripresa. Antonioni intanto spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. Sono rimasti in posizione avanzata sia Graziani che Rossi, non sono rientrati come hanno fatto in altre occasioni. Graziani insiste nel mantenere la palla, vola sulla sinistra, cross per Rossi, pallone sul fondo, è mancata una grossa occasione Rossi, mentre il portiere Perez era già stato battuto, in uscita Rossi ha sferito la palla sul fondo. Eder, la sua rincorsa in questo istante, il suo tiro violento, blocca molto bene Zoff, inginocchiandosi al centro della porta. Zoff che è pronto a recuperare la messa in gioco, la parabola del pallone è altissima, la tende Falcao, la blocca toccandola poi a terra verso Luisinho che si trova alle sue spalle, sulla sinistra verso Junior, il terzino infaticabile avanza, è controllato da Cabrini e ancora in una delle sue scorribande è stato Conti a intervenire a vuoto, manda il pallone sulla destra per Falcao, Falcao è al limite dell'area, è indeciso se tirare o no, cerca lo spiraglio, parte il tiro, rete, ha segnato Falcao. Falcao ha segnato per il Brasile al 22° minuto di gioco. Falcao ha segnato per il Brasile. Esplode la panchina del Brasile, abbracci al romanista che dal limite dell'area, forse un po' troppo libero mi sembra in questa occasione Sandro, forse un po' troppo libero, ha fatto il comodo suo perché ha potuto tirare come ha voluto.
2: Sì, gli è stato dato modo di controllare la palla addirittura 3 volte prima di tirare. E 3 tocchi di aggiustamento da parte di un uomo come Falcao sono indubbiamente troppi, gli abbiamo concesso troppo in questa occasione.
1: La difesa azzurra è stata trafitta pochi istanti fa da un violentissimo tiro del nostro romanista Falcao, il quale ha segnato la rete del pareggio. Vedremo ora quello che riuscirà a fare la nostra formazione, se ancora c'è della birra da spendere, se ancora c'è della volontà, ancora della forza. I nostri azzurri fino a questo momento si sono battuti molto bene, vedremo quali saranno le possibilità, la forza di reazione di questa nazionale, ci manca anche questo test. Leandro, il terzino avanza, tocca ancora per Cerezzo sul settore di destra, scatta in questo momento ancora Leandro, riceve il pallone, tocca per indietro, per Zico, parte un tiro sopra la traversa e sul fondo. I nostri azzurri si riportano nuovamente in attacco, ecco Scirea in possesso del pallone, scambia la palla sulla sinistra con Antonioni, Antonioni è pronto ad andare verso il fondo, davanti a sé Paolo Isidoro, in lotta con Antonioni, Antonioni ha fermato improvvisamente la palla, è pronto ad effettuare il cross, in questo momento pallone in aria, colpo di testa di Cerezzo, pallone per Valdir Perez, che si salva dal calcio d'angolo e recupera la palla e si appresta ad effettuare l'invio, ma vediamo che il guardialinea indica che la palla è stata recuperata dal portiere quando aveva varcato la linea di fondo e quindi si tratta di azione di calcio d'angolo. Rossi spedisce la palla nell'area d'angolo, dove intanto è già arrivato Conti per battere il tiro alla bandierina. Sono in attacco i nostri azzurri con Rossi vicino al palo più vicino, poi però si allontana e si porta sul palo più lontano vicino al portiere Valdir Perez. Parte in questo momento il tiro, Socrates di testa salta insieme agli altri, ribatte Tardelli, rete! Rete di Rossi, Rossi per la terza volta, Rossi tre gol, per la terza volta riporta in vantaggio l'Italia. Rossi terza rete alla mezz'ora di gioco, 29 minuti e 29 secondi, Rossi ha riportato in vantaggio l'Italia. Colossale, colossale partita della nostra formazione, mentre Tardelli è rimasto dolorante a terra. Sta per essere sostituito da Marini, viene mandato in campo Marini che sostituirà Tardelli. Vediamo che intanto il giocatore sta per essere massaggiato della casa. Ecco Vecchietta che è intervenuto sul campo, tripletta di Rossi in questa partita che sarà indimenticabile per tutti. Ecco intanto gli uomini con la barella che entrano sul campo, stanno per portare via il giocatore che è rimasto dolorante a terra, si sta riscaldando Marini ai margini del campo. Conti giunge in prossimità del giocatore che è rimasto a terra, Tardelli, per osservare quanto è accaduto, e intanto è stato cambiato Tardelli con Marini. L'Italia è di nuovo in vantaggio, avevamo detto che mancava ancora del tempo e gli azzurri erano partiti bene per rimontare ancora la partita, per rimontare ancora il punteggio.
2: Ti volevo dire, Enrico, che non sarebbe stato veramente giusto stare sotto, cioè essere raggiunti dai brasiliani con un gol di sinistro di Falcao che non ha mai segnato con quel piede.
1: C'è un tripudio di bandiere tricolori sulla nostra sinistra e anche nel settore dove ci sono i brasiliani, quello che è più infoltito dei brasiliani, un tripudio di bandiere tricolori. Rete terza che è stata segnata alla mezz'ora esatta di gioco dal nostro Rossi, una tripletta di Rossi, cosa incredibile in un campionato del mondo dove eravamo partiti con una situazione veramente pietosa. Colpo di testa di Luisinho che ribatte in avanti, il pallone è ancora ripreso da Scirea, ormai la nostra difesa sta dominando la situazione, recupera fuori area sulla destra Leandro che è inseguito in questo momento da Antognoni, finta contro finta, cerca di superare Antognoni, c'è forse ostruzionismo da parte del giocatore e Graziani però può ricevere il pallone sul settore di estrema sinistra, avanza al centro, è scattato Rossi, passaggio effettuato in direzione di Antognoni che si porta in avanti, manda Rossi in avanti, Rossi cerca di convergere al centro, era valito sulla destra, entra in aria, rimette sui piedi di Oiali, ancora Antognoni, rete! Rete degli azzurri, la quarta rete degli azzurri che l'arbitro però non concede in questo momento per fuorigioco sul settore di destra, peccato davvero. Ecco intanto il pallone che è calciato da Eder, entra in aria, colpo di testa e pallone in rete. Pallone sul fondo, dicono, no, pallone recuperato da Zoff, ripreso da Zoff. Abbiamo visto i giocatori alzare le braccia, molto probabilmente volevo far vedere che Zoff aveva recuperato la palla quando quest'ultima era entrata in porta, mentre invece Zoff ha bloccato il pallone molto prima che la palla. Ecco un'altra azione da parte dei brasiliani con un'altra uscita di Zoff e il tempo sta per scadere, calcio d'angolo ha detto Klein, parte il tiro, è indirizzato però in una zona del terreno dove nessuno riesce a raggiungere la palla, la insegue Falcao, si salva dal fallo laterale, è pronta a ribattere un altro tiro, volano diverse teste dei giocatori con attaccato il corpo ovviamente brasiliani, ma la palla termina fuori, l'ultima rimessa in gioco forse per il Brasile, da Toninho Cerezo a Falcao, ancora Junior, ancora Falcao, al limite per Leandro e ancora Falcao che entra in aria e cerca di colpire la palla deviata in calcio d'angolo da un nostro giocatore. Klein dice che calcio d'angolo, il tempo per noi è già scaduto, Eder si porta verso la bandierina, ultima occasione definitiva per la formazione brasiliana prima di concludere l'incontro. Ecco che lo stesso giocatore Eder sconquassa addirittura il tabellone pubblicitario con le sue spalle, fa partire il tiro, la palla con l'aiuto della traversa di Zoff, tentativo di rovesciare Toninho Cerezo che poi colpisce in pieno viso Caprini e in questo momento crediamo la partita dovrebbe essere conclusa, una partita che si è conclusa drammaticamente con Caprini che è stato colpito in pieno viso dal Toninho Cerezo. E intanto approfittiamo di questa occasione per scambiare due chiacchiere con Sandro Ciotti, ci sembra che questa nostra nazionale sia diversa. diversa da tutta la nazionale che abbiamo visto da due anni a questa parte, eppure è composta dagli stessi uomini che hanno giocato in pratica gli europei, dagli stessi uomini in pratica che hanno fallito tante occasioni anche di partita amichevole.
2: Ma è una squadra però, Enrico, che bisogna riconoscere onestamente una volta per tutte, che è animata da questo spirito di corpo indubbiamente meraviglioso che la assiste in occasione degli appuntamenti importanti. Potremmo slambare il Camerun, ma contro il Brasile, la Germania e l'Argentina abbiamo sempre giocato belle partite.
1: E proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro. L'Italia ha battuto e ci sono adesso i festeggiamenti alla nazionale italiana con Bertozza che è entrato sul terreno di gioco. E l'Italia, ricordiamo, ha battuto il Brasile per 3-2. Vi diciamo come si sono susseguite le reti. Nel primo tempo ha segnato Rossi.

0: grande prova della nostra nazionale. Adesso i nostri azzurri lasciano il terreno di gioco, accolti dall'urlo della folla italiana, sventolano le nostre bandiere, sono entrati in campo i nostri tecnici, ci sono grandi abbracci, la formazione brasiliana ha già lasciato il terreno di gioco. Noi stiamo per chiudere questa nostra trasmissione, che vogliamo ricordarvi, gentili ascoltatori, è andata in onda per decisione della Federazione Nazionale della Stampa, che pur in presenza degli scioperi dei giornalisti a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro, ha fatto una scelta politica per non privare il grande pubblico di una cronaca sportiva di eccezionale importanza internazionale. Vi parliamo, gentili ascoltatori, dallo stadio Sarriá di Barcellona, la nostra radiocronaca diretta per incontro di calcio Brasile-Italia, terminato con la vittoria dell'Italia per 3-2, è terminato.
1: Rai Radio 1 Sport.
2: Ormai è un po' che ci conosciamo, tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
3: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click di troppo e ora so tutto.
4: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Flotilla, tutti gli attivisti hanno lasciato Israele. Il deputato Caro Tenuto denuncia violenze e torture. L'Italia chiede a Bruxelles sanzioni contro Ben-Gvir. Droni ucraini su un sito degli 007 russi a Kherson. Zelensky, un centinaio tra morti e feriti. Mosca testa un nuovo missile nucleare. La portaerei statunitense Nimitz nei Caraibi. Il segretario di Stato Rubio: con Cuba meglio un accordo, ma reagiremo alle minacce. E sull'Iran, nessuna intesa coi pedaggi a Hormuz. Giorgia Meloni a Niscemi per un sopralluogo sulla frana. La premier annuncia nuove misure nel Consiglio dei Ministri di domani, poi vola a Brescia da Coldiretti. Garlasco, il padre di Sempio, rompe il silenzio. Andrea non ha ucciso Chiara Poggi, dice al TG1, quel giorno era con me. Il capitale umano, poche nascite e popolazione sempre più vecchia, lo conferma il rapporto annuale Istat. Dal rituale giapponese a nuova moda verde, il tè matcha è la bevanda più amata dai social. Giro d'Italia, tappa dedicata ai campionissimi, quella di Novi Ligure, vince Segaert, resta in rosa il portoghese Eulalio. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla vicenda della Global su Mood Flotilla. I 430 attivisti, tra cui il gruppo di italiani, sono stati trasferiti in Turchia con tre diversi voli partiti da un aeroporto del sud di Israele, vicino a Eilat. Il ministro degli esteri italiani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir, dopo il video in cui umiliava i fermati. Sulle vicende di ieri c'è un responsabile ed è lui, dice il vicepresidente premier. Da Gerusalemme la corrispondente.
4: Tutti sono stati espulsi dal paese, ha fatto sapere il ministro degli esteri Gideon Sar. Solo una di loro è stata arrestata, perché anche cittadina israeliana, portata questa mattina in tribunale per la conferma dell'arresto. Ma l'eco di quanto scatenato dalle immagini divulgate sui social dal ministro di estrema destra Ben-Gvir ancora risuona. Lo stesso Ben-Gvir, dopo le parole durissime rivoltegli da Gideon Sar, ha rilanciato e dichiarato: il ministro degli esteri è andato nel panico, ha preteso di darmi una lezione solo perché i nostri poliziotti e i nostri militari hanno preso in controllo i provocatori che sostengono i terroristi di Hamas. È una vergogna che abbassi la testa davanti a questi personaggi. Una polemica che sta fortemente dividendo il governo, ma che rientra in un dibattito politico di campagna elettorale ormai cominciata. Ben-Gvir però ora è nel mirino della comunità internazionale. Non solo l'Italia chiede sanzioni contro di lui, anche altri paesi. Le immagini degli attivisti trattati come criminali, tenuti in ginocchio, bendati, le mani legate dietro la schiena per ore, hanno provocato un'ondata di indignazione mondiale. Ora si tratterà di vedere se questa porterà ad azioni concrete contro lo Stato di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Dopo lo scalo di Istanbul, la trentina di attivisti italiani è attesa nelle prossime ore nel nostro paese. Fanno eccezione il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista Mantovani, rientrati a Fiumicino.

0: Fiumicino già questa mattina.
1: Con i mitra spianati contro di noi, noi stavamo con le mani alzate e ci hanno chiesto di girarci. Quelli sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita.
2: Sono stati attimi drammatici quelli seguiti all'abbordaggio della flottiglia da parte dei militari israeliani. A raccontarli è il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. A lui e al giornalista Alessandro Mantovani è andata meglio rispetto ad altri attivisti.
1: Non sapevamo che entravamo in questo container e c'erano tre persone che, dicendo "Welcome to Israel", ci picchiavano selvaggiamente.
2: Anche Mantovani mostra i segni delle botte.
3: Mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia. Sono un po' gonfio qua, ho dei segni su una coscia. Qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. Quei palestinesi fanno anche peggio.
2: Il video che mostra il ministro israeliano Ben-Gvir mentre offende i fermati inginocchiati a terra e con le mani legate dietro la schiena sarà acquisito dalla procura di Roma. Ma oltre alle umiliazioni, questa volta il trattamento subito è stato ancora più duro, spiega il giornalista del Fatto Quotidiano alla seconda missione a bordo della flottiglia.
3: Fin dagli abbordaggi. A noi ci hanno sparato due volte con proiettili non so di che tipo sulla barca prima di salire a bordo.
2: Simone Zazzera, GR1.
0: La guerra in Ucraina. Putin e il presidente bielorusso Lukashenko presiedono esercitazioni nucleari congiunte. Il capo del Cremlino definisce l'uso delle armi atomiche una misura estrema per garantire la sicurezza nazionale. Intanto Kiev assesta un duro colpo d'immagine alle forze russe.
4: Sui social il presidente ucraino Zelensky plaude al risultato delle forze speciali che hanno colpito in pieno il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti interni russi, nei territori occupati della regione di Kherson. Il video muto postato da Zelensky parte da una cartina dell'oblast, zooma sul villaggio di Henicheska Hirka e sul palazzo dell'FSB, il mirino dei droni e poi l'esplosione. Il leader ucraino annuncia anche la distruzione di un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche e parla di un centinaio di vittime tra morti e feriti. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, conclude Zelensky. Intanto per il terzo giorno consecutivo lo spazio aereo della Lettonia è stato interessato dall'invasione di un altro drone non identificato, spingendo le autorità a emettere allarmi aerei in diverse regioni. Nei paesi baltici cresce la preoccupazione per il fatto che la Russia disturba i droni ucraini e li reindirizza verso il territorio europeo. In risposta sono stati dispiegati caccia della NATO impegnati in missioni di pattugliamento aereo nella zona. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Cuba sempre più nel mirino degli Stati Uniti. Ieri, oltre all'incriminazione di Raul Castro, c'è stato un invio della portaerei Nimitz nelle acque dei Caraibi. Poco fa, infine, la notizia che la Corte Suprema ha autorizzato le cause relative ai beni americani sequestrati dal regime castrista nel 1960. La corrispondente da New York.
5: La portaerei statunitense Nimitz con il suo gruppo d'attacco è schierata nel Mar dei Caraibi. Al momento l'amministrazione intenderebbe usarla come strumento di pressione e dimostrazione di forza e non come piattaforma per azioni militari come la portaerei Gerald Ford durante il blitz per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro. Lo dice una fonte al New York Times, ma non sembra una coincidenza l'arrivo nei Caraibi proprio mentre il Dipartimento di Giustizia annunciava le accuse contro Raul Castro per il suo presunto ruolo nell'abbattimento di due aerei civili nel 96. Trump ha detto ieri che non ci sarà un'escalation e poco fa il segretario di Stato Rubio ha annunciato che Cuba ha accettato un'offerta di 100 milioni di dollari in aiuti umanitari e ha aggiunto: il futuro dell'isola appartiene al suo popolo, ma la minaccia alla sicurezza nazionale riguarda gli Stati Uniti. Sul fronte della guerra in Iran, Rubio ha parlato di segnali positivi, ma ha anche detto che un sistema di pedaggio nello stretto di Hormuz renderebbe impossibile un accordo diplomatico. Trump ha avvertito: la risposta di Teheran dovrà essere quella giusta al 100%. In caso contrario, agiremo rapidamente. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Visita a sorpresa di Giorgia Meloni nei territori colpiti nei mesi scorsi dalla frana di Niscemi, con lei il capo della protezione civile Fabio Ciciliano. Poi la premier nel pomeriggio ha raggiunto Brescia per partecipare a un evento promosso da Coldiretti. In diretta ci aggiorna Carla Macrellino.
6: Sì, è atteso l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea della Coldiretti a Brescia con il Vice Premier Antonio Tajani e anche altri ministri del Governo sui temi di salute e sicurezza sostanzialmente in uno scenario internazionale che è segnato da guerre, da tensioni geopolitiche, da instabilità energetica che incidono su famiglie e imprese. Si riflette su questo all'Assemblea della Coldiretti. Ma questa mattina la Premier è andata a Niscemi per la terza volta dalla frana di fine gennaio, da dove ha annunciato la messa a terra delle risorse previste con due provvedimenti diversi che saranno sul tavolo del Consiglio dei Ministri di domani. Sentiamo.
7: Vorremmo licenziare due programmi, ciascuno del valore di 75 milioni di euro per un totale quindi di 150. Il primo programma riguarda la messa in sicurezza del territorio, il secondo riguarda il tema degli indennizi ai proprietari di case.
6: Il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare anche il taglio delle accise sui carburanti che scade proprio domani. Prima la Presidente del Consiglio però incontrerà i rappresentanti degli autotrasportatori che hanno annunciato uno sciopero nazionale dal 25 al 29 maggio. Ed è tutto, linea allo studio.
0: Il ministro dell'economia Giorgetti rilancia la richiesta avanzata dalla premier Meloni a Bruxelles di una maggiore flessibilità sul patto di stabilità europeo, che oltre alla difesa comprenda le spese necessarie per rispondere allo shock energetico e ai suoi effetti. È un approccio logico e razionale che non mette a rischio i conti pubblici, ha aggiunto Giorgetti in collegamento con il Festival di Trento. Sentiamo.
8: È tutto talmente interconnesso per cui le prospettive e le conseguenze possono essere molto variabili. Aggiungo anche che evidentemente un paese industriale e manifatturiero come l'Italia, che dipende, ahimè, ancora abbastanza da fonti fossili, paga questa situazione probabilmente molto più di altri.
0: E proprio per il nostro paese, insieme all'Eurozona, la Commissione europea taglia le stime di crescita.
9: Previsioni riviste in calo per l'Eurozona, l'Unione europea e per l'Italia. Secondo Bruxelles, il nostro paese dovrebbe crescere quest'anno dello 0,5% contro lo 0,8% previsto in autunno, l'Eurozona dello 0,9% contro l'1,2%, l'intera Unione europea dell'1,1% contro l'1,4%. I rischi sono orientati al ribasso, afferma il commissario economico Dombrovskis, perché non esiste una soluzione evidente al conflitto in Medio Oriente e per la normalizzazione delle forniture di energia. Inoltre, abbiamo spazi fiscali più limitati rispetto alla precedente crisi, afferma Dombrovskis. Viene poi rivista al rialzo l'inflazione per quest'anno con il caro energia al 3,1% nell'Unione Europea e al 3,2% per l'Italia. Confermata per il nostro paese la discesa del deficit sotto il 3% sia per quest'anno che per il prossimo, inferiore a quello dell'Eurozona, mentre continua a crescere il debito pubblico che l'anno prossimo supererà quello della Grecia. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: I dati economici, insieme al caso Flotiglia di cui vi abbiamo dato conto all'inizio del giornale, restano al centro del confronto tra i partiti.
10: Fratelli d'Italia rivendica il lavoro del governo su famiglie e imprese. Salvo Sallemi.
11: Dopo la crescita dell'export italiano certificata dall'Istat, l'obiettivo di 20 miliardi di euro in interscambio con l'India conferma l'impegno del governo Meloni nel tracciare nuove rotte per la crescita delle imprese italiane.
10: Forza Italia torna ad attaccare il superbonus, continua a pesare come un macigno sul nostro debito pubblico. Matteo Salvini ribadisce la necessità del ponte sullo stretto e centrosinistra con il PD denuncia servono piani strutturali e non bonus temporanei e sulla vertenza Electrolux e Lichlein.
12: Le multinazionali e le grandi aziende non possono pensare di venire a fare il bello e il cattivo tempo in Italia, poi da un giorno all'altro dichiarare di volersi liberare del 40% degli operai che lavorano in Italia per loro.
10: L'Italia torna a fanalino di coda, mandiamo Meloni a casa, commenta Giuseppe Conte. L'Istat dice conferma che gli italiani rinunciano a fare figli mentre il governo non arretra sulle spese militari. Dall'esecutivo propaganda rincarano Verdi Sinistra. Sul caso Flotilla il ministro Nordio denuncia quanto fatto dagli israeliani. È un crimine, ancora peggio un errore. Per la Lega da Israele brutta immagine e un atteggiamento improprio e le opposizioni insistono basta ambiguità, ora sanzioni e stop all'accordo. Da Tel Aviv violazioni indegne di un paese civile. Alessandro Allegra, GR1.
0: Il capo dello Stato Sergio Mattarella, in quanto presidente del CSM, ha indetto per il 25 e 26 ottobre 2026 l'elezione dei 20 componenti togati dell'organo di autogoverno della magistratura. Contestualmente il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha invitato i presidenti delle Camere a convocare il Parlamento in seduta comune per l'elezione dei 10 componenti di designazione parlamentare dello stesso CSM. Rai Radio 1 alle 19:12 minuti, la cronaca con il delitto di Garlasco. Rompe il silenzio al TG1 il padre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi.
13: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata.
14: È un fiume in piena Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, il nuovo indagato per il delitto di Garlasco. Ai microfoni del TG1 parla per la prima volta a pochi giorni di distanza dalla chiusura delle indagini da parte della procura di Pavia. Racconta di settimane difficili mentre i loro legali lavorano per smontare le accuse nei confronti del figlio. Tra poco gli avvocati depositeranno in tribunale le loro memorie difensive, le loro consulenze. Nel frattempo i Sempio si fanno forza.
13: Siamo forti, siamo forti. forti per l'innocenza di mio figlio. È quello che ci sostiene.
14: Giuseppe Sempio è a sua volta indagato dai pubblici ministeri di Brescia con l'accusa di aver corrotto nel 2017 l'allora procuratore pavese Mario Venditti. Ma ora questo per lui non ha importanza. Si dice certo dell'innocenza di Andrea e conferma, senza indugiare, l'alibi del figlio.
13: Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me. Non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. Poi ha fatto il tragitto a Visemano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
14: Giuseppe Lisi, GR1.
0: La tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I sub finlandesi specializzati hanno ultimato il loro lavoro ed è più chiaro il quadro di quello che potrebbe essere accaduto.
15: Missione conclusa. I 3 super sommozzatori finlandesi, che hanno operato da volontari, quindi non pagati, hanno completato le operazioni portando in superficie il materiale utilizzato per il recupero dei corpi in quella grotta che non era mappata. Ora si delineano le ipotesi. La più concreta, il progressivo smarrimento. Christian Pellegrini, portavoce di DanEurope, organizzazione internazionale che ha effettuato il delicato intervento.
16: Tra le cause principali di satanità in immersione in grotta c'è il disorientamento. I motivi possono essere tanti: la mancanza di una sagola guida, la mancanza di visibilità dovuta a sollevamento di sedimento oppure al mancato funzionamento di torce subacquee.
15: Un dosso di sabbia sulla via d'uscita, solo 2 torce, dunque poca luce, l'apparente assenza del filo di Arianna, un cunicolo cieco scambiato per il percorso giusto che con poco ossigeno diventa trappola, scenario sul quale peserebbe anche l'utilizzo di attrezzature non adeguate e che ora attende conferme dalle indagini.
16: Noi speriamo che si riuscirà a capire di più di questo incredibile incidente, perché non succeda più.
15: Bruno Sokolovic, GR1.
0: L'Istat festeggia i suoi 100 anni con la presentazione del rapporto annuale 2026 davanti al capo dello Stato Mattarella. Si registra un calo ulteriore della popolazione, scesa a 58,9 milioni di italiani. Il saldo negativo, circa 300.000 persone, è compensato da quello positivo dei migranti.
17: Dal 1926 l'Istat accompagna la nostra storia raccontando attraverso i numeri le trasformazioni economiche, sociali e demografiche del paese.
18: In un secolo di attività l'Istat, spiega il presidente Francesco Maria Kelly, ha fornito al paese dati indispensabili per le scelte di istituzioni, imprese e cittadini. Il rapporto annuale 2026 dedica particolare attenzione al capitale umano e sociale e ai cambiamenti demografici con la progressiva riduzione del tasso di natalità, 1,14 figli per donna, tra i più bassi d'Europa, e l'invecchiamento della popolazione, con un quarto del totale rappresentato da over 65.
17: La politica e le istituzioni hanno il dovere di intervenire in modo tempestivo, con misure che favoriscano la genitorialità e sostengano le famiglie.
18: Per quel che riguarda salute e disuguaglianze sociali, la speranza di vita a 30 anni è inferiore di 4 anni tra uomini con basso livello di istruzione rispetto ai laureati, che dichiarano anche un maggior grado di soddisfazione lavorativa.
19: La scuola e l'università concorrono allo sviluppo del capitale umano e rappresentano luoghi fondamentali di inclusione.
18: Eleonora Belviso, GR1.
0: Approvato il bilancio RAI 2025, primo risultato netto positivo dal 2017.
20: Il Consiglio di amministrazione ha approvato poco fa il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025 e la rendicontazione di sostenibilità 2025, illustrati dall'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
21: Un anno importantissimo, un anno storico, è un risultato, un utile netto consolidato positivo per 9,3 milioni, che è il miglior risultato degli ultimi 8 anni. E il ritorno all'utile nel bilancio consolidato della RAI segna un cambiamento proprio di paradigma nel modello di gestione dell'azienda, anche perché questo è il quarto risultato più importante degli ultimi 18 anni.
20: Dati frutto di un positivo andamento della gestione che ha consentito di rafforzare e accelerare il percorso di rinnovamento e ringiovanimento degli organici, affiancato da un esteso sviluppo delle competenze digitali. La posizione finanziaria netta a fine esercizio è pari a 585 milioni di euro. Sul piano immobiliare l'AD Giampaolo Rossi ha spiegato.
21: Si parla sempre delle vendite, ma non si parla di quello che stiamo facendo, il nuovo centro di produzione a Milano. A settembre inaugureremo 2 nuovi studi di produzione a Saxa Rubra per trasformare questa azienda in un broadcaster europeo all'avanguardia.
20: Paola Bonanni, GR1.
0: E a proposito di RAI, il ministro della cultura Giuli, dopo la visita al padiglione Italia della Biennale di Venezia, si è recato a Palazzo Labia tra gli immobili che l'azienda intende dismettere. E ha parlato anche del Teatro delle Vittorie. Lo ascoltiamo.
22: Confermo con molta
1: forza la nostra ferma intenzione di valorizzare, per quanto sarà nelle nostre possibilità, Palazzo Labia, così come il Teatro degli Attori. È una testimonianza di vicinanza del Ministero della Cultura.
0: Da rituale giapponese a nuova moda, il tema ciò salutare ed energetico.
3: È verde e brillante, non è uno smeraldo, ma il nuovo ingrediente gioiello della cucina, il tè matcha, che spopola in gelato, biscotti e tiramisù, emblema contemporaneo di gusto e di relax. In realtà ha origini antichissime. È un rituale buddista del IX secolo, prevede che questo sia in polvere e venga bevuto nella chawan, una grande tazza in ceramica tradizionale. Stefania Viti, scrittrice ed esperta di Giappone.
22: La polvere del tè matcha porta con sé tutta una storia antichissima, venne scoperto secoli fa, portato in Giappone dalla Cina, ha a che vedere con il buddismo, con la filosofia zen, è uno di quegli ingredienti fondamentali della cultura e della cucina giapponese.
3: Oggi nelle strade di New York o Londra capita di trovare lunghe file davanti ai negozi che vendono il tè matcha e sempre più prodotti lo contengono.
22: Essendo una polvere purissima di foglie di tè molto verdi, è ricca oltretutto di antiossidanti, si è un po' mutuato questo aspetto salutare anche nella cucina, nella cultura culinaria.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Ora a Cannes, dove il Festival del Cinema si avvia verso il fine settimana di conclusione, l'inviata.
23: Frammenti dall'ultimo rendezvous del Festival di Cannes, che accoglie così Tilda Swinton, abito coloratissimo, ciuffo biondo e una carriera unica da raccontare. La verità è che il cinema è un esperimento continuo, dice l'attrice scozzese, come sottolinea. Stasera anche sulla Monte de Marche della Bola Negra, il sorprendente film dei Los Javis, i due Javier, Ambrosi e Calvo, ispirato a García Lorca, melodramma che attraversa la storia spagnola e cosa abbia significato esprimere la propria sessualità. Penelope Cruz, quasi irriconoscibile, è sciantosa durante la guerra civile. Guerre di ieri, guerre di oggi. L'annuncio del CIAC per Linea di difesa a Gaza. Il nuovo film di Alessandro Tonda, Paolo Del Brocco e la di Rai Cinema.
24: Un film che racconta una grande operazione umanitaria che vede coinvolti l'intelligence italiana, le forze speciali d'élite e l'unità di risita farnesina, tutti insieme per evacuare un gruppo di bambini palestinesi feriti da un ospedale di Gaza. Fatti realmente accaduti, è la missione del cinema raccontare anche queste storie a un grande pubblico.
23: Nel cast Vinicio Marchioni, Stefano Accorsi, Sara Serraiocco, Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Vanessa Giovanioli, in regia Stefano Catini ed Edmondo Cotta. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio di un buon proseguimento di serata.
25: Pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
26: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
27: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
28: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
29: Ci siamo. Torna a Play Memories.
30: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
31: Vogliamo la commedia!
30: Con Marco Liorni, Play Memories. Due settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
32: Ci
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: GR1 Sport.
9: In studio Giuseppe Bisanti, su una tappa sempre dalle grandi emozioni, quella che arriva a Novi Ligure, il percorso, seppur a ritroso, è in parte quello della Milano-Sanremo, ma poi la cittadina piemontese è quella dei campionissimi, di coloro che hanno fatto la storia del Giro d'Italia e del ciclismo in generale. Oggi a Novi è arrivata la 12ª tappa, ce la racconta uno dei nostri inviati.
10: Viva il Giro!
11: Novi Ligure, patria di campionissimi, Costante Girardengo e Fausto Coppi, finale d'altri tempi per una tappa vissuta tutta sul filo. La spunta il Berga Segert, più classico dei colpi da finisher, una specialità in via d'estinzione. Il gruppo è ridotto, il ritmo della Movistar sulla salita aveva fatto saltare i velocisti classici. Il belga della Bahrain Victorious prende tutti in controtempo e taglia il traguardo a braccia alzate. Un'azione, spiega il suo compagno di squadra e mentore Damiano Caruso, concertata solo in parte.
12: Sapevamo che questo tipo di finale poteva essere adatto per le sue caratteristiche. Il dubbio era appunto se fare la volata con Zammanini o magari provare a anticipare con Segert. Lui è stato molto bravo a trovare il momento esatto e poi chiaramente con grande classe ha mantenuto il vantaggio, ha trionfato dopo una tappa veramente impegnativa.
11: Ritmo folle, dicevamo, si staccano i velocisti come la maglia ciclamino Magnè e il nostro Milan.
13: Si sapeva che sarebbe stata dura quest'ultima salita, che l'avrebbero fatta con un buon ritmo e quindi abbiamo provato a fare il massimo. Ecco.
11: Nella generale nulla muta se non che Eulalio, compagno di squadra di Segaert, peraltro sprinta a un traguardo volante e guadagna altri 6 secondi. Novi Ligure con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
9: Giorno di pausa per il calcio italiano che da domani manderà in scena l'ultima giornata del campionato di Serie A. Venerdì e sabato le partite senza interessi di classifica, domenica sera si assegnano gli ultimi posti europei e si decide l'ultima retrocessa. Domani alle 20.45 Fiorentina-Atalanta, sfida sempre interessante. Intanto si avvicinano i mondiali di calcio, mentre la delegazione iraniana sta chiedendo i visti per gli Stati Uniti, la Germania ha diramato l'elenco dei 26 convocati e non ci sono l'interista Bissek ed il milanista Füllkrug, ma torna il quarantenne Manuel Neuer, che manca dalla nazionale da 2 anni. Siamo al tennis con ancora negli occhi il trionfo di Sinner all'Aforo Italico e già tutto pronto per il Roland Garros. Oggi è stato sorteggiato il tabellone e sentiamo com'è andata con il prossimo servizio.
14: Si riparte da quei 3 match point falliti nella finale 2025 contro Alcaraz. Una ferita sportiva, quella del Philippe Chatrier, ancora viva nella memoria di Yannick Sinner, pronto per prendersi finalmente anche il trono di Parigi, l'unico slam ancora assente nel carniere del numero 1 al mondo. L'esordio lunedì o martedì per Sinner sarà contro il francese Tabur, 26enne inserito nel tabellone grazie a una wild card. Il cammino per Yannick prevede poi la sfida al vincente tra Cerundolo e Firley, quindi l'ipotesi Mouté, e negli ottavi un possibile incrocio con Darderi prima dell'eventuale quarto con Shelton e di una semifinale dove potrebbe trovare Auger-Aliassime oppure Medvedev. Djokovic, Hodar e Ruud potrebbero affrontare Sinner soltanto in finale. Berrettini-Fuxovics, Arnaldi-Grigspor e Darderi-Hofner alcuni degli abbinamenti sorteggiati per gli italiani. Nell'otto si inserisce anche Pellegrino, che ha sconfitto Cecchinato nelle qualificazioni. Nel femminile esordio contro l'Ucraina Yastremska per Jasmine Paolini, poi per la Toscana il match con una tra Raducanu e Sierra. Debutterà invece contro una qualificata Elisabetta Cocciaretto. Francesco Albanese, GR1.
9: Chiudiamo con la pallacanestro, gara 3 dei quarti di finale dei playoff Scudetto alle 20, Trieste-Brescia, situazione di parità 1-1, alle 20.45 Reggio Emilia-Olimpia-Milano, Milano avanti per 2-0. Collegamenti e aggiornamenti su questa rete Radio 1 Rai dopo il giornale radio delle 21 all'interno di Zona Cesarini. Sono adesso le 19:27 minuti e 43 secondi, è tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
32: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
16: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
17: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
18: Onda Rai Radio 1 Sport.
19: Extra Time, puntata del 15 maggio 2022. Extra Time, lo sport si racconta.

0: Era Totò al Giro d'Italia, film del 1948 con il principe della risata che canta in falsetto insieme ai grandi ciclisti dell'epoca. Buongiorno da Massimiliano Graziani. Il personaggio interpretato da Totò, un professore di liceo che non sa neppure andare in bicicletta, decide di vendere l'anima al diavolo per vincere il giro e diventa imbattibile, aggiudicandosi una tappa dietro l'altra con facilità irrisoria e producendosi in gag esilaranti. In realtà, interventi del diavolo a parte, arrivare primo al traguardo nelle frazioni della Corsa Rosa è un'impresa piuttosto impegnativa, perché oltre agli avversari bisogna superare le difficoltà che variano di volta in volta in base alle caratteristiche del tracciato, e arrivare davanti a tutti per tante volte è prerogativa esclusiva dei grandi.
1: Rettilineo finale, Giovanni Lombardi a fare l'andatura, in seconda posizione c'è Petacchi, adesso Cipollini è in terza posizione, marcato stretto anche da Michelsen. Petacchi non perde la ruota di Lombardi, più guardingo per ora Cipollini, mentre parte Michelsen sulla destra, Petacchi e Cipollini, c'è questo sprint, questo testa a testa con Cipollini che sembra passare, passa Cipollini, Petacchi in seconda posizione, Petacchi battuto da Cipollini, e per Cipollini si tratta del sesto successo al Giro d'Italia.
0: Il successo in volata di uno dei velocisti più forti di sempre sul traguardo di Milano al Giro d'Italia del 2002, la sesta vittoria di Mario Cipollini in quella stessa edizione, vittorie di tappa che si aggiungono a tante altre, perché a fine carriera saranno ben 42, record tuttora imbattuto nella storia della Corsa Rosa. Buongiorno Mario Cipollini.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a te.
0: Mario, hai vinto 42 tappe al Giro, un record assoluto, il precedente record era di 41 vittorie e pensate un po', resisteva dagli anni 30, apparteneva ad Alfredo Binda, però più in generale parliamo di 57 vittorie nei grandi giri e in questa classifica sei secondo solo al leggendario Eddy Merckx. Di tutte queste tappe, qual è stata la più bella, quella che ogni tanto ci ripensi e dici mamma mia che tappa che ho vinto?
2: È difficile riuscire a fare una classifica dell'importanza, perché ognuna ha un motivo che ti porta a ricordarla. Per esempio, la prima volta che vincendo la tappa ho messo la maglia rosa a Terni è stata una giornata meravigliosa, perché con mio padre e tutta la famiglia che era a seguirmi, c'è un'emozione che diventa sentimento e anche affetto, però vincere per un velocista è tutto quello che ti spinge a voler ottenere quella sensazione, quell'emozione che la vittoria ti regala, non è tanto nei confronti degli avversari ma una cosa personale, per cui sono tutte estremamente importanti.
0: Vincere per un velocista, dicevi, perché tutte le tue vittorie sono arrivate in volata. La volata è una delle cose più belle del ciclismo per noi che guardiamo da spettatori, è un fuoco d'artificio. Ti chiedo di raccontarci la volata dal tuo punto di vista, le emozioni che ti ha regalato.
2: Il ciclista velocista è un po' il cugino povero del vero ciclista. I campioni del ciclismo, naturalmente, quelli che riescono a regalare grandi emozioni, sono atleti ben diversi da quelli che hanno le mie caratteristiche. Io non mi metto nemmeno a confronto del grande campione che era Marco Pantani e come lui Fausto Coppi, Gimondi e Eddy Merckx. Questi sono atleti trasversali che riescono a vincere le classifiche, le grandi classiche e le tappe. Io, madre natura mi aveva dotato di una qualità che era quella di riuscire a esprimere tutta la mia forza in pochissimi secondi, e naturalmente se sei un velocista non sei uno che può in qualche modo essere anche resistente. Definiamoci un po' tra i maratoneti e i centometristi. Naturalmente l'intensità e l'emozione dello sprint è qualcosa di straordinario, sia per chi lo segue ma anche per chi lo vive, per cui è importantissimo avere dei compagni di squadra che riescono a portarti nel punto giusto al momento giusto. Questo significa che, lanciato il famoso treno, io avevo bisogno di avere una altissima velocità rispetto ad altri, perché essendo più grande e più pesante c'è anche un discorso di forza cinetica, per cui era per me basilare avere compagni che riuscissero a tirarmi uno sprint ad altissima volata in cui negli ultimi 200-250 metri potresti esprimere tutta la mia forza. E naturalmente all'interno degli ultimi chilometri devi essere in grado di non cadere nelle trappole o non farti trovare in una condizione di difetto per regalare agli altri la linea, la traiettoria, la tangente migliore per affrontare magari la ultima curva, perché anche una posizione sbagliata può determinare il successo o l'insuccesso.
0: La cosa particolarmente affascinante poi è l'attesa, quegli ultimi 100, magari 200 metri, con i velocisti che si studiano prima di partire per lo sprint finale, che vi guardate l'un l'altro.
2: Anche quella fa parte di una delle capacità, si distingue in modo netto da quella che è l'atletica leggera, perché hai la tua linea e nessuno può crearti problemi. Nel ciclismo invece spesso capita che il ciclista migliore in quel momento, il più forte, non abbia il corridoio per poter esprimere la sua forza, e anche questa è una delle capacità del campione, in grado di mettersi in una condizione per cui potersi esprimere sempre meglio. Per cui non è soltanto la forza fisica e l'esplosività muscolare, ma ci sono una serie di altre capacità che un atleta deve avere, naturalmente data anche con l'esperienza, con la capacità di poter sopportare certe fatiche, perché negli ultimi metri le velocità sono altissime, per cui bastano anche pochi secondi in cui tu sei costretto a rimontare delle posizioni per andare a danneggiare quello che è il tuo potenziale poi negli ultimi metri, nello sprint.
3: Eravamo tanto amati per vent'anni,
4: più. C'eravamo pinzecchiati sui giornali e la TV.

0: se le prendeva.
1: L'apparizione celeberrima di Coppi e Bartali al Musichiere con Mario Riva nel 1959, una partecipazione che mostrò agli italiani un risvolto divertente del rapporto fra i due grandi rivali. Mario Cipollini, la rivalità fra Coppi e Bartali divise l'Italia, ma le grandi rivalità hanno fatto la storia dello sport perché hanno portato atleti fortissimi a dare sempre di più. C'è stato anche per te un avversario che consideravi il rivale, quello che ti spingeva a dare di più?
2: Ascoltare questo pezzo emoziona, perché io sono arrivato al ciclismo per una grandissima passione di mio padre, era un coppiano, io sono cresciuto a pane e ciclismo, per cui risentire questi uomini che hanno creato, a mio avviso, la grandezza di questo sport in un'Italia che rinasce, questo non è soltanto due ciclisti, ma sono due uomini del nostro paese, degli eroi. E naturalmente pensare a questa rivalità ed andare a cercare una mia rivalità, mi sembra che stoni un po'. Io sono stato per 17 anni nel mondo del professionismo e ho iniziato con degli atleti, ho finito con altri che avrebbero potuto essere quasi i figli dei primi avversari, per cui ne ho trovati parecchi durante il mio percorso e la mia carriera. La bellezza è che un ciclista non corre mai contro un avversario, in realtà la sfida è sempre contro se stessi. Io ho sempre immaginato di dare il meglio di me con gli allenamenti, con i sacrifici, ma poi poter andare a raccogliere delle soddisfazioni, ma soprattutto personali.
1: Mario, quella partecipazione televisiva di Coppi e Bartali del Musichiere fa parte della storia del costume italiano. Tu però sei un erede in qualche modo, perché non hai mai disdegnato il mondo dello spettacolo. Sei uno di quei ciclisti che hanno cambiato l'immagine dello sportivo ciclista. Hai portato un po' di glamour in questo mondo.
2: Ma ti ringrazio.
1: Con il tuo fisico statuario, i capelli ricci biondi, la tua immagine.
2: Io ti ringrazio per considerarmi così, come dire, importante quasi in quello che è stato il costume del ciclismo. Naturalmente mi fa molta soddisfazione, credo che le mie apparizioni siano ben differenti, perché in quel momento Coppi e Bartali credo che fossero i veri eroi del nostro paese, hanno aiutato a ricostruire un'Italia distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale, l'hanno ricostruita non soltanto oggettivamente, ma forse hanno ricostruito anche la speranza e la forza, elementi degli italiani, perché questi due atleti andavano in giro per il mondo, in quegli anni la cosa importante era il Tour de France, e dominavano lo scenario internazionale, per cui sentirsi italiani e avere delle icone così importanti a rappresentarci nel mondo ha fatto sì che questi due uomini straordinari e molto differenti uno dall'altro riuscissero in qualche modo a catalizzare, a trasportare la voglia e le menti di tutto un popolo, credo, perché basta guardare delle immagini dei Giri d'Italia sui picchi e sul Gran Premi delle Montagne per capire che tutta la popolazione si riversava sulla strada. Io ho fatto delle cosette che erano nate da un istinto, da un modo particolare di atteggiarsi, ad esempio anche i colori nell'abbigliamento del ciclismo, forse sono stato uno dei primi a renderli in qualche modo accessibili, perché ero annoiato sempre del calzino bianco, della scarpa nera, del pantaloncino nero, che era obbligatorio da parte dell'Unione Ciclistica Internazionale. Io ho iniziato a dire, ma perché deve essere nero e non possiamo farlo rosso, e perché la scarpa non può diventare gialla e viceversa. E per cui da questo percorso mio è iniziato un braccio di ferro con le istituzioni. All'inizio sono stato multato per tanti anni, poi hanno capito che forse anche il ciclismo aveva bisogno di essere colorato e un po' svecchiato, e ancora oggi ci sono squadre d'atleti che usano le stesse idee che mi sono venute in mente anni fa, e questo naturalmente fa parte un po' anche del mio percorso.
1: Mario, ma secondo me tu sei andato anche un po' oltre, perché sei uno al quale piace stupire. Ricordiamo il bodo con le fasce muscolari del corpo umano disegnate sopra, quello del Giro del 2001, ma più di recente ti abbiamo visto completamente nudo in bicicletta sui social. Un po' ti piace stupire.
2: Ma questo fa parte un po' anche della, probabilmente, della follia del mio carattere, no? Ci sono momenti in cui viene catalizzata la mia attenzione da alcune cose. Ad esempio, body muscoloso, mi stavo allenando in una palestra e sulla parete c'era la tavola di un corpo con le varie definizioni di tutti i muscoli, per cui da lì click mi è venuto in mente di fare una cosa. Poi però questo body è stato venduto a un'asta, è stata ricavata una bellissima cifra che è stata donata a Gaslini di Genova, per cui c'è sempre la ricerca di rendere oggettivamente importante una cosa. Il corpo nudo sul rullo è stata una provocazione, perché un po' di anni fa io ero criticato da tutti gli utenti accidenti del ciclismo perché non usavo il casco. E allora un giorno, mentre entravo di bici, ero spogliato per entrare nella doccia, avevo lì un rullo, mi sono messo nudo con il casco e ho fatto una foto. Questa foto è diventata naturalmente virale, tutti sono andati a guardare l'aspetto del corpo, mentre il mio messaggio era un altro, che avevo il casco mentre pedalavo sul rullo in casa. Per cui sono un po' delle provocazioni che vengono in qualche modo interpretate a vario titolo.
3: Soldere per il mondiale professionisti su strada, Orlando e Dotto.
4: Direi che tutta la squadra azzurra si sta comportando benissimo. Adesso c'è un gruppo di una ventina di unità e ci sono almeno 8 corridori italiani, fra i quali distinguiamo anche Mario Cipollini.
5: C'è Lombardi che sta tentando di lanciare la volata a Mario Cipollini. Alle sue spalle c'è l'australiano McEwen che non molla la presa. È partita la progressione di Mario Cipollini. Mancano più o meno pochissimi metri. Cipollini, siamo campioni del mondo!
1: Il trionfo di Mario Cipollini ai mondiali di Zolder del 2002 con la velocità media più alta di sempre in un mondiale. La velocità è la costante della carriera di Cipollini, vinse anche la tappa del tour più veloce di sempre. Mario, tu non gareggi più, ti chiedo in chi ti rivedi oggi, o comunque chi è il tuo preferito fra i velocisti?
2: Ma questo è un momento estremamente particolare, nel senso che siamo alla ricerca e alla speranza di un cambio generazionale, e in alcuni casi è avvenuto, perché stiamo assistendo a delle gare meravigliose. Una serie di giovani, naturalmente capitanati da Pogacar, che ha già vinto 2 Tour de France alla tenera età di 23 anni. Poi ci sono Mathieu van der Poel, Van Aert, Venepoel e una serie di altri atleti estremamente giovani che ci fanno veramente gioire di questo sport, soprattutto in classiche e giri a tappe. Quello che probabilmente manca in questo momento è un ricambio generazionale a livello di sprinter, perché ancora oggi vediamo Cavendish, ormai anche lui non più giovanissimo, dominare spesso gli sprint. In realtà quello che mi aveva entusiasmato moltissimo è un tedesco che adesso ha smesso in maniera estremamente anticipata, Marcel Kittel, l'espressione di una forza e di una potenza devastante, per cui in qualche modo rivedevo un po' le mie volate. Quelle di adesso sono degli sprint completamente differenti, con atteggiamento soprattutto negli ultimi chilometri, con molta più flemma rispetto a quello che a mio avviso accadeva un po' di anni fa. Ma è questo un pochettino in tutto, c'è l'evoluzione dei mezzi, dell'atteggiamento, della tattica, c'è più conoscenza, probabilmente gli atleti adesso sanno tutto di tutto, di se stessi e degli altri, mentre prima c'era molta più fantasia perché c'era meno conoscenza di se stessi. Adesso di tutto viene misurato, il glucosio, le capacità prestazionali al momento, data da analisi, dati scientifici e da evoluzioni. Io sono passato professionista nell'89, all'epoca la nostra colazione pre-gara era fatta di riso e bistecca. Adesso si sa che il riso e la bistecca ti dà molte ore dopo l'energia che dovrebbe darti invece immediatamente.
1: E poi oggi c'è molta più comunicazione, Mario, con i direttori sportivi sulle ammiraglie. Si dice che i ciclisti siano un po' telecomandati, no?
2: Le radioline e tantissime altre accorgimenti portano a, in qualche modo, a mio avviso, naturalmente la mia semplice opinione, a togliere un pochettino di quella fantasia, quella voglia di tentare, anche se in realtà era difficile poter conquistare, ma adesso si sa che è impossibile già prima di partire. Questa conoscenza crea, a mio avviso, un appiattimento e una grande attesa per far sì che gli atleti non vadano a bruciare energie inutili, ma che possano mantenere la propria integrità da sfruttare nei momenti focali delle tappe. Un ciclismo completamente diverso. Marco era uno che non amava misuratori di potenza, frequenzimetri e quant'altro. Lui viveva per quelle che erano le proprie sensazioni. La bellezza della grandezza di Marco era anche questa, no? Il fatto di buttare là tutto quello che aveva senza sapere e senza organizzare mentalmente, ma così facendo in qualche modo ha fatto innamorare tantissime persone di questo sport.
1: E Marco Pantani ci riporta ai campioni italiani. L'ultimo a vincere il Giro d'Italia è stato Nibali nel 2016. Quanto dovremmo aspettare, secondo te, per rivedere un nostro corridore che arriva in fondo con la maglia rosa?
2: Speriamo di dover aspettare veramente poco. perché abbiamo bisogno di questo. Noi come Italia siamo una delle nazioni che ha costruito questo sport e ha dato a questo sport i personaggi più importanti, non soltanto i ciclisti ma i grandi costruttori, la grande filosofia di squadra. Se pensiamo che Eddy Merckx, che è il campione più importante di questo sport, al clou della sua carriera ha deciso di venire a correre in Italia, perché trovava una professionalità, una capacità che in altre nazioni non c'erano. Rifiutò ingaggi incredibili dalla Spagna ad esempio e preferì venire in Italia. Adesso noi non abbiamo più quel livello professionale, perché il ciclismo in qualche modo è stato messo un po' in un angolo da un punto di vista federale e probabilmente anche politico. Questo è un momento in cui le grandi squadre hanno bisogno di grandissime finanze per poter rimanere ad altissimo livello, e purtroppo in Italia non ci sono investitori che hanno voglia di costruire una grandissima squadra in Italia. Così facendo manca un filo conduttore tra tutto il passato di questo sport e la conoscenza di questa nazione nel riferimento del futuro, dando uno spazio, una possibilità anche ai giovani e ai giovanissimi. Per cui si è interrotto a mio avviso questo flusso che dovrebbe iniziare dai bambini, catalizzando l'attenzione dalle scuole elementari per avere la possibilità di trovare grandi talenti. Noi in Italia non abbiamo una squadra di Serie A, se possiamo fare un paragone con il calcio. Noi abbiamo soltanto pochissime squadre di Serie B. C'è bisogno che qualcuno faccia qualcosa per andare a rinverdire tutta quella linea che da un giovane poi arriva al campione che si chiama Nibali, che purtroppo il tempo passa anche per lui. Noi in Italia abbiamo sicuramente un grande potenziale, però non riusciamo ad andarlo a catturare.
1: E speriamo di riuscire ad esprimerlo presto, questo potenziale, di tornare a vincere. Intanto godiamoci il giro, godiamoci il ciclismo, che è uno sport bellissimo. Grazie Mario Cipollini per essere stato con noi.
2: Grazie a voi per avermi invitato, buona giornata, buon Giro d'Italia.
6: Rivediamo Koblet, la sorpresa del 50, Van Stembergen, Tempani, il campione mondiale Scott, dopo i belgi un francese, Bobet, i grandi di casa nostra, Bevilacqua, Magni, e quello che sempre si risaluta con entusiasmo, Fausto. Ore 11:30, è cominciato il grande carosello attraverso l'Italia. Questo 34esimo giro è frazionato in 20 tappe, sono 98 i corridori divisi in 14 squadre di 7 ciascuna.
1: Dalla settimana Incom, la partenza del Giro d'Italia del 1951, sono passati più di 70 anni e lo spirito dei partecipanti è sempre lo stesso: dare il massimo per provare a lasciare il segno nella grande corsa rosa. Ma tra i 176 corridori in gara quest'anno c'è un ragazzo di 19 anni che correrà con uno stato d'animo diverso rispetto a tutti gli altri. Si chiama Andrei Ponomar, è l'unico ucraino in gara e suo papà è un soldato al fronte in Donbass. Manuel Codignoni lo ha incontrato per noi.
7: Agli occhi miti, il fisico da adolescente, a 19 anni, e uno sguardo da ragazzino. Uno sguardo che però di tanto in tanto muta, quando Andrei Ponomar quegli occhi miti li abbassa e ti racconta di cose che non hanno nulla a che vedere col suo mestiere, il ciclista, il suo palmarès, è campione nazionale, o le sue prospettive al Giro d'Italia. Perché Andrei Ponomar è di Cherniv, Ucraina. La maglia che indossa porta dunque la bandiera gialla e celeste del suo paese e corre la sua seconda corsa rosa con un peso sul cuore che per molti sarebbe difficile da esprimere a parole. Ma lui ci riesce, con semplicità, forse anche perché raccontartelo, condividerlo, lo fa stare meglio.
8: Primo mese quando è iniziato questo casino, guerra in Ucraina, per me è troppo duri i tempi. Io ho sempre pensato, anche un po' piangeva per quello che succedere.
7: Stava correndo in Galizia, Andrei, quando quel peso sul cuore è diventato troppo. Si è fermato, ha staccato, col pensiero alla sua famiglia, sotto le bombe. Finché...
8: chiamato mamma e sorella per entrare in Italia, io aiutare loro. Loro già abbastanza a posto, già abito in Italia con me.
7: Un sollievo che attenua ma non cancella il dolore.
8: Sono contento, ma io so che tanto gente in Ucraina non ha avuto anche questa opportunità per uscire. Tanta gente che è fermi in Ucraina con tutta la guerra e vivono. E questo anche il mio cuore è male per quello.
7: Anche perché se mamma e sorella sono ora con lui che vive a Bassano del Grappa, il papà è ancora in Ucraina, è un soldato, è al fronte.
8: Lui non può entrare perché la situazione è così e lui in Donbass fare in frontiera dove guerra, è così.
7: Quanto ti ha aiutato essere un corridore, essere uno sportivo, magari anche a staccare senza pensare di continuo a quello che succede nel tuo paese?
8: No, questo che succede è sempre in testa. Io inizio a dormire con questi pensieri in testa, capito? E questo è troppo duro anche per abitare. Tu pensi che tu e tutti i gente che conosceva quando ero piccolo ha avuto questi problemi, preoccupato per quello.
7: Ed è il suo direttore sportivo, Gianni Savio, patron della Drone Opera, Androni Giocattoli, la sua squadra, a fargli da papà aggiunto, assieme ai compagni.
8: Sempre mi ha chiamato, sempre detto come stai, posso aiutarti, cosa può fare per tu, sei più tranquillo, cosa posso fare per te, soprattutto questo. Ragazzi, anche loro capivano che succede, anche dettomi morale su e aiutarmi un po', per non pensare tutto il tempo che io ho stato in gara anche.
1: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione, Stefano Velli alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
0: Gigi Radice, prima parte, un visionario alla guida del toro.
2: Se c'è uno che ha visto nascere e crescere la squadra che arrivò a vincere quello scudetto, ebbene quel qualcuno è Roberto Salvadori, arrivato in Granata dall'Alessandria nell'estate del 1973 a 23 anni, per una cifra anche abbastanza alta, quasi 300 milioni di lire.
3: Sì. Infatti io mi ricordo Tutto Sport che sulla spalla del giornale c'erano "vogliono fior di milioni per illustri sconosciuti". Io facevo parte di questi illustri sconosciuti che dalla C si affacciava alla Serie A e con delle richieste che cominciavano a essere richieste importanti.
2: Arrivò nel Toro che ancora c'era l'uomo dal colbacco, no? Gustavo Giannoni,
3: sì,
2: in panchina.
3: Sì. Tra l'altro mi ha fatto debuttare. Indubbiamente quell'anno lì doveva essere una seconda scelta, cioè il Torino stava cercando un sostituto per il ruolo di centrocampista, perché Ferrini cominciava a avere 30 anni, Garoppi anche lui era verso fine carriera, e quindi cercavano di ringiovanire i ruoli. Però penso che era qualcun altro la prima scelta del Torino, e quando sono arrivato Giannoni mi ha detto chiaramente che lui non mi conosceva, aveva delle buone relazioni, però se dimostravo quello che aveva letto ne avrebbe fatto giocare sicuramente, e mi ha fatto debuttare subito la prima giornata di campionato.
2: Poi l'anno dopo invece sulla panchina del Toro sedette Mondino Fabbri.
3: Sì.
2: Altro tipo di allenatore rispetto a Giannoni.
3: Altro tipo di allenatore, devo dire che avevamo noi sentore da parte di quelli che avevano avuto Fabbri come allenatore prima della Corea, che parlavano di un allenatore innovativo, presente, un buon allenatore, eccetera. E devo dire che quando è ritornato qui a Torino, io ho avuto un'impressione invece che avesse ancora i postumi della Corea. Ovviamente la Corea l'aveva distrutto e non è più riuscito a riprendersi, secondo me. Quell'esperienza lì gli è costata cara.
2: Salvadori, si iniziò a seminare con Giannoni e Fabbri, oppure Radice innovò totalmente e radicalmente tutto?
3: Ma io so che c'è un po' dei giudizi diversi su questo. Secondo me c'è poco, perché poi prima di Radice noi giocavamo con la cosiddetta forbice, cioè con Pulici e Bui un po' larghi, punte un po' larghe, con Claudio Sala leggermente dietro a supporto, eccetera, con una forbice. E invece per esempio Radice cambiò completamente, nel senso che Claudio Sala divenne fondamentale nel ruolo che lui gli trovò, che era quello di giocatore di fascia. Io giocavo mediano mezzala, Radice mi inventò terzino, cioè non penso che ci fosse una diretta conseguenza, diciamo così, di quelle squadre lì. C'era sicuramente quello che veniva tramandato a quel tempo, che era il tremendismo Granata, cosa che adesso si fa fatica a capire, perché adesso viviamo un altro mondo. Però ovviamente lì questa storia del Torino, il Philadelphia, eccetera, veniva trasmesso da giocatori che precedevano, i Ferrini, gli Agroppi, Ceresè, eccetera, cosa che adesso è difficile da... Non penso che esista più.
2: Sarebbe anche impossibile, Salvatori,
3: sì.
2: Se non altro perché di italiani nelle squadre
3: ce ne
2: sono molto pochi, sono
3: rari. E poi soprattutto c'è un ricambio continuo.
2: Sì.
3: Lì io sono rimasto 10 anni, Claudio Sala 9, Zaccarelli, cioè vivevi proprio anche la storia della squadra e la squadra stessa. Adesso c'è il professionismo esasperato, magari giusto così, insomma, i tempi sono cambiati, però sicuramente un apporto da parte di questo tremendismo ci aiutava a fare qualcosina in più.
2: Il passaggio da Gigi Radice, raccontato da Giovanni Roccotelli, al Toro dal 74 al 76.
4: L'anno prima avevamo Edmondo Fabbri, mandato via Edmondo Fabbri, preso Radice aveva un'altra mentalità. Era uno che si stimolava, era veramente un allenatore bravissimo, ma in tutti i sensi, proprio ti dava questa carica prima della partita. Pensa che noi il sabato, quando eravamo in ritiro, lui veniva nelle camere, ci faceva uscire fuori sul corridoio e ci faceva fare gli scatti di sera, verso le 10 di sera. Vai che domani dobbiamo vincere. Era una cosa incredibile. Io certe volte dicevo, questo è pazzo, Mizzi, che ci sveglia tutti quanti e ci fa fare gli scatti nei corridoi. Altri tempi. Lui aveva una casa in Sardegna, a Capoboi, e io ce l'avevo a Costa Rei, quindi ci vedevamo d'estate. E lui mi dice, dai, andiamo a correre. Poi giocavo in altre squadre. E quindi mi ha detto, dai, ricordati, più ti alleni, più giochi. Infatti ho giocato fino a 39 anni io.
5: Radice, cosa significa questo pareggio raggiunto all'ultimo minuto?
6: Ma per me è stato come una liberazione, perché a quel punto lì pensavo oramai di aver perso la partita. E devo ammettere che oggi ci è andata bene.
5: Questo sta a significare che è l'anno buono per il Torino.
6: Beh, l'anno buono non è che sia solo questo particolare, noi conduciamo questo campionato e abbiamo fatto sempre delle partite molto brillanti.
5: Ma sono questi particolari di solito che fanno vincere uno scudetto?
6: Ma
5: no?
6: Non credo, il grosso della forza della squadra è che, anche se vogliamo, che bisogna vedere oggi su una prestazione tutto sommato non molto positiva, però c'è da vedere anche questa voglia di non perdere, questa reazione finale che è una componente che c'è nella squadra.
2: Gigi Radice, Brianzolo di Cesano Maderno, classe 1935. Oltre a essere un innovatore, anzi, prima ancora di esserlo, era uomo pratico, come quando giocava terzino sinistro con il Milan e poi anche con Padova e Triestina, sapeva anche badare al sodo, come in quest'intervista rilasciata la domenica sportiva del 25 aprile del 1976, dopo il pari in casa della Lazio, acciuffato al 90° grazie a un'autorete di Luciano Rececconi. Dei componenti di quella squadra, per Salvadori ci fu qualcuno in particolare che riuscì a dare una spinta decisiva verso lo scudetto.
3: Penso che siano tre, innanzitutto Radice, perché era riuscito ad acquisire credibilità da parte di tutti i giocatori e dare questo nuovo gioco innovativo, perché per me è stata una vera innovazione del calcio la portata Radice. E poi altri due, Sergio Sala e Pulici, senza togliere poi vari Zaccarelli, Pecci, Castellini o tutti gli altri, però penso che questi due siano stati più determinanti per la vittoria dello scudetto.
2: Ha citato Pecci, Salvadori, e Pecci scrisse: Salvadori era il giocatore con più sale in zucca che avessi conosciuto, tu eri fuori posizione tranquillo, c'era Bodo al posto tuo, ti avevano superato in dribbling e lui era lì in seconda battuta, contropiede avversario, rallentava l'azione e ti dava modo di rientrare. Chi anticipava alto dandoci modo di ripartire pericolosamente? Sempre lui, Salvadori, un mostro di efficacia e sagacia tecnica. Cioè,
3: un grande amico, Araldo, un grande amico. No, mi fa piacere, no, sicuramente la mia duttilità era forse la dote che anch'io mi riconosco migliore. Sicuramente avessi fatto uno sport individuale non avrei mai potuto diventare il campione italiano, però all'interno di un contesto, di uno sport di squadra, la mia parte l'ho fatta, perché facevo quella parte per cui era fondamentale l'aiuto ai compagni piuttosto che la propria gloria.
2: Per quanto lei fosse forte su quella fascia, diciamo che si ritrovò a una concorrenza spietata, no? Perché su quella fascia giocavano Francesco Rocca, detto Kawasaki, con la Roma, Aldo Maldera con il Milan, Antonio Cabrini, il bell'Antonio, con la Juventus, iniziava proprio in quegli anni e quindi si ritrovò.
3: E poi anche Tardelli, perché anche da Tardelli qualche partita la fa da terzino, sì, non era, ero in buonissima compagnia, solo che mi ha precluso qualsiasi possibilità di nazionale, se non al di fuori della nazionale sperimentale, che era, diciamo così, un polmone per la nazionale maggiore a cui non sono mai arrivato, però indubbiamente sì, era un ruolo ben coperto. Del resto abbiamo vissuto anche noi del Toro in quel periodo lì, anche con, ad esempio, con Claudio Stalla stesso, che aveva Causio davanti, e con Pulici che aveva Bettega davanti. Lì poi viveva nel nazionale, c'era il blocco juventino, quindi era difficile poter entrare in quell'organizzazione lì.
2: Pure Castellini, e si ritrovava di fronte a Zoff,
3: certo. E noi avevamo una bellissima squadra, però dimentichiamoci che anche la Juve l'anno dopo abbiamo fatto un campionato a 50 punti, noi ne abbiamo fatti 51, quindi anche loro erano una grandissima squadra. quei 3-4 anni lì è stato proprio, diciamo così, che la capitale del calcio italiano, che magari per tanto tempo è stato Milano, lì era diventato Torino, perché Juventus e Torino poi si sono, hanno continuato anche negli anni successivi a battagliare per il campionato. Un momento di gloria per la Torino calcistica.
2: La parte migliore di quella stagione, Roberto Salvadori la identifica nel viaggio, un percorso esaltante, grazie soprattutto a Gigi Radice.
3: Ma poi la cosa bella, poi alla fine, all'ultima partita poi vinci e come se si spegnesse una candela, è finito tutto. La cosa migliore è stato tutto l'anno che abbiamo vissuto insieme, la domenica, la partita. Radice che appena finita la partita diceva bravi, però dopo 10 minuti che avevamo finito la partita non dimentichiamoci che domenica c'è il Perugia, il Verona, eccetera, e cominciava a caricare la squadra. E le riunioni che facevamo negli spogliatoi prima degli allenamenti. Tutto questo vivere giorno per giorno, settimana per settimana, è stata la cosa più bella, quando poi dopo sei arrivato e hai vinto lo scudetto. Poi col perfezionismo di Radice, lì anche quello, Radice aveva cominciato, è stato forse il primo allenatore a pensare a come battere i corner. Prima una volta si batteva il corner, la buttavi alta, se ce n'avevi uno alto la buttava dentro. Poi non so, le posizioni in difesa, noi abbiamo fatto una cosa bella che mi ricordo, che quando subivamo un corner tirava l'avversario, noi rimandavamo la palla verso il centrocampo, poi cominciavamo a fare il fuorigioco, tutti salivamo verso il metacampo, e questa cosa era accompagnata dal pubblico con degli applausi. Qualche volta prendevi qualche contropiede così, perché i meccanismi non erano ancora perfetti. L'anno dopo i 50 punti lo facevamo meglio, però questa cosa è una cosa che dava entusiasmo, sentire anche il tuo pubblico che si alzavano tutti insieme e ti applaudivano, una bella cosa. E mi dispiace che non ci siano delle immagini che ricordino queste cose, ce ne sono poche di immagini chiaramente, però non ne ho mai viste io, ed era una cosa che aveva creato Radice, che adesso vanno tutti a attaccare là, però noi è la prima volta, quindi anche le squadre avversarie si trovavano un po' spaesate.
2: Per fare quel tipo di gioco, per andare a pressare alti gli avversari, si rivelò importantissimo, se non essenziale, l'apporto di Vittorio Caporale, arrivato nell'estate del 75 dal Bologna assieme a Eraldo Pecci, allora ventenne.
7: Sì, io arrivai al Toro con Toio, era, diciamo, sembrava di scorta, come dire, una giunta. In realtà Toio Caporale ci permise di fare quel tipo di gioco che ci chiedeva Radice. Questa, diciamo, Radice portò l'Olanda in Italia, nel senso che noi attaccavamo alti, attaccavamo gli avversari addirittura nella metà campo avversaria, e Caporale era adattissimo a questo gioco. Infatti i tifosi ben presto lo chiamarono Caporal Bauer, perché ci permise veramente di fare un salto di qualità.
2: Ricordando Beckenbauer.
7: Sì, bravo.
2: 50 anni fa le rose delle squadre di calcio non arrivavano a contare 20 giocatori. Tra le riserve di quel Toro c'era Roberto Bacchin, giovanissimo, classe 1954, veneto di Tombolo, in provincia di Padova.
8: Sì, è vero. Sì, allora era molto più difficile poter togliere il posto ad alcuni che erano fantastici. Il fatto che abbiano vinto lo scudetto la dice tutta, insomma, perché allora era una squadra formidabile e i titolari erano ben scelti.
2: Se la ricorda a memoria la formazione di quel Torino?
8: Sì, Castellini in porta, i difensori erano a sinistra Salvadori, c'era Mozzini e Caporale, che erano i due centrali di difesa. Uno faceva il libero, era Caporale, uno faceva lo stopper, era Mozzini. A destra giocava Santin, oppure qualche volta c'era Lombardo, Gorin. Erano tutti straordinari, ma da lì in avanti era una squadra insuperabile, perché con Claudio Sala a destra, Pecci, Zaccarelli e Pulici e Graziani davanti erano straordinari.
2: Com'era l'ambiente in quel Toro?
8: Quel Toro era straordinario perché c'era un allenatore che aveva questa forza. Ha messo insieme, ha tenuto insieme questo gruppo in maniera eccezionale. Aveva una carica agonistica che era straordinaria, la sapeva trasmettere al gruppo. Era un allenatore speciale, uno di quelli che era avanti già come metodi, più moderno di forse di tutti gli altri, e quindi ha vinto con una squadra che forse allora non si poteva presumere fosse la più forte, perché allora la Juventus era una squadra che aveva qualcosa in più, però lui era riuscito a a dare questa carica e a crescere un gruppo che giocava anche molto molto bene.
2: Di Gigi Radice si diceva già all'epoca che aveva portato in Italia un po' di calcio all'olandese, poi lei è stato allenatore. Per cui
8: sì, è vero, lui aveva già alcuni tratti che erano quelli di un calcio moderno, era un allenatore che aveva un passettino avanti rispetto agli altri, e forse quello è stato la cosa in più che ha permesso a questo Torino di vincere lo scudetto e poi l'anno dopo di giocarselo ancora, perché io ho detto la rosa della Juve forse era più forte e non era sicuramente pronosticabile che quel Torino potesse vincere il campionato, però quel valore aggiunto l'ha messo lui.
2: Roberto Bacchin, campione d'Italia con una presenza subentrato a Patrizio Sala 10 minuti dalla fine di Torino-Cagliari 5-1 domenica 2 maggio 1976, due settimane prima dell'apoteosi. Il momento tanto atteso era finalmente arrivato.
8: Si stava vincendo, ma la paura di non fare le cazzate che magari si possono fare in una stagione dove sembrava ormai tutto già deciso, quindi c'era l'emozione di entrare in questo stadio che era straordinario, insomma, per quel momento e per quella stagione.
2: E poi arrivò domenica 16 maggio.
8: Beh, lì credo che sia l'apoteosi di questa stagione, perché è stata fantastica. La fine della partita, il triplice fischio, questi abbracci, ma poi tutta la festa che c'è stata dopo, insomma, sono quelle cose, mi ricordo che in sede eravamo fuori dal terrazzo e questi tifosi che sono sempre stati straordinari anche quando il Torino non vince o non vinceva, perché il Toro ha dei tifosi speciali. E quindi sicuramente per loro era una festa ancora più grande della nostra.
2: Per Roberto Bacchin una carriera con la valigia in mano, segnata dai continui spostamenti. Dopo quell'unica stagione al Torino, indossò le magliette di Novara, Foggia, Bari, Udinese e Catanzaro, dove chiuse nel 1983.
8: Ma è chiaro che professionalmente quelle dove ho vissuto le stagioni migliori, ma perché forse avevo un ambiente ideale a me, era quando ho giocato in Serie B a Bari.
2: Con il Torino, tra i suoi compagni di squadra, aveva rapporti più stretti con qualcuno in particolare?
8: Ma noi eravamo allora i ragazzi giovani e quindi gli scapoli che vivevano assieme. Io vivevo con Pecci e il povero Gorin, in appartamento lo dividevamo noi tre, quindi Pecci tra le altre cose era militare, loro naturalmente erano quelli compagni più stretti, però era un gruppo che sapeva distribuire anche ai giovani allegria, insomma non era una presa in giro, nel senso che tu sei giovane, portami le scarpe come si usava una volta, puliscimi le scarpe, era un gruppo già saggio e quando centri certi obiettivi perché hai qualcosa in più, insomma, sotto il profilo anche morale. E soprattutto aveva una goliardia quel gruppo che era dal ritiro, te ne sei accorto subito, perché insomma lì c'era un ambiente dove Castellini la faceva da padrone, però erano tutti disponibili allo scherzo ed era una componente importante, insomma, questa goliardia.
2: Dei vecchi, chi era quello che si faceva più rispettare nello spogliatoio, che magari era più rigido nei vostri confronti?
8: Ma allora c'era, ma lo faceva sempre con l'aria di chi era buono, tra virgolette, ma voleva, era Graziani, Ciccio era un po' così, era la sagoma dello spogliatoio. E poi c'erano le menti fini, quelle di Salvadori, che era il ragionatore, quello che portava sempre le cose positive, nel senso che sapeva gestire anche i compagni nei momenti difficili, aveva la spanna in più.
2: Ma se lei potesse tornare indietro, no? Cosa farebbe di diverso in quella stagione?
8: Era impossibile, allora era impossibile perché la stagione era cominciata molto bene, tra virgolette, perché dopo il ritiro, insomma, mi sembrava di poter essere parte di questo gruppo come titolare. Poi Patrizio Sala è cresciuto tantissimo ed era un giocatore che aveva qualità diverse dalle mie, sapeva gestire la fatica già da adulto, anche se era molto giovane, ma credo ci fosse poco da fare perché erano dei campioni quelli davanti a me.
2: Ma lo sente suo quello scudetto?
8: Ma sì, in fondo, tutto sommato, quando fai parte di un gruppo e sei accettato in una certa maniera, nessuno ti fa dei piaceri perché tu possa vincere qualcosa. Ci sei, non credo, avrò dato la mia mano, non sicuramente sul campo, ma quello che allora era la parte gestionale del gruppo, ero un ragazzo giovane, ce n'erano allora di ragazzi giovani, il povero Garitano, c'era gente che insomma aveva voglia di esprimersi, però credo che allora fosse molto difficile togliere posto a qualcuno di quelli. Ricordo piacevolmente i ritiri che facevamo il venerdì sera a Villa Sassi, ed era sempre un giorno prima degli sposati per quelli che erano scapoli, e quelle serate passate insieme all'allenatore che ci raccontava di calcio, parlava di calcio e beveva Glengrante con l'acqua. Sono quei ricordi che ti rimangono tutta la vita, insomma, perché poi sono legati a uno scudetto vinto e quindi a un'impresa fantastica.
9: Quindi Gigi Radice allungava il Glengrante con l'acqua.
8: Con l'acqua, sì, era un suo modo di bere il whisky.

0: 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, Giorgia Meloni. Dopo un sopralluogo in Sicilia, nei territori colpiti dalla frana di Niscemi, ha raggiunto Brescia per partecipare a un evento promosso da Coldiretti. In diretta Carla Macrellino.
4: Infinite le sfide che ci attendono in Europa, sostiene la Premier, dove la competitività viene evocata a parole. L'Unione ci aiuti nella difesa delle nostre eccellenze e non sia di regole e cavilli. Giorgia Meloni guarda avanti, considerando l'attuale contesto geopolitico, scandisce che questo è il tempo del realismo e delle priorità sensate, soprattutto sulle scelte di spesa. Sentiamo.
5: Le nazioni che chiedono a qualcun altro di occuparsi della loro sicurezza, quando c'è da difendere i loro interessi nazionali, purtroppo devono dare la priorità a qualcun altro. Non ho cambiato idea sulle spese della difesa, però signori, se noi oggi non siamo in grado di difendere le nostre cittadine e le nostre imprese, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere.
4: La Presidente del Consiglio arriva a Brescia dopo essere stata a Niscemi per la terza volta dalla frana di fine gennaio, da dove rivendica i tempi rapidi di intervento con 150 milioni di euro stanziati, e annuncia per domani nel Consiglio dei Ministri il varo di due provvedimenti per la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi per chi ha perso la casa, attesa anche la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino ai primi di giugno. È tutto, linea allo studio.
3: E domani il CDM dovrebbe anche nominare il nuovo direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza dopo le dimissioni di Bruno Frattasi. Fonti di governo fanno sapere che il successore sarà Andrea Quacivi. Il prefetto Frattasi guidava l'agenzia dal marzo del 2023 e si sarebbe dimesso per motivi personali. Il ministro dell'Economia Giorgetti rilancia la richiesta avanzata dalla Premier a Bruxelles di maggiore flessibilità sulla spesa pubblica e sul patto di stabilità europeo, che oltre alla difesa comprende anche le spese necessarie per rispondere allo shock energetico e ai suoi effetti. È un approccio logico e razionale che non mette a rischio i conti pubblici, ha detto Giorgetti in collegamento con il Festival di Trento.
6: Non vogliamo chiedere questa deroga per fare, diciamo così, interventi di sussidio sul fronte energetico in senso lato, ribadisco, perché non è sull'energia e non sulla difesa, ma per fare gli uni e gli altri. Naturalmente sul 26 probabilmente più sull'energia, in prospettiva sul 27 e 28 più sulla difesa.
3: Rientreranno tutti in tarda serata tra Roma e Milano gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia, caricati e malmenati dalle forze israeliane. Stamattina erano già atterrati a Fiumicino il deputato Carotenuto e il giornalista del Fatto Mantovani. La procura di Roma acquisirà il video in cui il ministro Ben Gvir umilia i fermati. L'ipotesi investigativa è sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Maria Elena Delia è la portavoce italiana della missione internazionale.
7: Sono stati picchiati ripetutamente, pesantemente, ci sono persone che riportano fratture, fratture agli arti, fratture alle costole, qualcuno che ha delle fratture alle costole addirittura che gli sta impedendo di respirare, molestie sessuali, privazioni di ogni genere. Faremo un nuovo esposto alla Procura di Roma, di nuovo per sequestro di persona e tortura.
3: La guerra in Ucraina, Kiev assesta un duro colpo d'immagine alla Russia, il presidente Zelensky posta un video sui social annunciando che le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, dei servizi segreti russi, nella parte occupata della regione di Kherson, distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche, un centinaio tra morti e feriti, riferisce Zelensky, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. E gli Stati Uniti sembrano aver messo nel mirino l'isola di Cuba, non solo per l'invio della portaerei Nimitz nei Caraibi e per l'incriminazione di Raul Castro, ma anche per l'autorizzazione da parte della Corte Suprema alle cause relative ai beni americani sequestrati dal regime castrista nel 1960. Gli Stati Uniti preferiscono un accordo con Cuba, ma agiranno se c'è una minaccia, ha dichiarato Rubio. Sul fronte iraniano il segretario di Stato ha fatto sapere: i pakistani oggi vanno a Teheran, ci sono buoni segnali per i negoziati, ma ha anche sottolineato che con i pedaggi a Hormuz è impossibile

0: raggiungere qualsiasi accordo. La cronaca: restano ricoverati in gravi condizioni tra Modena e Bologna tre dei feriti travolti da Salim El Kudri, mentre è stata trasferita in un centro specializzato in Germania la donna tedesca 69enne che ha perso le gambe. La sorella del 31enne ha mandato un messaggio in cui esprime il dolore della famiglia.
1: Mai in vita mia avrei immaginato un qualcosa del genere. Nessuno, me, i miei genitori, nessuno.
2: È lo sgomento della famiglia El Kudri nelle parole di Carmen, la sorella maggiore di Salim.
1: Perché è sempre stato bravo, oserei dire anche il primo della classe, perché era vero, studioso, preciso, ordinato, sempre pulito, anche in camera sua era sia lo studente che il figlio perfetto.
2: Poi qualcosa è cambiato, il disagio psichico, il chiudersi in se stesso, segnali forse non colti dalla famiglia che ora se ne fa una colpa.
1: Non abbiamo captato, non so, non abbiamo visto che qualcosa è cambiato in lui. Sì, nell'ultimo periodo abbiamo notato che era combattuto, era diverso, ma pensavamo fosse il dispiacere di non trovare lavoro a 30 anni.
2: Un disagio testimoniato anche da quelle mail ai toni ostili inviati all'agenzia di lavoro interinale, rancore e rabbia scoppiati in un gesto folle, anche se il giudice al momento non lo ha ritenuto incapace di intendere e di volere. Claudio Vigolo, GR1.
0: La linea ora va a zona Cesarini, buon ascolto.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Zona Cesarini.
4: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Priereschi. Sono le 21 e 9 minuti in questo istante, giovedì 21 maggio 2026, qui su Radio 1. La nostra squadra, Ombretta Conti regia, Francesco Pianalieri in alla parte tecnica, in redazione Tony Tisi, e seguiremo insieme intanto il basket con i playoff di Lega A. Due partite in corso, per noi c'è Sebastiano Franco a Trieste, per Trieste e Brescia si sta giocando Reggiana Olimpia Milano. Fra poco vedremo aggiornamenti di entrambe le gare. L'Open di Francia, ovvero siamo a Roland Garros con il tennis, e due italiani che hanno passato il turno: Pellegrino, che ha battuto Cecchinato nel derby italiano 2-7-0, e anche Cina, che ha sconfitto il canadese Galarneau 2-7-1. Entrambi quindi passano dalle qualificazioni al tabellone principale dello Slam, e questa è sicuramente una buona notizia. Due italiani su tre impegnati nella finale che passano il turno. Il Giro d'Italia con la 12ª tappa e la vittoria di Alex Segart, con ancora Eulalio che rimane in rosa e guadagna anche 6 secondi, quindi dovremo parlare anche di questo, di Giro d'Italia e di tanto altro, ma lo faremo fra pochissimo. Prima ci trasferiamo proprio da Sebastiano Franco per un aggiornamento sulla gara in corso, playoff, quarti dei playoff di Serie A di basket, gara 3, Trieste-Brescia.
5: Avanti Brescia 54 a 47, 4 e 51 da giocare nel terzo quarto. C'è Trieste in attacco sotto di 7 con Bennan che si avvicina a canestro e subisce il fallo di Ndure. Proprio Ndure, uno dei migliori di Brescia, autore fino a questo momento di 12 punti. C'è anche Burnell con 8. Brescia che è andata a referto con 8 giocatori diversi. Brescia che è stata sempre avanti dall'inizio della gara, anche più 11 nel secondo quarto. Hanno inciso due falli tecnici fischiati, uno alla panchina di Trieste nel secondo quarto, uno a Colby Ross. Partita in equilibrio con Trieste, però sempre non è mai riuscita a mettere la testa avanti. Brescia che è stata avanti anche di 11 punti, di 7, ha chiuso avanti i due quarti, il primo e il secondo. Il rimbalzo in questo momento in attacco è di Candussi che si fa male alla mano. Sempre avanti Brescia 54 a 47, 4 e 37 da giocare nel terzo quarto. Studio.
4: Bene, grazie a Sebastiano Franco. L'altra partita che si sta giocando sempre per i quarti di finale dei playoff di Lega di basket, Reggiana Olimpia Milano. Siamo 25 a 21 per la Reggiana nel secondo quarto, e poi c'è una partita in corso di tennis, quella dei quarti di finale del torneo di Amburgo sulla terra battuta, con in campo l'azzurro Darderi, che ha ben figurato agli internazionali d'Italia, e l'australiano De Minor. Primo set però per De Minor in 43 minuti, un 6-0, quindi davvero netto. Nel secondo, primo game subito all'australiano, e adesso è al servizio l'azzurro sul 15-0 in quello che è appunto il secondo game del secondo set. Quarti di finale di Amburgo, vedremo come andrà a finire. E poi c'è da parlare ancora del Giro d'Italia. Dicevamo, Alec Segart che ha vinto la dodicesima tappa del Giro d'Italia, una frazione che doveva essere adatta ai velocisti, però sui due GPM di giornata sono andati in crisi sia Jonathan Milan che Paul Meunier, e quindi c'è stata una rivoluzione e alla fine l'ha spuntata proprio Alec Segart. Non cambia però la maglia rosa Afonso Eulalio, che resta in rosa e quindi con un distacco dagli altri anche abbastanza importante. Più tardi nella seconda parte della nostra trasmissione, poi parleremo di Giro d'Italia con i nostri inviati che sono al seguito della Corsa Rosa. Il nostro numero SMS WhatsApp non l'ho ancora dato, 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Torniamo da Sebastiano Franco, basket, Trieste-Brescia.
5: E ancora 54-47 per Brescia, 4 minuti da giocare nel terzo quarto, la serie sull'1-1, perfetta parità con Trieste in attacco con Colby Ross, lo scarico per Candussi da 3, l'errore, completamente sbagliato il tiro di Francesco Candussi, rimbalzo di Brescia con Bilan e poi la transizione, c'è la mano di Toscano Henderson a toccare il pallone, rimessa laterale dal fondo per Brescia, Brescia lo dicevamo sempre avanti nel corso del punteggio, per Trieste c'è moltissima curiosità, c'era moltissima curiosità per vedere se il presidente Matiasic veniva ad assistere alla partita. Sapete che è in corso la trattativa per trasferire la squadra a Roma, con il presidente Matiasic che non si è seduto al suo solito posto in tribuna ma è rimasto nel tunnel che porta agli spogliatoi, non si è fatto vedere insomma dal pubblico. Bennan in attacco con il fallo subito e ci sarà rimessa laterale per Trieste, 47 Trieste, 54 Brescia, sempre meno 7, 3:35 da giocare nel terzo quarto con Brescia che chiama time out in questo momento. Studio. No matter what, no matter what, you got.

0: Lady Gaga con Runaway qui a Zona Cesarini, 21, 16 minuti e 55 secondi. Torniamo al basket, i playoff, quarti di finale, gara 3, Trieste-Brescia, Sebastiano Franco.
1: Allunga Brescia, 59 per la squadra di Coach Cotelli, 49 più 10 a 2 minuti dalla fine del terzo quarto. I canestri da tre di Barnell, autore di 11 punti, e il canestro da sotto di Bilan, che sta giocando una gran partita in termini di rimbalzi ma anche di punti in attacco, il centro di Brescia. Ora dall'altra parte Trieste con De Angeli da tre, l'errore, rimbalzo lungo e quello di Ross per Trieste, nuova opportunità d'attacco per la squadra di casa, biancorossi che faticano tantissimo in attacco con bassissime percentuali al tiro, è arrivata al 40% Trieste nel terzo quarto. Ora Cannuzzi riesce a segnare da sotto canestro dopo aver recuperato il rimbalzo, meno 8 Trieste, 51 pallacanestro Trieste, 59 Germani Brescia, 1:19 da giocare nel terzo quarto. Studio.
0: Grazie a Sebastiano Franco. L'altro match, Reggiana Olimpia Milano, anche qui gara 3, siamo 31-30 per l'Olimpia Milano nel secondo quarto, in questo caso la serie sul 2-0 per l'Olimpia. E poi dicevamo poco fa delle qualificazioni, del passaggio al tabellone principale a Roland Garros di Cina e Pellegrino, i due azzurri che hanno vinto i loro rispettivi match nel terzo turno di qualificazione appunto, e si giocheranno tra l'altro per la prima volta in carriera uno slam nel main draw, quindi saranno in questo caso 9 gli italiani nel tabellone maschile, fra cui ovviamente Jannik Sinner, e sappiamo con chi farà il suo esordio in Francia proprio l'azzurro, ovvero contro il padrone di casa Clément Tabor, che è un giocatore che è stato ammesso al tabellone principale grazie ad una wild card, quindi Sinner se la vedrà col 26enne numero 165 del circuito internazionale in un debutto che dovrebbe permettergli di entrare in clima del torneo sicuramente con tranquillità. Insomma, è stato un periodo davvero particolare per l'azzurro, si è reso protagonista negli ultimi 2 mesi e mezzo delle vittorie in 5 Masters 1000 consecutivi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma, e quindi adesso un po' di giorni di riposo, perché il debutto di Jannik Sinner a Roland Garros è fissato per lunedì 25 o martedì 26 maggio, non c'è ancora l'ufficialità, quindi ci saranno un po' di giorni ancora, 5-6 giorni per recuperare dopo davvero questo tour de force e per puntare anche qui ad arrivare in fondo a Roland Garros. Torniamo invece al basket da Sebastiano Franco per un aggiornamento su Trieste e Brescia.
1: Il contropiede di Brescia con il canestro di Curno per il 61 Brescia, 54 Trieste, finisce in questo momento il terzo quarto, c'è anche un fischio arbitrale, tantissime le proteste di Trieste, soprattutto per il metro arbitrale, perché si è sembrato che gli stessi contatti dalle due parti fossero fischiati in modo diverso. Poco fa Cannuzzi ha subito un contatto importante nella sua entrata a canestro, non è stato fischiato fallo, ha protestato ma moltissimo, però proprio Cannuzzi è stato l'autore del canestro da tre che ha riavvicinato Trieste al meno 5, poi ancora Brescia che allunga più 7 alla fine del terzo quarto, 61-54, Brescia che è sempre rimasta avanti nel corso di tutta la gara. Studio.

0: Coez con Ci vuole una laurea qui a Zona Cesarini, 21:23 minuti e 10 secondi, e torniamo a Trieste Brescia, gara dei playoff, gara 3 dei quarti dei playoff di Lega di Basket. Sebastiano Franco.
1: Il canestro in penetrazione di Nan, 63 Brescia, 57 Trieste. Trieste che si era riavvicinata grazie alla bomba di Brown. Trieste che in attacco con Candussi da sotto, subisce fallo e c'è il canestro. Il fallo è di Curno per Brescia, il canestro con fallo da parte di Francesco Candussi, che sta accendendo la reazione di Trieste. In questo momento però si spengono i riflettori del Palasport e quindi probabilmente la partita verrà interrotta per qualche istante in attesa che si possano riaccendere. 59 pallacanestro Trieste, 63 Germani Brescia, 8:39 da giocare nell'ultimo quarto alla fine della partita. Brescia sempre avanti, avanti di 4 in questo momento, come di 4 era stata avanti anche nel primo quarto. Studio.
0: Bene, grazie a Sebastiano Franco, torneremo da te a breve per capire se il match ripartirà o meno. Si sta invece giocando Reggiana Olimpia Milano, anche qui siamo gara 3, sempre ai quarti di finale, playoff di Lega di Basket. Secondo quarto, 37-31 per la Reggiana, in una serie che vede l'Olimpia Milano avanti per 2-0. Poi c'è anche un quarto di finale di tennis sulla terra battuta tedesca di Amburgo, con un azzurro in campo, Darderi che ha perso il primo set con De Minor australiano 6-0, nel secondo è dietro 3-1 per l'australiano, che è anche al servizio in questo momento nel quinto game del secondo set. Torniamo da Sebastiano Franco, Trieste Brescia.
1: Squadre ancora nelle due panchine, perché non si sono accese le luci almeno di metà parte del campo, a dire la verità è al buio, l'altra parte i riflettori sono accesi, ma non è sufficiente per andare avanti nella partita. Ripetiamo il parziale: 63 Germani Brescia, 59 Candussi, con Candussi che deve andare in lunetta per un ulteriore tiro libero. Dicevamo delle percentuali migliorate nel terzo quarto da Trieste, che nel secondo quarto aveva tirato con il 42%. Brescia è stata più continua in attacco e ha sfruttato anche la sua maggior fisicità, soprattutto sotto canestro con Milan e Ndur. I palloni sono arrivati sotto e poi dal perimetro Barnell e Curno hanno fatto la differenza nel tiro da tre. 63 Germani Brescia, 59 pallacanestro Trieste, 8:39 da giocare, il gioco è ancora fermo.
0: Perfetto, grazie a Sebastiano Franco. Allora noi ci ascoltiamo Laid Back, Sunshine Reggae, e poi c'è l'Onda Verde. Subito dopo torneremo a seguire gli ultimi minuti di Trieste Brescia.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A 9 Lainate Como Chiasso. Partiamo da qui, tra Chiasso e Como Centro verso Lainate, la coda è per lavori. A1 Milano Napoli, tra Calenzano e il Bivio 1 variante di valico verso Bologna, il traffico è rallentato in quanto è in corso il ripristino della pavimentazione. A1 Milano Napoli, tra Guidonia e Montecelio e il Bivio per la diramazione Roma Nord verso Firenze, il traffico è bloccato. Ci sono 3 km di coda per un incidente al chilometro 534 che ha visto il coinvolgimento di due furgoni e di un'auto. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Lucca Est e Capannori verso Firenze, segnalato incidente al chilometro 65,6. Un'occhiata alla viabilità ordinaria sulla statale 16 Adriatica, tra incrocio Monselice e incrocio strada regionale 104, il traffico è bloccato, c'è un incidente in entrambe le direzioni. Sulla statale 6 via Casilina, prima dell'incrocio Anagni, il traffico è rallentato a causa di un incidente in direzione dell'incrocio Capua. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Zona Cesarini.
4: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 21:31 minuti e 40 secondi. Torniamo da Sebastiano Franco per Trieste Brescia, gara 3 dei playoff di Lega di Basket, per sapere cosa sta succedendo. La gara era ferma da qualche minuto. Sebastiano.
5: Sì Giacomo, la gara continua a essere ferma perché i riflettori di metà parte del campo sono spenti, c'è un problema elettrico credo importante a questo punto perché non danno segni di vita i riflettori della parte destra rispetto alla nostra visuale che siamo sotto il canestro al di là dall'altra parte degli spogliatoi. 59 pallacanestro Trieste, 63 Germani Brescia, 8:39 dice il cronometro alla fine della partita, una partita sempre condotta dicevamo da Brescia che è stata avanti di 4 alla fine del primo quarto, di 5 nel secondo quarto e poi anche ha chiuso avanti il terzo quarto di 7, quindi Brescia che ha sempre condotto grazie alla fisicità soprattutto sotto canestro. 9 le palle perse di Trieste in attacco, questo ha fatto anche un po' la differenza per quanto riguarda la formazione di coach Taccetti. Tutto ancora, almeno metà è spento diciamo così, 63 Brescia, 59 Trieste, 8:39 sul cronometro. Le squadre si stanno riscaldando in attesa che possa riprendere la gara.
4: Perfetto, grazie a Sebastiano Franco. L'altra partita invece è sul 42-36 Reggiano Olimpia Milano, parliamo sempre di basket, siamo all'intervallo fra le due squadre, gara 3 con la serie che vede Milano avanti 2-0 e poi c'è invece il tennis con i quarti di finale del torneo di Amburgo sulla terra battuta tedesca, Darderi contro l'australiano De Minor, primo set a De Minor 6-0, nel secondo siamo 3-1 per De Minor che quindi avanti di un break e al momento De Minor è al servizio sul vantaggio in quello che è il quinto game del secondo set.

0: Times Square con Follow the Sun qui a Zona Cesarini, 21:37 minuti e 15 secondi. Torniamo da Sebastiano Franco per capire cosa sta succedendo fra Trieste e Brescia in questa gara 3 dei playoff di Lega di Basket. Sebastiano.
1: Sta succedendo che c'è questo blackout prolungato, 63 Brescia, 59 Trieste, 8:39 da giocare alla fine della gara, serie sull'1-1, questa è gara 3 dei quarti di finale playoff, la prima delle due sfide che si giocheranno a Trieste, però è andata via la luce in metà parte delle luci che illuminano il parquet. L'elettricista del Palasport ha detto che ci vorranno 20 minuti almeno perché possa riprendere il piena funzionalità delle luci del parquet. È successo, pensate, già lo scorso anno nella stessa serie c'è stato un blackout prolungato nello stesso Palasport e poi naturalmente ci sono stati anche parecchi cori di scherno qui al Palasport verso il presidente Matiasic, che sicuramente per quella che è una storia che sta facendo il giro dell'Italia del basket non è più amato qui a Trieste, perché ha fatto capire di voler portare via la squadra, di portare via il titolo a Roma. C'è stata però la rassicurazione da parte del presidente della regione Fedriga la scorsa settimana, che ha detto che comunque Trieste avrà una squadra in Serie 1 nella prossima stagione. Si sta parlando, ci sono voci di un interessamento da parte di un imprenditore locale, almeno per quanto riguarda una sponsorizzazione importante. Staremo a vedere. Intanto la partita è ancora ferma, 63 Germani Brescia, 59 Pallacanestro Trieste, 8:39 da giocare alla fine della partita. Si stanno riaccendendo le luci, almeno parzialmente, una ventina i fari che devono riaccendersi, se ne sono riaccesi almeno la metà, una decina. Linea Giacomo Prioreschi allo studio.
0: Bene, grazie a Sebastiano Franco, rimaniamo in attesa di capire quando riprenderà questo match. Fermo anche Reggiana Olimpia Milano, l'altra partita dei quarti di finale dei playoff di Lega di Basket, ma in questo caso per l'intervallo, per la pausa di metà partita, con la Reggiana avanti 42-36, serie che vede però Milano avanti invece 2-0. E poi il quarto di finale di tennis sulla terra battuta tedesca di Amburgo, con Darderi e De Minor, australiano, in campo. Primo set a De Minor 6-0, avanti ancora l'australiano 4-1 con Darderi al servizio sul vantaggio in questo momento per De Minor, quindi ancora in difficoltà Darderi e a rischio del secondo break nel secondo set l'azzurro.

0: Cesarina.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, qui a Zona Cesarini, 21:42 minuti e 45 secondi. Torniamo a Trieste, Trieste-Brescia, il basket, Sebastiano Franco, questi playoff, gara 3, vediamo se la partita è ripresa.
2: Sì Giacomo, si sono riaccese le luci, 7:53 da giocare nell'ultimo quarto con il tiro di De Angeli da tre sbagliato, 59 Trieste, 65 Brescia, più 6 per la squadra di coach Cotelli, con Brescia ancora trascinata da Miro Bilan, autore di 14 punti, 16 perché Bilan allunga ancora per Brescia con il canestro da sotto sull'assist di Cournot. Ancora Trieste in attacco con Brown, fa moltissima difficoltà, poco fa l'errore con il tiro supplementare dalla lunetta di Candussi, ora il giro palla con la penetrazione di Toscano Henderson, il canestro di Toscano Henderson, protagonista non di una bella partita, problemi di falli e anche percentuali a tiro molto basse per lui. 67 Germani Brescia, 61 pallacanestro Trieste, 7:06 da giocare, dall'altra parte c'è ancora Brescia in attacco con Milan sotto canestro, lo scarico fuori per Barnell, Endur sul perimetro, ancora Ivanovic, il tentativo da tre di Ivanovic, l'errore, il rimbalzo di Bennan. 67 Brescia, 61 Trieste, 6:51 da giocare. Studio.
1: Bene, grazie a Sebastiano Franco. Ripresa non ancora l'altra partita, Reggiana Olimpia Milano, sempre all'intervallo con la Reggiana avanti 42-36 e Milano invece in vantaggio nella serie per 2-0. Darderi e De Minor, non cambia il trend di questo match. Primo set all'australiano 6-0, qui parliamo di tennis e siamo ai quarti di finale di Amburgo sulla terra battuta. Dicevo, l'australiano ha vinto il primo set 6-0 in 43 minuti di gioco, ne hanno giocati appena 41 fin qui nel secondo e De Minor è sempre avanti, in questo caso 5-2 con Darder ora che si appresta a servire per quello che sarà l'ottavo game del secondo set. E però ricordiamo anche le buone notizie che sono arrivate invece dalla Francia, Roland Garros, con Federico Cina e Andrea Pellegrino che hanno vinto i loro rispettivi match nel terzo turno di qualificazione allo Slam parigino e giocheranno per la prima volta in carriera nel main draw di uno slam, questo ci fa davvero piacere, saranno 9 in totale gli italiani nel tabellone maschile di questo importante torneo. Torniamo al basket da Sebastiano Franco.
2: Il canestro in penetrazione di Ivanovic, 69 Brescia, 61 pallacanestro Trieste, 6:18 da giocare, dall'altra parte il canestro di grandissime difficoltà in attacco su Ivanovic, c'è il fallo di Ramsey, allora ci sarà rimessa laterale per Brescia che continua a essere avanti di 6 punti quando sono da giocare ancora 6 minuti e 3 secondi alla fine della partita, con 3 giocatori di Brescia in doppia cifra, si tratta di Bilan 16 punti, Indur 12, Barnell 11, dall'altra parte il miglior marcatore per Trieste è Ross con 16, ancora una penetrazione di Bilan, il passaggio, lo scarico sbagliato, ma ancora Bilan recupera, raccatta da per terra il pallone sul che era rimbalzato sul ginocchio di Cournot e mette dentro un canestro importantissimo per questa sfida. 71 Brescia, 63 Trieste, più 8, 5:36 da giocare, ancora una palla persa in attacco da parte di Trieste, in sottomano di Brescia per il più 10 Brescia, 5:32 da giocare, chiama time out, coach Taccetti deve parlarci sopra, la situazione di Trieste si fa davvero difficile, meno 10 a 5:32 da giocare. Studio.
1: Bene, grazie Sebastiano Franco. Giornata speciale per l'Inter in un pomeriggio con doppio evento all'Arena Civica di Milano. Prima la partita tra leggende del club e poi l'allenamento della squadra di Cristian Chivu sotto gli occhi di migliaia di tifosi accorsi per l'occasione. Nel mezzo anche il giro d'onore del presidente Beppe Marotta. Era presente in tribuna anche Massimo Moratti assieme al tecnico Cristian Chivu e Catherine Ralph, esponente di Oaktree. Lo stesso Marotta ha poi preso la parola e ha fatto una frecciata al Milan, ha detto: abbiamo raggiunto un traguardo straordinario da celebrare in un contesto iconico, qui si è allenata l'Inter di Elenio Herrera, la grande Inter che ha conquistato due coppe dei campioni sotto la presidenza di Angelo Moratti, ringrazio il presidente, il tributo va a questi ragazzi e al loro leader Cristian Chivu. In questa arena oggi ci sono presenti tutte le componenti della società, della famiglia, e se la squadra vince anche merito della squadra invisibile di centinaia di dipendenti dell'Inter che fanno sì che la squadra si esprima al massimo delle proprie possibilità. E poi la frecciata: siamo la squadra della città, l'unica che ha due stelle, nella città di Milano ci siamo solo noi e questo è motivo di orgoglio. Beh, sicuramente sarà materia per i tifosi, ovviamente, per i prossimi derby e quant'altro. Le parole di Beppe Marotta in questa giornata speciale di festa e celebrazioni per i nerazzurri dopo la vittoria in Coppa Italia e soprattutto dello scudetto. Torniamo invece alla lotta per lo scudetto nella Lega di Basket, i quarti tra Trieste e Brescia, gara 3, Sebastiano Franco.
2: Ramsey, la tripla per il meno 7 di Trieste, 66 Trieste, 73 Germani Brescia, 5 minuti e 5 secondi da giocare alla fine della partita. Trieste ancora viva nonostante le difficoltà in attacco, una bomba da quasi 8 metri di Ramsey con il pressing a tutto campo in questo momento per la squadra di coach Taccetti. Biancorossi che pressano con Ramsey su Ivanovic che riesce a superare la metà campo in questo momento con il blocco portato da Barnell per il pick and roll. Ivanovic allontana Barnell e poi il servizio sotto per Barnell da fuori. Rivers, il canestro importantissimo di Rivers da 3 punti, ancora più 10 Brescia, 76 Germani, 66 Trieste, 4:40 da giocare. Toscano Henderson, l'errore in penetrazione ma rimbalzo in attacco di Bennan, l'australiano che con il mancino sinistro prova ad andare al tiro da sotto, subisce il fallo di Miro Bilan, autore di 18 punti, il centro di Brescia, miglior marcatore di questa gara. Bilan però autore anche di 4 falli, lo tiene in campo coach Cotelli per questi ultimi 4 minuti e 33 da giocare. 76 Germani Brescia, 66 pallacanestro Trieste, in lunetta Bennan per Trieste per cercare di riavvicinare ancora con 2 tiri liberi almeno ad andare al meno 8 per Trieste, che comunque lo abbiamo detto è sempre rimasta sotto nel parziale per tutta la partita. Realizza il primo dei 2 tiri liberi Bennan, 67 Trieste, 76 Brescia, con giocatori di Trieste come Ruzier che sono stati i protagonisti di una non di una bella prestazione. Candussi si è acceso nel terzo quarto ma gli italiani di Trieste non sono riusciti a fare la differenza come in altre occasioni, come nella gara 1 con Brescia. Il canestro, il 2 su 2 da parte di Bennan per il 68 pallacanestro Trieste, 76 Brescia, 4:26 l'attacco di Brescia, Barnell inseguito da Renzi, Barnell l'avvicinamento a canestro, spalla a canestro, poi lo scarico da sotto Bilan e poi da fuori Cournot, l'errore di Cournot da 3 con la lotta a rimbalzo alla meglio, ancora una volta Bilan gigantesco, Miro Bilan sotto canestro gigantesco nei rimbalzi ma anche in attacco. 68 pallacanestro Trieste, 76 Brescia, 4:12 da giocare, ci saranno 2 tiri liberi per Milo Bilan in linea allo studio.
1: Bene, grazie a Sebastiano Franco, è ripresa anche Reggiana Olimpia Milano dopo l'intervallo, siamo 44-43 per la Reggiana, gara davvero molto tirata con l'Olimpia avanti 2-0 nella serie, mentre siamo sul 5-3 nel secondo set del quarto di finale di tennis in Germania ad Amburgo fra Darderi e De Minor. Primo set all'australiano 6-0, ora 5-3 sempre per De Minor che è anche al servizio sullo 0-30 nel nono game del secondo set. Torniamo da Sebastiano Franco, Trieste-Brescia, quarti di finale, gara 3 dei playoff di Lega di Basket.
2: Bilan fa 2 su 2 dalla lunetta per il 78-68, più 10 sempre per Brescia, 3:55 da giocare. Dall'altra parte la tripla di Bennan completamente sbagliata all'imbalzo di Brescia con Ivanovic in attacco, la transizione per Cournot e poi lo scarico per Barnell, ancora sul perimetro Ivanovic in tentativo e poi c'è il fallo di Ramsey su Ivanovic e quindi ci sarà ancora rimessa laterale per Brescia, ancora un'azione d'attacco per la squadra di coach Cotelli, più 10 per per Brescia. Trieste non riesce a ricucire lo strappo che Brescia è riuscito a creare nel terzo quarto e poi all'inizio quarto quarto, prima del blackout e subito dopo il blackout, con i canestri di Bilan, autore fino a questo momento di 20 punti. Partita sontuosa per Miro Bilan. La rimessa laterale da parte di Brescia con Ivanovic, e Bilan ancora a colloquio per stabilire strategie d'attacco, con Bilan che va a prendere posto al centro della lunetta. Ancora si attende che venga asciugato il parquet. 68 Trieste, 78 Germania Brescia, 3:39 da giocare. Seguiamo questo attacco di Brescia, il pallone consegnato a Ivanovic per la rimessa laterale. Bilan lo scarico, ancora Ivanovic, Rivers si avvicina e viene mandato dall'altra parte. Il tiro da tre di Barnelle, la lotta a rimbalzo perché il tiro di Barnelle è sbagliato, rimbalzo di Trieste con Ross subito in attacco, lo scarico per Brown, Bennan ancora, lo scarico per Sissoko sotto canestro, l'errore da sotto di Sissoko e poi Bilan che lascia cadere il pallone in testa a Bilan, si arrabbia molto Sissoko con l'arbitro, viene ripreso dall'arbitro. Sissoko ha già preso un tecnico nel corso di questa partita. 68 Trieste, 78 Brescia, 3:20 da giocare. Studio.
1: Bene, nell'altra partita, Reggiana Olimpia Milano, siamo 47-48 per l'Olimpia Milano, davvero gara tirata in questo, quello che è il terzo quarto, questa è la gara che è iniziata dopo Trieste e Brescia, quindi 47-48 per l'Olimpia Milano, serie con l'Olimpia avanti 2-0, torniamo invece a Trieste e Brescia, sempre basket.
2: Mette a segno il primo dei due tiri liberi Sissoko, il centro magliano di Trieste. 69 Trieste, 78 Brescia, meno 9, 3:20 da giocare. Seguiamo il secondo dei tiri liberi per Sissoko, con Trieste pronta anche a pressare subito in attacco. Fa 2 su 2 Sissoko, così è, pressing subito di Trieste con la rimessa di Barnell che riesce nel consegnato per Rivers che sbaglia e poi il canestro sulla rubata di Ross per il 72 Trieste, 78 Brescia, 3:09 da giocare. Allora Trieste si riavvicina, meno 6, ancora Curnet in attacco e poi la stoppatissima da parte di Sissoko che cancella il tentativo in penetrazione di Curnet. Dall'altra parte c'è Bennan con il sottomano, il fallo di Indur. Ci saranno due tiri liberi per Bennan, l'australiano di Trieste. 78 Germania Brescia, 72 palla canestro Trieste, 2:55 da giocare alla fine di questa partita che è ancora viva. Si riaccende anche il pubblico di Trieste, 2:55 da giocare. Coach Cotelli, Brescia chiama timeout. Studio.
1: Rimane vivissima anche la sfida fra la Reggiana e l'Olimpia Milano, ora a lungo dell'Olimpia Milano 51-47 nel terzo quarto in quella che è gara 3 di questi quarti di finale dei playoff di basket, e una partita davvero sempre molto equilibrata e che, di cui vi continueremo a dare aggiornamenti, mentre meno equilibrato è il match di tennis ad Amburgo sulla terra battuta, quarti di finale fra Dardi e De Minor, primo set all'australiano con un netto 6-0, siamo ora 5-3 per De Minor nel secondo set, al servizio l'australiano in vantaggio nel nono game, no, era match point e chiude l'incontro De Minor e quindi passa il turno, eliminato ai quarti di finale di Amburgo. Darderi, torniamo al basket, Sebastiano Franco, Trieste Brescia.
2: 78 Brescia, 72 pallacanestro Trieste, 2:55 da giocare con il time out chiesto da coach Cotelli. Più 10 Brescia, poi è stato ricucito il parziale in parte da Trieste con la rubata da parte di Ross su una rimessa davvero effettuata male di Curnot, però Brescia ha giocato con molto equilibrio per tutta la partita, ha sbagliato pochissimo, buone le scelte in attacco. Ora ci saranno due tiri liberi per Bennan che può riavvicinare ancora Trieste, portarla a meno 4, tenendo così vivo questo finale di partita. 2:55 da giocare, seguiamo il primo dei due tiri liberi di Bennan con i giocatori anche pronti come sempre di Trieste per il pressing subito sulla rimessa di Brescia. Il primo dei due tiri liberi di Bennan è sbagliato, lo sentirete dalla delusione del pubblico. Rimane 78 Brescia, 72 Trieste, meno 6 per Trieste che non riesce a riavvicinarsi con il primo dei due tiri liberi Ieri il secondo è pronto ad effettuarlo Bennan con l'arbitro Quarta che chiama, che invita tutti a rispettare le linee dell'area. Con Bennan ancora nel secondo dei tiri liberi, lo mette a segno questa volta. 78 Brescia, 73 Pallacanestro Trieste. Nuovo attacco di Brescia con il pressing a tutto campo da parte di Trieste. C'è Renzi su Ivanovic che supera la metà campo, ancora in punta centrale Ivanovic, il blocco di Mobio con Renzi che rimane su Ivanovic. 8 secondi per chiudere questa azione per Brescia. L'errore di Ivanovic, la palla è recuperata da Brown con il tentativo e la schiacciata sbagliata da parte di Sissoko. La layup per Sissoko da parte di Brown, l'errore di Sissoko. Rimane 78 Brescia, 73 Pallacanestro Trieste, che ha sprecato moltissime occasioni per riavvicinarsi. Ancora un errore in attacco con il recupero da parte di Brescia con Renzi. 2:11 da giocare, più 5 sempre per Brescia. Bennan da sotto con il mancino chiuso e poi lo scarico per Sissoko. C'è infrazione di passi di Sissoko, rimane 78 Brescia, 73 Trieste, 2:03 da giocare. Linea allo studio.
1: Bene, grazie a Sebastiano Franco. Torneremo a seguire e a sapere come andrà a finire questo match dopo il GR, fra pochissimo quello delle 22, l'altra gara, gara 3 di basket, quarti di finale dei playoff di Lega A tra Reggiana e Olimpia Milano. Vede ora in questo momento Olimpia Milano avanti 56-49 nel terzo quarto, quindi vantaggio considerevole dopo tanto equilibrio in questo terzo quarto e la serie vede avanti Milano 2-0. È stato sconfitto Darderi nei quarti di finale del torneo di tennis sulla terra battuta tedesca di Amburgo in 2 set, 6-0, 6-3 dall'australiano De Minor. Più tardi nella seconda parte di Zona Cesarini parleremo di ciclismo e di tanti altri argomenti, soprattutto il Giro d'Italia con i risultati di questa 12ª tappa e tutte le previsioni poi per le prossime. Ora c'è il GR1 delle 22, noi torniamo subito dopo con Zona Cesarini.

0: Buonasera da Carmelo Lazzaro. La premier Giorgia Meloni alla convention nazionale di Coldiretti a Brescia su salute e sicurezza alimentare è tornata sul tema dell'energia, sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburante e bollette la stessa flessibilità prevista per gli investimenti per la difesa. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
1: Dobbiamo creare un equilibrio tra le necessità di difenderci e di garantire la nostra sicurezza intesa in senso stretto e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini che rappresentiamo.
0: Presidente del Consiglio che in mattinata ha visitato a sorpresa i territori colpiti nei mesi scorsi dalla frana di Niscemi insieme al capo della Protezione Civile siciliano, rivendicati i tempi rapidi di intervento da parte del governo. E domani in Consiglio dei Ministri sono attesi lo stanziamento di 150 milioni per infrastrutture e indennizzi e la nuova proroga del taglio delle accise. Secondo la Commissione europea, nel 2026 l'area della moneta unica vedrà il PIL aumentare dello 0,9% contro l'1,2% ipotizzato lo scorso autunno. Il taglio delle aspettative a causa dello shock energetico per la guerra in Medio Oriente. Per l'Italia attesa una crescita dello 0,5% a fronte dello 0,8% stimato in precedenza. In aumento le previsioni sull'inflazione. Quest'anno potrebbe salire al 3% nel complesso dell'Eurozona, al 3,2% nel bel paese. La guerra in Ucraina. Mentre i presidenti di Russia e Bielorussia presiedono le esercitazioni nucleari congiunte, le forze speciali ucraine colpiscono al cuore i servizi segreti russi nella regione occupata di Kherson.
2: Da settimane l'Ucraina intensifica i suoi attacchi in territorio russo mentre rivendica successi al fronte e ora arriva questa operazione al sud nella parte dell'oblast di Kherson che collega il resto dell'Ucraina alla Crimea. Zelensky plaude al successo delle forze speciali ucraine che hanno colpito il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti russi, nel villaggio di Henicheska Hirka, un centro di strategica importanza per Mosca. Distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle truppe nemiche da almeno 15 milioni di euro, un centinaio le vittime tra morti e feriti, riferisce il presidente ucraino, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, scrive Zelensky, che pubblica un filmato senza audio sull'attacco all'FSB. Intanto le esercitazioni nucleari congiunte tra Russia e Bielorussia si sono concluse con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, tra cui il temutissimo Zircon, in grado di eludere i sistemi di difesa. Putin nega che la Russia voglia farsi coinvolgere in una corsa agli armamenti, ma difende l'uso delle armi atomiche come misura estrema per la sicurezza nazionale. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Rientreranno fra poco tra Roma e Milano gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia, catturati e malmenati dalle forze israeliane. Stamattina erano già atterrati a Fiumicino il deputato Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, che hanno denunciato botte, catene e violenze anche ad anziani. La Procura di Roma acquisirà il video in cui il ministro Ben-Gvir umilia i fermati. L'ipotesi investigativa è sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Il vice premier Tajani chiede a Bruxelles sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv. A Milano è in carcere con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso l'uomo risultato ubriaco che con l'auto ha travolto due sorelle ultra settantenni sulle strisce pedonali. Una ha perso la vita.
3: Dopo una giornata trascorsa all'ospedale San Raffaele ad assistere la sorella più grande, Alfonso e Filomena stavano ritornando nell'appartamento messo a disposizione dall'associazione Progetto Accoglienza, che aiuta i familiari delle persone malate che vengono a curarsi a Milano. Loro erano di Ioppolo Giancaxio, paesino di 1000 abitanti in provincia di Agrigento. La presidente della ONLUS, Raffaella Barbanti.
4: Questa notizia ci ha colto veramente impreparate. Le signore le abbiamo viste pochi giorni fa quando sono venute a registrarsi, quindi ci lascia veramente esterrefatti.
3: Erano le 9:30 di ieri sera, mentre stavano sulle strisce pedonali, le due sorelle sono state investite dall'auto guidata da un 39enne italiano. Non si è fermato a soccorrerle, ma con il veicolo semidistrutto è scappato. Immediati i soccorsi. Alfonso, 75 anni, è stata trasportata proprio a San Raffaele, ma è deceduta poco dopo. Filomena è arrivata in guardia in codice giallo, non sarebbe in pericolo di vita. Alcuni testimoni hanno indicato il numero di targa dell'auto pirata alla polizia locale. Dopo un'ora e mezza il 39enne si è fermato in zona Niguarda, ha chiamato la madre che ha avvertito il 112. Aveva un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite consentito ed è risultato positivo alla cocaina. Milano, Alberto Ambrogi, GR1.
0: Sport, Giro d'Italia, il belga Alex Gaert vince in solitario la 12ª tappa Imperia Novi Ligure, dopo aver staccato tutti a 3 chilometri dal traguardo. Il portoghese Alfonso Eulalia

0: Rio, suo compagno di squadra, mantiene il comando della classifica generale. Domani la carovana rosa resta in Piemonte per la Alessandria Verbania. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
1: Zona Cesarini.
2: Eccoci ancora insieme, seconda parte della nostra trasmissione, qui Zona Cesarini su Radio 1, 22, 5 minuti e 50 secondi, sempre Giacomo Prileschi al microfono con voi, ma torniamo da Sebastiano Franco per seguire proprio gli ultimi secondi di Trieste-Brescia, quarto di finale dei playoff di Lega di Basket, gara 3.
3: Ci sono i giocatori di Brescia che festeggiano in mezzo al campo perché è finita da pochissimi secondi con la vittoria della Germania, 84-80 sulla pallacanestro Trieste. Si spezza quindi l'equilibrio, la serie va dalla parte di Brescia, 2-1 per Brescia. In questo momento si giocherà a Trieste, gara 4 sabato alle 20, Brescia trascinata da una prestazione incredibile di Miro Bilan, 20 punti e 12 rimbalzi, ma la formazione di coach Cotelli ha portato 5 giocatori in doppia cifra, oltre a Bilan sono andati in doppia cifra anche Cournot e anche Ndur e anche Rivers. Proprio di Rivers è stato il canestro che, dopo che Brown ha segnato da 3 a 10 secondi dalla a un minuto dalla fine, il canestro del meno 3, Rivers con una bomba da 3 punti ha riportato il più 6 a 14 secondi dalla fine per Brescia, chiudendo di fatto la gara nonostante la tripla ulteriore di Brown a 10 secondi dalla fine, e finisce quindi 84-80 dopo il tiro libero di Barnell. Serie che va quindi dalla parte di Brescia, 2-1 per la squadra di coach Cotelli, 84 Brescia, 80 Trieste. È tutto dal Pala Rubini, a te.
2: Grazie Sebastiano Franco, chiudiamo definitivamente i collegamenti per quanto riguarda la sfida fra Trieste e Brescia, questi quarti di finale, i playoff, la gara 3 di Lega di Basket. Si sta ancora giocando l'altro quarto di finale, l'altra gara 3, quella fra Reggiana e Olimpia Milano, 60-53 per Milano in questo, nel finale del terzo quarto, con Milano avanti di 2-0 nella serie, mentre fra pochissimo parleremo di un libro che ci racconta un po' l'evoluzione del calcio moderno negli ultimi 15 anni di questo sport.

0: Le Spice Girl con Who Do You Think You Are qui a Zona Cesarini, 22:11 minuti e 30 secondi. Parliamo di un libro, il Neocalcio, storia, filosofia e cronaca tra stadi, finanza e social network, edito da Rogas Editore, scritto da due colleghi, Enrico Currò della Repubblica, che saluto, ciao Enrico.
1: Ciao.
0: E Bruno Bartolozzi, giornalista e scrittore del Corriere dello Sport, ciao Bruno.
2: Salve, buonasera a tutti, buonasera.
0: Allora, vi chiedo subito, partiamo con una battuta. Abbiamo ascoltato le Spice Girl, questo è un brano del 97, Who Do You Think You Are? Com'era il calcio del 97? Quanto è cambiato, visto che è un po' questo il tema, no, Enrico, del vostro libro?
1: È cambiato tanto, è cambiato direi soprattutto però nel terzo millennio, diciamo che fino al 2005-2010 più o meno era quello, poi è cambiato vorticosamente diventando qualcos'altro che abbiamo appunto cercato di descrivere entrando tra le pieghe di questa nuova entità che chiamiamo appunto il neocalcio.
0: Bruno Bartolozzi, com'è nata questa idea di scrivere questo libro insieme?
2: Ma l'idea è nata dal fatto che io e Enrico Currò lavoriamo praticamente, abbiamo cominciato a lavorare tanti anni fa, ben prima diciamo dell'inizio delle crisi vorticose alle quali alludevate prima. Il sodalizio, l'amicizia fraterna è rimasta, ma anche è rimasta la voglia di approfondire i temi del calcio che spesso nelle contingenze o nei passaggi che i giornali sono obbligati ad avere non sono così presenti. E allora abbiamo detto, siccome questo fenomeno ci ha colpito molto e fa parte della nostra vita e della nostra cultura, andiamo a lavorare per vedere sia gli effetti e le ragioni contingenti e di attualità del presente, ma anche le ragioni strutturali remote che hanno determinato da un punto di vista culturale, filosofico, estetico della teoria della percezione, quali sono le figure che sono state aggredite dal modello del capitale che ha trasformato tutto in merce.
0: Sicuramente ai nostri radioascoltatori questo è un tema caro, penso ad esempio a quello che trattate nel libro, il neocalcio, quello della perdita progressiva della dimensione popolare del calcio, Enrico, no? Cosa è successo nella seconda metà del Novecento e come è avvenuta quella che sembrava un po' la base, no, del calcio?
1: Beh, il calcio è lo sport, resta lo sport popolare per definizione, però ha innegabilmente perso i connotati della popolarità in senso stretto, che era quella che lo caratterizzava prima. È diventato uno sport che viene fruito in maniera spezzettata, con gli highlights, individuale, non più, si è perso questo senso appunto dell'evento vissuto in maniera popolare in senso stretto. È diventato qualcos'altro, è diventato uno sport anche molto spesso virtuale, consumato dai clienti. Il tifoso oggi è percepito più come cliente che come tifoso in senso stretto, e questo è sicuramente un aspetto rilevante. Lo è poi il fatto che l'aggressione da parte della grande finanza, dei fondi in particolare, delle proprietà dei club, ha evidentemente anche trasformato il senso a volte dello sport stesso, il senso agonistico, perché ci sono club che dichiarano apertamente che il loro scopo non è di vincere lo scudetto, ma di arrivare tra le prime quattro per andare in Champions, in un circolo vizioso per cui guadagni un sacco di soldi perché arrivi in Champions, ma poi alla fine questi soldi li spendi per mantenere tutto l'apparato che ti porta di nuovo a cercare esclusivamente la Champions. Il risultato in sé sta perdendo il valore che aveva prima, il risultato del campo.
0: Bruno, c'è un'altra questione, quella degli stadi che avete trattato. Qui è interessante, no? Perché ad esempio in Italia siamo molto indietro da questo punto di vista, però c'è stata una vera e propria trasformazione anche di questi luoghi, come erano prima e come sono adesso, e di sicuro il modello funzionante è quello attuale degli stadi che vediamo magari in Premier League, faccio un esempio d'eccellenza, ma in Bundesliga, un po' dappertutto, anche in Liga Spagnola, però ecco quali sono anche i lati negativi di questa trasformazione di questi luoghi?
2: Ma inevitabilmente quando si parla per esempio di intervento della finanza, dei fondi e delle speculazioni relative al calcio, abbiamo un'accoppiata, le nuove proprietà insediatesi tra i progetti presentano quelle del nuovo stadio, perché fa parte proprio anche di una tecnica consumata di acquisire valore in maniera fittizia attraverso una struttura che in qualche modo si va a a inserire nel novero delle proprietà. Spesso anche quando queste strutture da un certo punto di vista funzionano, perché per esempio l'Inter è una delle società che in Europa fa più incassi e ricavi, ma eppure è stato posto il problema dello stadio, che è diventato centrale nel dibattito politico, ma anche nelle appeal dei due nuove entità, chiamiamo apposta entità perché si tratta di entità non trasparentissime, che si sono insediate in Inter e Milan. E quindi da questo punto di vista il rapporto stadio nuove proprietà, nuovi interventi e finanza non spesso trasparente è solo funzionale ad operazioni di irrobustimento finanziario. Certo, poi rimane il problema degli stadi e della visibilità e della fruibilità, ma questo problema è un problema che sembra essere messo in secondo piano rispetto al primo, che è la caratteristica rilevante di questo nuovo neocalcio.
0: Enrico Curò, tra l'altro vi siete fatti un regalo, no? La prefazione di un grande del calcio, Walter Casagrande, ex attaccante brasiliano, no? Come mai questa scelta? Non so, immagino sia un amico o quant'altro.
1: È un amico sicuramente, ma dovendo noi trattare questo argomento del calcio, del neocalcio, non potevamo scegliere uno qualsiasi, dovevamo scegliere chi avesse rappresentato qualcosa nel calcio precedente, anche non solo sul campo. Casagrande è uno dei protagonisti della Democrazia Corinziana, sì. Quel movimento che negli anni 80, negli anni 70-80 aveva praticamente teorizzato e praticato l'autogestione da parte dei calciatori, quindi un modello del club, un modello molto avanzato. E a me in particolare, che ho conosciuto Casagrande al Mondiale del 2022, aveva colpito, lui faceva e fa il commentatore in Brasile, aveva colpito la sua grande capacità di indignarsi, che è un po' quello che abbiamo perso. Lui si indignava e si indigna per le storture del calcio, e quindi ci è parso particolarmente adatto ricorrere a lui per parlare e per introdurre questo argomento.
0: Bruno Bartolozzi, cosa è cambiata anche qui? Da Walter Casagrande a giocatori che hanno abbracciato una sorta di individualismo assoluto, no? Sono delle aziende, hanno i loro manager, insomma decidono un po' tutto loro, ma in maniera molto diversa rispetto a quello che intendeva Casagrande.
2: Sì, perché in realtà parliamo dei top player, questi calciatori sono aziende che praticamente collaborano con altre aziende che sono i club, spesso da posizioni dominanti. L'opacità deriva anche dal fatto che a volte le proprietà dei cartellini sono in mano a dei fondi che gestiscono anche i club e i club concorrenti dei giocatori dove questi militano, e in qualche modo si è sganciato, è una riflessione che abbiamo fatto, il rapporto fra il tutto vitale quello che abbiamo identificato in questa maniera, il rapporto con il territorio, l'identità, il club, la narrazione, la partita stessa del giocatore, e di conseguenza quello che lo abbiamo descritto anche con una serie di particolari, fonti e riferimenti, si è perso quello che il calcio rappresentava. Il calcio rappresentava in sostanza ciò che il teatro greco nella Grecia classica era per la polis ateniese, e quindi i calciatori erano in qualche modo i coreuti che caricavano su di loro le asperità della vita da comunicare attraverso il dramma tragico. E questo invece non c'è più, perché si è moltiplicato il frammentare delle imprese sportive individuali, e non si sa neanche più a questo punto, spesso vedendo gli highlights o le performance o i premi che sono moltiplicati, a quali gare appartengono. Quindi si è rotto il rapporto fra calciatore, come era Casagrande, e il proprio popolo, e in questo caso abbiamo una schiera enorme di clienti che vogliono soltanto fruire di quei secondi che spesso gli highlight li propongono, e spesso i calciatori protagonisti non sono conosciuti nemmeno per la squadra che della cui maglia indossano.
0: Allora, per chi si fosse collegato solo adesso con noi, stiamo parlando del libro Il Neocalcio, storia, filosofia e cronaca tra stadi, finanza e social network, edito da Rogas Editore. Enrico Currò, come si inseriscono i social in questo contesto?
1: I social sono sicuramente un aspetto del neocalcio molto rilevante, ma sono in realtà un aspetto rilevante della società di oggi. Nel neocalcio sono particolarmente pervasivi, perché hanno sostanzialmente cambiato, trasformato in maniera profonda la narrazione del calcio, che avviene attraverso queste reti sociali che hanno distrutto, probabilmente hanno trasformato profondamente, ma a mio giudizio hanno anche distrutto la professione del giornalista sportivo tradizionale. Non so se questo possa essere considerato un problema, un guaio o meno. Sicuramente dal punto di vista del racconto hanno cambiato tutto in qualche modo hanno alimentato il virtuale, la percezione da parte del fruitore che questo calcio sia poi un'entità della quale tutti possono parlare, perché non c'è più l'intermediazione, cioè la cosiddetta disintermediazione, cioè la convinzione, per esempio, per il tifoso che usufruisce del social di parlare direttamente con il calciatore, quando di non aver più bisogno del filtro del giornalista professionista, di poter parlare direttamente col calciatore, quando nel 99,99% dei casi sta in realtà parlando col suo social media manager. Quindi poi questo è tutto molto artefatto. Alle soglie del giornalismo sportivo nuovo, chiamiamolo così, adesso c'è poi un'ulteriore trasformazione, che è quella dell'intelligenza artificiale, che probabilmente darà la spallata definitiva a un mestiere che purtroppo sta finendo.
0: Bruno Bartolozzi, ti chiedo però una considerazione finale, direi, su questo libro, perché non è alla fine, anche se potrebbe sembrare, no, il neocalcio un libro nostalgico in qualche modo?
2: No, il neocalcio non è un libro nostalgico, perché è un libro che cerca di indagare le strutture, sia da un punto di vista economico che relazionale, e da un punto di vista della formazione nel corso degli anni del Novecento nel campo estetico della percezione, e quindi ricavare quali sono stati i modelli che il mercato ha potuto aggredire. Quindi la speranza è, come abbiamo cominciato il libro citando la Gaia Scienza di Nietzsche, che diciamo annunciava la morte di Dio, e quindi in questo caso trasfigurato nella testimonianza divina del ruolo del calcio, abbiamo finito sempre con lo stesso autore, citando Umano troppo umano, in cui Nietzsche sostanzialmente sostiene che l'arte, e noi il calcio attraverso varie fonti lo assimiliamo a una forma d'arte, che l'arte deve essere vissuta come una pratica della vita, e quindi si deve ricominciare ad assaporare il calcio e lo sport praticandolo. È una delle cose che ci spinge più a misurarci poi con il calcio dei grandi campioni. Per esempio, in queste settimane a Bologna, io vivo a Bologna, una società storica come la Sempre Avanti compie 125 anni e ha diffuso un'idea di pratica dello sport che ci riconcilia poi con la tecnica alta di questa disciplina. E allora da questo confronto, riappropriarsi della vita e dello sport per riappropriarci anche del gusto di celebrare i grandi campioni e le grandi vicende dello sport.
0: Prima di salutarvi, Enrico Currò, ti chiedo della figura del tifoso, che ne esce indebolita a mio parere da questa vostra analisi. Allora, come districarsi da tifosi nel neocalcio?
1: Districarsi non è semplice, perché ormai ci sono tante piattaforme, ci sono tanti elementi diversi che si sovrappongono, c'è quella frammentazione di cui parlava Bruno. Sicuramente cercando un po' di aprire gli occhi, cioè di rendersi conto, per esempio, che la narrazione di questo neocalcio è spesso una narrazione artefatta, fittizia, e quindi cercare di ricorrere alle fonti giuste, di ricorrere al buon giornalismo che ancora esiste, e come diceva Bruno, di assaporare il calcio, assaporarlo sia con la pratica sia anche con una visione oculata, che magari ritorni anche un pochino al gusto del guardare una partita intera, che è ormai una cosa che si è persa. La partita ha, nel racconto che ne fa Bruno, anche nel libro, ha delle analogie con la tragedia, con l'arte greca, col kabuki giapponese. È qualcosa che va vissuto nella sua interezza, e quindi secondo me bisognerebbe fare questo. Non so quanto sia possibile, però sicuramente gli strumenti ci sono. Noi offriamo nel nostro piccolo uno strumento di analisi, avvertendo che il neocalcio è qualcosa che è in continua trasformazione. Mentre scrivevamo questo libro ci siamo resi conto che venivamo per forza di cose superati ogni giorno dalla cronaca, proprio perché è un'entità così pervasiva, il neocalcio, nella vita di tutti noi, anche delle persone che non si occupano di calcio, che non sono tifose, che non si può fare a meno di analizzarlo. E noi speriamo, nel nostro piccolo, di avere offerto degli spunti di riflessione ai tifosi.
0: Ci attendiamo a questo punto già un secondo capitolo, però intanto io ricordo il nome del primo libro che avete scritto sul fenomeno del neocalcio: Il neocalcio, storia, filosofia e cronaca tra stadi, finanza e social network, edito da Rogas Editore. Grazie a chi lo ha scritto, ovvero Enrico Currò e Bruno Bartolozzi. A presto, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie, buonasera.

0: Il Luna Pop con 50 special qui a Zona Cesarini, sono le 22, 33 minuti e 10 secondi. Ora parliamo di una campagna sociale, quella di Amref, La fame non è un gioco, una campagna di raccolta fondi appunto promossa da Amref Italia con l'obiettivo di raggiungere 185.000 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso, grazie ad interventi mirati come le cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici ed igienici, le campagne sanitarie, si potrà contrastare la mortalità e rafforzare i mezzi di sussistenza in questi paesi. Per sostenere Amref è possibile donare al numero solidale 45587, ve lo ripeto, 45587. Per parlare di questo c'è con noi uno dei testimonial di Amref, l'alpinista Hervé Barmas, che saluto. Buonasera e benvenuto a Zona Cesarini.
1: Buonasera.
0: Sì. Allora, lei, Hervé, ha praticamente fatto un viaggio, no? In Kenya per vedere con i suoi occhi la situazione in un paese come quello.
1: Sì, diciamo che io innanzitutto sono un alpinista e visto sono anche divulgatore dei cambiamenti climatici e come testimonial di Amref ho chiesto l'opportunità di andare a vedere con i miei occhi cosa succede nelle aree agropastorali che subiscono maggiormente questa crisi climatica e sono rimasto purtroppo scioccato, colpito, perché noi alpinisti spesso decidiamo di andare in zone dove la natura è aspra e severa come le montagne di 8000 metri, ma è una nostra decisione, lo siamo per di passaggio. Queste persone vivono in situazioni di estrema siccità dove l'acqua diventa un bene raro, dove la malnutrizione dei bambini è, diciamo, una consuetudine, e dunque è una natura aspra e severa che ha degli effetti estremamente collaterali sulla salute dell'uomo. E lì Amref mi ha dato veramente questa opportunità di testimoniarlo attraverso un film che si chiama Barren Lands, di cui sono stato regista, ma ripeto, è stata l'esperienza umana una delle più forti della mia vita.
0: Allora, ricordiamo il numero per donare ad Amref, la campagna si chiama La fame non è un gioco, il numero solidale è il 45587, ve lo ripeto, 45587. Siamo in collegamento con l'alpinista Hervé Barmas, che è stato nel nord del Kenya proprio, ha girato anche un documentario come ci stava dicendo. Magari ci racconti un aneddoto, un'immagine, no, che ha raccolto da questo documentario, che può far capire magari meglio ai nostri radioascoltatori che cosa si è trovato di fronte in quelle zone.
1: Ma una delle immagini più forti riguarda sicuramente la disuguaglianza di cui si parla tanto, ma spesso non si fa un collegamento appunto con la crisi climatica. Voi dovete pensare che la sussistenza o comunque il reperire l'acqua è un compito delegato alle donne, alle ragazze e alle bambine. Quando si verifica una siccità importante, normalmente non basta il pozzo del villaggio. Per villaggio stiamo proprio parlando di capanni, e i pozzi sono pozzi profondi 8 metri dove l'acqua, per noi sarebbe l'acqua del colore di una pozzanghera, per dare l'idea che loro utilizzano per bere, per alimentarsi, ecco. Le ragazze, le bambine e le donne sono obbligate a fare chilometri in periodo di siccità per andare a reperire l'acqua ai pozzi più lontani. Si parla anche di 10 chilometri a temperature di 35, 38, 40 gradi sotto il sole, e dunque il tempo lo passano quotidianamente a fare questo lavoro, questo compito. Questo ovviamente non permette loro di accedere agli studi, di andare a scuola, e non permette loro di avere un'indipendenza. Mi ricordo questa madre che ho incontrato in un pozzo e mi ha guardato, e avevo un traduttore con me, e gli ho chiesto: ma che cosa desideri per i tuoi figli? E lei mi ha guardato e mi ha risposto: assolutamente non la mia vita, spero che loro possano essere più fortunati di me. Ha preso la sua tanica, una tanica di plastica da 25 litri, se l'è caricata in spalle, e sotto i 38 gradi ha fatto 10 km per tornare al suo villaggio.
0: Allora, noi ricordiamo ancora il numero solidale dopo questa immagine davvero evocativa che ci ha regalato Hervé Bermas, che è stato appunto in Kenya e ha girato questo documentario. Lui è un alpinista. Il numero solidale è il 45587, ve lo ripeto ancora, 45587, per donare ad AMREF. La campagna La fame non è un gioco, l'obiettivo è quello di raggiungere 185.000 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come l'Etiopia, il Kenya e il Burkina Faso. Hervé, le chiedo, lei è abituato a imprese quasi impossibili, ne ha fatte tante nella sua carriera di alpinista e ovviamente è abituato anche, no, a ritrovarsi in luoghi impervi. E cosa ha imparato un alpinista come lei, un abituato come lei, a certe situazioni invece in Kenya, in un'avventura del genere?
1: Che ci sono persone che riescono ad aggrapparsi alla vita, proprio intesi legati, utilizzando la metafora della cordata e della corda che si usa in montagna, si aggrappano, si mettono in cordata per cercare di sopravvivere al disagio quotidiano. E ho imparato che alla fine la sfida più grande anche per un alpinista non può essere solo quella di scalare le montagne, di compiere quelle che poi vengono definite imprese, ma cercare di mettere anche al servizio delle persone che purtroppo non hanno la fortuna di vivere una vita migliore. Una vita migliore, ovviamente ci sono tanti problemi nel mondo, i conflitti hanno peggiorato questa situazione, l'hanno peggiorata maggiormente comunque in queste aree, però purtroppo ci sono persone che noi non immaginiamo quanto soffrono, quanto stanno male. Dunque penso che un'età da parte degli alpinisti, da parte delle persone comuni, da parte delle persone che hanno una voce in capitolo da parte degli sportivi, sia il mio augurio per cercare di aiutare AMREF e comunque le persone che effettivamente soffrono, e sono tanti.
0: Cambiamento climatico è un tema che le sta molto a cuore, sta molto a cuore anche a noi, ovviamente ad AMREF. Sono curioso di sapere qualcosa in più della sua percezione di quanto sta accadendo nel mondo, visto che è spesso in montagna, anzi quasi sempre, e vede, diciamo, tutto ciò da un'altra prospettiva magari rispetto a tanti di noi.
1: Ma io ho la fortuna di vivere questa passione che è l'alpinismo, che mi porta, come diceva lei, in montagna quotidianamente, e io posso solo verificare quelle che sono le prospettive e i dati scientifici. E purtroppo si parla ancora della fusione dei ghiacciai, ghiacciai che arretrano, ma quella è semplicemente una conseguenza. Si parla della montagna come bene comune, perché comunque dobbiamo pensare che dalle montagne il 60-70% delle acque dolci derivano proprio da territori considerati di montagna, e dunque ne beneficiano tutti, e dunque la montagna è da preservare, ma non è la montagna da preservare in sé, perché la montagna sopravviverà anche senza ghiacciai, cambierà il suo, cambierà la sua immagine, ma se noi non preserviamo la montagna e non cerchiamo di fare qualcosa per, non dico invertire la rotta, ma almeno rallentare ciò che sta succedendo, purtroppo chi ne pagherà le conseguenze è l'uomo, è l'essere umano, siamo tutti noi, e l'essere umano dipende estremamente da ciò chiamato acqua. Dunque è una sorta di spettacolo, perché la natura è sempre spettacolare, anche attraverso la crisi climatica, però c'è anche una sensazione di disagio, perché probabilmente il campanello d'allarme più importante si verifica davanti ai miei occhi quasi quotidianamente. Io dico sempre che la montagna assomiglia un po' all'urlo di Munch, questo dipinto, no? Certo. Che si capisce che c'è qualcosa, un po' di sofferenza. La montagna soffre, ma in realtà la montagna sta lanciando un bello d'allarme all'essere umano, e ciò che ho visto in Africa è la conseguenza che aspetta ad alcune persone, ma è la conseguenza, se non cambieremo qualcosa, se non cambieremo la nostra rotta, che aspetterà tutti noi.
0: Collegato con noi c'è Hervé Bermas, alpinista, testimonial di AMREF Italia per la campagna La fame non è un gioco. Potete donare al numero solidale 45587, ve lo ripeto, 45587. Prima di salutarla le chiedo quale è il suo prossimo obiettivo da alpinista. Noi siamo una trasmissione sportiva, quindi siamo molto curiosi di sapere cosa sta progettando, programmando, che è un alpinista di fama internazionale, proviene da una famiglia di alpinisti, Cervino, Himalaya, Nepal, concatenamento del Gran Sasso. Quale prossimo obiettivo si pone Hervé Bermas?
1: A breve, nel mese di giugno, cercherò di vivere un'avventura completamente su territorio italiano che unirà la resistenza fisica e l'alpinismo in un lungo viaggio che, diciamo, porterà in giro per tutta Italia cercando di vivere e di riscoprire il nostro territorio, perché l'Italia è fantastica, lo sappiamo tutti, ha dei paesaggi incredibili, spesso la leghiamo e la colleghiamo ovviamente come penisola a un territorio di mare, ma in realtà è anche un territorio di montagna, ogni regione ha le proprie montagne e mi sono reso conto che le persone sono affezionate e legate alle proprie montagne. Non anticipo di più, sarà una grande avventura, spero di riuscire a portarla a termine perché sarà di...
0: Non lo sentiamo, forse lo abbiamo perso, vediamo se riusciamo a...
1: Eccoci,
0: sì, guarda, ci siamo persi l'ultima parte.
1: L'ultima parte dico, sarà una grande avventura, sicuramente estenuante, ma che in certi tratti riuscirò a condividere con le persone che ne vorranno far parte. Sarà una grande cordata d'escalata sul territorio italiano, un'ascensione infinita.
0: Bello, bello, davvero bello, ci saranno sicuramente collegati con noi tanti appassionati anche solo di trekking, ci sono tante montagne anche non così difficili da scalare intorno alle nostre grandi città e quindi sicuramente molti appassionati la staranno ascoltando con attenzione. Hervé Barmas, prima di salutarla le chiedo di ricordare la campagna AMREF visto che ne è testimonial.
1: Beh, la campagna è semplice, la fame non è un gioco e il numero solidale a cui donare, come ha ripetuto lei più volte, è 45586.
0: Grazie davvero a Hervé Barmas per essere stato con noi e donate al 45587.
1: Grazie.

0: Questo è Bryan Adams con Summer of 69 qui a Zona Cesarini, 22, 47 minuti e 20 secondi. Ci trasferiamo a Italia, parliamo quindi di ciclismo. Si è chiusa la 12ª tappa, collegato con noi c'è Cristiano Piccinelli. Ciao Cristiano, buonasera.
1: Ciao Giacomo, ben trovato a chi ci ascolta.
0: Allora, parliamo un po' di questa 12ª tappa. Non è andata come ci si aspettava intanto.
1: No, assolutamente no, perché insomma tutto faceva presagire un arrivo in volata, soprattutto per lo svolgimento della tappa, che è stata caratterizzata da una fuga sempre tenuta sotto controllo dal resto del gruppo, ma poi sulla salita l'ultima salita, che precedeva di una ventina di chilometri il traguardo, abbastanza dura, c'è stata selezione, hanno pagato dazio i velocisti più importanti, a cominciare dal nostro Jonathan Milan, ma anche la maglia ciclamino della classifica punti Bolmagnier, che ha già vinto due volate. Sono rimasti attardati, hanno provato per qualche chilometro e poi hanno rinunciato, ma nonostante questo non si è arrivati comunque in volata, perché poi ad anticipare tutti ci ha pensato, quando mancavano poco più di 1000 metri al traguardo, ci ha pensato Alex Gart, che si è lanciato, ha trovato il momento giusto in cui affondare il colpo ed è arrivato a braccia alzate sul traguardo, anticipando un po' tutti, sorprendendo anche le squadre dei velocisti che erano rimaste, che avevano fatto un gran lavoro, a cominciare dalla Movistar di Aular, ma anche la NSN, che lavorava per Michels, il campione estone. Quindi è stato un esito impronosticabile, con però grande soddisfazione per la Bahrain, che conquista una vittoria e ormai da diversi giorni anche la maglia rosa con Afonso e Laulio.
0: Cristiano, a proposito di questo, ti aspettavi una resistenza tale di Eulalio lì davanti con la maglia rosa?
1: Ma direi di no, però è stato bravissimo sia nella crono, dove ovviamente il suo vantaggio è stato eroso da Jonas Vingegaard, ma è rimasto comunque al comando. Oggi è anche scattato prima di un traguardo che concedeva buoni in termini di secondi, e ha aumentato il suo vantaggio su Vingegaard a 33 secondi, quindi è un corridore che ha dimostrato assolutamente personalità. Certo è che a breve, perché già da venerdì insomma si comincerà davvero a salire sulle salite alpine, con la tappa alla Aosta Pila, che sarà un banco di prova importante. Io credo che in quella giornata Eulalio sarà a gioco forza, costretto a lasciare il simbolo del primato, da capire se effettivamente Vingegaard non avrà rivali o se qualcuno proverà a insidiare quello che sembra essere il suo dominio sulle salite, perché finora nei due arrivi in salita ha sempre vinto lui.
0: Secondo, 33 secondi di distanza dalla maglia rosa, Eulalio per Vingegaard, favoritissimo di questa edizione del Giro d'Italia, ha anche detto praticamente gli abbuoni contano poco, insomma non sono quei secondi a fare la differenza, molto sicuro di sé.
1: Io credo insomma che le differenze saranno in termini di minuti, non in termini di secondi, però insomma è chiaro, no, che l'uscita di oggi, la sparata di oggi di Eulalio sia anche stata una condizione in cui si è venuto a trovare in quel momento, e allora non è costata tanto in termini di fatica, perché è stato uno scatto minimo, ha preso quei 6 secondi che potrebbero servirgli però per magari tentare di rimanere nei primi 5. Un po' l'obiettivo che si è data anche la Bahrain Vittorius, che conosce ovviamente i limiti del ragazzo in salita, però il vantaggio sugli altri pretendenti ai primi 5 posti, e perché non anche al podio, certo bisognerà soffrire, sono tanti, quindi proverà sicuramente a dare battaglia a questo ragazzo portoghese, che è un po' stato adottato dal pubblico italiano, perché insomma ha già trovato tanti tifosi lungo la strada che lo cercano, lo esaltano anche al momento delle premiazioni, perché tutti i giorni ovviamente viene premiata la maglia rosa, viene chiamato sul palco il detentore del simbolo del primato, e quindi ha trovato tanti tifosi, anche perché è sempre bello sorridente, non potrebbe essere altrimenti, perché si ritrova a essere comunque leader di una grande corsa a tappa in maniera abbastanza inaspettata, e credo insomma che questo gli dia anche forza. Il nostro Manuel Codignoni ha più volte detto che questa maglia gli dà potenza, perché lui parla, è portoghese, ma con noi parla in spagnolo, pur comprendendo ovviamente l'italiano, e oggi insomma gli ha anche detto che sta pensando a acquistare una casa in Italia. Evidentemente si sta trovando bene nel nostro paese, e poi in squadra ha diversi compagni italiani, a cominciare da Damiano Caruso, che è un po' la sua chioccia, no? Perché Caruso 38 anni, smetterà a fine di questa stagione, si sta ritagliando anche questo ruolo all'interno della Bahrain Victorious.
0: Ci fa piacere che Olalio si stia trovando bene in Italia, abbia trovato anche la sua sacca di tifosi, di appassionati che lo seguono, come ci farebbe, Cristiano Piccinelli, tanto piacere vedere un italiano vincere il Giro d'Italia, ma di questi tempi immagino ci potremmo anche accontentare di un podio. Giulio Pellizzari, 3 minuti e 42 di ritardo dalla maglia rosa, 3 minuti e poco più da Vingegaard, come l'hai visto, come sta secondo te, e stanno diminuendo o aumentando le sue chance?
1: Allora, ha avuto un problema fisico, ce l'ha detto, insomma, un virus intestinale che lo ha un po' debilitato nel corso delle ultime tappe, però a crono, che insomma è un po' il suo tallone d'Achille, rischiava di affondare. Così non è stato, anzi si è difeso in maniera più che onorevole. È una squadra, la Red Bull, forte, alla pari della Visma Lise Bike, e in montagna servirà assolutamente la squadra. È una squadra con due capitani, al momento Jay Hindley, che il Giro l'ha vinto nel 22, è davanti in classifica generale, ma se riuscirà a recuperare, se si sarà ristabilito prima di venerdì, insomma qualcosa dovremmo vedere, perché è un ragazzo anche abbastanza sfrontato, il marchigiano, e è arrivato a questo Giro con tante ambizioni sue personali e della squadra, perché c'è la volontà sicuramente di far bene. Secondo me ci proverà a stare in ruota di Jonas Vingegaard. Al momento non c'è riuscito nessuno a stare a ruota di Vingegaard, ma forse era anche normale che succedesse. La tappa di venerdì, con tutte le salite di quella frazione molto intensa, breve ma molto intensa, sulle salite austane, secondo me, non dico che scriverà in maniera definitiva la classifica, ma la delineerà un po' più chiaramente. Capiremo effettivamente se ci sono speranze di podio per Giulio Pellizzari e gli eventuali possibili avversari per Jonas Vingegaard, che finora ha corso in maniera abbastanza conservativa, non ha dato non si è certo spremuto per andare a vincere le due tappe che ha vinto, non ha dato grande spettacolo, ma me lo aspetto assolutamente sulle salite che andremo a trovare da qui alla fine del Giro.
0: Sbilanciamoci un po', quali sono i nomi da seguire oltre a quelli che hai citato? Insomma, c'è Olalio in maglia rosa, Vingegaard grande favorito, Pellizzari per il podio in azzurro. E poi?
1: Io credo che ci sarà una bella lotta per il podio, e anche per provare a stanare un po' Jonas Vingegaard da parte della Decathlon, la formazione francese che ha in Felix Gall il suo capitano, che ha provato anche sulla salita del Corno alle Scale ad anticipare Vingegaard. E poi credo che vedremo un Aresman molto combattivo, la sua squadra è forte, la squadra di Filippo Ganna, e credo insomma che l'olandese possa dire la sua per quanto riguarda la questione podio. E poi ovviamente ci auguriamo magari che possa venire fuori sia Pellizzari, ma perché no, possa anche un po' risalire la classifica Giulio Ciccone, che insomma in montagna è uno sempre da tenere in considerazione.
0: Prima di salutarci, Cristiano, ti chiedo, già ci hai detto qualcosa in realtà, però dici ancora qualcosa in più su questa 13ª tappa, quindi domani Alessandria Verbania.
1: Allora, una tappa di 188 chilometri, tutta in Piemonte, con una prima parte pianeggiante, con un finale però con un paio di salite non clamorose, non particolarmente difficili, in tutto saranno circa 600 metri di dislivello, quindi insomma fattibile anche per gli uomini veloci, ma è una tappa che si addice molto a corridori che sono veloci sì, ma che sono anche magari potenti, che riescono ad allungare in maniera progressiva con i lunghi rettilini, e nel finale ci saranno gli ultimi 13 chilometri dopo con discesa, ma anche con una fase finale completamente piatta, quindi territorio per Filippo Ganna, anche perché a Verbania è nato e cresciuto, e io credo che domani lo vedremo assolutamente protagonista della tappa numero 13 con tutti gli altri pretendenti, perché con oggi soltanto 6 squadre hanno conquistato una vittoria, insomma sono tante quelle che hanno bisogno anche di punti per quanto riguarda le classifiche della Federazione Internazionale, perché servono poi per mantenere la licenza World Tour, che è un po' la Serie A del ciclismo.
0: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli, che ritroveremo domani a partire dalle 2.30 su Radio 1 sulle strade del Giro per raccontarci questa 13ª tappa assieme a tutta la squadra di Radio 1, e quindi saluto anche Manuel Codignoni, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto, che compongono così il team di Radio 1 al Giro d'Italia. Grazie a Cristiano Piccinelli, a domani.
1: E grazie anche a Jacopo Teodoro, che ha curato questo collegamento.

Stiamo ascoltando i Queen con Killer Queen qui a Zona Cesarini. È finita anche Reggiano Olimpia Milano, quarti di finale dei playoff di Lega di basket, 84-72 per l'Olimpia Milano che vola in semifinale perché si porta 3-0 sulla serie. I saluti alla nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Fabio Cardinali e Francesco Pionalieri, in redazione Tony Tisi, con voi Giacomo Piorischi che vi augura una buona serata.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, la vicenda della Global Summit Flotilla. La procura di Roma acquisirà il video in cui Ben-Gvir umilia i fermati. L'ipotesi investigativa è sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Il vice premier Tajani chiede a Bruxelles sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv. A breve il rientro dei 28 attivisti italiani espulsi da Israele. Un gruppo arriverà tra circa mezz'ora a Fiumicino, l'altro poco dopo a

0: mitra spianati contro di noi, noi stavamo con le mani alzate e ci hanno chiesto di girarci. Quelli sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita. Non sapevamo che entravamo in questo container e c'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, ci picchiavano selvaggiamente.
1: Mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia. Sono un po' gonfio qua, c'ho dei segni su una coscia. Qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. Quei palestinesi fanno anche peggio. Fin dagli abbordaggi a noi ci hanno sparato due volte con proiettili non so di che tipo sulla barca prima di salire a bordo.
2: La Premier Meloni è stata immattinata in Sicilia per il terzo sopralluogo nelle zone colpite nei mesi scorsi dalla frana di Niscemi. Con il capo della Protezione Civile siciliano, la Presidente del Consiglio ha rivendicato i tempi rapidi di intervento da parte del Governo. Nel pomeriggio Meloni si è recata a Brescia alla Convention Nazionale di Coldiretti. È tornata sul tema dell'energia, sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburante e bollette la stessa flessibilità prevista per gli investimenti per la difesa. Domani in Consiglio dei Ministri lo stanziamento di 150 milioni per infrastrutture e indennizzi e la nuova proroga del taglio delle accise. Gli Stati Uniti sembrano aver messo nel mirino l'isola di Cuba non solo per l'invio della portaerei Nimitz nei Caraibi e per l'incriminazione di Raul Castro, ma anche per l'autorizzazione da parte della Corte Suprema alle cause relative ai beni americani sequestrati dal regime castrista nel 1960. Gli Stati Uniti preferiscono un accordo con Cuba, ma agiranno se c'è una minaccia, ha dichiarato il segretario di Stato Rubio. Sul fronte iraniano, lo stesso Rubio ha fatto sapere, i pakistani oggi vanno a Teheran, ci sono buoni segnali per i negoziati, ma anche sottolineato che con i pedaggi Hormuz è impossibile raggiungere qualsiasi accordo. La guerra in Ucraina, le forze speciali di Kiev hanno colpito il quartiere generale dei servizi segreti russi nella parte occupata della regione di Kherson, distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche. Un centinaio tra morti e feriti, riferisce Zelensky, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Vertenza Electrolux, siamo di nuovo in Italia. Il Ministero delle Imprese apre la richiesta dei comuni in cui hanno sede gli stabilimenti di partecipare al tavolo convocato per lunedì prossimo.
3: I comuni porteranno avanti l'impegno a difesa del proprio stabilimento e di tutti gli stabilimenti Electrolux presenti in Italia, ribadendo l'importanza dell'unitarietà d'azione. Il piano del gruppo Electrolux viene considerato dalle amministrazioni comunali inaccettabile per il taglio dei posti di lavoro e per gli effetti sulle filiere artigianali e produttive. La decisione di concordare una linea d'azione condivisa è stata presa dai sindaci di Forlì, Porcia, Solaro e Susegana, i comuni in cui si trovano gli stabilimenti italiani dell'azienda, che una decina di giorni fa ha annunciato 1.700 esuberi. I sindaci hanno chiesto al ministro delle imprese Urso di essere presenti all'incontro fissato al ministero lunedì prossimo e il ministero è ora al lavoro per l'estensione ai comuni del tavolo. Le strutture del dicastero stanno acquisendo dalle regioni interessate il nulla osta. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Campi Flegrei, la terra torna a tremare, questa mattina scossa di magnitudo 4.4, una delle più forti dell'ultimo anno. Nessun danno a persone o cose, a Bacoli c'è una decina di sfollati. Qui l'intervista a Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano.
4: Dottoressa, la scossa più forte è alle 5.50-5.51 di questa mattina. Che fenomeno è?
5: È uno sciame che è iniziato appunto con questo evento di magnitudo 4.4. Non avevamo un evento di magnitudo maggiore uguale a 4 dal 1 settembre. Oggi, come del resto noi avevamo sempre detto, che dal momento che tutti gli altri parametri sono stazionari, quindi c'è il sollevamento del suolo 1 centimetro al mese, un degassamento diciamo molto importante, ci aspettavamo che la sismicità potesse riprendere anche con eventi di magnitudo importanti come quello di questa mattina.
4: Avvertita distintamente anche a Napoli, come mai? È comunque collegato al fenomeno bradisismico?
5: Assolutamente sì, diciamo non ci sono variazioni importanti nello stato del vulcano, questo rientra nel fenomeno che già conosciamo e che teniamo sotto controllo oramai da anni.
4: Qual è l'andamento adesso dello sciame?
5: La sismicità è ancora in corso, però con un'energia che sta diminuendo nel tempo.
4: C'è una previsione diciamo su quando finirà?
5: No, assolutamente non si possono fare previsioni in questo tempo.
6: Napoli, Lara Martino, GR1.
2: Prossimo giornale radio alle 24. Buon ascolto.
7: Rai Radio 1 Sport.

perso il conto di tutti gli sbagli. Siamo frammenti di vetro in mezzo ai diamanti. Proverò a darti quello che non hai avuto dagli altri, ma resta qui il tempo di dimenticarti.

Vicino a Malpensa, l'abbraccio dei familiari, nei loro racconti la brutalità dei militari israeliani. Dopo Niscemi, Giorgia Meloni a Brescia da Coldiretti, equilibrio tra difesa e bisogni di imprese e cittadini. La Premier sferza l'Europa, no a cavilli e burocrati. Nel CDM la proroga del taglio delle accise. Kiev colpisce il quartier generale degli 007 russi. Zelensky, un centinaio tra morti e feriti. Mosca testa il missile ipersonico Zircon. Trump, prenderemo noi l'uranio di Teheran, accordo vicino per il capo della Casa Bianca che aumenta la pressione su Cuba. Ai Caraibi schierata la portaerei Nimitz. Il delitto di Garlasco, Giuseppe Sempio difende il figlio Andrea, è innocente, dice al TG1, quel giorno era con me. La RAI chiude il 2025 inutile, la D Rossi, un anno storico, riqualificato anche il piano immobiliare per nuove e moderne aree di produzione. Musica, Jovanotti.

0: lista. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la vicenda della Global Sumud flottiglia. Sono rientrati poco fa alcuni attivisti italiani rilasciati da Israele. Ci aggiorna in diretta Simone Zazzera.
1: Sì, gli abbracci, i sorrisi, le kefie e le bandiere palestinesi sono stati accolti così. Gli attivisti italiani che erano a bordo della flottiglia, che sono stati espulsi da Israele e sono atterrati poco dopo le 23 qui a Fiumicino. Anche loro hanno raccontato di essere stati incatenati e picchiati dai soldati israeliani. Ad attenderli c'erano i parenti e anche diversi manifestanti pro-palle che in serata hanno dato vita al sit-in davanti a Montecitorio. Sono 16 connazionali rientrati a bordo di due voli provenienti da Istanbul, il primo diretto qui a Roma e il secondo a Milano Malpensa. Altri 12 italiani rientreranno nei prossimi giorni sempre dalla Turchia, dove sono stati espulsi, mentre i primi due, il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, erano tornati già questa mattina. Hanno raccontato per primi le brutalità subite da parte dei militari israeliani, dall'arrembaggio in acque internazionali fino ai pestaggi che non hanno risparmiato donne e anziani. Sentiamo prima Mantovani, poi Carotenuto, poi da Fiumicino la linea torna allo studio.
2: Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel. Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia. Qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. C'era gente che non si reggeva in piedi. Molte donne hanno preso botte. Quei palestinesi fanno anche peggio.
3: È orribile. C'è addirittura una panic room nella quale c'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, torturati.
0: Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'Europa sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Il caso flottiglia scuote anche il governo Netanyahu. In studio Fabrizio Noli.
4: Sì, in Israele i riflettori rimangono puntati sulle immagini divulgate sui social dal ministro di estrema destra Ben-Gvir. Lui stesso, dopo le parole molto dure rivoltegli da Sahar, il ministro degli esteri, non solo ha rivendicato le sue azioni ma anche contrattaccato a tutto campo, potremmo dire. Il ministro degli esteri ha detto è andato nel panico, ha preteso di darmi una lezione solo perché i nostri poliziotti e militari hanno preso in custodia i provocatori che sostengono i terroristi di Hamas. Il premier Netanyahu a sua volta, pur prendendo le distanze piuttosto blandamente, in realtà non ha messo la porta a Ben-Gvir, che ormai buona parte della stampa israeliana definisce delinquente e razzista. Il governo, per dirla tutta, era già in crisi, la campagna elettorale non iniziata ufficialmente, ma di fatto è già in corso a Gerusalemme e dintorni.
0: La premier Giorgia Meloni è stata in mattinata a Niscemi e nel pomeriggio alla convention nazionale di Coldiretti a Brescia, da dove è tornata sul tema dell'energia, sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburante e bollette la stessa flessibilità prevista per la difesa.
5: Parla di equilibrio tra la necessità di difendersi e la capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Giorgia Meloni, dal palco dell'Assemblea della Coldiretti di Brescia, delinea le priorità che definisce sensate nell'attuale contesto geopolitico e richiama il tempo del realismo nelle scelte.
6: Le nazioni che chiedono a qualcun altro di occuparsi della loro sicurezza, quando c'è da difendere i loro interessi nazionali, purtroppo devono dare la priorità a qualcun altro. Non ho cambiato idea sulle spese della difesa, però signori, se noi oggi non siamo in grado di difendere le nostri cittadini e le nostre imprese, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere.
5: Per la premier serve una nuova fase per l'Europa che invita ad un cambio di passo, ci aiuti a difendere le nostre eccellenze, scandisce, e non sia di regole e cavilli. Giorgia Meloni arriva a Brescia dopo essere stata a Niscemi per la terza volta dalla frana del 25 gennaio. Da lì sottolinea la celerità degli interventi con i 150 milioni di euro stanziati che saranno messi a terra con i due provvedimenti da varare tra poche ore nel Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza sul territorio e per risarcire chi ha perso la casa. Sul tavolo anche la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Carla Magrellino, GR1.
0: E il Consiglio dei Ministri oggi dovrebbe anche nominare il nuovo direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza dopo le dimissioni di Bruno Frattasi. Fonti di governo fanno sapere che il successore sarà Andrea Quarcivi. Il prefetto Frattasi guidava l'agenzia dal marzo del 2023 e avrebbe lasciato per motivi personali. La crisi energetica legata alla guerra colpisce più severamente l'Italia, afferma Bruxelles nell'aggiornamento delle previsioni economiche. Preoccupato anche il ministro dell'economia Giorgetti, in arrivo il nuovo decreto su carburanti e autotrasporto.
7: La Commissione di Bruxelles ha ridotto le stime di crescita per l'Europa, stime che

0: Per l'Italia diventano nel 2027 le più basse di tutta l'area. Siamo particolarmente vulnerabili, ha detto anche il ministro Giorgetti, collegato con il Festival dell'Economia di Trento, dicendosi però ottimista sulle richieste di maggiore flessibilità sulla spesa pubblica e la deroga al patto di stabilità per sostenere famiglie e imprese. Ma se la guerra va avanti, ha avvertito, sono a rischio le catene produttive.
1: Evidentemente un paese industriale e manifatturiero come l'Italia, che dipende, ahimè, ancora abbastanza da fonti fossili, paga questa situazione probabilmente molto più di altri.
0: Intanto oggi il nuovo decreto per prorogare il taglio delle accise almeno fino alla prima settimana di giugno, ha detto Giorgetti, con misure anche per l'autotrasporto e il trasporto pubblico locale.
1: È un provvedimento, chiamiamolo tampone, nella misura in cui vedremo se poi si sblocca la situazione su un negoziato più complessivo.
0: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
2: I dati economici insieme al caso Flottiglia restano al centro del confronto tra i partiti.
3: Fratelli d'Italia rivendica le misure attuate dal governo, una risposta efficace contro la crisi energetica. Lucio Malan.
4: Il proficuo incontro con il premier indiano Modi e il confronto con la presidente von der Leyen sull'energia confermano la ritrovata centralità dell'Italia a livello internazionale ed europeo.
3: La Lega ribadisce che anche senza l'ok dell'Europa sul patto di stabilità l'Italia deve fare da sola. Stessa linea da Forza Italia, che sottolinea i buoni dati sull'occupazione. Poi l'affondo, Bruxelles conferma il super bonus voluto dal centro-sinistra, ha lasciato un'eredità pesantissima sui conti pubblici del paese. Rimanda al mittente le accuse del Movimento 5 Stelle, un capro espiatorio non più credibile. Poi l'affondo, l'Italia è fanalino di coda dell'Europa, il governo deve andare a casa. Per il PD i dati Istat certificano il fallimento del governo, servono piani strutturali e non bonus temporanei. E sull'avvertenza Electrolux, Elie Schlein.
5: Le multinazionali e le grandi aziende non possono pensare di prendere finanziamenti pubblici e poi da un giorno all'altro dichiarare di volersi liberare del 40% degli operai.
3: Diminuiscono i salari reali, cresce il debito pubblico. Pubblico con Meloni, dice Renzi, Italia Viva. Siamo in zona retrocessione. Sul caso Flottiglia la maggioranza condanna il trattamento incivile agli attivisti da parte di Israele, ma le opposizioni incalzano, il governo interrompa tutti i rapporti con Tel Aviv. Alessandro Allegra, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte 9 minuti, la guerra in Ucraina, proprio mentre si concludevano le esercitazioni nucleari congiunte di Russia e Bielorussia, le forze speciali ucraine hanno assestato un duro colpo ai russi nella regione di Kherson.
6: Centrato in pieno lo strategico quartier generale dell'FSB, i servizi segreti russi, nel villaggio di Henicheska Hirka, nella parte occupata dell'oblast di Kherson. Un trofeo da esibire per il presidente Zelensky, che posta un video sull'operazione delle forze speciali ucraine. Annuncia anche la distruzione di un costosissimo sistema missilistico terra-aria del nemico. Parla di un centinaio tra morti e feriti e rivendica il contrattacco voluto da Kiev per far sì che i russi sentano la necessità di porre fine a questa guerra. In un periodo in cui si intensificano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, Mosca e Minsk sfoggiano i muscoli in 3 giorni di esercitazioni nucleari congiunte, culminate con il test del temutissimo supermissile Zircon, in grado di eludere i sistemi di difesa. Putin nega che la Russia voglia farsi coinvolgere in una corsa agli armamenti, ma difende l'uso delle armi atomiche come misura estrema per la sicurezza nazionale. Kiev rafforza le difese al nord, nel timore di un nuovo attacco dalla Bielorussia. Zelensky mette in guardia Minsk: se ci aggredite ci saranno conseguenze. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Si apre oggi a Helsingborg in Svezia la riunione dei ministri degli esteri dei paesi della NATO. Per l'Italia, Tajani. Di fronte al progressivo disimpegno statunitense, la Germania non nasconde le ambizioni di futura leadership. Per il ministro degli esteri Wadefuhl, il governo di Berlino è pronto ad assumersi questa responsabilità con una nuova ripartizione degli oneri. Gli Stati Uniti sembrano aver messo nel mirino l'isola di Cuba, non solo per l'invio della portaerei Nimitz nei Caraibi e per l'incriminazione di Raul Castro, ma anche per l'autorizzazione da parte della Corte Suprema alle cause relative ai beni americani sequestrati dal regime castrista nel 1960. Intanto Trump non nasconde il suo ottimismo sulle trattative con l'Iran, la corrispondente.
7: con l'Iran stiamo negoziando, lo conferma Donald Trump dallo studio Vale. La guerra finirà molto presto, assicura, ma allo stesso tempo avverte: se non ci sarà un accordo, agiremo in modo drastico. Non vogliamo un sistema di pedaggio nello stretto di Hormuz, sottolinea il presidente, e aggiunge: recupereremo le scorte di uranio arricchito dell'Iran. Anche il segretario di Stato Marco Rubio parla di segnali positivi con Teheran. Poi, su un altro fronte caldo, annuncia: Cuba ha accettato un'offerta di 100 milioni di dollari in aiuti umanitari. Per noi è meglio un accordo negoziato, ma agiremo se c'è una minaccia. E la portaerei statunitense Nimitz, con il suo gruppo d'attacco, è schierata già nel Mar dei Caraibi. Al momento l'amministrazione intenderebbe usarla come strumento di pressione e non come piattaforma per azioni militari, come la portaerei Ford durante il blitz per catturare Maduro. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Il delitto di Garlasco rompe il silenzio al TG1. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, indagato dalla procura di Pavia per aver ucciso nel 2007 Chiara Poggi. Mio figlio è innocente, dice, quel giorno era con me.
8: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata.
9: È davanti al cancello della sua casa Garlasco e accetta di rilasciare un'intervista al TG1. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007, parla per la prima volta a pochi giorni di distanza dalla chiusura delle indagini da parte della procura di Pavia. Racconta di settimane difficili della famiglia stretta intorno ad un'unica certezza.
8: Siamo forti per l'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene.
9: Entro fine mese i legali di Andrea cercheranno di smontare le accuse, depositeranno in tribunale le loro memorie, le loro consulenze. Una personologica, un'altra punterà a ripulire i poco comprensibili audio delle intercettazioni ambientali e poi ancora analisi del DNA, la famosa impronta 33. Ma per Giuseppe c'è un'unica certezza: l'alibi del figlio. Loro erano insieme quella mattina, a Vigevano.
8: Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me, non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. Poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi. Abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
9: Giuseppe Lisi, GR1.
2: I 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 super sommozzatori finlandesi, mentre si delinea un'ipotesi. Le vittime ingannate dalla sabbia, finite in un cunicolo senza uscita. Al nostro giornale il portavoce di Dan Europe, l'organizzazione internazionale che ha effettuato il recupero dei corpi.
10: Missione conclusa. I 3 super sommozzatori finlandesi, che hanno operato da volontari, quindi non pagati, hanno completato le operazioni, portando in superficie il materiale utilizzato per il recupero dei corpi in quella grotta che non era mappata. Ora si delineano le ipotesi. La più concreta, il progressivo smarrimento. Christian Pellegrini, portavoce di Dan Europe, organizzazione internazionale che ha effettuato il delicato intervento.
11: Tra le cause principali di satanità in immersione in grotta c'è il disorientamento. I motivi possono essere tanti: la mancanza di una sagola guida, la mancanza di visibilità dovuta a sollevamento di sedimento oppure al mancato funzionamento di torce subacquee.
10: Un dosso di sabbia sulla via d'uscita, solo 2 torce, dunque poca luce, l'apparente assenza del filo di Arianna, un cunicolo cieco scambiato per il percorso giusto che con poco ossigeno diventa trappola, scenario sul quale peserebbe anche l'utilizzo di attrezzature non adeguate e che ora attende conferme dalle indagini.
11: Noi speriamo che si riuscirà a capire di più di questo incredibile incidente, perché non succeda più.
10: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il Consiglio di amministrazione della RAI ha approvato il bilancio 2025 e la rendicontazione di sostenibilità.
12: La RAI torna all'utile dopo 8 anni. Il CDA ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025 e la rendicontazione di sostenibilità 2025. L'azienda ritrova forza, visione e capacità di futuro, sottolinea l'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
13: Un anno importantissimo, un anno storico, è un risultato, un utile netto consolidato positivo per 9,3 milioni e il ritorno all'utile nel bilancio consolidato della RAI segna un cambiamento proprio di paradigma nel modello di gestione dell'azienda, anche perché questo è il quarto risultato più importante degli ultimi 18 anni.
12: Numeri che generano valore con solidità e visione, certifica un cambio di passo nel sistema audiovisivo nazionale ed europeo. Con il piano industriale cambia il passo anche il piano immobiliare.
13: Ed è il percorso che sta trasformando la RAI in una moderna digital media company. Il piano immobiliare prevede una serie di investimenti, di vendite di strutture immobiliari che non sono più ritenute ovviamente funzionali e nello stesso tempo una serie di investimenti per nuove aree di produzioni moderne, assolutamente avanzate da un punto di vista tecnologico, nuove strutture e ambienti lavorativi adeguati.
12: Paola Bonanni, GR1.
2: Nei primi tre mesi di quest'anno gli incidenti in itinere sono aumentati quasi del 10% secondo l'INAIL. Di sicurezza, occupazione, nuove professioni si parla al Festival del Lavoro in corso a Roma. Abbiamo intervistato Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato.
14: Quasi il 90% della mobilità complessiva avviene tramite il trasporto stradale e il 75% dei dipendenti dichiara di andare al lavoro in auto. Questi numeri ci confermano che la sicurezza stradale e autostradale è parte integrante della sicurezza sul lavoro. Questo rende sempre più necessario un ammodernamento, di innovazione, di nuova gestione della rete autostradale.
12: Come si aumenta la sicurezza di chi nei cantieri stradali e autostradali ci lavora?
14: Autostrade dello Stato sta sviluppando modelli di cantieristica intelligenti capaci di aumentare la protezione degli operatori attraverso ad esempio l'implementazione di tecnologie per l'analisi preventiva del traffico in avvicinamento tramite radar multilane, sensori, sistemi di video tracking basati sull'intelligenza artificiale per rilevare comportamenti anomali dei veicoli.
12: Amalia Carosi, GR1.
2: E tra le principali cause di incidenti c'è l'uso del cellulare quando si è al volante. Una ricerca dell'ANAS dimostra che sono pochi quelli che lo usano correttamente.
15: Con assistente vocale o Bluetooth e con le mani rigorosamente sul volante. Questo è il modo corretto per telefonare guidando, ma lo fa solo il 42% degli italiani. Il 9% guida con lo smartphone in mano. I più indisciplinati sono i guidatori di veicoli a noleggio, quelli meno esperti e i motociclisti. È quanto emerge dalla ricerca sugli stili di guida dell'ANAS. Marco Avagliano, dirigente comunicazione della società.
16: Il 75% degli italiani sa benissimo che è pericoloso il cellulare alla guida. Eppure solo il 42% lo usa correttamente. Un italiano su 6 digita ancora il numero manualmente.
15: Dall'indagine emerge anche una sorta di identikit del guidatore indisciplinato.
16: Non utilizza la freccia nei sorpassi. Inoltre il 76% degli italiani nei percorsi familiari come quello casa-lavoro abbassa la guardia.
15: Ma ci sono anche dati positivi.
16: L'utilizzo delle cinture posteriori è aumentato del 40% negli ultimi 3 anni.
15: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A Cannes ci si avvia verso la fine del festival. Domani sera la cerimonia che assegnerà il palmarès, nel quale potrebbe trovare un posto il cinema spagnolo, protagonista con 3 film molto amati dal pubblico e dalla critica. L'ultimo presentato, La Bola Negra, accolto da un lunghissimo applauso. Rai Cinema intanto annuncia il progetto Linea di Difesa Gaza. L'inviata.
17: Eccola qua l'ovazione per i Los Javis, la coppia di registi della Bola Negra in sala con il cast e Penelope Cruz. In un festival che comincia a fare i conti per i titoli che spunteranno nel palmarès di domani sera, anche questo si aggiunge ai favoriti. Ma mancano ancora 2 film all'appello del concorso e sono di 2 registe. L'avventura sognata, prima volta a Cannes della tedesca Valeska Griesbach, e Storie della notte con Lea Misius che dirige anche Monica Bellucci. Si chiude il mercato dove Rai Cinema ha venduto i titoli italiani della prossima stagione, i film girati da Amelio Martone Genovese, annunciando anche il nuovo film di Alessandro Tonda, la D di Rai Cinema del Brocco, su Linea di Difesa Gaza.
18: Un film che racconta una grande operazione umanitaria che vede coinvolti l'intelligence italiana, le forze speciali d'élite e l'unità di crisi della Farnesina, impegnati tutti insieme per evacuare un gruppo di bambini palestinesi feriti da un ospedale di Gaza. Fatti realmente accadute, è la missione del cinema raccontare anche queste storie a un grande pubblico.
15: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
19: Da un po' di tempo che non...
2: Musica esce oggi Buon Vento, realizzata da Jovanotti insieme ad Alfa. Una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento, che parla di partenze, cambi di direzione, di libertà. Ascoltiamo Jovanotti.
20: Sono molto contento di questa collaborazione, di questa canzone, sono contento di Buon Vento, fa anche rima, sono contento di aver incontrato finalmente di persona Alfa, che seguo proprio dall'inizio, quando ancora non aveva neanche un contratto discografico.
2: Per Alfa, l'avverarsi di un sogno.
21: Mi sento a un debutto in qualche modo. È strano essere fan di un artista con cui duetti, quindi sentire le nostre voci assieme per me è già un tilt emotivo enorme.
2: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Marco Mascia e Edmondo Cotta. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
22: GR1 Sport.
23: Bentrovati da Manuela Collazzo. Calcio, si avvicina all'ultima giornata di Serie A aspettando le decisive gare di domenica. Si comincia di venerdì con l'anticipo Fiorentina-Atalanta. In Arabia fa festa Cristiano Ronaldo, campione con l'Al Nasr. È il suo primo titolo in Arabia. Ronaldo a segno nell'ultima partita di campionato con una doppietta. Chiude al secondo posto l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Ciclismo, il Giro d'Italia, l'incredibile 12ª tappa. Novi Ligure, un finale d'altri tempi con un successo forse a sorpresa.
24: Volata non scontata, si diceva, e in effetti è andata proprio così. Il ritmo della Movistar sulle due salite di giornata taglia fuori i velocisti puri, gente come Groenewegen, la maglia Ciclamino Magné e il nostro Milan. Si arriva ai meno 5 in una cinquantina e quando tutto sembra apparecchiato per una volata ristretta, il colpo che non t'aspetti, quello di Segaert. Il belga della Bahrain Victorious con una fucilata da finisseur fulmina tutti e taglia il traguardo a braccia alzate. Un'azione, spiega il suo compagno di squadra Damiano Caruso, concertata solo in parte.
25: Sapevamo che questo tipo di finale poteva essere adatto per le sue caratteristiche. Il dubbio era se fare la volata con Zammanini o magari provare a anticipare con Segaert. Lui è stato molto bravo a trovare il momento esatto e poi chiaramente con grande classe ha mantenuto il vantaggio. Ha trionfato dopo una tappa veramente impegnativa.
24: Ritmo folle, dicevamo, si staccano i velocisti come la maglia Ciclamino Magné e il nostro Milan.
26: Si sapeva che sarebbe stata dura quest'ultima salita, che l'avrebbero fatta con un buon ritmo e quindi abbiamo provato a fare il massimo.
24: Nella generale nulla muta se non che Eulalio, compagno di squadra di Segaert, peraltro sprinta a un traguardo volante e guadagna altri 6 secondi. E oggi si arriva a Verbania, finale nervoso nella terra di Pippo Ganna. Novi Ligure con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
23: I playoff, scudetto di basket, Milano prima semifinalista, chiuso la serie con Reggio Emilia sul 3-0 nell'ultima sfida a Reggio, 84-72 dell'Olimpia. Nell'altro quarto conduce Brescia su Trieste 2-1.
27: La serie passa in mano a Brescia, che vince gara 3 sul parquet di Trieste, 84-80, con una prestazione sontuosa di Miro Bilan, il centro della Germania, protagonista con 20 punti e 12 rimbalzi. Squadra di coach Cotelli avanti per tutta la partita con il primo break nel quarto iniziale, chiuso sul più 4 con una tripla di Nan. Trieste fa fatica in attacco, aggrappata ai canestri di Ross ma nervosa. Due falli tecnici alla panchina e allo stesso play danno il più 5, 44-39 a Brescia, all'intervallo lungo. Nel terzo quarto la Germania, anche senza Della Valle non al meglio, allunga ancora trascinata da Barnell e da Bilan fino al più 6 dell'ultimo tempo prima del blackout che spegne una parte del Palatrieste. Era già successo lo scorso anno proprio nella stessa serie di playoff. Le luci si riaccendono ma è Brescia a brillare trovando il più 10 a 5 minuti dalla fine. Biancorossi che riescono a ridurre lo strappo con Bennan e una palla rubata di Ross, ma dopo la tripla di Brown a un minuto dal termine Rivers gela i tifosi di casa con la bomba del più 6 a 14 secondi dalla sirena. Finisce 84-80 per la Germania, che si porta sul 2-1 prima della sfida di sabato sera ancora a Trieste. Trieste, Sebastiano Franco, GR1.
23: Tennis, il sorteggio del tabellone del Roland Garros. Per Sinner un percorso sulla carta non proibitivo. Debutterà lunedì o martedì contro una wild card, il francese Tabur. Possibili derby poi agli ottavi con Dardari, ai quarti con Cobolli. Solo in finale il possibile incrocio con Djokovic. Dall'altra parte del tabellone ci sono i rivali potenzialmente più pericolosi. Citavamo Dardari, ad Amburgo l'azzurro fuori ai quarti, battuto da De Minaur nettamente 6-0, 6-3. Mezzanotte 25, grazie, buon ascolto su Rai Radio 1.
28: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde.
0: Viaggiare informati.
1: Mezzanotte 25, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A8 Milano Varese, due auto in un incidente al chilometro 30 al bivio A8 diramazione Gallarate Gattico e Gallarate. Siamo in direzione di Milano. Viabilità ordinaria sulla statale dei Laghi di Avigliana, 6 km prima di incrocio Cavour. Il traffico è rallentato per un incidente ed è rallentato in tutte e due le direzioni. Torniamo in autostrada per dare qualche chiusura dovuta alla presenza di lavori. A35 Breve-Mi, causa lavori, appunto, l'allacciamento a 58, chiusura nodo in direzione A4 Torino. Per chi viene da Brescia fino alle 5. A14 Pescara Bari, a Bari Sud, tra Bari Sud e l'allacciamento Bari Nord, tratto chiuso appunto per lavori in direzione di Pescara fino alle 6. Prima di salutarvi, una nota sulla circolazione: in autostrada a 3 corsie di marcia si deve circolare sulla corsia più libera a destra, occupando quella centrale di sinistra solo per il sorpasso. Ed è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
3: Ben trovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberto Di Casimiro, alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie ad Alessandro Rosi, a tutti i tecnici di Rai Radio 1 che rendono il nostro programma felicemente tridimensionale. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie anche a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1 e in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie perché ci è venuto a trovare Giulio Nenna, benvenuto intanto.
4: Grazie
3: Giulio.
4: Grazie mille, un saluto a tutti.
3: Allora, il tuo saluto è quello anche legato a un progetto che è uscito da poco, il mese scorso, che racconta...
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La Global Sumud Flottiglia, rientrati in tarda serata, parte dei 28 attivisti italiani bloccati da Israele mentre si dirigevano con la flotta verso la striscia di Gaza. In mattinata l'arrivo del deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato dei Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e le accuse all'esercito israeliano di aver usato metodi violenti. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gmir, che in un video umilia gli attivisti fermati. La Procura di Roma avvia l'indagine per sequestro di persona. Poco fa l'arrivo di altri due italiani a Malpensa. Oggi il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno lo stanziamento di 150 milioni di euro per infrastrutture in indennizzi e la nuova proroga del taglio delle accise che dovrebbe arrivare fino alla prima settimana di giugno. Ieri Giorgia Meloni si è divisa tra Niscemi in Sicilia, dove con il capo della protezione civile siciliano ha visionato gli interventi sulla frana, e Brescia per un intervento alla Convention Nazionale di Coldiretti. Dal palco è tornata sul tema dell'energia, sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburanti e elettricità la stessa flessibilità prevista per gli investimenti per la difesa. Il conflitto russo-ucraino. Kiev colpisce il quartier generale dei servizi segreti russi nella regione occupata di Kherson, lo ha reso noto in un video il presidente Zelensky. Distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche. Un centinaio tra morti e feriti, riferisce Zelensky, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Medio Oriente, l'Iran è pronto a rispondere alla nuova offerta inviata da Washington per chiudere il conflitto, ma è sempre braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito. Trump vuole portarlo negli Stati Uniti e annuncia: controlliamo lo stretto di Hormuz. È morto nella sua casa di Bra Cuneo Carlo Petrini, 76enne, fondatore di Slow Food. Nell'86 diede vita al movimento per promuovere il diritto al mangiare bene. Negli anni a seguire la creazione della rete internazionale Terra Madre e dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Sport, ciclismo, il Giro d'Italia, il belga Segert vince la 12ª tappa, il portoghese Olalio sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Alessandria a Verbania. Calcio e playout di Serie B, stasera su Tirolo e Bari si giocano la permanenza tra i cadetti. Si parte dallo 0-0 dell'andata. Genci, Pescara, Spezia e Reggiana della l'ultima notizia. Linea alla notte di Radio.
1: Radio 1 Sport.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la vicenda della flottiglia. Sono rientrati nella notte alcuni attivisti italiani rilasciati da Israele a Fiumicino e Malpensa all'abbraccio dei familiari. Nei loro racconti la brutalità dei militari israeliani. La Procura di Roma acquisirà il video in cui Ben-Gvir umilia i fermati. L'ipotesi investigativa è sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Il vice premier Tajani chiede intanto a Bruxelles sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv.
3: Solo un arresto, una donna, perché anche cittadina israeliana. Gli altri attivisti della flottiglia sono stati tutti espulsi dal paese, come ha detto il ministro degli esteri israeliano, Saar. Ma i riflettori rimangono puntati sulle immagini divulgate sui social dal ministro di estrema destra Ben-Gvir. Lui stesso, dopo le parole molto dure rivoltegli da Gideon Saar, non solo ha rivendicato le sue azioni, ma lo ha attaccato dichiarando: il ministro degli esteri è andato nel panico, ha preteso di darmi una lezione solo perché i nostri poliziotti e militari hanno preso in custodia i provocatori che sostengono i terroristi di Hamas. Il premier Netanyahu, pur prendendo le distanze piuttosto blandamente, non ha messo alla porta Ben-Gvir, che ormai buona parte della stampa israeliana definisce delinquente e razzista. Il governo era già in crisi, la campagna elettorale non iniziata ufficialmente è di fatto già in corso. Il dissenso nell'esecutivo è emerso con forza nelle parole di condanna del ministro Saar. Ben-Gvir è nel mirino della comunità internazionale. Molti paesi, tra questi l'Italia, hanno convocato l'ambasciatore israeliano. Il ministro Tajani ha poi chiesto all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Medio Oriente, l'Iran è pronto a rispondere alla nuova offerta inviata da Washington per chiudere il conflitto, ma è sempre braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito. Accordo vicino per il capo della Casa Bianca, che aumenta intanto la pressione su Cuba e i Caraibi, schierata la porta aerea Nimitz. La guerra in Ucraina, le forze speciali di Kiev hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nella parte occupata della regione di Kherson e distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche. Un centinaio tra morti e feriti, riferisce Zelensky. Intanto Mosca testa il missile ipersonico Zircon. E si apre oggi a Helsingborg, in Svezia, la riunione dei ministri degli esteri dei paesi della NATO. Per l'Italia, Tajani, di fronte al progressivo disimpegno statunitense, la Germania non nasconde le ambizioni di futura leadership. Per il ministro degli esteri Wadephul, il governo di Berlino è pronto ad assumersi questa responsabilità con una nuova ripartizione degli oneri. E torniamo in Italia. La premier Giorgia Meloni è stata in mattinata a Niscemi, nel pomeriggio alla convention nazionale di Coldiretti a Brescia, da dove è tornata sul tema dell'energia, sollecitando Bruxelles a garantire e a gestire spese per carburante e bollette, la stessa flessibilità anche prevista per la difesa. Oggi in Consiglio dei Ministri è attesi lo stanziamento di 150 milioni per infrastrutture e indennizzi e la nuova proroga del taglio delle accise. La cronaca: il delitto di Garlasco rompe il silenzio al TG1. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, indagato dalla procura di Pavia per aver ucciso nel 2007 Chiara Poggi. Mio figlio è innocente, dice, quel giorno era con me.
4: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata.
5: È davanti al cancello della sua casa Garlasco e accetta di rilasciare un'intervista al TG1. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007, parla per la prima volta a pochi giorni di distanza dalla chiusura.